0: superare. E quindi, anche se c'è una certa tensione fra genitori e figli, in questo caso fra figli e genitori, questa tensione deve essere mitigata e redenta dall'affetto e dalla riconoscenza verso coloro che ci hanno messi al mondo e verso coloro che riscopriremo sempre di più come l'origine della nostra vita.
1: La ringrazio moltissimo ancora di essere stato con noi, ecco, anche oggi.
0: Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori.

Rosario Tronnolone ha presentato Amare ancora, genitori e figli nel mondo di oggi e di domani. Riflessioni sulla famiglia di Monsignor Massimo Camisasca. L'autore è intervenuto al telefono in trasmissione. Il volume di Monsignor Massimo Camisasca, Amare ancora, è in libreria per le edizioni Messaggero Padova. Realizzazione di Rosario Tronnolone per Orizzonti Cristiani.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 4343 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.
2: Il Vangelo di oggi ci introduce nel mistero del male nel mondo, del mistero della storia che procede per vie che sono a volte, molte volte, scandalose. È il Vangelo del grano e della zizzania che crescono insieme. Poi ascolteremo anche la parabola del granello di senape, della donna che pone il lievito nella farina perché lieviti. Ma forse la cosa che maggiormente ci inquieta è proprio il mistero del grano e della zizzania che crescono insieme. Allora lo ascoltiamo con il cuore aperto, perché Gesù non spiega il perché del male, non spiega la dinamica storica. Quello che viene a dirci questo Vangelo è che Dio ha pazienza con noi, ed è una chiave di lettura che San Paolo stesso accoglie quando afferma che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvi. Ecco, allora poniamoci dalla parte della pazienza di Dio che opera permettendo anche che il male agisca, ma come dice il Manzoni, non c'è male permesso da Dio se non per un bene maggiore. Del resto le parabole del Regno dei Cieli vogliono proprio aprirci ad una conoscenza che è una conoscenza per intuizione del mistero.
3: In quel tempo Gesù espose loro un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: «Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania?» Ed egli rispose loro: «Un nemico ha fatto questo». E i servi gli dissero: «Vuoi che andiamo a raccoglierla?» «No», rispose, «perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura, e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla. Il grano, invece, riponetelo nel mio granaio». Espose loro un'altra parabola, dicendo: «Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero, tanto che gli uccelli del cielo vengono a fare il nido fra i suoi rami». Disse loro un'altra parabola: «Il regno dei cieli è simile al lievito che una donna prese e mescolò in 3 misure di farina, finché non fu tutta lievitata».
2: Il Vangelo di questa domenica prosegue il discorso in parabole per illustrare il regno dei cieli. Gesù ci porta in un campo oggi per dirci la pazienza di Dio, un campo nel quale è stato seminato del buon grano e poi di notte un nemico ha fatto un'altra semina. Il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato il buon seme nel suo campo. Il buon seme è il figlio benedetto del Padre benedetto. Il buon seme è Gesù, è il Verbo di Dio che si è fatto carne, che è seminato nelle strade del mondo, che è seminato nella carne dell'uomo. Ed ecco che in questa semina però accade qualche cosa. La parola di Dio, il dono del Figlio che dà la vita al mondo, deve fare i conti nella storia degli uomini con un altro seme che non è seminato da Dio, perché Dio sa solo seminare bene, un seme buono. C'è di notte qualcuno, un nemico, che ha seminato un'altra qualità di seme, la zizzania. Ora, va detto che la zizzania è un seme molto simile al grano, perché se fosse dissimile in maniera evidente per grandezza, per colore, beh, sarebbe facile distinguere ciò che è grano da ciò che è zizzania. Invece così non è. Sono due semi che all'apparenza sembrano uguali. Solamente quando poi la pianta crescerà, allora sarà possibile distinguerli bene. Questa caratteristica mi sembra spiritualmente molto importante, perché non sempre ciò che è bene e ciò che è male, ciò che noi scegliamo, ciò che altri scelgono per noi e con noi, è immediatamente riconoscibile come male. Tante volte noi diciamo, beh, ma che male c'è se faccio questo? E già quando diciamo che male c'è, noi entriamo già nella possibile categoria di far qualcosa che non è bene, che non è il buon grano. Ma molte volte acconsentiamo a questo finché non vediamo i risultati. Allora i risultati dicono che quel seme non era quello buono, che quel pensiero, quell'intuizione, quella decisione non portava in sé il bene che può fruttificare in grano buono, in una vita che diventa cibo per sé e per gli altri. Questa è una prima annotazione che mi sembra importante per il nostro discernimento personale. Due semi che si assomigliano tanto, ma che contengono in se stessi un principio differente. Il principio del grano che dà il pane e il principio della zizzania che soffoca il grano e che non fruttifica in nulla. Ecco, allora viene seminato mentre tutti dormivano. Questo fatto che mentre si dorme il nemico semina fa un po' il paio con tutti gli inviti di Gesù a vigilare. Vigilate, state saldi, perché non sapete che cosa accadrà, un laccio si stringe attorno a voi. Questo dormire che è in qualche modo il segno di una non attenzione a quello che accade nella nostra vita, che accade nei moti dell'anima. Comunque sia, questo seme cresce insieme al grano. Ed ecco allora i servi hanno fretta, i servi vogliono fare subito questa distinzione tra grano e zizzania, estirpare la zizzania, ma il problema è che se la zizzania, che è così unita al grano, viene tagliata, il pericolo è quello di tagliare anche il grano. Ecco allora la saggezza del padrone, che è quella di attendere che il grano si mostri, che la zizzania si mostri, perché c'è un giorno che è il giorno del giudizio, nel quale ciò che ha prodotto frutto di vita sarà chiaro e ciò che ha prodotto frutti di morte sarà altrettanto chiaro. Allora, che cos'è la pazienza? Qui la pazienza prima di tutto è l'attributo di Dio. Ha pazienza con noi perché tutti possiamo essere salvi, e il fatto che permette anche alla zizzania di crescere pur di evitare che il grano ne venga danneggiato da questo taglio, dice come il Signore stima qualunque barlume di bene, qualunque inizio di conversione. Il Signore è sempre colui che non spegnerà il lucignolo fumigante né romperà la canna incrinata. Quindi è una pazienza volta a che quel bene che noi possiamo abbia la possibilità di crescere, di svilupparsi. È il mistero dentro questa parabola, c'è il mistero del male in noi e del male nel mondo. Non tutto viene risolto. Quante volte davanti alle ingiustizie, davanti ai tiranni anche di questi nostri anni, quante volte scopriamo noi stessi a pensare: perché, Signore, non riprendi a te questo tiranno, quest'uomo che sta facendo del male a milioni di innocenti? Eppure qui c'è il mistero della zizzania e del grano buono. Perché Dio attende? Ecco, questa parabola ci fa intuire qualcosa, non ce lo spiega. Il regno dei cieli è la logica di Dio così come è conoscibile nel mondo, ed è una logica alla fine che ci chiede di fidarci di Lui, di affidarci di questa sapienza. Certi che Dio è colui che sa distinguere il bene dal male e che c'è un tempo nel quale tutti siamo e saremo giudicati. Siamo perché già il male riceve il suo salario su questa vita e il bene riceve il proprio, ma c'è un giudizio chiaro di Dio, perché ci sarà un tempo nel quale la zizzania sarà bruciata, mentre invece il grano sarà riposto nel granaio di Dio. E poi l'altra parabola, il granello di senape, va bene, è un seme piccolo che dà un albero grande, la logica del regno di Dio. Torniamo a quel piccolo spiraglio di bene, quel desiderio di bene, quel desiderio di conversione che sboccia nel cuore dell'uomo e che può crescere, cioè la grazia di Dio in noi fa crescere l'amore a Dio. E ecco, allora c'è speranza per tutti in questa crescita dal poco al tanto. Quello che possiamo desiderare, quello che possiamo vivere, quello bene che possiamo scegliere, poco o tanto, lo sa Dio, lo conosce Dio. A noi sta il compito di non arrenderci mai nel desiderio, nella ricerca fattiva del regno dei cieli. Già in questo desiderio noi diventiamo casa per tanti, questo albero che dà possibilità agli uccelli di trovare riparo è la nostra vita tesa al bene, che diventa possibilità per altri di camminare per lo stesso bene. Poi permettetemi una nota personale: nell'ultima parabola della donna che mette il lievito in tre misure di farina, tra l'altro tre misure di farina è una misura molto grande, è una quantità di farina molto grande. Qui c'è da fare il pane per un villaggio in qualche modo, come si faceva anticamente. Io ricordo anche al mio paese, quando ero piccola, quando mia mamma faceva il pane, lo faceva per tutta la settimana. A me piace fare il pane perché mi piace l'azione del lievito. Ecco, questa parabola mi è cara perché è bello mettere questo granellino di lievito, questa polverina di lievito, e vedere dopo un'ora, due ore, vedere questa pasta che ha lievitato. È proprio il senso della vita. Quindi una pasta lievitata dice la speranza, cioè io metto nell'impasto il lievito e dico: ma speriamo che vada bene, speriamo che questa pasta lieviti, che il pane venga bene. Allora, quando il pane viene bene, poi io sono contenta e lo fotografo. Perché vi racconto questa cosa personale? Perché la sorpresa del lievito che agisce indipendentemente dalle mie capacità mi racconta sempre la grazia di Dio che in me agisce e fa lievitare quella che sono, come sono io. Ecco, è questa farina che senza il lievito poco può fare, ma Dio mi ama così tanto da creare in me le condizioni perché la mia vita possa lievitare, cioè possa diventare pane per altri. Allora, queste tre parabole ci dicono la logica della gratuità e della pazienza di Gesù, che dona la grazia perché la nostra vita possa portare frutto, e frutto anche lentamente. Quel poco di buono che c'è come desiderio in noi, la grazia lo moltiplica. C'è speranza per tutti. Allora abbiamo pazienza anche con noi stessi, con i nostri fallimenti, le nostre fatiche, le nostre lentezze. La grazia di Dio è all'opera perché noi possiamo raggiungere quel regno che ci è stato promesso. Era il Vangelo della pazienza di Dio, quello che abbiamo ascoltato e abbiamo commentato, e mi sono chiesta quali e quanti esempi di pazienza abbiamo nella Sacra Scrittura, nella letteratura, nell'arte, e ho pensato allora di raccontarvi la storia di Penelope, che molti di voi certamente conoscono, e vorrei farlo partendo da un dipinto del 1510 di un pittore molto conosciuto, anche egli il Pinturicchio, che ha dipinto questa tela che ora possiamo ammirare alla Galleria Nazionale di Londra, che si intitola Penelope e i suoi pretendenti o i suoi corteggiatori. Noi vediamo una donna bella, piacente, che è impegnata a tessere una tela, è seduta davanti ad un telaio, e poi ci sono degli uomini riccamente vestiti, ce n'è uno in particolare che si protende verso di lei, uno dei pretendenti. Chi era Penelope? Beh, Penelope era la regina di Itaca ed era la moglie di Ulisse e la mamma di Telemaco. Ulisse lo conosciamo tutti, questo uomo valoroso che per 20 anni manca da casa. Questa donna vede partire il marito per un'avventura di guerra e poi lo attende, il figlio cresce. Nel frattempo che cosa accade? Che il suo regno in qualche modo deve avere stimolato gli appetiti di molti, e quindi cominciano ad affollare la casa di Penelope molti uomini, i suoi pretendenti, i proci, che vogliono sposarla. Penelope allora pensa ad uno stratagemma, per questo è famosa per la sua pazienza, perché non vuole sposare nessuno di questi pretendenti ed è decisa ad aspettare il marito Ulisse, certa che sarebbe comunque tornato. Evidentemente è stata sorretta da una speranza. Allora fa una promessa: io devo lavorare una tela, finché questa tela non sarà finita non posso promettere la mia mano a nessuno. Quando questa tela sarà terminata, allora dirò chi è colui che ho scelto. Ma la tela di fatto non si termina mai, perché di giorno la tesse e di notte invece la distrugge il lavoro che aveva fatto durante le ore del sole. Ulisse torna, ecco, finalmente quest'uomo torna e non è riconosciuto da Penelope, sottopone alla prova dell'arco, questo grande arco di Ulisse, chi sarebbe stato capace di tenderlo sarebbe stato colui che avrebbe avuto accesso alla sua mano. Di fatto è Ulisse che riesce a tendere quest'arco perché era il suo, ma ecco, in maniera proprio tenera alla fine Penelope riconosce il marito quando sottopone alla prova del talamo nuziale, del letto nuziale, perché chiede ad Ulisse di spostare questo letto. Ma Ulisse rivela a lei quello che solamente i due sposi, cioè Ulisse e Penelope, conoscevano. Quel letto fatto dalle mani di Ulisse era stato scolpito da un albero, un grande albero che era sul quale era costruita la casa, e quindi chiaramente quel letto non poteva essere spostato. Ecco allora che questo segreto condiviso dai due sposi della loro intimità permette a Penelope di riconoscere Ulisse. Il re è tornato. La pazienza, vedete che la pazienza ha bisogno di arguzia, ha bisogno di intelligenza, ha bisogno di molta forza. Quindi la virtù della pazienza non è la virtù dei deboli, ma è la virtù di coloro che hanno un amore da attendere, e per questo amore da attendere traggono la forza ogni giorno di tenere desta la speranza.

0: Solo Dio può vincere paure e solitudini, guarire le ferite del cuore, rompere catene di odio e mura di separazione. Solo Dio può far sì che il deserto fiorisca.
1: Radio Voce nel Deserto.

0: Un caro saluto a tutti voi da Monia Parente e benvenuto a Don Fabio Rosini.
1: Bentrovati.
0: L'imposizione delle mani, questo l'argomento dell'incontro odierno. A te, Don Fabio, la parola.
1: Sì, nel nostro viaggio in questo sacramento della confermazione arriviamo al gesto fondamentale. I gesti che accompagnano questo sacramento, la celebrazione vera e propria del sacramento, sono fondamentalmente due: l'imposizione delle mani e l'unzione con l'olio del crisma, che vedremo la prossima volta, l'unzione in sé, e vengono accompagnate da parole che abbiamo già sottolineato. Allora, questo gesto dell'imposizione delle mani, in realtà, sotto il punto di vista liturgico, nel sacramento della cresima è nel momento che precede l'unzione, ma anche accompagna nel gesto come viene operato dai vescovi, accompagna proprio il momento dell'unzione stessa, perché normalmente viene fatto così, con questo gesto di porre la mano sulla testa del cresimando mentre con il pollice gli si unge la fronte. Per cui in realtà questo gesto proprio permea tutta la ritualità del conferimento di questo sacramento. Allora dobbiamo un po' capire. Innanzitutto, il gesto dell'imposizione delle mani in sé, globalmente, cosa significhi, e poi cosa significa nel sacramento della confermazione, nello specifico. Allora, dobbiamo innanzitutto dire che questo gesto dell'imposizione delle mani è in tutti i sacramenti, eccezione fatta per il sacramento del matrimonio, dove viene sostituito dall'unione delle mani, dal momento in cui si stringono la mano destra e si dichiarano le parole che celebrano il sacramento, che conferiscono il sacramento, i due sposi, e comunque riguarda questa parte del corpo umano, le mani. Ecco, nel battesimo c'è l'imposizione delle mani, nella cresima, come vediamo, c'è l'imposizione delle mani, nel sacramento dell'Eucarestia c'è l'epiclesi, il momento in cui si chiede lo Spirito Santo sulle offerte, ecco l'imposizione delle mani, così nel sacramento della riconciliazione, e così nell'ordinazione sacerdotale, nel sacramento dell'ordine, l'imposizione delle mani è assolutamente centrale, e così anche nel sacramento della unzione degli infermi. E perché questo gesto accompagna sempre i sacramenti ed è centrale? E ripeto, anche nel sacramento del matrimonio in realtà c'è uno stringersi le mani. Le mani, partiamo da questo punto. Cosa sono le nostre mani? E questo fatto di toccare un altro con le nostre mani? Beh, i nostri sensori tattili sono distribuiti sul nostro corpo in maniera difforme. Ci sono parti del nostro corpo dove ci sono pochi ricettori tattili, per esempio sulla schiena, ce ne sono pochissimi. Possiamo toccare in due punti abbastanza ravvicinati e avere la sensazione di essere toccati in un punto solo, questo sulla schiena, e in altre parti del nostro corpo. Ma dove sono le maggiori concentrazioni di ricezione tattili? Sulle labbra, luogo che logicamente deve essere selettivo per l'attività della assunzione del cibo, e per tutto quello che è proprio una qualità che è collegata all'uso della bocca, il parlare, tutte queste cose qui, e la percezione che è sulle labbra e sulle nostre mani. Le nostre mani sono il luogo dove sono concentrati la percezione che è sulle labbra e sulle nostre mani. Le nostre mani sono il luogo dove sono concentrati.

fanno sì che abbiamo questa enorme, questo enorme progresso sotto il punto di vista appunto pratico, materiale, vengono dal fatto che noi abbiamo il pollice oppositivo e che abbiamo questa capacità con le nostre mani di fare cose che gli animali non fanno. Le nostre mani sono una parte del nostro corpo piuttosto specifica, quasi viene da pensare che dopo il cervello umano così altamente evoluto, sicuramente le mani vengono come seconda qualità che dà grande nobiltà all'agire umano. Allora le mani hanno un portato simbolico enorme, rappresentano la qualità dell'opera umana. Avere le mani inutili vuol dire non servire a niente esistenzialmente, essere persone che non hanno la mano, non hanno preso mano a fare qualche cosa, no? Sono modi di dire che intendono la nostra abilità. Le mani indicano anche il possesso, le mani indicano appunto ciò che afferriamo, ciò che teniamo saldamente, ciò a cui teniamo. Il portato simbolico delle mani è molto più grande di quanto io possa dire in questo spazio.

0: Don Fabio, quindi ci hai spiegato l'importanza del senso del tatto e l'importanza dell'utilizzo delle mani, ma cosa significa nello specifico imporre le mani?
1: Ecco, sotto il punto di vista materiale, aprire la mano, anche nella scrittura, rappresenta il donare qualcosa. Aprire la mano, no? Si dice anche avere la mano stretta, il braccino corto, la mano chiusa. C'è un salmo che dice: apri la tua mano e sazi di bene ogni vivente. Allora, aprire le mani, stendere le mani, ma aprirle non verso di sé come chi porta verso di sé, ma aprirle verso l'altro. Le palme sono verso l'altro, per cui è qualcosa che io sto dando. Nella scrittura il segno dell'imposizione delle mani era un segno molto importante. Principalmente, il più nitido dei significati si poteva vedere nel gesto del padre. Era un gesto paterno. Il padre, a un dato momento, probabilmente al termine della sua vita, poneva le sue mani sulla testa del figlio. E cosa voleva dire? Voleva dire comunicargli il suo possesso. Era il gesto che significava il passaggio dell'eredità. Ciò che è mio, rovescio le palme da tenerle verso la mia persona, le rovescio verso di te e ti metto le mani sulla testa. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che è mio adesso diventa tuo. Anche lo fa Mosè con Giosuè quando gli consegna il suo ministero. Allora è consegnare qualcosa di importante, consegnare un possesso personale. Nello stesso tempo, senza ombra di dubbio, vuol dire anche toccare con il palmo delle mani l'altro, vuol dire unirsi a lui. Allora, in questo doppio significato di toccarlo e soprattutto nel significato di consegnargli qualche cosa, ecco che il gesto della benedizione del padre diventa un gesto altamente simbolico e indica la benedizione. Benedizione che è senza ombra di dubbio senso di unione per il fatto di toccarsi, ma anche di comunione, perché appunto con questo recondito, alcune volte esplicito, il più delle volte senso di passaggio di consegne, passaggio di possessi, ecco che vuol dire la nostra relazione è unita, è stabile. Benedire si fa con le mani. Perché la benedizione è un gesto delle mani di toccare un altro? Perché appunto si stabilisce questa relazione tattile che è altamente simbolica. Quindi consegna delle ricchezze, ripetiamo ancora, ma anche era un segno di consacrazione. Questo nell'Antico Testamento vediamo che appunto si eleggeva qualcuno, lo si consacrava con questo gesto dell'imposizione delle mani. Perché sul capo? Perché le mani sul capo? Perché di fatto

La testa, sede di tutto il nostro centro operativo, il cervello, ecco, che stia sotto questa benedizione, vuol dire anche passare le opere l'uno all'altro, passare le intenzioni, informare il pensiero dell'altro alle proprie opere e al contatto con chi sta benedicendo, con il benedicente. Non dimentichiamo che questo gesto è il gesto di Gesù mentre scende al cielo nel racconto del 24° capitolo del Vangelo di Luca. Gesù li benediceva mentre se ne andava e infatti gli aveva dato delle consegne, gli aveva consegnato una missione da compiere. Allora, questo segno di consacrazione vuol dire che la persona toccata sulla testa o benedetta comunque nel suo corpo è separato per un tipo di possesso e per un tipo di missione. Ancora recondito e neanche tanto in tutto quello che abbiamo detto, bisogna esplicitare il fatto che vuol dire identificazione fra il benedicente e il benedetto. Cioè, abbiamo detto appunto che c'è comunione, c'è quindi identificazione. L'altro ha ciò che gli viene dato e quindi sono allo stesso livello. Quindi noi vediamo che Gesù nel Nuovo Testamento, infatti, per mezzo delle mani benedice, cura, libera, e quindi questo gesto che è il gesto del comunicare, rendere partecipe l'altro di qualche cosa che io possiedo, ecco, Gesù lo incarna e questo che lui ci porta è la salvezza, è la sua vita. Per questo impone le mani ai malati e questi guariscono, perché lui gli comunica la sua forza di vita. Per questo continua a essere presente questo gesto nei sacramenti, perché la Chiesa interpreterà e continuerà questo gesto per continuare a fare questo atto di passare la ricchezza della redenzione di Cristo alle persone che si accostano ai sacramenti. In effetti, per mezzo di questo succede che noi riceviamo la grazia, noi riceviamo i beni di Dio, noi riceviamo le cose di Dio.

0: Don Fabio, quindi l'imposizione delle mani indica comunione, indica passaggio di ricchezza, della redenzione di Cristo, quindi della grazia, e indica anche l'identificazione tra colui che impone e colui che riceve l'imposizione. Allora, cosa viene consegnato di specifico nel rito della confermazione?
1: Ecco, innanzitutto c'è una preghiera che accompagna l'imposizione delle mani. Noi lo abbiamo questo fatto, l'abbiamo sottolineato sin dal primo appuntamento che abbiamo vissuto su questo sacramento, perché noi abbiamo iniziato proprio prendendo in mano questa preghiera. La rileggo: Dio onnipotente, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che hai rigenerato questi tuoi figli dall'acqua e dallo Spirito Santo, liberandoli dal peccato, e fin qui ha fatto riferimento al battesimo, infondi in loro il tuo Santo Spirito Paraclito, spirito di sapienza e di intelletto, spirito di consiglio e di fortezza, spirito di scienza e di pietà, e riempili dello spirito del tuo santo timore per Cristo nostro Signore. Questo è quindi il vero nocciolo della preghiera, è la consegna dello Spirito Santo. Il bene, colui che viene chiamato il dono, è un nome proprio dello Spirito Santo, il dono dall'alto. La potenza dall'alto, come dice il titolo di queste trasmissioni, è consegnata in questo momento attraverso questi sette doni che a suo tempo abbiamo sottolineato per capire di che cosa avremmo parlato. È interessante che appunto nocciolo di questo, di questa imposizione delle mani, è la consegna di ciò che veramente abbiamo di più prezioso. Una cosa che va sottolineata a questo punto, prima di continuare e andare a un'altra presa di coscienza necessaria per questo sacramento, è però il fatto che il dono è questo. Ciò che abbiamo da dare, questo è, non è altro. Che cosa abbiamo da dare a seguito della redenzione ricevuta da Cristo, a seguito del fatto di essere la Chiesa di Cristo? Abbiamo da dare lo Spirito Santo, non abbiamo da dare altro. Abbiamo da dare questo dono. Da una parte non pretendiamo altro, altro veramente non serve, e nello stesso tempo lasciamoci un pochino istruire da questo fatto. Io chiedo aiuto e ricevo questo dono. Io ho bisogno di vivere bene, ho bisogno di vivere una vita grande, bella, ho bisogno di andare al centro della mia esistenza, ho bisogno di non sprecare il senso del mio corpo, il senso delle cose che mi circondano, il senso delle mie relazioni. E cosa viene dato a me perché io possa fare tutto questo? Mi viene dato lo Spirito Santo. È questo quello che mi serve. Molto spesso noi pensiamo che ciò che ci serve è avere condizioni migliori intorno a noi, avere più forza interiore, fisica, avere un buon carattere, avere beni, avere situazioni agevoli e quant'altro. No, è lo Spirito Santo. Quello che serve veramente all'uomo è lo Spirito Santo. Senza la vita è banale, senza la vita non ha spessore, senza la vita è così, una variazione piccola su un tema piuttosto modesto. Qui veramente inizia altra melodia. Lo Spirito Santo dà altre armonie alla propria esistenza, dà un altro sfondo, un'altra profondità, un altro spessore, ripeto. Quello di cui ho bisogno oggi è dello Spirito Santo, non di altro, non di essere capito, non di stare bene fisicamente, perché posso stare bene fisicamente, possono capirmi tutti, ma io non ho luce nell'anima. Sono secco come un coccio e non ho niente veramente da donare, perché non ho dono interiore. Posso essere in una situazione molto difficile e abbiamo dovuto assistere allo spettacolo meraviglioso di persone che in una situazione magari di grande difficoltà, di indigenza, di malattia fisica, hanno però il dono dello Spirito Santo, hanno la luce per vivere ciò che stanno facendo e ne fanno una cosa bella e ne fanno una cosa saporita. Ne consegue che lo Spirito Santo è quella cosa veramente necessaria di cui abbiamo bisogno. Ecco, nella confermazione noi dobbiamo capire questo, che senso ha. È chiaro, è il sacramento che celebra il dono dello Spirito Santo, e quindi questo sarà il dono, Infatti anche le parole ricevi il sigillo dello Spirito Santo che ti è dato in dono. E in un'altra trasmissione abbiamo sottolineato che cos'è questo sigillo. Ma il punto è che questo è il dono. E perché? Noi diciamo che il battesimo conferisce l'essere figli di Dio. La confermazione conferisce l'agire da figli di Dio. Perché io faccia cose belle nella vita, io ho bisogno dello Spirito Santo. Io ho bisogno di quel maestro interiore di cui abbiamo parlato nelle altre puntate, e di questo dono di santo timore, di senso dei miei limiti, umilmente accettato, senso di pietà, di dolcezza nei confronti di Dio, di senso del dono del consiglio, che è il senso delle rinunce che devo saper fare, delle scelte che devo saper fare. Ho bisogno della fortezza, che è la capacità di affrontare le difficoltà della vita fidandomi di Dio. Ho bisogno di intelletto, perché ho bisogno di saper leggere la profondità delle cose. Ho bisogno di quella scienza che è umiltà, che è scienza di Dio, sapere Dio chi è, sapere chi sono io per Lui, chi è Lui per me. E da questo deriva tutto, deriva la felicità, deriva il saper vivere le cose. Ma ulteriormente, per spiegare tutto questo, va sottolineato che cos'è il sacramento della confermazione, con il conferimento dello Spirito Santo. Confermazione, perché lo chiamiamo così? Dalla parola latina indica arrivare alla fermezza, arrivare allo stato fermo e definitivo, per cui è un sacramento che vuole indicare una compiutezza di ricezione, di stato adatto alla vita cristiana. Il problema è chi conferma. Molto spesso abbiamo sottolineato che sono i cresimandi che confermano, attraverso la professione di fede, la loro adesione alla Chiesa. Questo è vero, ma è parziale. In realtà, chi conferma qui è Dio. Essere confermati da Dio, cioè essere fatti fermi da Dio. Attraverso il sacramento della confermazione, noi sottolineiamo la natura essenziale delle opere cristiane, che sono opere in cui ci lasciamo guidare da Dio, il quale ci rende fermi. Abbiamo la nostra forza nel suo Santo Spirito, abbiamo la nostra sostanza, la nostra qualità, ripeto, il nostro spessore, nel fatto che è Dio che ci conferma. Il sacramento della confermazione è anche e soprattutto un grido di paternità da parte di Dio verso chi lo riceve, che è, per le mani del vescovo che lo conferisce, questo padre che sta regalando quello che ha e che sta confermando al cresimando: guarda, ti do fiducia, guarda, non t'ho chiamato alla vita per farti fare cose piccole, ma per farti fare le mie opere, per darti le mie mani, per darti le mie capacità di toccare, di essere in relazione con gli altri, di donare, di saper gestire, di saper guidare. Si è confermati da Dio per avere una dimensione, la dimensione di chi è sostenuto, fatto forte dalla conferma della paternità di Dio. L'uomo interiore cresce dalla paternità di Dio. È un gesto paterno, è un gesto da parte di Dio di regalo, di generosità, che vuole assolutamente identificare il cresimando. È un uomo benedetto, è un uomo che possiede qualcosa di immenso, è un uomo che può compiere le opere di Dio, perché Dio conferma e dà la forza per fare queste meravigliose opere. Attraverso il sacramento della cresima noi capiamo la nostra immensa dignità di benedetti da Dio.

0: Grazie Don Fabio per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
0: E come sempre in chiusura vi ricordo che questo programma va in onda ogni sabato alle 21, in replica la domenica alle 7 del mattino e poi ancora alle 21 di sera. Vi ricordo inoltre che questa puntata, ma anche le puntate precedenti, sono disponibili on demand sul nostro sito www.radiovaticana.va/105 nella sezione I giochi dell'armonia. Da Monia Parente grazie per averci seguito fin qui e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
2: Rivestiti di potenza dall'alto. Catechesi di Don Fabio Rosini sul rito della confermazione. Ottavo incontro. L'imposizione delle mani.

0: 15 luglio 1937. Perché in certi momenti, Gesù, mi lasci sola e non sento la tua presenza?
1: Figlia mia, anche se non mi senti presente nelle più nascoste profondità del tuo cuore, non pensare che io non ci sia. Tolgo soltanto la percezione di me stesso, ma questo non deve essere per te un impedimento ad eseguire la mia volontà. Faccio questo per i miei imperscrutabili disegni che conoscerai solo in seguito. Figlia mia, sappi una volta per tutte che solo il peccato grave mi scaccia dall'anima e nient'altro.
0: Oggi il Signore mi ha detto:
1: figlia mia delizia e predilezione, nulla potrà trattenermi dal concederti le mie grazie. La tua miseria non ostacola la mia misericordia. Scrivi, figlia mia, che quanto più grande è la miseria di un'anima, tanto maggiore è il diritto che ella ha alla mia misericordia, perché io desidero salvare tutti. La sorgente della mia misericordia è stata spalancata dalla lancia sulla croce per tutte le anime. Non ho escluso nessuno.
0: Oh Gesù, io desidero vivere il momento presente. Vivere come se questo giorno fosse l'ultimo della mia vita. Vivere con diligenza, ogni minuto, per la maggior gloria di Dio e trarre da ogni circostanza profitto per la mia anima. Guardando tutto con la convinzione che nulla avviene senza la volontà di Dio. Verso sera ho visto Gesù crocifisso. Dalle sue mani, dai suoi piedi e dal suo costato colava il sacratissimo sangue. Dopo un momento Gesù mi ha detto:
1: tutto questo per la salvezza delle mie anime. Rifletti, figlia mia, su quello che fai tu per la loro salvezza.
0: Risposi: se guardo, Gesù, la tua passione, io non faccio quasi nulla per salvare le anime. E il Signore ha continuato:
1: sappi, figlia mia, che il tuo quotidiano silenzioso martirio, nella totale sottomissione alla mia volontà, conduce molte anime in paradiso. E quando ti sembra che le sofferenze oltrepassi le tue forze, guarda le mie piaghe e ti innalzerai al di sopra del disprezzo e dei giudizi degli uomini. La meditazione della mia passione ti aiuterà a sollevarti al di sopra di tutto.
0: Allora compresi molte cose che prima non ero riuscita a capire.

0: Ave Maria, piena di grazia,
1: il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Io credo in Dio Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, partì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dalla morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre.

0: per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa

0: sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo benedettissimo Figlio, nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la la sua dolorosa passione,
1: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, io

0: Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre.

0: Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo Padre, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
1: O sangue ed acqua che scaturisce

0: che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue d'acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te.
1: Letanie alla Divina Misericordia. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Misericordia di Dio che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, mistero incomprensibile,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente che emani dal mistero della Trinità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che nessuna mente né angelica né umana può scrutare,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio da cui proviene ogni vita e felicità,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sublime più dei cieli,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio sorgente di stupende meraviglie,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scendi al mondo nella persona del Verbo incarnato,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che scorresti dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio racchiusa nel cuore di Gesù per noi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio imprescrutabile nell'istituzione dell'Eucaristia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che fondasti la Santa Chiesa,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che istituisci il sacramento del battesimo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci giustifichi attraverso Gesù Cristo,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che per tutta la vita ci accompagni,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci segui in ogni istante della nostra esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che converti i peccatori,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, meraviglie per gli angeli incomprensibili ai santi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, presente in tutti i divini misteri,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ci sollevi da ogni miseria,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, sorgente d'ogni nostra gioia,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che dal nulla ci chiamasti all'esistenza,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che abbracci tutte le opere nelle tue mani,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che coroni tutto ciò che esiste e esisterà,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui tutti siamo immersi,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, amabile conforto dei cuori esacerbati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio, speranza unica dei disperati,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio in cui i cuori riposano, gli spauriti ritrovano la pace,
2: confido in te.
1: Misericordia di Dio che ispiri speranza contro ogni speranza,
2: confido in te.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
2: abbi pietà di noi.
1: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita, in cui il tesoro della compassione è inesoribile, rivolge a noi uno sguardo di bontà e moltiplica in noi la tua misericordia, affinché nei momenti difficili non ci perdiamo d'animo e non smariamo la speranza, ma con la massima fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà che è amore e misericordia. Amen.
3: E ora la consacrazione del mondo alla Divina Misericordia, quella di Giovanni Paolo II. Dio, Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e l'hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male, fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio uno e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen.

0: I giochi dell'armonia presenta
1: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Quarto incontro, la strada. Un caro saluto da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento con le catechesi di Don Fabio Rosini dedicate alla parabola del seminatore. Lascio subito il microfono a Don Fabio che ci introduce in questo quarto incontro.
2: Entriamo quindi oggi nel primo dei terreni che ricevono questa parola che feconda in noi la vita nuova, feconda in noi la vita di Dio. La vita nasce così, abbiamo detto nelle altre trasmissioni, e questa è tutta una parabola, un'analogia a cui ci dobbiamo aprire. Bene, cosa è quindi la strada? Una parte cadde lungo la strada. Cos'è questa strada? Dobbiamo andare al momento in cui viene spiegata la cosa. Vediamo la spiegazione. In Matteo dice: ogni volta che uno ascolta la parola del regno e non la comprende, viene il maligno e ruba ciò che è stato seminato. Allora è questa la descrizione. Uno non la comprende. Marco e Luca non ci diranno di più, ma lo capiremo da quanto viene detto conseguentemente. Non comprendono. Coloro che non comprendono. In Marco e Luca l'elemento è subito viene il maligno e Luca dice perché non avvenga, cioè è un elemento temporale. Se uno prendesse il tempo di stare con questa parola, se la parola fosse meno occasionale nella sua esperienza, noi potremmo forse difendere di più la parola. Quello che Dio ci deve dire non può essere subito disponibile. Matteo dice non comprendono, Marco dice siccome è arrivato subito la strada non l'aveva presa, Luca perché non avvenga dice appunto, dobbiamo stare attenti a prendere a pelle le cose, senza profondità, lo vedremo meglio in un altro terreno questo discorso, ma il problema qui è non capire, non comprendere. Ricordiamo che questa cosa qui non è propriamente inaudita nell'ambito di questo testo. Siamo partiti dal fatto che nessuno capisce la parabola. Ci eravamo dimenticati di questo fatto, forse. Che tutta la storia della parabola del seminatore scatena la domanda dei discepoli che chiedono la spiegazione e chiedono: ma perché parli così? Perché parli in parabole? Perché non ti fai capire? E qui forse stiamo esplicitando finalmente il problema che c'è sotto ancora meglio. Abbiamo scoperto nelle prime trasmissioni che capisce chi chiede, capisce chi stabilisce una relazione e chiede una spiegazione. Ma perché il problema è non capire? Non capiscono e restano lì. E sono quelli che non si salvano. È interessante che in Efesini 5 si parla del saper comprendere la volontà di Dio. In Romani 12 si parla di saper discernere per poter offrire il proprio corpo e rompere con la mentalità del mondo. E allora potremo avere la capacità di capire la volontà di Dio. Cioè noi per capire dobbiamo uscire da una forma di comprensione. Di che cosa stiamo parlando? Per noi non capire una cosa non è assolutamente una colpa. Ma che colpa ha un poveraccio perché non ha capito? Ho detto una cosa, tu non hai capito. Ma guarda, non hai capito. E il problema è che noi dobbiamo qui aprirci a smettere di essere figli di Cartesio. È impossibile accettare di avere una relazione razionale, mentale con Dio. Cioè, come se noi dobbiamo stare davanti a Dio. Lui ci parla e noi semplicemente lo capiamo. Cos'è il seme che arriva? È l'opera di Dio. e non la capisco, cioè è abbastanza normale che Dio mi possa dire qualcosa che io non subito possa capire. Se viene subito il maligno, io resto lì, mi si porta via ciò che Dio mi vuole dire, perché capire, comprendere, noi diciamo capiente, capacità, l'opera di Dio è una cosa che non può partire dall'essere immediatamente disponibile al nostro sistema razionale. Io posso tenere nella mia mano il mio cranio, posso pretendere che Dio agisca secondo questa cosa piccolina che ho sopra gli occhi, queste tre dita di cervello, come diceva San Filippo Neri, queste tre dita che sta tutto lì. Ma che cosa è sta roba? Sempre Dio mi dirà qualcosa di più grande di me. Nel parlare e nell'agire, nei fatti della mia vita, io non posso assolutizzare la mia comprensione come il parametro per cui una cosa è vera o è falsa se io la capisco. Sarebbe come a dire che le cose solamente quando le abbiamo capite sono vere? E quante cose dobbiamo ancora scoprire esistenzialmente, scientificamente, sotto ogni punto di vista, lavorativamente? Non è vero per niente che le cose che Dio deve fare con me devono essere sempre, comunque, in primis, subito comprensibili. Non mi dirà sempre Dio un po' di più e qualcos'altro oltre quello che io capisco? Anche il momento in cui sono contento e ho capito, non ho capito tutto. La parola che io sono, la parola che io posso diventare fecondato da Dio, è più grande di me, perché è un'opera di Dio in me. Non è nel mio cervello. Questa è la tentazione, rifiutare ciò che non capiamo. Anziché lasciarmi trasfigurare dall'opera di Dio e dalla parola di Dio, riduco la parola di Dio al buco della mia intelligenza. Abbiamo un imbuto nella testa e in quell'imbuto deve passare, può passare solamente quello che è piccolo quanto il nostro comprendonio. Rifiuto ciò che non capisco. Può essere formato un uomo solo secondo la sua capacità iniziale di comprensione? Ma può andare a scuola una persona per sentirsi dire le cose che già sa solamente? Che ci va a fare a scuola? La vita ogni giorno mi dirà qualcosa che non ho ancora capito, che non so, che è nuova, che mi sorprende. Io non posso insegnare niente a nessuno se devo dire solamente quello che chi mi ascolta già sa. Il punto è che c'è tanto della nostra vita che non è sbagliato, non è da noi ancora capito. Su tante cose della nostra vita potremmo mettere l'etichetta: non è sbagliato, non l'ho ancora capito. Noi tante volte pensiamo tanta negazione della spiritualità fatta da un razionalismo esagerato, per cui tutto quanto deve essere ridotto semplicemente a ciò che è immediatamente spiegabile e comprensibile. Se pensiamo con dolore a certe profanazioni anche della lettura della Sacra Scrittura, che pretenderebbero di spiegare tutto ciò che è scritto in questa parola, quante volte poi c'è qualcosa che ci è sfuggito? Quante volte poi un'analisi razionalista della parola di Dio, che si riflette in tanti altri atti di questo genere, un'analisi un po' troppo razionalista di quello che è la realtà della Chiesa, della storia dell'uomo, della vita dei singoli cristiani, del cuore delle persone, non sarà che una povera scimmiottatura di una vera relazione con quelle realtà? Noi dobbiamo notare che questo livello rende infeconda la nostra relazione con la vita. Ridurre la vita alla logica è vivere senza Pasqua, è vivere senza novità, è vivere senza eternità, è vivere senza novità, è vivere senza creatività. Se noi andiamo a vedere nella storia quante volte avevamo creduto di aver capito tutto, se pensiamo alla tronfia dichiarazione del positivismo alla fine dell'Ottocento, tutto era ormai spiegabile, comprensibile, ormai tutto era fatto, messo a posto. È bastata un pochino di novità, è arrivato Einstein con il principio di relatività, è arrivato Heisenberg con l'indeterminazione della misurazione delle cose. Se uno pensa, per chi conosce questo mondo, a Gödel, la definizione di indecidibilità delle affermazioni scientifiche, tutto quanto è stato devastato. Non è vero per niente, la scienza infatti è molto più umile adesso della fine dell'Ottocento, quando credeva di spiegare tutto, ma noi ancora crediamo in fondo che siano veri questi assiomi: le cose devono essere tutte razionali, spiegabili. Cresci un bambino nella razionalità e basta, lo ammazzi. Vivi un matrimonio solamente secondo logica e tu uccidi l'amore. Stai in un contesto di relazioni amicali dove tutto quanto deve essere semplicemente immediatamente chiaro. Non c'è realtà. La realtà non è così. La realtà è molto più indefinibile e molto meno razionalizzabile di quanto noi possiamo pensare. Di fatto, Dio lavorerà sempre con noi, facendo delle sorprese, un di più.

Capiamo meglio questa espressione che appunto è nel Vangelo di Matteo al versetto 19 del capitolo 13. Ogni volta che uno ascolta la parola del legno e non la comprende, che termine usa? Usa il verbo sunhiemi, che vuol dire essere inviati, lanciati, scagliati insieme. Questa è la scomposizione banale delle due parti, insieme, chiemi è lanciare, mandare, scagliare. E perché noi traduciamo comprendere? Infatti la buona traduzione sarebbe intendere, tendere insieme, far fare un percorso, lanciare verso, con unione, intendere. È un'espressione, ci siamo intesi? Unità di intenti, tendere verso la stessa cosa. Infatti è interessante che siamo sulla strada, un luogo dove si cammina, un luogo dove si va. Allora, quelli che non comprendono, a questo livello così etimologico, banale, sono quelli che non intendono, e non diremmo niente di diverso, un ottimo sinonimo. Però se noi pensiamo che proprio intendere è il termine in questione, sono quelli che non cambiano obiettivo. Capire una cosa vuol dire lasciarsi portare, tendere a qualcosa di diverso, l'unità di intenti appunto. Il seme, arrivando, infatti, contesta i nostri obiettivi. Certo, la parola di Dio mi deve sempre contestare, speriamo che non so. Il seme, arrivando, infatti, contesta i nostri obiettivi. Certo, la parola di Dio mi deve...

quella che è l'intelletto, appunto, la spiegazione, è il cogliere il fine unitario delle cose, è cogliere il fine soprannaturale delle cose. Il seme chiede che noi cambiamo meta. Cosa fa il serpente con Eva in Genesi 3? Gli nasconde il fine dell'atto che sta facendo, cioè gli dice non morirete affatto, gli nega la verità finale di quel singolo evento, quel frutto, non ti interrogare dove ti porta, no, non morirai, non succede niente, non ti preoccupare. E cambiò direzione a Eva, nascondendogli il fine delle cose. Io cambio direzione quando valuto meglio l'esito delle cose. L'albero, infatti, dice Gesù, si riconosce dai frutti. Noi in altre trasmissioni abbiamo parlato delle virtù cardinali, abbiamo parlato della prudenza, che è il providere, cioè è il vedere prima, è l'interrogarsi sul fine delle cose. Questa, che è l'auriga virtutum, spiegammo allora, è ciò che porta avanti i nostri atti. Noi possiamo essere nella vita e piano piano al momento trovarci vuoti, grigi, senza felicità, senza gioia. Perché? Perché ci è stato rubato il fine delle cose, non sappiamo più perché le facciamo, non intendiamo più il senso della nostra vita. Una coppia può perdere il senso del loro matrimonio, hanno mille volte rifiutato di obbedire alla vera intenzione della vita matrimoniale, hanno disobbedito a quello che è il fine dell'amarsi, hanno violato la struttura interna di un rapporto di amore perché avevano altri fini, idoli, progetti, aspettative, nostalgie di altre cose, per cui uno ha trascurato il fine, alla fine uno non sa più perché sta lì. È come una persona che stia facendo una cosa e tutto a un tratto la sua mente viene rubata e così vuole fare altro, e allora al momento non capisce più perché debba fare quel lavoro, perché debba fare quel servizio, perché debba parlare con quella persona, e si annoia o rifiuta. Ecco, quando ci viene rubato il fine, ci viene rubata la vita. Questa parola deve essere intesa, cioè mi regala il fine, mi regala un'intuizione finalizzata della vita. Se uno accoglie questa intuizione, vale la pena di vivere, tutto diventa bello. È quella cosa che dal di dentro cambia le cose, la fa diventare bella. La vita, quando noi accogliamo l'intenzione di Dio e ci mettiamo a camminare insieme a quella intenzione, ecco, diventa tutto meraviglioso. Può diventare meraviglioso anche qualcosa di sorprendente.

A questo punto vale la pena un momento di fare un salto nel Vangelo di Giovanni per poter guardare da un'altra prospettiva, in maniera forse ancora più drammaticamente esplicita, questa realtà di cui stiamo parlando. Questo comprendere la parola. Nel capitolo 8 del Vangelo di Giovanni questo tema viene preso esplicitamente, e di fronte ai giudei che stanno rifiutando la parola che Gesù sta rivolgendo loro, a un momento Gesù si lancia in una spiegazione veramente molto impressionante di questo tipo di realtà. Dice al versetto 43 del capitolo 8 il Vangelo di Giovanni stesso: per quale motivo non comprendete il mio linguaggio? Perché non potete dare ascolto alla mia parola. Voi avete per padre il diavolo e volete compiere i desideri del padre vostro. Ecco, questo impressionante testo è incredibilmente parallelo con il passaggio sul furto del seme da parte del maligno. Non possiamo intendere la parola finché non

0: rinneghiamo i desideri del padre della tenebra. In noi abitano desideri, pulsioni, aspettative, appetiti completamente estranei alla parola di Dio. Quando arriva la parola, noi non la capiamo perché siamo catturati in alcuni desideri che non sono sani, che sono contro la vita, che sono distruttivi, e la stragrande maggioranza delle volte sono autodistruttivi. Infatti, l'opera del maligno nell'uomo è ingabbiarlo in certi scopi tristi, un po' rabbiosi, un po' infelici, i desideri ribelli o sgonfi che possiamo avere dentro di noi. Quindi noi non intendiamo perché tendiamo a qualcosa di sbagliato. Noi dobbiamo discettare noi stessi, fare discernimento su noi stessi, sul nostro fine, domandarci mille volte: ma cosa sto cercando? Quante volte farsi anche questa semplice domanda ci salva, ci illumina, ci mette nella verità. Il fine comanda sulla logica, non il contrario. Se il fine è diverso, io non capisco più. Se il fine è buono, io capisco. Cosa si fa con le persone in crisi, con le persone che si distruggono, con le persone che stanno facendo a pezzi la loro esistenza? Bisogna illuminare il fine della loro vita, bisogna parlare di quello. È dal fine che si cambiano le cose. Bisogna mettere in discussione che cosa veramente stanno ascoltando. Infatti, un pochino, noi dobbiamo essere altri rispetto a noi stessi. Per poter accogliere la parola di Dio, dobbiamo stare in contestazione delle nostre derive, di dove andiamo così, senza metterci un pochino sotto l'osservatorio. Noi dobbiamo decentrarci da scopi che molto spesso ci siamo dati così, senza vera consapevolezza. È successo che siamo diventati quella cosa lì, e così siamo incastrati in una serie di cose estranee a ciò che veramente è primario nella nostra vita. Ma da cosa nasce l'opera di Dio? Terminiamo questa trasmissione guardando un pochino a colei che accoglie ciò che non comprende subito. Attenzione, noi non stiamo dicendo che non bisogna comprendere, noi stiamo cercando di dire che non può essere quello il filtro definitivo. Comprendere è importante, ma non se ne può essere schiavi. La Beata Vergine Maria non comprende alcune volte ciò che succede, ma lo tiene nel cuore. Attenzione, la vita divina, nel più straordinario dei suoi paradigmi, che non è nemmeno un paradigma, è la realtà della vita proprio di Dio, della vita della seconda persona della Santissima Trinità nel grembo di Maria Vergine, nasce nella verginità, nasce cioè nell'assenza di altro seme. È assolutamente necessario capire questo. Quando nella Santa Messa noi iniziamo ad ascoltare la parola di Dio, non lo facciamo senza aver fatto prima l'atto penitenziale, che in fondo, in nuce, fra le tante altre cose che fa, vuole anche mettere in discussione i nostri fini. Noi dobbiamo stare di fronte alla parola di Dio, perché se ci fecondi, con una verginità, con una spoliazione per quello che ci compete, per quello che possiamo fare, per quello che la grazia ci consente di fare, una spoliazione da quello che noi già ci aspettiamo, già pretendiamo, già vogliamo. La parola di Dio deve scendere in un cuore che è disposto ad accogliere qualcosa di nuovo.
1: E siamo in chiusura, grazie come sempre a Don Fabio Rosini. Da Monia Parente è tutto, buon proseguimento.
2: L'arte dell'ascolto. Catechesi di Don Fabio Rosini sulla parabola del seminatore. Quarto incontro, la strada.

Amate, figli cari, amate come Dio ama voi. E com'è che Dio ama noi? Ama infinitamente.

0: acqua viva, voce dei profeti del nostro tempo. Dalla voce di Don Luigi Maria Ipicoco trasmettiamo ora un insegnamento dal titolo
1: Per un rinnovamento della vita fraterna. Buon ascolto.

Vorrei partire esattamente dal tempo che stiamo vivendo, cioè siamo nel tempo di Pasqua. E la cosa che mi ha sempre colpito del tempo di Pasqua, e credo che questa sia un'immagine che dobbiamo riportare immediatamente alla nostra vita ecclesiale, alla nostra vita fraterna, alla nostra vita vocazionale, eccetera, è il dramma, il trauma che comporta nei primi cristiani il rapporto che c'è tra loro e il corpo del risorto. Perché c'è un trauma qui? Perché finché Gesù è morto è gestibile, finché Gesù è morto si può chiudere dentro un sepolcro, lo si può piangere, si può andare in un luogo ben preciso, ci si può disperare, si può andare a toccarlo, le donne la mattina presto si attrezzano con gli oli profumati, la mirra per andare a ungere il corpo di Gesù morto. Insomma, finché Gesù è morto è facilmente gestibile. La risurrezione invece comincia a far emergere la problematicità del corpo di Gesù, perché essendo il corpo del risorto non è più gestibile. Ad esempio, non lo si riesce più a trovare lì dove lo avevamo lasciato, non è più nel sepolcro. Ha evaso lo spazio, il perimetro che noi avevamo definito. Le donne non riescono a trattenerlo, anticipa i discepoli, li precede, entra a porte chiuse, poi scompare di nuovo, cammina accanto ai discepoli di Emmaus, va a mangiare in una locanda per poi scomparire da quella locanda, per poi apparire ancora nei giorni successivi, si fa toccare da alcuni discepoli, non ce ne sono altri. Tommaso deve fare i corsi di recupero per poter fare questa esperienza fisica del corpo del risorto. Insomma, se c'è una cosa che è fastidiosissima per noi cristiani, è accettare che il corpo di Gesù non è un corpo morto, ma è un corpo vivo. E proprio perché è un corpo vivo, non è un corpo gestibile da noi, cioè non possiamo rinchiuderlo in una formula. Questo che cosa significa in termini molto pratici? Che per quanto noi ci sforziamo di trovare delle pratiche religiose, di fare dei piani pastorali, di elaborare delle teologie, eccetera, dobbiamo partire sempre dal presupposto che ogni nostro tentativo di voler intrappolare Gesù in una formula, in un metodo, in un approccio, è destinato a fallire. E quindi prima ci riconciliamo con questo limite, cioè prima accettiamo che Gesù è vivo, prima accettiamo anche il fatto che proprio perché Gesù è vivo noi siamo perennemente in crisi. Cioè siamo in crisi proprio perché siamo in cammino dietro uno che è vivo e proprio perché è vivo cambia costantemente. Ora, voi sapete che questa è una cosa che da diverso tempo, e soprattutto negli ultimi decenni, oserei dire, ma questa è una mia considerazione, che dopo il Concilio Vaticano II ha molto tormentato anche la vita ecclesiale, cioè è come se il Concilio ci avesse messi in maniera così nuda e cruda davanti a questa realtà di non riuscire a più a ritrovarci in un'unica forma, in un unico modo, in un unico approccio, in un'unica modalità. E questa precarietà che dal Concilio in poi abbiamo cominciato a vivere è diventato anche il nostro dramma. Le crisi che hanno attraversato la Chiesa, le istituzioni della Chiesa, le nostre famiglie ecclesiali, no? Voi potete immaginare qual è il cambiamento che c'è stato nei frati minori conventuali. Io posso pensare a quei cambiamenti che riguardo proprio l'identità sacerdotale di un sacerdote che vive immerso in una chiesa particolare, un sacerdote diocesano, le suore di clausura, la vita fraterna, la missione, il celibato, la famiglia, la vocazione laicale. Insomma, tantissime di queste realtà sono entrate in crisi e questa non è per forza una brutta notizia. La brutta notizia è quando la crisi è un cane che si morde la coda, cioè quando la crisi è semplicemente un modo per non concludere mai nulla, cioè per tenere sempre tutto in maniera confusamente caotica, non riuscire mai effettivamente ad avere un programma, una direzione, ad avere un punto di riferimento. Cioè a volte a me sembra che con la scusa della crisi effettivamente noi abbiamo rinunciato ad avere una progettualità.
Il contrario di questo è avere delle progettualità che non tengono conto di questa perenne crisi che attraversa la Chiesa, perché la Chiesa è viva, ciascuno di noi è vivo, la nostra esperienza ecclesiale è viva, in questo senso è continuamente in cambiamento. Anzi, noi dovremmo dire, se volessimo usare la parola giusta, dovremmo dire che il cambiamento mantiene viva la Chiesa, cioè. Se noi rinunciassimo a questo cambiamento, in realtà condanneremmo la nostra esperienza ecclesiale a diventare qualcosa di morto, diventare appunto Gesù morto. Accanto a Gesù morto possiamo costruirci devozioni, processioni, possiamo costruire riti, possiamo costruire confraternite, tutto quello che volete, ma rimane Gesù morto. Non è l'identità profonda del nostro essere cristiani, perché il nostro Dio è un Dio vivo. Ora faccio un salto temporale. Siamo partiti dalla risurrezione, che è un po' la conclusione un po' di tutti i racconti evangelici, e andiamo invece un po' all'inizio della vita di Gesù. Ricordate questo episodio strano? A un certo punto è inserito nell'infanzia di Gesù. Gesù ha 12 anni, i genitori si recano a Gerusalemme. A Gerusalemme accade, lo contempliamo spesso nella preghiera del Rosario, questo mistero, Gesù che si perde tra i dottori del Tempio. In realtà è una dicitura assolutamente sbagliata, perché Gesù non si perde, al massimo se lo perdono, il che è diverso, cioè è Maria e Giuseppe che perdono Gesù, non è Gesù a perdersi, perché lui volutamente rimane lì a Gerusalemme. E quando i genitori tornano indietro per cercarlo, e anche qui, quanto è bella l'evocazione pasquale che c'è dietro quel racconto, no? Per tre giorni lo cercano. Tre giorni Gesù rimane chiuso nel sepolcro, Maria e Giuseppe per tre giorni lo cercano, e quando finalmente lo trovano, le parole di Maria sono veramente la narrazione di un'esperienza di morte. Perché ci hai fatto questo? Io e tuo padre angosciati ti cercavamo. Ecco, l'esperienza della morte, l'esperienza di cercarlo in maniera angosciata, no? Ma finalmente lo trovano, e Gesù ristabilisce un principio che dovrebbe essere ovvio, ma a quanto pare non è ovvio. Non è ovvio nemmeno per Maria e per Giuseppe. Dice: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del padre mio? Che tradotto significa: non sono io a dover andare dietro di voi, ma siete voi a dover andare dietro di me. Ecco, a volte noi viviamo un po' questo tipo di esperienza, cioè noi vorremmo tanto che Gesù ci seguisse. Noi facciamo dei programmi, soprattutto i nostri programmi pastorali, le nostre priorità, quello che dovrebbe accadere, e preghiamo fortemente che Gesù, come un buon discepolo, venga dietro i nostri programmi. Ma qui è esattamente il contrario, siamo noi a doverci mettere alla sequela di Gesù, e questo significa che dobbiamo conservare costantemente un atteggiamento di discernimento e di sequela, per domandarci se effettivamente ci siamo messi davanti a Lui o stiamo camminando dietro di Lui. Ora, per poter stare dietro Gesù, il primo dato fondamentale è il dato di realtà, cioè quando Maria e Giuseppe si accorgono che la loro sequela sta facendo acqua, quando a un certo punto danno per scontato che Gesù si trovi dentro la carovana, ma in realtà nella carovana non si trova. E quando si accorgono che Gesù non è dentro quella carovana, possono fare due cose. Possono vivere, secondo quello che purtroppo molto spesso accade nella nostra vita, e cioè show must go on, lo spettacolo deve continuare, quindi andiamo avanti comunque, facciamo finta di niente, andiamo avanti comunque, nella speranza che a un certo punto per magia qualcosa cambi, oppure fare come Maria e Giuseppe, riappropriarci della realtà, partire dalla realtà, accettare che la realtà è più scomoda, che la realtà è esattamente più fastidiosa di come noi ce la immaginiamo. E per questo loro si mettono in cammino, si mettono a cercare Gesù. Ora, ognuno di noi dovrebbe partire esattamente da questo tipo di esperienza, cioè dovremmo domandarci come possiamo di nuovo prendere confidenza con la realtà, come possiamo di nuovo partire da un dato di realtà. Qual è la nostra realtà? Qual è il contesto che noi stiamo vivendo? La società che stiamo abitando, la cultura che stiamo attraversando in questo momento, siamo certi che noi ci troviamo dentro la realtà, che la realtà l'abbiamo capita, che riusciamo a leggerla questa realtà? Quindi qui il problema non è tanto cominciare a dire ad alta voce che cosa desideriamo, che cosa sarebbe bello che accadesse per i frati, per la Chiesa, come dovrebbero vivere le istituzioni, come i vescovi dovrebbero immaginarsi il sinodo. Qua ognuno di noi dovrebbe dire: ma noi
l'abbiamo capita questa realtà, cioè ci stiamo dentro questa realtà, riusciamo ad avere una chiave di lettura realistica del mondo che stiamo vivendo. Ora, senza questa umiltà di mettersi a riprendere contatto con la realtà, anche quando quella realtà è scomoda, così come è scomodo per Maria e Giuseppe vivere in un momento della loro storia in cui Gesù non c'è. Ora, basta farsi un po' di giri, non soltanto sui social, su internet, ma negli ambienti, nei nostri ambienti, quelli sociali, quelli che fino a 40-50 anni fa erano intrisi di cristianesimo, e ci accorgiamo che la scuola, le strade, le piazze, la società, la politica, la cultura, ormai ha relegato il cristianesimo a qualcosa di molto marginale e a qualcosa di meramente culturale. Quando dico culturale intendo un bene culturale. Che cosa vi fa venire subito in mente un bene culturale? Cioè, come il Papa spesso ci dice, è roba da museo, cioè è una roba che tu ti metti a fare una gita, vai a vedere questo bene culturale, ti emozioni per una buona mezz'ora, per una mezza giornata, poi torni alla tua vita di ogni giorno. Ecco, se l'evento cristiano è un bene culturale, dovremmo preoccuparci moltissimo, perché per noi il cristianesimo è un bene vitale, non è un bene culturale, cioè è qualcosa di completamente diverso. Però dobbiamo con molta umiltà dire che ci troviamo in un momento storico dove Dio sembra eclissato, cioè sembra abbastanza nascosto, non emerge così come dovrebbe emergere. E questo lo si vede da tante cose. Ad esempio, noi viviamo, lo dirò tra poco quando toccherò un piccolo aspetto che volevo condividere con voi, ce ne rendiamo conto perché, essendo la nostra società una società individualista, non contempla l'individuo, non contempla altro Dio all'infuori del proprio io. E quindi tutte le esperienze anche di spiritualità e religiose esistono nella misura in cui tu puoi riportarle al tuo io. Gesù mi fa star bene, pregare mi dà pace, questa esperienza cristiana è un'esperienza di pacificazione della mia vita. Cioè, non so se vi accorgete che dietro queste cose bellissime e lodevoli, il protagonista principale non è Dio, ma è il nostro io. Il nostro io che usa a mo' di yoga, a mo' di meditazione, a mo' di pratica, anche la spiritualità e la vita cristiana, perché al centro c'è il nostro io. Ma il cristianesimo è esattamente il contrario, cioè è l'evasione dalla dittatura dell'io, dalla schiavitù dell'io, è uscire, è l'esodo dell'io verso l'altro, è lasciare la solitudine del nostro io, del nostro individualismo, per andare incontro all'altro. Ma chi vive in questo modo in realtà vive controcorrente. Qui voglio aprire il primo grande capitolo. Pensando a voi, pensando alla vostra esperienza ecclesiale, io penso che fondamentalmente, se c'è una caratteristica fondamentale che segna in maniera forte la vostra presenza ecclesiale, è il fatto che la vita religiosa è innanzitutto la profezia della vita fraterna. In un mondo individualista noi portiamo la testimonianza della vita fraterna. Cioè, la vita fraterna non è strumentale a uno scopo. Ad esempio, viviamo insieme, in questo modo possiamo vivere meglio i nostri incontri, le nostre missioni popolari, le nostre catechesi. Cioè, non è strumentale. La vita fraterna, credo, non è un mezzo, è proprio la caratteristica fondamentale di una vocazione religiosa. E quindi, quando si viene quando viene a mancare la vita fraterna, è venuta a mancare la cosa più importante, cioè il sacerdozio non è la cosa più importante, è un'ulteriore specificazione della vita fraterna nel contesto della vita religiosa, ma non è ciò che fonda la vita fraterna, perché la vita fraterna, la profezia della vita fraterna, la chiamata alla vita fraterna, è esattamente questo segno di contraddizione in un mondo che va completamente in un'altra direzione. Ora, capite bene che se noi non rimettiamo al centro di tutto la profezia della vita fraterna, e quando dico la profezia della vita fraterna non mi sto riferendo a quella distanza di sicurezza dove
ci tolleriamo fino al punto in cui non ci diamo fastidio, non litighiamo, allo stesso tempo cerchiamo di sopravvivere, ognuno riesce a fare quello che c'ha in mente, ognuno si fa i fatti propri, ma allo stesso tempo nessuno può attaccarci perché abbiamo trovato quella distanza di sicurezza in cui riusciamo a stare insieme e allo stesso tempo riusciamo a fare i fatti nostri. Allora, questa sorta di compromesso è quello che succede molto spesso nelle famiglie infelici, dove un marito e una moglie sono infelici e trovano però un modo comunque di stare insieme. Solitamente dicono che non si lasciano per amore dei figli, in realtà fanno dei danni assurdi a causa di questa storia qui, cioè forse sarebbe meglio che si lasciassero, perché certe volte trasmettono delle ferite ai figli con questo modo infelice di stare insieme che non immaginate. Ma e far diventare il criterio di infelicità il criterio base su cui un marito e una moglie riescono a stare insieme. Anche la nostra vita fraterna può essere la celebrazione della nostra infelicità, tenuta sotto controllo, ecco, da distanze di sicurezza, da teniamo contento Tizio, Caio, Sempronio, facciamo in modo tale che questa cosa non crei fastidio, non crei astio, non crei scontri tra di noi. Ma dopo che abbiamo trovato questa pace apparente, la domanda vera: ma tu sei felice? Ma noi siamo felici? Ma voi siete felici? Questa è la domanda vera che dobbiamo farci. Allora, io credo che fondamentalmente noi dobbiamo partire da questo dato, cioè che se la vita fraterna non diventa di nuovo la caratteristica principale di ogni sana esperienza di vita religiosa, io mi domando a che cosa serve la vita religiosa. Cioè, non riesco a immaginare nient'altro se non la testimonianza di fratelli che si amano, ma che si amano davvero. Ora, l'amore però non è una roba romantica, è una roba molto concreta, e a volte l'amore fa male, è un'esperienza faticosa, non è soltanto un'esperienza consolante. Perché? Perché il fratello, proprio perché noi siamo educati a una cultura individualista, il fratello è percepito come limitante della mia vita, cioè la presenza dell'altro mi limita, per questo mi risulta fastidiosa. Ma in realtà il limite del fratello per noi è una grazia immensa, perché il limite non è semplicemente qualcosa di negativo. Il limite, ad esempio, argina le mie energie e le coinvolge da qualche parte. Cioè, se un corso d'acqua non trova un limite, fa danni, ma se un corso d'acqua trova un argine, l'acqua può arrivare molto lontana, può diventare una rete idrica, può far del bene. Cioè, la presenza dell'altro è sì un'esperienza di limite all'interno della mia vita, ma è un'esperienza di limite che sprigiona da me non frustrazione, ma un potenziale che è nascosto proprio nell'incontro-scontro con l'altro. Quindi, se noi non accettiamo che in fin dei conti il nostro peso specifico ci viene dato dall'altro, dalla presenza dell'altro all'interno della nostra vita, se noi rifuggiamo un po' questo tipo di esperienza, che è l'esperienza di comprometterci davvero in un amore vero, concreto con l'altro, qui dirò, secondo me, la caratteristica principale dell'amore fraterno forse dovrebbe essere proprio quella grande esperienza di perdono. Cioè, è impossibile vivere una vita fraterna se non si comprende che in fondo l'altro mi dà costantemente occasione di incontrare la mia miseria, di incontrare il mio limite, e solitamente io mi accorgo del mio limite in rapporto con l'altro, non in rapporto con me stesso, eh. Racconto spesso una storia che mi ha molto impressionato. Voi sapete che nell'antologia della vita spirituale noi contempliamo i racconti dei padri del deserto, no? questi brevi racconti, no? Dei padri del deserto in realtà sono lezioni di vita condensate in poche righe, no? in poche descrizioni. E ce n'è uno molto bello in cui un monaco lavora moltissimo su se stesso per trovare la pace, e quindi osserva i propri pensieri, controlla il proprio pensiero, si ritira in cella, cerca di coltivare il silenzio, il discernimento, eccetera. E proprio lui sembra che a un certo punto, dopo un bel po' di lavoro, riesce finalmente ad entrare in un clima di pace, a sentire questo dono della pace, finché un fratello non si affaccia nella sua cella. E sapete, quando i fratelli a un certo punto non ci dicono spesso cose consolanti, a volte ci dicono cose fastidiose. Voi immaginate, uno si affaccia nella cella, ti disturba,
ecco, ti disturba. In un nanosecondo quel fratello distrugge giorni e giorni di lavoro alla ricerca della pace. Allora questo monaco tutto arrabbiato va dall'abate a lamentarsi, dice: questo fratello è venuto e mi ha distrutto questo dono della pace. E l'abate dice a questo frate, a questo monaco, gli dice: devi ringraziare il Signore che ti ha mandato un angelo, perché quell'angelo ti ha rivelato che in realtà tutto quello che tu pensavi di aver risolto l'avevi solo nascosto sotto il tappeto. E arrivando lui ha scoperto quello che tu avevi nascosto nella tua solitudine, no? Ecco, l'altro ci costringe costantemente a venire fuori, a non nasconderci, a non tenere zone d'ombra. L'altro ci fa fare subito i conti sulla verità, se noi stiamo amando o meno. Dice Gesù nel Vangelo: se voi amate quelli che vi amano, che merito ne avete? Fanno così tutti, anche i pagani. E l'amore vero è proprio amore quando è faticoso, questo amore. Quindi non è facile la vita fraterna, soprattutto perché necessita di un'opzione fondamentale, cioè decidere di voler bene a qualcuno che non ti sei scelto delle volte, decidere di perdonare, di accettare, di accogliere la miseria dell'altro, di fare un lavoro con la tua e con l'altrui miseria, essere messi nelle condizioni di accorgerci che in fondo la nostra santificazione va di pari passo, cioè è direttamente proporzionale all'amore che noi abbiamo per il fratello, per la sorella che abbiamo accanto. Quindi se queste cose non crescono in armonia, tu puoi anche a livello personale diventare un genio, cioè maturare delle competenze uniche, diventare un immenso teologo, uno stratega pastorale, puoi elaborare anche delle novità che portano dei benefici pazzeschi per tutta la Chiesa. Ma qui la domanda è: ma tu ti stai facendo santo in tutta questa cosa? E per farti santo devi domandarti a che punto è la tua capacità di amare e la tua capacità di amare concretamente e di amare soprattutto a partire dalla miseria tua e dalla miseria dell'altro. Quindi è vero, il fratello è limitante, ma è un limite benedetto, perché è proprio la presenza del fratello che rende possibile una vita spirituale incarnata, concreta. Quindi finché noi pensiamo che la vita fraterna debba essere semplicemente qualcosa da tollerare, mentre continuiamo ognuno per la propria strada, questo credo che sia la nostra morte, la nostra morte cerebrale. Quindi io mi piaceva così dirvi che credo che vada rimesso al centro soprattutto la qualità della vita fraterna, e forse dovremmo domandarci che cosa ci aiuta a dissodare ciò che è diventato morto. Voi sapete che la morte, soprattutto nell'esperienza ecclesiale, non si manifesta come la morte come noi la conosciamo, si manifesta come cinismo, freddezza, come spegnere l'entusiasmo, come rinchiudersi, come snobbare, come fare in modo tale da boicottare le cose degli altri. Cioè, in realtà ognuno di noi si chiude in un mondo e diventa un mondo, e proprio per questo l'unica arma che rimane, ed è una cosa orribile, credetemi, è il diritto canonico, cioè l'unico modo per riuscire a far uscire fuori da e minacciare, trovare una regoluccia, qualcosa che ci sta scritto, che ti costringe a far qualcosa. Credo che sia assolutamente un fallimento quando noi dobbiamo rivolgerci al diritto canonico per cercare di recuperare quello che dovrebbe essere il cuore della nostra vocazione. Vorrei legare a questo tema della vita fraterna il grande tema del celibato, e beh, qui ve lo dico da prete diocesano. Il celibato è un problema molto serio in questo momento storico, ed è un problema molto serio perché potrebbe
essere o una costrizione oppure potrebbe essere un ennesimo sintomo dell'individualismo. Quando uno dice io mi sento chiamato al celibato, bisogna stare attenti perché a volte il celibato può significare il fatto che noi non vogliamo prenderci mai veramente la responsabilità di nessuno e ci piace starcene per conto nostro e noi chiamiamo questo individualismo, questo ripiegamento su noi stessi, noi lo chiamiamo celibato. Ma il celibato non è l'assenza di una relazione, è un modo di relazionarsi, non è il rinunciare a una relazione. Se il celibato fosse visto come un rinunciare a una relazione e anche a una relazione preferenziale, penso al fatto che in ogni vita fraterna c'è una vita preferenziale, cioè noi non possiamo dire di essere nello stesso rapporto con tutti. Cioè, anche Gesù viveva dei rapporti preferenziali all'interno della propria vita. Quando tu rinunci alla relazione, alle relazioni, quella non è più celibato o castità, quella è castrita. Siamo dei castrati, non dei casti. Cioè, abbiamo tagliato via ciò che dovrebbe definirci in maniera umana, cioè le nostre relazioni. Ora, la vita fraterna è un aiuto formidabile a vivere in maniera sana il celibato. Nessuno di noi da solo riesce a vivere come un modo di santificarsi il celibato. Il celibato o è retto da delle relazioni significative oppure può diventare una frustrazione immensa, può diventare il principio di una nevrosi, l'inizio di una doppia vita di una persona, la declinazione dell'infelicità di qualcuno. Per me, che sono un prete diocesano, questo è molto più faticoso perché io devo andare a trovarmi, devo cercare di individuare dentro la mia vita delle relazioni significative, degli amici veri che mi aiutano a vivere bene il celibato. Il fatto che voi possiate vivere il celibato nella vita fraterna, questo è un aiuto formidabile, perché la vita fraterna è ciò che rende il celibato pienamente vivibile. Ma attenzione. Quando fallisce la vita fraterna, la prima cosa che viene a mancare è il celibato. Con tutto quello che comporta il celibato, io lo so che subito noi ce ne andiamo alla questione affettivo-sessuale, ma noi siamo molto più complicati di semplicemente la questione affettivo-sessuale. Cioè, ci sono tanti modi di deriva del celibato, manie di protagonismo, di potere, modi distorti e perversi di esercitare un ministero anche all'interno della propria famiglia religiosa. Quelle sono tutte degenerazioni del celibato. Non è semplicemente fare la scappatella, andarsene con qualcuna e non lo so, infrangere un voto. È tutto quello che è ancora più complicato e complesso a volte tocca la nostra vita, perché il celibato in fondo ci mantiene costantemente spalancati a un amore più grande, ci dovrebbe mantenere costantemente in una postura di libertà. Ma se questa postura di libertà non funziona, molto spesso è perché noi non ci sentiamo accolti da una vita relazionale che renda possibile anche il nostro vivere casti e celibi. Poi, se anche la castità e il celibato sono semplicemente una maschera che indossiamo, voi sapete che le battute più basse da parte della gente toccano esattamente questo lato della nostra vita, no? E questo non ci aiuta assolutamente perché in fondo ciò che dovrebbe renderci credibili a volte ci mette in ridicolo. Quindi preferirei più che ognuno di noi in maniera leale dicesse questa roba qui non è più autentica dentro la mia vita e quindi faccio delle scelte conseguenti che continuare a vivere facendo finta e salvando in maniera farisaica la forma, ma in sostanza noi abbiamo il cuore altrove, direbbe qualcuno. Avere il cuore altrove. Ecco, questa nevrosi di trovarsi ad essere due o tre persone contemporaneamente, questo non ci aiuta assolutamente. Aggiungo ancora un altro aspetto. La vita fraterna, dicevamo che è la caratteristica principale di una vocazione religiosa e quindi tornare alla qualità della vita fraterna, domandarci che cos'è che fa funzionare la vita fraterna, capire che la vita fraterna è anche la base vera del celibato e della castità. Terzo elemento, la vita fraterna è un criterio di discernimento.
A un certo punto noi leggiamo, lo leggiamo anche nella Liturgia delle Ore, nessuna profezia sia sottoposta a privata interpretazione. Anche qui, pensare che esiste una maniera individualista di capire la volontà di Dio, questo è molto pericoloso. Il discernimento per noi è sempre un discernimento ecclesiale, non è mai un discernimento individuale. E anche quando il nostro discernimento è personale, rimane un discernimento ecclesiale. Perché un discernimento personale, ogni tanto andando a fare gli esercizi spirituali in giro, sento i vescovi che si lamentano perché dicono, dice Don Luigi, qua vengono i miei preti e mi dicono, ho pensato, ho fatto discernimento, mi sono reso conto che questa non è la parrocchia giusta. Ma un attimo, uno che fa discernimento e va dal vescovo a comunicare il suo discernimento, con chi l'ha fatto il discernimento? Cioè, mettiamoci d'accordo, no? Oppure dice no, io e la mia guida spirituale, poi vai a capire chi è la guida spirituale, perché certe volte ci andiamo a cercare la guida spirituale in persone che ci danno ragione, no? O che ci accompagnano nelle nostre forme, e da quel momento in poi lui diventa la mia guida spirituale perché in fondo mi asseconda. Cioè, il nostro discernimento è sempre un discernimento ecclesiale. E quindi io mi domando com'è possibile che noi non capiamo che per poter andare dietro Gesù, cioè per poter esercitare il nostro discepolato, noi dobbiamo dire in maniera esplicita che la vita fraterna è anche un criterio di discernimento. E quindi il vero discernimento accade nella vita fraterna. Ora, vi dico una cosa che non è mia e che a me ha molto impressionato, me l'ha condivisa un frate cappuccino abbastanza anziano, no? Io per vicissitudini diverse nella mia vita mi è capitato per diversi periodi di vivere in ambienti religiosi. Ad esempio, all'inizio della mia formazione ho vissuto quasi 6 anni in una comunità domenicana quando studiavo a Roma. Poi ho vissuto, non lo so, diverso tempo con i francescani in Terra Santa. Insomma, ho potuto assaggiare sempre delle esperienze di vita religiosa. Ogni volta trovavo sempre qualche frate che veniva a farmi gli appunti dicendo: voi diocesani, qua, là. Tra queste critiche, a un certo punto, frate Cappuccino una volta mi ha detto: questa mania che avete voi del padre spirituale, che dovete andarvi a trovare il padre spirituale, no? Per noi frati, la guida spirituale è la comunità. Questa cosa mi ha molto impressionato, cioè. Certo, c'è una grande esagerazione dietro quello che voleva dire, però credo che ci fosse anche un criterio molto interessante, cioè a voler dire che chi vive dentro una vita fraterna, la vita fraterna diventa anche un modo attraverso cui tu sei accompagnato spiritualmente, la comunità diventa in fondo anche un po', la tua guida, la tua bussola. Io mi domando se le nostre esperienze di vita comunitaria, le nostre esperienze di vita fraterna, siano delle esperienze che ci aiutano nel discernimento fino al punto in cui noi possiamo dire che insieme abbiamo trovato un modo per comprendere la volontà di Dio. Ecco, quando deleghiamo questo a qualcuno, quando pensiamo che sia il superiore a dover fare discernimento, che sia un gruppo di persone che debbano fare discernimento e non capiamo che il discernimento è qualcosa che ha a che fare con tutti, innanzitutto tagliamo fuori tanta esperienza biblica. Io vi ricordo che quella poveretta di Susanna si salva la vita perché un ragazzino di nome Daniele, con il dono della profezia, li rimette tutti in riga. Ora, se anche gli anziani di Israele non avessero accolto il consiglio di questo ragazzino, quella donna sarebbe morta. E questo fa dire a San Benedetto, migliaia di anni dopo, e più o meno 1000 anni prima di noi, che l'ultimo arrivato in un monastero solitamente ha una parola vera che va ascoltata e che fa bene a tutto il monastero. Quindi è molto sbagliato pensare che ci sono alcuni che dicono delle cose e altri che eseguono. Il criterio di discernimento è sempre un criterio ecclesiale comunitario e ognuno ha diritto a dover dare il proprio contributo in questo senso. Qui, anche qui io non ho delle soluzioni o non ho delle tecniche, dico semplicemente che sarebbe bello capire che c'è un modo di fare discernimento che tocca soprattutto nella pienezza la vita fraterna.
Un'indicazione in questo senso viene da una questione molto semplice. Il discernimento non è un fatto intellettuale, non è un fatto di intelligenza o di statistiche o di buonsenso. Il discernimento viene da una profonda esperienza di Dio. E quindi, ad esempio, il primo criterio di discernimento è che torniamo a pregare insieme. Il primo criterio di discernimento viene dal fatto che facciamo insieme delle esperienze forti del Signore. Ecco, se non capiamo che la vita di preghiera fonda la nostra vita fraterna e quindi fonda il nostro criterio di discernimento, allora pensiamo che sia semplicemente una questione di prestazione, di intelligenza, di machiavellica capacità di saper gestire o di governare, ma questo non è discernimento. Discernimento viene da dire, guarda, prima di ogni cosa mettiamoci a pregare insieme, prima di ogni cosa mettiamoci ad ascoltare la parola di Dio insieme. Ma la preghiera e l'ascolto della parola di Dio non possono essere degli episodi. Io non so adesso come funziona il governo di una provincia, ma se sta roba qui avviene ogni 4 anni, dice ogni 4 anni diciamo una messa insieme e poi facciamo una lezione divina, e così abbiamo il criterio di discernimento per capire che cosa fare di una provincia. Cioè, no, deve essere l'ordinarietà nella vita di una persona. Cioè, noi solitamente preghiamo insieme e solitamente ascoltiamo insieme la parola di Dio e la spezziamo, la condividiamo. Siamo abituati ad ascoltarla insieme, a istruirci vicendevolmente, a darci da mangiare vicendevolmente attraverso la parola di Dio. Ecco perché in fondo qualunque vocazione ecclesiale, compresa la nostra, compresa la vostra, è una vocazione battesimale. Oh, dico una cosa e non voglio essere offensivo, ma certe volte noi possiamo vivere una grande buona vita francescana, diocesana, domenicana, missionaria. Ma la domanda è: tutte queste esperienze sono ancora esperienze cristiane, però? Cioè, io posso fare il prete, ma non è scontato che io sia cristiano, però, eh? Cioè, posso fare bene tutto quello che dovrei fare come prete, ma non è detto che io sono cristiano. Cioè, non è detto che io sono rimasto agganciato a quella logica battesimale, che è la logica che mi fa figlio, che mi fa vivere con la forza di un figlio, con la dignità di un figlio e anche con il ridimensionamento che viene dal fatto che io sono il figlio e non sono il padrone di casa, non sono il padre. Quindi mi dovrei sempre domandare se alla fine di tutta la fiera sta funzionando il mio battesimo? Perché se non sta funzionando il mio battesimo, noi possiamo fare meraviglie, ma quello è fumo, sono foglie, non sono frutti. Quindi i frutti veri non li si misura dai numeri, non li si misura dalle opere e non li si misura dalle iniziative. Volete che ve lo ripeto? Né numeri, né opere né iniziative dicono che stiamo portando frutto. L'unico frutto che dice che stiamo portando frutto è la santità. Provate a dirmi, indicando concretamente delle persone, dicendo: ecco, lì c'è un santo. Qui abbiamo avuto un santo in mezzo a noi. Questa esperienza che abbiamo fatto ha tirato fuori dei santi. Beh, quello è un frutto. Tutto il resto è fuffa. Il mondo funziona in questo modo. Numeri, prestazioni, iniziative. No, la santità. Questo non so se prima forse era un po' più vivo, però non so voi, ma non vi viene in mente, cioè, di guardare anche la storia recente, no? Delle nostre esperienze ecclesiali. Io non lo so, guardo la mia diocesi, dico: sì, d'accordo, all'Aquila noi abbiamo Celestino V. Oh, Celestino V, cioè, abbiamo seppellito qui Bernardino da Siena. Ah, Bernardino da Siena ha fatto furore, cioè, sì, ma 10 anni fa, 5 anni fa, no, l'anno scorso, in questi mesi, io ho in mente qualcuno che guardo e dico: ma qua c'è un santo. Cioè, c'è una persona in cui gli ha funzionato il battesimo fino in fondo. Beh, sì, io vi posso dire di sì. Soprattutto recentemente è morto un signore, uno di quelli che ha militato nell'Azione Cattolica per tanti anni. Beh, io se ricordo di questo signore, io vi dico, io credo di aver conosciuto un santo. Perché ho conosciuto un uomo che è stato
un fermento all'interno della città, nel suo lavoro, nell'umiltà con cui ha saputo servire, esserci. E forse dovremmo avere il coraggio di dirlo ad alta voce, di dirlo a tutti, che forse in mezzo a tutti i problemi che ci possono essere in mezzo alla nostra diocesi, abbiamo dei santi che guardiamo e che ci dicono che forse non tutto è perduto. Ma quanta santità produce la nostra esperienza ecclesiale? Quanta santità. Ora vado verso una mia conclusione. Che cosa può esserci utile in tutto ciò? Cioè, in un rinnovamento che dovrebbe essere la posizione normale ecclesiale che ognuno di noi dovrebbe avere affinché non ci ripieghiamo su noi stessi, non piangiamo soltanto, non facciamo solo la conta dei morti, le statistiche. Tra 10 anni dovremmo chiudere altri 20 conventi, non abbiamo più niente. Amici miei, fratelli miei, cioè, se il Signore vorrà che dobbiamo chiudere tutto, chiuderemo tutto se è volontà sua. Cioè, noi dobbiamo domandarci se stiamo facendo la nostra parte. Non dobbiamo dire se noi dobbiamo salvare, cioè il salvatore del mondo è Gesù Cristo, non noi. Dobbiamo domandarci se noi stiamo facendo quello che dovremmo fare noi in tutta questa storia. Quindi non la statistica, ma credo che dovremmo innanzitutto smettere di giudicare in senso negativo. Cosa significa? Che solitamente quando ci accorgiamo che il Titanic sta affondando, la prima cosa che ci viene in mente è dare la colpa a qualcuno. Se ci troviamo in queste situazioni è per sì, va benissimo. Ma dopo che abbiamo giudicato, l'unica cosa che è cresciuta dentro di noi è un astio nei confronti di chi ci ha messo in quella situazione. Beh, non credo che questo sia una declinazione dell'amore fraterno. L'amore fraterno è dire: è vero, ci troviamo in questa situazione, abbiamo fatto degli errori, qualcuno ha fatto degli errori, ma l'unica maniera di riparare un errore è amarci più intensamente e non dividerci più intensamente a partire da un giudizio di realtà, no? Perché altrimenti, sapete, ma questo non succede con i frati conventuali, lo dico in astratto, altrimenti esistono noi e loro. Noi e loro. Mamma mia, quanto è brutto quando esistono noi e l'altro partito. Poi non si sa mai per quale motivo l'altro partito coincide sempre con chi magari ha delle responsabilità, poi si capovolgono le cose, no? Insomma, il nemico è sempre quell'altro, no? Non lo so se questa cosa ci aiuta a vivere in questo modo, cioè noi dovremmo smettere di giudicare, smettere di voler trovare dei colpevoli e capire che non ci aiuta semplicemente colpevolizzarci, ci aiuta a chiamare le cose per nome e amarci più intensamente a partire da questa consapevolezza. Seconda caratteristica, osare, osare, bisogna osare. Osare significa che non è detto che quello che tu stai osando porterà un risultato, ma certamente non porta nessun risultato il fatto che tu non osi. E quindi ci sono delle esperienze che magari lasciano il tempo che trovano, che funzionano un anno, un mese, altri 10 mesi, altri 10 anni, ma se noi non osiamo, non sperimentiamo modi diversi anche di vivere la stessa cosa, se non troviamo il coraggio di fare delle cose radicali, allora sapete che cosa sta frullando dentro la nostra testa? Il fatto di dire, pur di non essere messi nella situazione di fallire e quindi di essere additati dagli altri dicendo ve l'avevamo detto, tu non osi mai. E invece di puntare in alto, punti sempre molto basso, sempre molto basso. È un po' un tirare a vivere. Mo, vabbè, mo, proprio santi no, dai, proprio santi no. Facciamo così, facciamo che almeno non ci ammazziamo a vicenda. Ma è troppo poco non ammazzarci a vicenda, capite? Cioè, dobbiamo puntare in alto, osare. E osare significa a volte mettere in crisi, si è sempre fatto così. Senza le persone che osano, non avremmo avuto tanti, tanti, tante rivoluzioni all'interno della Chiesa, no? Terza e ultima caratteristica, che è quella che proprio dovrebbe darci molto pace, tanti, tanti, tante rivoluzioni all'interno della Chiesa, no? Terza e ultima caratteristica, che è quella che proprio dovrebbe

esservi inutili significa che dobbiamo fare la nostra parte e poi toglierci. E godere del bene, e capire che a volte il Signore ha voluto persino che noi fallissimo, e questa cosa rientrava in un progetto di Dio, no? Rientrava in un progetto di Dio. Non lo so, se il profeta Geremia dovesse giudicare la propria vita, la buona riuscita della sua vita, da quanto è riuscito a convertire il popolo di Israele, dovrebbe dire che è solo un fallito. Ma noi sappiamo che Geremia non è un fallito. La sua missione a volte è profetizzare inutilmente. E noi non siamo forse servi inutili, forse la nostra testimonianza in questo senso non cambierà una virgola la storia così come lo vorremmo noi, ma noi siamo chiamati a dare la nostra testimonianza. Punto. Poi che il Signore voglia rivoluzionare le cose, dice Gesù che lui ha la capacità, Dio ha la capacità di suscitare figli di Abramo dalle pietre. Mo, immaginate un po' se ha per forza bisogno di noi per cambiare le cose. Noi dobbiamo portare semplicemente la nostra testimonianza, anche se domani mattina dovremmo chiudere baracca, dovremmo chiudere tutto. Dobbiamo domandarci se abbiamo fatto tutto quanto dovevamo fare con la libertà di sentirci servi gratuiti, perché questa è l'altra definizione di servo inutile, cioè non abbiamo presentato il conto, non abbiamo detto dopo tutto quello che abbiamo fatto, poi non abbiamo semplicemente saper tramontare, saper toglierci, saper relativizzare un po' il nostro servizio, saper accettare di dover fare semplicemente la nostra parte. Voglio lasciarvi con questa suggestione che a me a volte prende un sacco di nostalgia, soprattutto quando, vi dico la verità, essendo io del sud, ho più i miei occhi pieni della terra del sud, quindi a volte girando nei nostri paesi tu vedi conventi dismessi, realtà che non lo so, per secoli sono state floride, no? E li vedi ormai delle catapecchie così, e tu dici: ma a che cosa ne è valsa la pena? Ma è valsa la pena quella roba lì? Perché noi serviamo Dio nel tempo e siamo servi inutili, cioè. Dobbiamo fare la nostra parte, non dobbiamo ammalarci dell'idea di fare delle cose che siano per sempre, perché per sempre c'è soltanto il Signore. Noi facciamo quello che dobbiamo fare, dopodiché smettiamo la nostra azione, smettiamo il nostro impegno, smettiamo le nostre responsabilità, accettando che a volte il Signore, per poter costruire qualcosa di nuovo, demolisce la capanna che c'era prima. Ecco, se viviamo sempre con il giudizio dei beni culturali e del Ministero delle Belle Arti, non lo so, San Pietro non si poteva costruire perché nessuno avrebbe fatto demolire la Basilica Costantiniana prima. Eppure quella basilica adesso è lì perché a volte si ha il coraggio di allargare, di includere, di relativizzare anche quello che noi abbiamo fatto per tanto tempo. Ecco, queste erano le tre cose: smettere di giudicare, imparare ad osare e ricordarsi che alla fine siamo dei servi inutili. Abbiamo fatto soltanto quello che dovevamo fare. Io credo che non ci sia nessuna frustrazione, ma molta pace quando una persona afferma questo. Sapete perché? Perché dice il Salmo: il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Il Signore è la nostra ricompensa, non le cose del mondo. Bene, grazie, grazie dell'ascolto e vi chiedo scusa se ho osato un po' troppo e se le cose che vi ho detto sono state più un esercizio di umiltà che un aiuto, ecco, alla vostra vita.

0: voi e siete pieni di amore e se siete pieni di misericordia, siete come un dolce vento caldo che passa tra i più grandi ghiacciai.
1: Radio Voce nel deserto.

trasformazione. Tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, proposte al microfono da Rosario Tronolone.

Dal Vangelo secondo Giovanni. Il primo giorno della settimana, Maria di Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando era ancora buio, e vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Simon Pietro entrò nel sepolcro e osservò i teli posati là e il sudario che era stato sul suo capo, non posato là con i teli, ma avvolto in un luogo a parte. I discepoli perciò se ne tornarono di nuovo a casa. Maria invece stava all'esterno vicino al sepolcro e piangeva. Si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Le disse Gesù: «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse il custode del giardino, gli disse: «Signore, se l'hai portato via tu, dimmi dove l'hai posto e io andrò a prenderlo». Gesù le disse: «Maria». Ella si voltò e gli disse in ebraico: «Rabboni», che significa maestro. Gesù le disse: «Non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma vada ai miei fratelli e di loro: salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro». Maria di Magdala andò ad annunciare ai discepoli: «Ho visto il Signore», e ciò che le aveva detto.

Lei è evangelizzatrice e apostola, apostola degli apostoli. Eppure, fino a tempi recentissimi, il 22 luglio era quasi un dettaglio marginale nella liturgia cattolica, una memoria, un'ombra. Solo nel 2016, per volontà di Papa Francesco, quel giorno è stato elevato a festa, lo stesso rango liturgico degli altri apostoli. Un gesto simbolico e potente, che segnala la volontà di restituirle ciò che per secoli le era stato tolto, il suo apostolato. Questo ritardo però non deve stupirci, è la conseguenza coerente di un lungo processo di diminuzione e di svalutazione che la figura di Maria Maddalena ha subito lungo i secoli, processo intrecciato a una più ampia e sistemica svalutazione della presenza femminile nella Chiesa. Già nelle lettere pseudo-paoline, che riflettono una fase più tarda ed ecclesialmente strutturata del cristianesimo nascente, si intravede un restringimento dell'orizzonte inaugurato da Gesù. Le donne vengono silenziate, l'apostolato femminile oscurato, l'autorità delle prime discepole gradualmente ridimensionata. È l'avvio di quella mentalità maschilista che segnerà profondamente la storia ecclesiale successiva. Dentro questo clima, una figura come Maria Maddalena risultava inevitabilmente scomoda, troppo libera, troppo autorevole, troppo vicina al Maestro, troppo prima rispetto agli uomini della cerchia apostolica, troppo donna, insomma. E ciò emerge con forza anche nei Vangeli apocrifi, soprattutto in quelli gnostici, testi come il Vangelo di Maria, il Vangelo di Filippo o i dialoghi del Salvatore. Mostrano senza esitazione sia il legame privilegiato tra Gesù e Maria Maddalena, sia le tensioni, gelosie e conflitti che questo provocò all'interno della comunità dopo la scomparsa del Maestro. Maria appare come portavoce di rivelazioni, interprete dell'insegnamento, guida spirituale, e la sua autorevolezza diventa motivo di attrito soprattutto con Pietro, simbolo dell'istituzione che stava emergendo.

fronte a una donna così autorevole, la soluzione più semplice e più funzionale a una chiesa sempre più maschile e clericale fu quella di riscriverla, di spostarla altrove, di trasformarla in qualcos'altro. Per secoli, e fino alla riforma liturgica del 2016, si è preferito ricordarla sotto un titolo rassicurante e inoffensivo: la penitente. Penitente per quale peccato? Qui avviene la distorsione più grave. La Maddalena è diventata, nell'immaginario occidentale, la prostituta convertita, protagonista di innumerevoli opere d'arte, la peccatrice sensuale che piange ai piedi di Cristo. Ma i Vangeli, lo abbiamo visto con precisione, non dicono nulla di tutto questo. Non c'è un solo versetto che la identifichi come prostituta. Questa immagine nasce da una sovrapposizione indebita operata da San Gregorio Magno alla fine del VI secolo, che fuse in un'unica figura tre donne diverse: la peccatrice anonima di Luca 7, Maria di Betania, sorella di Lazzaro, e Maria Maddalena. Un errore teologico e pastorale che ha attraversato i secoli come una nebbia ostinata, deformando il volto della Maddalena fino a cancellare la sua statura apostolica. Oggi però possediamo tutti gli strumenti per tornare alla vera Maria Maddalena, alla donna torre che il testo greco chiama E Magdalene, alla discepola che resta sotto la croce quando tutti fuggono, alla prima testimone della risurrezione, alla voce che annuncia il mattino nuovo. E conosciamo anche, finalmente, la storia della negazione della sua autorità. Una storia complessa, scomoda, ma necessaria da portare alla luce. Riconoscerla non è un esercizio accademico, è un atto spirituale e politico, perché questa storia oggi ci riguarda da vicino e ci chiama. Ci spinge, con gentilezza e con forza, ad alzare la voce affinché qualcosa cambi davvero, affinché la Chiesa deponga le strutture e le mentalità maschiliste con cui per secoli ha tradito l'esempio di Gesù, che non ha mai temuto l'autorevolezza delle donne, ma anzi l'ha liberata, accolta, benedetta e posta al cuore del suo Vangelo.

Rosario Tronolone ha proposto Trasformazione, tu sei ciò che cerchi. Meditazioni di Don Paolo Squizzato, tratte dal volume omonimo pubblicato da Paoline Editoriale Libri.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.
1: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
2: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
2: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
1: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
2: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
1: Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto.
2: Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo.
1: Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza.
2: Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
1: ai quali hai parlato promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
2: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
1: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
2: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
1: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
2: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
1: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
2: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
2: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
1: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
2: Signore, pieghi il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia fregge, sconvolgili.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
2: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
1: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
1: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
1: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
2: e dirigere i nostri passi sulla via della pace. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
2: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
3: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
2: Donaci l'umiltà del cuore,
1: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
2: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
1: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

Oggi, 21 luglio, la Chiesa ricorda San Daniele, profeta. Non esiste ragione per dubitare dell'esistenza storica di Daniele e dei fatti e delle visioni a lui attribuite, sia che si ammetta essere Daniele stesso alle origini delle tradizioni orali o scritte raccolte dal redattore del secolo II, sia che si preferisca un'origine alquanto posteriore, ma sempre vicina alle tradizioni e ai tempi di Daniele, VI secolo, lasciando come dubbia, o almeno non dimostrata, l'identità del profeta col Daniele di Ezechiele, nominato tra Noè e Giobbe e lodato per la sua giustizia e sapienza. Limitiamoci alle notizie del libro. Daniele, l'ultimo dei quattro profeti detti maggiori, giudeo, nato probabilmente a Gerusalemme da famiglia nobile, forse imparentata coi re di Giuda, fu deportato a Babilonia da Nabucodonosor insieme con altri giovani dello stesso rango sociale nell'anno terzo o quarto di Joachim, re di Giuda, cioè il 606-605 a.C. A Babilonia fu scelto con altri tre giovani nobili giudei, Anania, Azaria e Misaele, per essere ammesso, dopo una conveniente preparazione di 3 anni nella lingua e negli usi dei Caldei, alla corte del re, per assolvere incarichi ufficiali e onorifici. Secondo l'uso, fu loro cambiato il nome. A Daniele, che poteva avere allora dai 15 ai 20 anni, si diede quello di Baltassar. Con i suoi compagni fu presentato al re, al quale fece ottima impressione, non solo per la sua prestanza fisica, conservata malgrado l'astinenza dal vino, dalla carne e da altri cibi prelibati che gli venivano offerti dalla mensa del re e che egli, per amore della legge, gentilmente rifiutava, ma soprattutto per le doti di spirito che in lui il re poté ammirare quando, avendolo esaminato, trovò scienza e intelligenza 10 volte superiori a quelle di tutti i suoi magi e indovini.

Pertanto alla corte, dopo che ebbe dato saggi non equivocabili, anzi sbalorditivi della sua rettitudine, fu fatto principe di Babilonia e prefetto su tutti i sapienti del regno. Dietro sua richiesta, anche i compagni, Anania, Azzaria e Misaele, ebbero posti onorevoli e cariche di responsabilità nella provincia, mentre egli rimaneva a palazzo presso il re. Il primo saggio della sua probità e saggezza sembra sia stato dato da Daniele nella causa di Susanna. Ella fu sottratta alla morte a cui era stata ingiustamente condannata e la sentenza si ritorse contro i due giudici disonesti, dopo che essi erano stati convinti pubblicamente da Daniele della loro falsa testimonianza contro l'innocente. Daniele è presentato in questo episodio in giovane età, circostanza che rende tanto più ammirevole la sua maturità di giudizio, in contrasto con la fatuità e corruzione dei due giudici anziani. Come questo suo intervento nel caso di Susanna gli acquistò fama presso il suo popolo, cioè gli esuli giudei, il cui numero era nel frattempo aumentato con la seconda deportazione del 598, così l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor sulla grande statua plurimetallica abbattuta dalla piccola pietra staccatasi dal monte lo rese celebre tra i babilonesi e onorato della piena fiducia del re tra i principi della corte. Il Dio di Israele è glorificato come Dio sommo, che solo ha la sapienza delle cose occulte e la comunica ai suoi servi fedeli, come Daniele.

l'anno dodicesimo di Nabucodonosor, il 593, quando Daniele, allora tra i 27 e i 30 anni, si affermò quale oracolo di Dio, favorito dalla scienza dei segreti, superiore di gran lunga a quella di tutti i magi, indovini, saggi e caldei di Babilonia. Egli non fu coinvolto nell'accusa dei babilonesi mossa contro i suoi tre compagni, Anania, Misaele e Azaria, per non aver voluto adorare la statua del re, ma la pena della fornace ardente, loro inflitta, dovette affliggerlo grandemente, vedendo che quello stesso ufficio onorifico di prefetto della provincia di Babilonia, concesso loro dal re per sua mediazione, era stato occasione di disgrazia. Tuttavia, l'esito felice di quella prova mutò la tristezza in gaudio, e poiché i suoi compagni, scampati al fuoco, riebbero le loro cariche, il Dio di Israele fu riconosciuto con regio decreto come l'unico Dio vero, capace di salvare coloro che credono in Lui.

Pochi anni dopo, Daniele interpretò un altro sogno di Nabucodonosor, quello del grande albero rigoglioso, abbattuto e reciso, che risorse dalle radici con la magnificenza di prima. Daniele, chiamato dal re, gli spiegò il senso di quel sogno, invano cercato dai sapienti. L'albero è simbolo dello stesso re, che per la sua superbia sarà privato della gloria regia e ridotto allo stato umiliante di una bestia, fino a che non riconoscerà che l'Altissimo detiene il dominio sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Per mitigare alquanto questo annunzio così severo e terrificante, Daniele, da buon amico, consiglia al re di procacciarsi la divina clemenza con opere buone e con la pietà verso i poveri. Nuova prova dello spirito di sapienza ricevuto da Dio la diede Daniele nello svelare il senso delle enigmatiche parole Manet e Cel Pares nella cena di Baltassar, il quale nella lunga assenza di suo padre Nabonide ne teneva le veci a Babilonia. Questa cena di gala con tutti i principi e dignitari di corte, con le mogli e concubine, era un affronto alla religione dei giudei, in quanto in essa si faceva uso dei vasi sacri del Tempio di Gerusalemme. La festa si arrestò, però, alla vista della mano misteriosa che scriveva sul muro segni ignoti. I sapienti, magi e indovini, chiamati dal re, non furono capaci di decifrare la scrittura. Allora, su consiglio della regina, fu introdotto Daniele, che dopo aver rifiutato i sommi onori e i regali che il re gli prometteva, lesse e interpretò le fatidiche parole che contenevano la sentenza di Dio sulla fine di Baltassare del suo impero, sentenza che si compì quella stessa notte, subentrando l'impero persiano a quello babilonese. Era il 538. Le visioni profetiche, sia quelle coi tratti apocalittici di bestie simboliche raffiguranti diversi regni della terra, fino all'avvento del regno di Dio, il cui tempo è approssimativamente indicato, sia quelle che senza simboli parlano direttamente degli stessi regni e dei loro re, senza però nominarli, e quell'ultima che annunzia la fine dei tempi, sono tutte messe in bocca a Daniele, che parla in prima persona e riceve da un angelo, Gabriele, la spiegazione delle visioni avute. Per muovere Dio a clemenza, Daniele affligge se stesso col digiuno, indossa gli abiti di penitenza e confessa i peccati suoi e quelli del popolo, riconoscendo la giustizia di Dio in tutto quel che si patisce. Implora misericordia, pregando Dio di affrettare il suo aiuto, per amore del suo santuario, che da tanto tempo è desolato, e per riguardo a se stesso, fedele alle sue promesse. In risposta alla sua accorata preghiera, Dio gli manda l'angelo Gabriele con un messaggio di consolazione. Daniele, sopravvissuto al crollo dell'impero neo-babilonese 539-38, vide ancora i primi anni del nuovo impero persiano. La sua ultima visione è datata dall'anno terzo di Cliro 536, quando egli, nato verso il 620, era già più che ottantenne. I greci, presso i quali la festa è al 17 dicembre, lo ricordano insieme con altri santi dell'Antico Testamento la domenica precedente al Natale.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: Vocazioni. A cura di Daniela Lami.
1: Oggi a Vocazioni incontriamo una storia giovane, luminosa e profondamente contemporanea, una vocazione che prende forma tra parole, musica e comunicazione. Lo farò con Samira Rocchetti, che è regia. Formata tra università, librerie paoline, studi teologici, Suor Veronica Bernasconi è figlia di San Paolo, ama i libri, le parole, la musica e ha fatto della comunicazione una strada per annunciare il Vangelo. Aggiungo che, essendo una grande comunicatrice, sono sicura che ascoltarla sarà davvero un piacere. Io almeno sono felicissima di chiacchierare un po' con lei, che è già collegata. Ben arrivata, Suor Veronica.
2: Non esagerare, perché creiamo delle aspettative un po' esagerate, però ti ringrazio, volentieri, chiacchieriamo volentieri.
1: Partendo dall'oggi, dove ti ho raggiunto? Tu cosa fai, Suor Veronica?
2: Allora, guarda, in questo momento mi trovo a Roma e sono appunto una figlia di San Paolo, quindi mi occupo di soprattutto comunicazione. Il mio servizio principale è all'interno dell'area editoriale, quindi mi occupo di tutto ciò che riguarda i libri paoline che escono per quanto riguarda l'area della spiritualità. Quindi, se avete in mano un libro paoline di spiritualità, potrebbe essere passato dalle mie mani. Il libro è un ottimo trampolino di lancio, cioè tu hai presente, no? Ci sono delle grandi sante, io ho in mente soprattutto un paio di sante, penso a Edith Stein, che racconta la sua conversione, il suo avvicinamento a Dio attraverso la lettura di un libro. Allora, io ci credo tantissimo. Noi come paoline abbiamo davvero la possibilità di cambiare la vita di una persona attraverso un libro. Quindi l'altra parte fondamentale che speriamo di vivere nelle librerie è esattamente questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. Invece il tuo avvicinamento a Dio è avvenuto tramite cosa?
2: Allora, è questa, cioè far trovare il libro giusto al lettore giusto e viceversa.
1: Che bello, complimenti. Invece il tuo avvicinamento a Dio

cristiana, educata alla fede, andavamo a messa con i miei genitori, quindi tutto abbastanza tradizionale e normale, tra virgolette. Certamente però arriva un momento in cui la fede deve diventare un po' personale. Allora posso raccontarti quel momento. Io andavo a messa, quindi ho vissuto la mia vita anche da preadolescente normale. Ho sempre creduto in Dio, non ho mai messo in dubbio, perché se tutta sta cosa di questo mondo enorme c'è, qualcuno dovrà pure averla fatta partire, no? Quindi non ho mai messo in dubbio l'esistenza di Dio in quanto tale. Certo, la questione era: lui vive in chiesa, io vivo la mia settimana a modo mio, poi ci incrociamo la domenica perché vado a messa, e questo era il mio rapporto con Dio, ok? Diciamo che il mio avvicinamento a Dio è dato soprattutto da un'esperienza che ho fatto subito dopo la maturità. Il mio parroco mi aveva chiesto di accompagnare lui e un gruppo di persone della Caritas in un'esperienza in Albania. L'Albania era appena uscita dal regime comunista, con quello che ha voluto dire per la Chiesa Cattolica, la repressione, eccetera, e stavano ricostruendo in qualche modo le parrocchie. Era ancora abbastanza complicata però la situazione, e mi aveva chiesto espressamente di andare insieme a un altro gruppo a fare l'animatrice di un gruppo di giovani e in qualche modo ricreare un po' il tessuto religioso, no? Anche in modo molto semplice, ovviamente. Quindi sono andata in Albania e, nella mia assoluta ignoranza della situazione, ho incontrato giovani che avevano poco meno della mia età, la mia età o poco di più, che mi hanno raccontato che fino a pochi mesi prima loro rischiavano la vita per andare a messa di nascosto. Allora, per me questo è stato un grosso interrogativo, cioè quella cosa che io facevo così per abitudine, per pagare un obolo a quel Dio creatore che aveva creato tutto e che potevamo incontrarci una volta alla settimana, quella cosa lì loro la facevano a rischio della vita. Ora, tu non rischi la vita per una cosa che fai per abitudine. Allora ho incominciato a interrogarmi perché non degli anziani, ma dei miei coetanei erano disposti a rischiare la vita per quella cosa lì. Da questo interrogativo e da questa esperienza poi è nata la mia ricerca più personale, no? Io vengo da una piccola parrocchia di un piccolo paese di provincia, e quindi ho incominciato a cercare anche una fede un po' più a mia misura, giovane, ma verso l'età adulta. Io ho fatto catechismo, insomma, ero arrivata al catechismo dei ragazzi in qualche modo, quindi una fede legata a quell'aspetto lì, no? Ma avevo bisogno di qualcosa che rispondesse un po' di più. Allora ho cercato, appunto, al di fuori del mio paese, ma neanche troppo lontano, gruppi di magari giovani che si incontravano a pregare, a fare degli incontri. Ho cercato una guida spirituale, un'accompagnatrice spirituale a cui sarò sempre grata, perché davvero mi ha aiutato a imparare a pregare, anche la preghiera della Chiesa, quindi le lodi ai Vespri, il loro senso, che cos'è la preghiera, anche come slancio emotivo, come spiritualità profonda. E ecco, da lì ho incominciato tutto un cammino. L'altra cosa che però a me è stata fondamentale è l'attenzione alla parola. Da adolescente ero un po' timidina, anzi forse neanche tanto timida, ero molto riservata. Avevo un grosso problema, diciamo così, che mi attanagliava come adolescente, che era quello di non sapere esprimere le mie emozioni. Siccome dopo il liceo brancolavo nel buio sulla famosa domanda "che cosa vuoi fare da grande", proprio in quel periodo la mia scelta, diciamo così, scolastica fu quella di dire: sai che ti dico, io mi iscrivo a lettere, perché tanto se non so cosa fare da grande, ma almeno mi iscrivo a lettere, dovrei riuscire a imparare ad usare le parole in modo da potermi esprimere, poi vedremo che cosa succederà. In realtà, come immagini, non è che l'università mi abbia risolto questo problema di trovare le parole per esprimermi. Però nel frattempo, nel mio, appunto, ho incominciato questo, diciamo, percorso anche un po' di fede, un po' più personale, e ho incontrato la parola di Dio. Ho incominciato a leggere la Bibbia, soprattutto ovviamente il Nuovo Testamento, il Vangelo, eccetera, e lì piano piano ho scoperto che il Vangelo diceva quello che io volevo dire con determinate parole. Quando io volevo dire qualcosa del tipo: stiamo vivendo una bellissima esperienza, è bella,

0: mi piacerebbe fermarci qui, fissare questo momento, io tiravo fuori il Vangelo, tiravo fuori la trasfigurazione e come Pietro dicevo, è bello per noi stare qui, facciamo tre tende. Perché secondo me questa frase diceva esattamente quello che io volevo dire, il come mi sentivo in quel momento lì. I miei amici ancora mi prendono in giro e ogni tanto mi dicono l'hai fatte queste tre tende, ma questo è solo un esempio per dire che in qualche modo ho scoperto una parola di Dio che leggeva a me e che in qualche modo poteva darmi delle parole per esprimere quello che sentivo. Quindi diciamo che queste due esperienze, queste due realtà, che appunto non sono esperienze puntuali, no, ma sono cose che mi hanno aperto tutto un cammino con poi tutta una serie di eventi, però questi due sono le due grosse diciamo attenzioni, le due grosse cose che hanno aperto un po' il mio cammino di fede.
1: Fantastico, ecco. Che puoi sentirti parlare, no? Sembra difficile che tu abbia avuto difficoltà con la parola, ma non mi stupisco che tu abbia scelto proprio di diventare figlia di San Paolo e quindi il microfono della parola di Dio. Suor Veronica, adesso noi ci fermiamo per fare un po' di musica, come si dice in radio, per ascoltare un po' di musica, e come piace fare a me, ho lasciato a te la scelta delle canzoni. Allora, la prima artista che ascoltiamo, poi ci spiegherai perché ti piace così tanto e anche se finalmente sei riuscita ad andare a un concerto di questa artista, ma chi è questa donna meravigliosa che adesso sentiremo cantare?
0: Allora, io c'è una cantante che amo particolarmente, che è Fiorella Mannoia. Mi piace la sua capacità di unire dei testi che dicono delle cose, ok, e che sento abbastanza vicine con questa sua musica. Io credo che a volte il linguaggio dice molto, quindi la musica può aiutare anche una parola, un contenuto, un'idea a prendere forza.
1: E allora noi Fiorella Mannoia ce l'ascoltiamo con Imparare a essere una donna.

0: ed è la voce inconfondibile di Fiorella Mannoia, scelta per noi da Sor Veronica Bernasconi, che abbiamo scoperto amare anche molto la musica. E questa artista in particolare, io dicevo, sei riuscita poi ad andare a un concerto di Fiorella Mannoia, perché so che è il regalo che avresti voluto ricevere in occasione della tua professione perpetua.
1: Allora, qui c'è tutta una storia e allora non ti spoilero come è finita, perché prima te la racconto un pochino, se hai un attimo.
0: Certo.
1: Sì, diciamo che ho fatto questo video prima della mia professione perpetua, le mie consorelle mi hanno fatto questo video e giustamente la consorella mi diceva: se dovessi chiedere un regalo, diciamo, fuori dal mondo tra virgolette religioso, così, cosa chiederesti? Dico: guarda, io andrei volentieri a un concerto di Fiorella Mannoia. C'è stato tutto un movimento di rete per cui tutti: ah, Fiorella Mannoia, il concerto, eccetera. Quando sono poi subito dopo la professione perpetua sono andata nel mio paese e ho fatto una celebrazione eucaristica, abbiamo vissuto una messa con la mia realtà parrocchiale, la mia famiglia, i miei amici, no? Quindi questo, e la mia parrocchia mi ha regalato il concerto di Fiorella Mannoia, quindi io contentissima, veramente contentissima, perché era una cosa che appunto mi piaceva molto. Purtroppo c'è stata un'emergenza, diciamo così, di congregazione. Io avrei dovuto essere nel posto vicino a dove c'era il concerto, quindi era tutto pianificato. Se non fosse che appunto c'è stata questa emergenza, sono dovuta andare in aiuto a una libreria che aveva una serie di problemi, che era dall'altra parte dell'Italia.
0: E quindi
1: quel concerto è saltato. Ma io dico, ma che non si sa mai nella vita, insomma, ecco, quindi.
0: Certo. Ma tu prima ci hai raccontato questi momenti che sono stati un po' determinanti, no? Nella tua vita, che era comunque una vita non lontana dalla fede, dal mondo della Chiesa. La tua famiglia come ha accolto la tua scelta?
1: Allora, guarda, sicuramente avrai sentito storie di genitori e familiari entusiasti, avrai sentito storie di chi ha chiuso le porte, anche tra le mie consorelle ci sono diverse che sono state, se non cacciate di casa quasi, o che hanno avuto poi problemi con la famiglia per diverso tempo. Io mi colloco, direi, anche in una sana via mediana. In realtà quando ho detto questa cosa ai miei, mia mamma l'aveva già mezzo capito. Era un po' che io frequentavo la comunità delle Figlie di San Paolo senza dire esattamente che andavo lì, però appunto una mamma forse lo sa, quindi mia mamma aveva mezzo intuito questa cosa qui. E con papà è stato un pochino più difficile, nel senso, io appunto vivo in una famiglia dove siamo sempre andati a messa, ricordo che da bambina la sera dicevamo le preghiere insieme, eccetera. Poi ho incominciato a frequentare anche questi gruppi di giovani della mia realtà, e capitava, no, che poi ho incominciato a frequentare, che ne so, le veglie diocesane, gli incontri di preghiera anche in parrocchia. Le ultime volte portavo anche, magari andavamo con i miei, quindi andavo con i miei genitori in queste veglie, in questi incontri, eccetera. E io ricordo, adesso te la dico come battuta, e lui la fece come battuta, ma una delle prime cose che mio papà mi disse quando gli ho detto questa cosa qui fu: sì, io sono andato alla veglia di preghiera per le vocazioni, io pregavo per le vocazioni, ma pregavo per le vocazioni dei figli degli altri, non per te. Lui la fece come battuta, ma dietro credo che ci sia tutta anche una sofferenza, credo, no? Ma una sofferenza non data, secondo me, tanto dalla scelta. Il problema era la lontananza, cioè una scelta del genere implica in qualche modo una mia lontananza. Io sapevo che partivo, ma non sapevo per dove. Poi noi giriamo, non è che stiamo sempre nella stessa comunità, poteva essere la comunità della città vicina come poteva essere la comunità nell'altra parte d'Italia. Quindi diciamo che per lui il grosso problema era la lontananza, e l'altro era questo: io ho studiato, no? Sono laureata, ok, e per la mia famiglia è stata anche una cosa importante. Nessuno dei miei genitori è laureato, no? Era, diciamo, la prima della famiglia. In qualche modo, forse inconsciamente, i miei l'hanno vissuto un po' come un riscatto, passami questo termine, sto esagerando, ma per farmi capire. E forse mio papà ha sentito un po' di avere, non dico buttato via questa opportunità, ma quasi. Mi ha sempre fatto tante domande, e questo a volte mi pesava, ma altre volte obbligava anche me a chiarirmi delle idee. Perché io dico questo, ed è importante: chi fa questa scelta, ma come tutte le scelte, sa il che cosa vive dentro, sa il perché, sa il che cosa sente. Gli altri la subiscono, nel bene o nel male, e questo secondo me merita tutto anche un accompagnamento da parte di chi sta fuori, ok? E ricordo che papà per un periodo mi disse: io ho litigato con Dio. E questo secondo me è anche un buon segno, perché comunque è come dire, il segno di una fede che in qualche modo è viva, no? Quindi per qualche mese credo che papà qualche domandina con Dio se la facesse. Ovviamente tante delle sue fatiche secondo me erano date dai preconcetti che si hanno sulla vita religiosa in qualche modo, no? Ricordo che la prima volta che venne a trovarmi, noi vivevamo in un appartamento, un normalissimo appartamento di un condominio in quella città. E lui disse: ah, ma allora siete quasi normali. Sì, papi, veramente siamo veramente quasi normali, non proprio tutte, ma quasi normali, sì. Quindi diciamo che piano piano anche lui ha imparato a sfatare qualche mito che aveva nella testa. L'altra cosa invece divertente che ti posso dire è questa, perché la mia mamma, quando poi anche lei un pochino ha digerito, dice: vabbè, senti, se proprio proprio te ne devi andare, fatti mandare nei posti che non ho visto, così ti vengo a trovare. E ok. E mia mamma in realtà con questa storia qui ha indovinato la maggior parte delle mie collocazioni iniziali. Quindi mia mamma dice: guarda, a me piacerebbe tantissimo andare in Sardegna. Ok, io sono entrata, ho fatto la formazione a Roma. Durante il noviziato noi abbiamo un periodo di esperienza in una comunità esterna, dove mi hanno mandato a fare l'esperienza di noviziato a Cagliari. Eravamo ancora in comunità a Cagliari, lei parla con una mia consorella di origine siciliana e le dice: ah, sono contentissima di essere venuta in Sardegna, ho visto Cagliari, ok, cioè, adesso mi piacerebbe vedere l'altra isola che non ho mai visto, la Sicilia, mi piacerebbe molto andare in Sicilia. Ok, io finisco l'esperienza, torno a Roma, finisco il noviziato. Qual è la prima comunità che mi mandano dopo la prima professione? Palermo. Allora, da lì poi ho detto: mamma, per piacere non esprimere altri desideri, perché è pericolosissimo, per piacere non esprimere altro. Ecco, grazie a Dio ho questo rapporto buono con loro, e loro forse non al 100% hanno compreso, ma credo che sia solo normale, proprio perché appunto è difficile capire dall'esterno, però mi accompagnano sempre.
0: Ma sì, ma poi sai, Suor Veronica, noi genitori spesso non capiamo le scelte dei nostri figli, qualunque esse siano, ma siamo sempre al loro fianco, ed è il caso appunto dei tuoi genitori che ti accompagnano.
1: Certo.
0: E senti, ma in quale città, in quale libreria hai conosciuto o quantomeno incontrato il prossimo artista che ascoltiamo? Mi devi raccontare tutto.
1: Allora, questa è un'altra storia stranissima ma bellissima, perché c'è un altro cantante che amo molto e che ho avuto l'occasione di incontrare esattamente in una libreria paoline, che non si aspetterebbe, ma così è andata. E ti spoilerò chi è Lucio Dalla. Allora, ero a Bologna ed ero ancora postulante, sì, ho fatto il mio momento di postulato, che è uno dei primi momenti iniziali della formazione, nella comunità di Bologna. A Bologna nel mese di maggio c'è il grande evento ecclesiale della discesa dal monte della Madonna di San Luca, ok? Che viene in città per questa statua per una settimana, e va appunto all'interno della cattedrale. La libreria è esattamente dietro il Duomo. Io ricordo che quel giorno ero in libreria. Una mia consorella dice: beh, vado a fare una preghiera alla Madonna in Duomo. Quindi dopo un po' torna, mi chiama la libreria di Bologna a due piani. Io ero sopra in quel momento, sento chiamare da sotto, dalla porta: Veronica, Veronica. Mi affaccio e vedo questa suora che entra con Lucio Dalla di fianco. io lancio un urlo e la mia superiora, che era tanto carina, però sei una di quelle figure un po' più grandi che probabilmente non sapeva neanche chi fosse Lucio Dalla, si spaventa dal mio urlo: cosa stai urlando? Lucio Dalla, perché Lucio Dalla? Insomma, sostanza, questa mia consorella ha visto Lucio Dalla in Duomo e mi racconta che siccome sapeva della mia, come dire, del mio entusiasmo per questo autore, l'ha avvicinato e mi ha chiesto se voleva venire in libreria. Lui gli ha risposto: mi confesso e arrivo. Lui infatti è entrato, ha scelto dei libri, posso anche dirti che cosa ha scelto. Ricordo che scelse dei libri di Enzo Bianchi. Abbiamo fatto una foto, io ancora ho questa foto con Lucio Dalla in libreria. Alcune delle mie poi sai se si succedono cose esilaranti, perché alcune delle mie suore avevano notato che aveva due scarpe diverse, che insomma sappiamo che è un tipo un po' originale, ma fu un'esperienza interessantissima. Ma io ero legata a lui anche perché ho fatto la maturità nell'anno in cui era uscito Piazza Grande come tema, come prima prova, e io avevo fatto esattamente il tema su questa canzone.
0: E quindi non possiamo che ascoltarla, Piazza Grande.

0: bellissima canzone, grazie Veronica per averci permesso di riascoltarla. Noi sai che siamo già quasi in chiusura, ti toccherà tornare Vocazioni perché abbiamo raccontato tanto, ma tanto altro ci sarebbe da raccontare. Vorrei concludere perché io che sono un po' impicciona, ma insomma internet aiuta a recuperare tante cose, ho proprio seguito su YouTube quella celebrazione di cui tu ci parlavi, quando appunto dopo la professione perpetua sei tornata nella tua città natale e c'è stato questo momento con la comunità e tu hai detto che avresti voluto essere il buon profumo di Cristo. Mi è piaciuta tanto questa cosa.
1: Sì, di fatto è la frase che ho scelto come frase di professione, che non è mia, ma è una frase di San Paolo, no? Quindi essere il buon profumo di Cristo, per me essere quella presenza non invadente, delicata e buona, perché poi ci sono anche profumi che sono magari meno buoni, che porta Cristo, che porta Gesù in quella realtà lì. Quindi sappiamo che è un cammino lungo, una vita, che fatica, si cade, ci si rialza e tutto quello che vuoi. Però per me questo è l'importante, cioè essere la presenza di Gesù nelle realtà che vivo in qualche modo, con questa delicatezza e attenzione.
0: E mi sembra anche il modo più bello per concludere, Veronica, Suor Veronica Bernasconi, sei veramente una scoperta meravigliosa. Io ti ringrazio.
1: Spero di non avere annoiato i nostri ascoltatori.
0: Tutt'altro, io ti ringrazio tantissimo per questo tempo che hai passato con noi, per le belle canzoni che ci hai fatto ascoltare, per il tuo entusiasmo e la tua energia, che sicuramente cattureremo ancora, quindi a presto, mi auguro.
1: Grazie a te Daniele e buon lavoro.
2: Vocazioni.
0: E noi siamo ovviamente in chiusura, ma vorrei citare ancora una volta Fiorella Mannoia, che ci ha anche accompagnato con la sua musica in questa puntata di Vocazioni. C'è un'altra canzone che sicuramente conoscete di Fiorella, Quello che le donne non dicono. E beh, insomma, la vocazione di Suor Veronica Bernasconi, che è stata con noi questa settimana, forse quando è nata non ha avuto bisogno di grandi parole, ma di un viaggio in Albania, di una presenza silenziosa, di una musica ascoltata nel cuore, di un desiderio semplice e profondo, essere ogni giorno il profumo di Dio nel mondo, un profumo che resta e parla d'amore, un profumo che è arrivato anche a noi. Quindi ringrazio davvero Suor Veronica Bernasconi per essere stata con noi, e naturalmente ne approfitto per ricordarvi che noi torniamo la prossima settimana, ma che sulla piattaforma Play 2000, nella sezione podcast, troverete una pagina dedicata a Vocazioni, dove potete riascoltare questa storia di Suor Veronica Bernasconi, ma anche tutte le storie di vocazione che abbiamo scelto di raccontarvi, anche sul sito www.inblu2000, stessa cosa, sezione podcast, trovate tutto. Ringrazio Samira Rocchetti, c'era lei in regia, ringrazio ovviamente tutti voi che ci avete seguito, vi do l'appuntamento alla prossima settimana con Vocazioni.
2: Vocazioni a cura di Daniela Lami.

0: recita il Santo Rosario.
1: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarci.
2: Signore, vieni presto il nostro aiuto.
1: Gloria al Padre, al Figlio, e allo Spirito Santo.
2: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe.

0: sei gloria.
1: Vieni, mio Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore.
2: Regina della pace,
3: prega.

0: recitiamo questo Santo Rosario, implorando dalla Vergine Maria, Regina della Pace, la pace del mondo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimediamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona.

in questa seconda decina meditiamo sulla Vergine Maria, Regina della Pace, perché lei è l'Arca dell'Alleanza, è il Tempio dove è scesa la vera pace, dove è sceso il Figlio di Dio, Gesù, che è venuto a distruggere ogni divisione, a togliere la causa di ogni guerra, che è il peccato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.

0: tuo amore.
1: Regina della pace,
0: prega per noi.
1: Nel terzo mistero, nella terza decina del Rosario, meditiamo l'opera della Vergine Maria a riguardo della pace e soprattutto nella casa di Nazareth, che fu una famiglia di pace. Preghiamo la Vergine Maria perché ci aiuti a custodire e a conservare questa pace nelle nostre famiglie, in modo che vivendo nella grazia di Dio e nell'amore di Gesù e nell'ascolto della sua parola, noi non soltanto custodiamo la pace, ma anche la diffondiamo e la portiamo a tutti i nostri fratelli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.

Nella quarta decina di questo rosario, preghi alla Vergine Maria che ci aiuti ad abbracciare la nostra croce in pace, a lodare e benedire il Signore per tutte le nostre tribolazioni, però sostenuti dalla fede, perché non è che noi dobbiamo soffrire per soffrire, portare la croce per portare la croce. Noi dobbiamo accettare questo cammino doloroso della nostra vita perché i nostri peccati abbiano da essere superati dalla forza, dalla potenza dell'amore. Ed è nella croce che l'amore diventa potentissimo. Non c'è amore più grande di chi dà la vita per la persona amata. Allora desideriamo donare tutta la nostra vita a Dio, consacrarla, la nostra vita a Gesù, morto e risorto, e a consacrarla al cuore immacolato di Maria, perché entriamo anche noi in questa unità perfetta di pace da cui il mondo troverà la sorgente e la via per realizzare la pace universale. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: misericordia.
1: Nell'ultimo mistero del Rosario meditiamo e preghiamo anche la Vergine Maria, regina della pace nella Chiesa. Affidiamo la pace del mondo al cuore immacolato di Maria, che lei ha promesso che proprio in questo tempo dovrà trionfare. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Grazie.

0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del seno tuo Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Santa Maria, Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Figlia prediletta del Padre,
1: prega per noi.
0: Madre del Verbo incarnato,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Vergine scelta da tutta l'eternità,
1: prega per noi.
0: Novella Eva,
1: prega per noi.
0: Figlia di Adamo,
1: prega per noi.
0: Figlia di Sion,
1: prega per noi.
0: Vergine Immacolata,
1: prega per noi.
0: Vergine di Nazareth,
1: prega per noi.
0: Vergine adombrata dallo Spirito,
1: prega per noi.
0: Madre del Signore,
1: prega per noi.
0: Madre dell'Emanuele,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre di Gesù,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Socia del Redentore,
1: prega per noi.
0: Tu che hai accolto la parola,
1: prega per noi.
0: Tu che hai dato al mondo la vita,
1: prega per noi.
0: Tu che hai presentato Gesù al Tempio,
1: prega per noi.
0: Tu che hai mostrato Gesù ai magi,
1: prega per noi.
0: Tu che hai allietato la mensa di Cana,
1: prega per noi.
0: Tu che hai collaborato all'opera della salvezza,
1: prega per noi.

0: Umile ancella del Signore,
1: prega per noi.
0: Serva della redenzione,
1: prega per noi.
0: Pellegrina nel cammino della fede,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'obbedienza,
1: prega per noi.
0: Vergine della speranza,
1: prega per noi.
0: Vergine dell'amore,
1: prega per noi.
0: Modello di santità,
1: prega per noi.
0: Membro eminente nella Chiesa,
1: prega per noi.
0: Immagine della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Avvocata nostra,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Soccorso dei poveri,
1: prega per noi.
0: Mediatrice di grazia,
1: prega per noi.
0: Assunta alla gloria celeste,
1: prega per noi.
0: Glorificata nel corpo e nell'anima,
1: prega per noi.
0: Esaltata sopra gli angeli e i santi,
1: prega per noi.
0: Regina dell'universo,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Segno di consolazione,
1: prega per noi.
0: Segno di sicura speranza,
1: prega per noi.
0: Segno della gloria futura,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: esaudiscici, oh Signore.
0: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, oh Santa Madre di Dio,
1: affinché siamo fatti degni della promessa di Cristo.
0: Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli di godere sempre la salute dell'anima e del corpo, e per l'intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, di essere liberati dai mali della vita presente e di godere un giorno la gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Dolce cuore del mio Gesù,
1: fagli orami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
2: E ora imploriamo ancora una particolare benedizione da parte della Vergine Maria per tutti noi, per la nostra parrocchia, per tutti quelli anche che ci stanno seguendo attraverso la radio, che formiamo tutti una famiglia. Il Signore sia con voi.
3: E con il tuo spirito.
2: Dio misericordioso, che per mezzo del suo Figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione.
3: Amen.
2: Dio vi protegga sempre, per intercessione di Maria, Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita.
3: Amen.
2: A voi tutti conceda il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito.
3: Amen.
2: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
3: Amen.

Oggi, 21 luglio, la Chiesa ricorda San Daniele, profeta. Non esiste ragione per dubitare dell'esistenza storica di Daniele e dei fatti e delle visioni a lui attribuite, sia che si ammetta essere Daniele stesso alle origini delle tradizioni orali o scritte raccolte dal redattore del secolo II, sia che si preferisca un'origine alquanto posteriore, ma sempre vicina alle tradizioni e ai tempi di Daniele, VI secolo, lasciando come dubbia, o almeno non dimostrata, l'identità del profeta col Daniele di Ezechiele, nominato tra Noè e Giobbe e lodato per la sua giustizia e sapienza. Limitiamoci alle notizie del libro. Daniele, l'ultimo dei quattro profeti detti maggiori, giudeo, nato probabilmente a Gerusalemme da famiglia nobile, forse imparentata coi re di Giuda, fu deportato a Babilonia da Nabucodonosor insieme con altri giovani dello stesso rango sociale nell'anno terzo o quarto di Joachim, re di Giuda, cioè il 606-605 a.C. A Babilonia fu scelto con altri tre giovani nobili giudei, Anania, Azaria e Misaele, per essere ammesso, dopo una conveniente preparazione di 3 anni nella lingua e negli usi dei Caldei, alla corte del re, per assolvere incarichi ufficiali e onorifici. Secondo l'uso, fu loro cambiato il nome. A Daniele, che poteva avere allora dai 15 ai 20 anni, si diede quello di Baltassar. Con i suoi compagni fu presentato al re, al quale fece ottima impressione, non solo per la sua prestanza fisica, conservata malgrado l'astinenza dal vino, dalla carne e da altri cibi prelibati che gli venivano offerti dalla mensa del re e che egli, per amore della legge, gentilmente rifiutava, ma soprattutto per le doti di spirito che in lui il re poté ammirare quando, avendolo esaminato, trovò scienza e intelligenza 10 volte superiori a quelle di tutti i suoi magi e indovini.

ammesso pertanto alla corte dopo che ebbe dato saggi non equivocabili, anzi sbalorditivi della sua rettitudine, fu fatto principe di Babilonia e prefetto su tutti i sapienti del regno. Dietro sua richiesta, anche i compagni, Anania, Azzaria e Misaele, ebbero posti onorevoli e cariche di responsabilità nella provincia, mentre egli rimaneva a palazzo presso il re. Il primo saggio della sua probità e saggezza sembra sia stato dato da Daniele nella causa di Susanna. Ella fu sottratta alla morte a cui era stata ingiustamente condannata e la sentenza si ritorse contro i due giudici disonesti, dopo che essi erano stati convinti pubblicamente da Daniele della loro falsa testimonianza contro l'innocente. Daniele è presentato in questo episodio in giovane età, circostanza che rende tanto più ammirevole la sua maturità di giudizio, in contrasto con la fatuità e corruzione dei due giudici anziani. Come questo suo intervento nel caso di Susanna gli acquistò fama presso il suo popolo, cioè gli esuli giudei, il cui numero era nel frattempo aumentato con la seconda deportazione del 598, così l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor sulla grande statua plurimetallica abbattuta dalla piccola pietra staccatasi dal monte lo rese celebre tra i babilonesi e onorato della piena fiducia del re tra i principi della corte. Il Dio di Israele è glorificato come Dio sommo, che solo ha la sapienza delle cose occulte e la comunica ai suoi servi fedeli, come Daniele.

Era l'anno dodicesimo di Nabucodonosor, il 593, quando Daniele, allora tra i 27 e i 30 anni, si affermò quale oracolo di Dio, favorito dalla scienza dei segreti, superiore di gran lunga a quella di tutti i magi, indovini, saggi e caldei di Babilonia. Egli non fu coinvolto nell'accusa dei babilonesi mossa contro i suoi tre compagni, Anania, Misaele e Azaria, per non aver voluto adorare la statua del re, ma la pena della fornace ardente, loro inflitta, dovette affliggerlo grandemente, vedendo che quello stesso ufficio onorifico di prefetto della provincia di Babilonia, concesso loro dal re per sua mediazione, era stato occasione di disgrazia. Tuttavia, l'esito felice di quella prova mutò la tristezza in gaudio, e poiché i suoi compagni, scampati al fuoco, riebbero le loro cariche, il Dio di Israele fu riconosciuto con regio decreto come l'unico Dio vero, capace di salvare coloro che credono in Lui.

Pochi anni dopo, Daniele interpretò un altro sogno di Nabucodonosor, quello del grande albero rigoglioso, abbattuto e reciso, che risorse dalle radici con la magnificenza di prima. Daniele, chiamato dal re, gli spiegò il senso di quel sogno, invano cercato dai sapienti. L'albero è simbolo dello stesso re, che per la sua superbia sarà privato della gloria regia e ridotto allo stato umiliante di una bestia, fino a che non riconoscerà che l'Altissimo detiene il dominio sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Per mitigare alquanto questo annunzio così severo e terrificante, Daniele, da buon amico, consiglia al re di procacciarsi la divina clemenza con opere buone e con la pietà verso i poveri. Nuova prova dello spirito di sapienza ricevuto da Dio la diede Daniele nello svelare il senso delle enigmatiche parole Mane Tecel Pares nella cena di Baltassar, il quale nella lunga assenza di suo padre Nabonide ne teneva le veci a Babilonia. Questa cena di gala con tutti i principi e dignitari di corte, con le mogli e concubine, era un affronto alla religione dei giudei, in quanto in essa si faceva uso dei vasi sacri del Tempio di Gerusalemme. La festa si arrestò, però, alla vista della mano misteriosa che scriveva sul muro segni ignoti. I sapienti, magi e indovini, chiamati dal re, non furono capaci di decifrare la scrittura. Allora, su consiglio della regina, fu introdotto Daniele, che dopo aver rifiutato i sommi onori e i regali che il re gli prometteva, lesse e interpretò le fatidiche parole che contenevano la sentenza di Dio sulla fine di Baltassare del suo impero, sentenza che si compì quella stessa notte, subentrando l'impero persiano a quello babilonese. Era il 538. Le visioni profetiche, sia quelle coi tratti apocalittici di bestie simboliche raffiguranti diversi regni della terra, fino all'avvento del regno di Dio, il cui tempo è approssimativamente indicato, sia quelle che senza simboli parlano direttamente degli stessi regni e dei loro re, senza però nominarli, e quell'ultima che annunzia la fine dei tempi, sono tutte messe in bocca a Daniele, che parla in prima persona e riceve da un angelo, Gabriele, la spiegazione delle visioni avute. Per muovere Dio a clemenza, Daniele affligge se stesso col digiuno, indossa gli abiti di penitenza e confessa i peccati suoi e quelli del popolo, riconoscendo la giustizia di Dio in tutto quel che si patisce. Implora misericordia, pregando Dio di affrettare il suo aiuto, per amore del suo santuario, che da tanto tempo è desolato, e per riguardo a se stesso, fedele alle sue promesse. In risposta alla sua accorata preghiera, Dio gli manda l'angelo Gabriele con un messaggio di consolazione. Daniele, sopravvissuto al crollo dell'impero neo-babilonese 539-38, vide ancora i primi anni del nuovo impero persiano. La sua ultima visione è datata dall'anno terzo di Cliro 536, quando egli, nato verso il 620, era già più che ottantenne. I greci, presso i quali la festa è al 17 dicembre, lo ricordano insieme con altri santi dell'Antico Testamento la domenica precedente al Natale.

0: Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Cominciamo questa giornata con la preghiera che Gesù stesso ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen.
0: Vogliamo offrire questa giornata che il Signore ci dona con tutto il cuore. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre tua e della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere, le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati, per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio, nostro Padre.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ci affidiamo ora alla Vergine con il Salve Regina. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Rivolgiamo il nostro pensiero, il nostro affetto, la nostra gratitudine verso Gesù, che è vivo e vero in tutti i tabernacoli della terra. E ci rivolgiamo a Lui con questa preghiera, che è di lode, di adorazione, di amore e di ringraziamento. Io credo, Gesù, che tu sei realmente presente nel sacramento dell'Eucarestia. Adoro e ti ringrazio. Con tutti gli adoratori mi unisco al tuo sacrificio e insieme con te offro la mia vita al Padre, perché il tuo regno di amore, di santità e di pace venga in me, nelle famiglie e nel mondo intero. Donaci, Signore Gesù, il tuo Spirito, perché faccia di noi un solo corpo a gloria del Padre. Cuore divino di Gesù, venga il tuo regno nelle famiglie. E con il pensiero fisso a Gesù, che in tutte le ore del giorno e della notte scende su tutti gli altari della terra per rinnovare il suo sacrificio, la sua offerta, la sua presenza in mezzo agli uomini, vogliamo ora fare insieme la comunione spirituale che Gesù tanto raccomanda specialmente ai suoi cari amici, ai suoi discepoli, ai suoi fedeli. E diciamo insieme con tutto il cuore: Io credo, Gesù, che tu sei presente nel sacramento dell'Eucaristia. Ti amo e ti desidero ardentemente nella mia anima, ma poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti adoro e ti stringo tutto a me. Non permettere che io sia mai separata da te.
1: Ora rivolgiamo la nostra preghiera e il nostro pensiero al protettore a cui il Signore ci ha affidati fin dalla nascita, all'angelo custode. La preghiera è stata formulata da San Francesco di Sales. Santo angelo, tu mi proteggi fin dalla nascita. A te affido il mio cuore. Dallo a Gesù, poiché appartiene a lui solo. Tu sei anche il mio consolatore nella morte. Fortifica la mia fede e la mia speranza. Accendi il mio cuore di amore divino. Fa che la mia vita passata non mi affligga, che la mia vita presente non mi turbi, che la mia vita futura non mi spaventi. Fortifica la mia anima nelle angosce della morte. Insegnami a essere paziente, conservami nella pace. Ottienimi la grazia di gustare come ultimo cibo il pane degli angeli. Fa che le mie ultime parole siano Gesù, Maria e Giuseppe. Che il mio ultimo respiro sia un respiro di amore e che la tua presenza sia il mio ultimo conforto. Amen.
0: Insieme, a voci alterne, vogliamo lodare il Signore con la voce del salmista, pensando che questi salmi li pregavano i nostri fratelli ebrei e ancora oggi pregano così. Ma questi salmi venivano pregati anche da Maria, la madre del Signore, e da Gesù stesso.
1: Sì, benedetto Signore, Dio di Israele, nostro Padre, ora e sempre.
0: Tua, Signore, è la grandezza, la potenza, la gloria, la maestà e lo splendore, perché tutto nei cieli e sulla terra è tuo.
1: Tuo è il regno, Signore. Tu ti innalzi sovrano su ogni cosa. Da te provengono ricchezza e gloria. Tu domini tutto.
0: Nella tua mano c'è forza e potenza, dalla tua mano ogni grandezza e potere. Per questo, nostro Dio, ti ringraziamo e lodiamo il tuo nome glorioso.
1: Date al Signore, figli di Dio, date al Signore gloria e potenza, date al Signore la gloria del suo nome. Prostratevi al Signore in santi ornamenti.
0: Il Signore tuona sulle acque, il Dio della gloria scatena il tuono, il Signore sull'immensità delle acque.
1: Il Signore tuona con forza, tuona il Signore con potenza, il tuono del Signore schianta i cedri, il Signore schianta i cedri del Libano.
0: Fa balzare come un vitello il Libano e il Sirion come un giovane bufalo.
1: Il tuono saetta fiamme di fuoco, il tuono scuote la steppa, il Signore scuote il deserto di Cades e spoglia le foreste.
0: Il Signore è assiso sulla tempesta, il Signore siede re per sempre, il Signore darà forza al suo popolo, benedirà il suo popolo con la pace.
1: Nel tempio del Signore tutti dicono gloria.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Ricordiamo in questo momento di preghiera tutti i nostri fratelli che sono ammalati, che si trovano nelle case assistiti o negli ospedali o nei luoghi di riposo. Per loro vogliamo innalzare una intercessione attraverso il cuore immacolato di Maria, perché oggi sia lei quella che la assiste, che li consola, che li accompagna insieme a tutti gli operatori sanitari. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ricordiamo adesso anche i nostri defunti, in particolare quelli che non hanno nessuno che prega per loro. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen.

0: Trasmettiamo ora la preghiera delle lodi, martedì della quarta settimana del Salterio.
1: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
2: Amen.
1: O Dio, vieni a salvarmi.
2: Signore, vieni presto in mio aiuto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
1: Già l'ombra della notte si dilegua, un'alba nuova sorge all'orizzonte. Con il cuore e la mente salutiamo il Dio di gloria.
2: O Padre Santo, fonte di ogni bene, e fondi la rugiada del tuo amore sulla Chiesa raccolta dal tuo Figlio nel Santo Spirito. Amen.
1: A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta. Amore e giustizia voglio cantare. Voglio cantare inni a te, o Signore. Agirò con saggezza nella via dell'innocenza. Quando a me verrai?
2: Camminerò con cuore integro dentro la mia casa.
1: Non sopporterò davanti ai miei occhi azioni malvagie. Detesto chi fa il male. Non mi sarà vicino.
2: Lontano da me il cuore perverso. Il malvagio non lo voglio conoscere.
1: Chi calunnia in segreto il suo prossimo, io lo farò perire. Chi ha occhi altezzosi e cuore superbo, non lo potrò sopportare.
2: I miei occhi sono rivolti ai fedeli del paese, perché restino a me vicino. Chi cammina per la via integra sarà mio servitore.
1: Non abiterà nella mia casa chi agisce con inganno. Chi dice menzogne non starà alla mia presenza.
2: Sterminerò ogni mattino tutti gli empi del paese per estirpare dalla città del Signore quanti operano il male.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. A te, Signore, inneggerò e seguirò la via perfetta.
2: Non togliere a noi, Signore, la tua misericordia. Benedetto sei tu, Signore Dio dei nostri padri, degno di lode e glorioso è il tuo nome per sempre.
1: Tu sei giusto in tutto ciò che hai fatto.
2: Poiché noi abbiamo peccato, abbiamo agito da iniqui, allontanandoci da te abbiamo mancato in ogni modo.
1: Non ci abbandonare fino in fondo, per amore del tuo nome, non rompere la tua alleanza.
2: Non ritirare da noi la tua misericordia, per amore di Abramo tuo amico, di Isacco tuo servo, di Israele tuo santo,
1: ai quali hai parlato, promettendo di moltiplicare la loro stirpe come le stelle del cielo, come la sabbia sulla spiaggia del mare.
2: Ora invece, Signore, noi siamo diventati più piccoli di qualunque altra nazione.
1: Ora siamo umiliati per tutta la terra a causa dei nostri peccati.
2: Ora non abbiamo più né principe, né capo, né profeta, né olocausto, né sacrificio, né oblazione, né incenso,
1: né luogo per presentarti le primizie e trovar misericordia.
2: Potessimo essere accolti con il cuore contrito e con lo spirito umiliato, come olocausti di montoni e di tori, come migliaia di grassi agnelli.
1: Tale sia oggi davanti a te il nostro sacrificio e ti sia gradito. Non c'è delusione per coloro che in te confidano.
2: Ora ti seguiamo con tutto il cuore, ti temiamo e cerchiamo il tuo volto.
3: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: non togliere a noi, Signore, la tua misericordia.
1: Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria. Benedetto il Signore, mia roccia, che addestra le mie mani alla guerra, le mie dita alla battaglia.
2: Mia grazia e mia fortezza, mio rifugio e mia liberazione, mio scudo in cui confido, colui che mi assoggetta i popoli.
1: Signore, che cos'è un uomo perché te ne curi? Un figlio d'uomo perché te ne dia pensiero? L'uomo è come un soffio, i suoi giorni come ombra che passa.
2: Signore, pieghi il tuo cielo e scendi, tocca i monti ed essi fumeranno, le tue folgori disperdano i nemici, lancia fregge, sconvolgili.
1: Stendi dall'alto la tua mano, scampami e salvami dalle grandi acque, dalla mano degli stranieri.
2: La loro bocca dice menzogne e alzando la destra giurano il falso.
1: Mio Dio, ti canterò un canto nuovo, suonerò per te sull'arpa 10 corde, a te che dai vittoria al tuo consacrato, che liberi Davide, tuo servo.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Canterò per te un canto nuovo, Dio che dai vittoria.
2: O voi tutti assetati, venite all'acqua. Chi non ha denaro, venga ugualmente. Comprate e mangiate senza denaro e senza spesa, vino e latte. Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto.
1: Spero sulla tua parola.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Ascolta la mia voce, Signore, spero sulla tua parola. Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
2: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, il suo servo.
1: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo.
2: Salvezza dei nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
1: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
2: Del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
1: di servirlo senza timore, in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
2: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrà innanzi al Signore a preparargli le strade.
1: Per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati.
2: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge.
1: Per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte.
2: E dirigere i nostri passi sulla via della pace.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Da quelli che ci odiano, salvaci, o Signore.
2: In questo nuovo giorno il Signore, donandoci la grazia di cantare le sue lodi, rafforza la speranza che esaudirà la nostra preghiera. Uniti ai fratelli di fede, diciamo:
3: ascoltaci, Signore, a gloria del tuo nome.
2: Ti rendiamo grazie, o Dio e Padre di Gesù, nostro Salvatore,
1: per la conoscenza e la vita immortale che ci hai dato per mezzo del tuo Figlio.
2: Donaci l'umiltà del cuore,
1: perché ci rendiamo disponibili all'aiuto fraterno nel timore di Cristo.
2: Manda su di noi il tuo spirito,
1: perché la nostra carità sia autentica e senza ipocrisia.
2: Tu che hai comandato all'uomo il lavoro per dominare il mondo,
1: fa che il nostro lavoro ti glorifichi e santifichi i nostri fratelli.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Accresci in noi, o Dio, il dono della fede, perché sia perfetta la nostra lode e porti alla tua Chiesa frutti di vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
3: Amen.

gentili radioascoltatori, sulle frequenze di Radio Voce nel Deserto da Pordenone, trasmettiamo ora un intervento di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dai nostri archivi radiofonici. Buon ascolto!

0: Abbiamo anche noi un orecchio che ascolta Gesù, che ci sta parlando ancora seduto su quella piccola barca. Siamo noi seduti sulla riva, tutti attenti. Questo discorso in parabole ci impegna a riflettere, ad andare a fondo. Gesù non racconta delle storielle, cerca di mettere dentro il nostro cuore la precisa immagine di Dio, ci aiuta a leggere anche le situazioni della vita, in particolare oggi la presenza del male. Quante volte ci vien da dire: ma perché il Signore permette tutto questo male? Anche dentro la Chiesa, anche dentro le sue comunità, quanta gente battezzata in Lui e quindi impegnata a camminare nella docilità dello Spirito, vive facendo del male, maturando progetti di morte e non di vita, come sentiamo anche in questi giorni, a volte circondati da una parola di pietà, possiamo diventare padroni della vita degli altri. Il Signore ci parla oggi e dice: il male in tutte le sue forme non viene da Dio. È il nemico che poi chiama diavolo a seminarlo, proprio come è successo in quel campo di grano. Era stato messo del buon seme, ma ci si accorge che sta crescendo dentro questa erba cattiva chiamata la zizzania. C'è un impulso da parte dei contadini: andiamo subito a strapparla. È un po' quel fanatismo che può prendere alcuni quando dicono: eliminiamo quella mela marcia perché altrimenti danneggia tutte le altre. Certo, in una visione puramente umana questa sembra una decisione saggia, invece leggendo le cose a più ampio respiro, oggi Gesù ci invita alla pazienza, a considerare il Dio della pazienza, davanti al quale spesso noi siamo negligenti oppure pretendiamo, come questi agricoltori, di eliminare con le nostre forze le radici del male. La parabola è detta anche ai farisei, che si ritenevano i puri, i santi. A volte anche oggi ci sono dei gruppi o delle sette che immaginano che al loro interno tutti sono santi, sono buoni. Non esiste questa comunità dei perfetti. Secondo Gesù non era neppure la comunità di Qumran, che al suo tempo si era ritirata nel deserto mettendosi contro alle tradizioni del Tempio di Gerusalemme, e non erano neppure i farisei, che pure si impegnavano in una vita rigorosa, fedele a tutte le minuziose leggi tramandate dai padri. Neppure la sua comunità, quella dei cristiani, è tutta pura, buoni e cattivi, santi e peccatori, crescono insieme nel campo di Dio. A nessuno di noi allora compiere il gesto di pulizia. Siamo in attesa del giudizio di Dio. Piuttosto, dalla parabola impariamo come rispondere a questa infinita pazienza di Dio, che è carica di speranza nei tempi nuovi, che ha voglia di veder crescere del buon seme nel suo campo, vuole che sia una mietitura piena di grano, di spighe mature. Dovremmo stare attenti, dice Gesù, a non prendere sonno. Quando arriva il nemico in quel campo? Quando tutti dormono? Quando arriva il male dentro di noi e nei nostri ambienti e vengono gli scandali? Quando noi dormiamo, non siamo vigilanti, attenti, come dice Gesù, quando permettiamo alla mentalità perversa di dilagare, quando non facciamo un buon uso della nostra libertà, quando non sappiamo essere responsabili nel posto che occupiamo, quando non viviamo la nostra missione in famiglia e con gli altri, ispirandoci al Signore, lasciandoci accompagnare dal Suo Spirito. Ecco il grande insegnamento, perché non abbia a diffondersi ancora erba cattiva nei nostri ambienti, nelle nostre comunità. Ce n'è già tanta e ci costringe a crescere insieme cercando di difenderci da ogni tentazione, invocando il Signore perché non ci faccia cadere nei trabocchetti della vita. Anche noi allora cristiani, armati di pazienza e di fiducia, importante è crescere. Questa parola è molto seria, la vorremmo prendere oggi. E a volte come cristiani non cresciamo perché non ci lasciamo informare, educare, non abbiamo desiderio di conoscere meglio il messaggio di Cristo, di conoscere meglio le situazioni in cui viviamo. Tante volte seminiamo il pessimismo, il male, con dei giudizi affrettati, superficiali, a noi diventare molto più equilibrati, come ci insegna Gesù, anche davanti a questi pericoli. E c'è un metodo che vorremmo raccogliere dalle altre due parabole più brevi raccontate da Gesù, quella del piccolo seme e quella del lievito. Come cristiani siamo chiamati a stare dentro la terra, nel nascondimento, sapendo che la forza che abbiamo e il seme è pieno di vita e portatore di vita, viene dal Signore. Non vorremmo essere dei cristiani che appaiono, che fanno mostra, che magari parlano di sé, ma vorremmo dare la nostra vita sempre nel nascondimento, nel silenzio, pagando di persona. Gesù sceglierà proprio questa immagine del seme quando dovrà descrivere la propria morte in croce. Il chicco di frumento deve marcire, morire per portare frutto. Siamo convinti che tra cristiani la vita nuova viene quando si paga di persona, non si chiacchiera alle spalle. E poi quel lievito, anche se la massa di farina, tre misure corrispondono a quasi 50 chili, quel pizzico di lievito ha la forza di elevare tutta una massa. Crediamo che il lievito è la forza dell'Eucarestia, è la presenza di Gesù dentro il nostro cuore, purificato dal suo perdono. Questo lievito è il dono dello Spirito Santo, che agli inizi della Chiesa ha dato animo e passione ai suoi apostoli. Quel pizzico di lievito sono quei giovani che vediamo in queste ore attorno al Santo Padre, lì nella baia di Sydney. Che cosa sono rispetto ai miliardi di giovani di tutto il mondo? Eppure sono un po' di lievito, e con la forza dello Spirito sono mandati dentro una pasta che diventa piatta ogni giorno, senza ideali, senza valori. Preghiamo perché lascino quel luogo dove si sono ritrovati carichi di speranza, con la voglia di essere missionari come i primi discepoli. Anche noi, dopo ogni Eucaristia, dopo ogni preghiera, usciamo per essere pizzico di lievito. Non prendiamo paura se siamo minoranza, se siamo pochi, ma chiediamo di non perdere la forza spirituale che con grande bontà il Signore ci dona ogni giorno che glielo chiediamo.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo, 9101, inserisci il nostro codice fiscale 910158009300. Lo ripetiamo.

0: resta al tuo fianco.
1: Oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Abruzzo alla scoperta della bellissima natura di Palena in provincia di Chieti. Il comune, bandiera arancione del Touring Club italiano, si trova a 767 metri sul livello del mare e conta circa 1400 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio De Miglio.

0: Benvenuti a Palena, un paesino nell'Alto Aventino con un valore di pregio ambientale grandissimo, elevato. Tant'è vero, noi siamo un piccolo paesino dove praticamente quasi la totalità del nostro territorio ricade nel Parco della Maiella. Abbiamo un'estensione di oltre 92 km quadrati e siamo la seconda, diciamo, cittadina più ampia nel territorio di Chieti. Venire a Palena significa vedere tanto. È un paese che varia come altitudine dai 600 metri a confine con Lettopalena ai circa 2600 metri di Monte Amaro. Quindi, come vedete, siamo nel pieno della Maiella orientale. Tant'è vero, il comune di Palena è proprio sede dell'Unione dei Comuni Montani formata da quattro paesi. Inoltre venire a Palena significa vedere tante cose, dal teatro, dal museo geopaleontologico, quindi il nostro castello, l'eremo celestiniano, un'attività di torrentismo molto proficua e seguitissima negli ultimi anni, e per poi non parlare poi del ritiro delle squadre, che abbiamo un campo in erba sistemato nel 2008 che ci ha dato grande soddisfazione. Inoltre abbiamo una marea di possibilità di visitare il paese. Abbiamo un'area faunistica dell'orso che è qualcosa di fantastico. A febbraio 2015 abbiamo avuto un'orsetta, Caterina, che veramente è stato un salvataggio, in quanto questa piccola orsa con 20 anni di età era relegata in un 2x2 in campagna. L'abbiamo recuperata, l'abbiamo messa nell'area faunistica, sta benissimo, è stata operata e vive alla grande. Poi nel 2016 c'è stato il clou, perché sono arrivate altre due orsette, Margherita ed Iris, che praticamente vivono tra di loro. È un'attrazione fantastica, ci permette delle presenze eccezionali. Viaggiamo sulle 4-5.000 presenze l'anno di famiglie, quindi l'entità è veramente ampia. Poi c'è un museo dell'orso che di pari passo e di livello e di valore. Poi la nostra fortuna è di stare a pochissimi chilometri da Roccaraso, quindi anche dopo un invernale abbiamo la possibilità che le nostre seconde case si riempiano affinché possano la gente andare a sciare. E non in ultimo, ma cosa d'altronde importante, dobbiamo parlare degli altipiani della stazione di Palena, che sono qualcosa di fenomenale. Io dico una seconda Norvegia, dove è stata riscoperta quella che è la Transiberiana d'Italia, che è una linea ferroviaria che va da Sulmona a Carpinone, e dove praticamente Fondazione FS insieme alle rotaie e insieme a Palenium Touri fa qualcosa di eccezionale come presenze sul territorio e di notevole pregio. Noi abbiamo una capacità ricettiva che ci permette di far sì che le persone qua possano essere accolte, e di conseguenza abbiamo tutto quello di cui possiamo occuparci per quanto riguarda la loro permanenza in questo piccolo borgo. Abbiamo vinto sempre il premio di Legambiente come comune riciclone. Anche quest'anno siamo stati a Roma a ritirare il premio, e quindi questo ci inorgoglisce, perché questo premio è soprattutto dedicato ai cittadini che con solerzia e attenzione fanno sì che la natura venga preservata, sicuramente attraverso il conferimento nella maniera giusta e ideale per quanto riguarda il conferimento dei rifiuti. Palena per me è tutto. 5 anni fa stavo per andare via, stavo per andare a Lanciano, dove lavoro, dove lavorava mia moglie, e ho fatto una scelta importantissima. Mi viene quasi un po' di magone a dirglielo, perché l'ho fatto veramente con il cuore. C'è una scuola calcio di 70 ragazzi, è intitolata a dei ragazzi che purtroppo non ci sono più, e questi 4 ragazzi che non ci sono più hanno fatto sì che io sia rimasto qui a Palena, perché Palena per me è tutto. Quindi venire a Palena significa venire a casa propria, ma non per questo significa venire a dormire, anzi è molto viva, come dicevo poco fa, con tutto questo tipo di attività che ho menzionato prima, che avrete sicuramente l'occasione di farla vedere poi nei prossimi servizi.
1: Anche la tradizione religiosa di Palena ha origini antichissime. Ascoltiamo il parroco Don Kant, che arriva dall'India.

0: Elena, già tanti anni che stai nella diocesi di Sulmona Valva, perché la diocesi di Sulmona Valva già più di 1800 anni vecchio. Chiesa dedicata a Sant'Antonino Martire, parrocchia a Sant'Antonino Martire, però qui era vissuto San Falco, allora tutti hanno grande devozione per San Falco, festeggiamo il mese di agosto. Poi anche noi festeggiamo Madonna del Rosario 7 ottobre, poi è Sant'Antonio 13 giugno. Qui c'è tre chiese, chiesa San Francesco, Madonna delle Neve, anche chiamato Madonna del Rosario, questa chiesa di Sant'Antonino Martire, poi sopra c'è Sant'Antonio di Padova, poi sopra c'è un eremo celestiniano e c'è anche la Madonna dell'Altare, chiama questa chiesa. C'è due beati, uno noi chiamiamo San Nicolò, però Beato Nicolò, nato qui, però lui è sepolto nella chiesa di San Onofrio al Genicolo a Roma. Noi facciamo per anche San Nicolò festa di 18 novembre e anche c'è San Cataldo 10 maggio facciamo la festa. Poi c'è un'altra suora, Beata Florisenda, e anche lei di Palena, però vissuta a Sulmona. Ce l'ho circa 73 anziani che non escono da casa. Allora io vado ogni venerdì a trovare la loro casa, dare comunione, poi anche un saluto per fare come stanno, perché altrimenti rimangono solo, abbandonati. Allora vado una volta al mese per trovare così.
1: La signora Lucia, cuoca di Palena, andiamo a degustare idealmente alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità del luogo.

0: venuti a Palena, un paesino piccolo e tranquillo, tutta gente cordiale, si rispettano tutti fra di loro. Qua ci siamo nella trattoria Lucia, ci sta la signora Maria Lucia in costume abruzzese e la signora Pina in costume abruzzese. Qua ci stanno le sagne stracciate, il piatto tipico di Palena, che si fa con acqua e farina, si strappa con le mani e si condisce con pancetta, aglio e cipolla. Dopo ci stanno i cazzari di farina integrale con fagioli e verze. Dopo ci sta il fegatino d'agnello ripassato in padella con la cipolla, l'aglio e il pomodorino, la chitarrina abruzzese. E dopo ci stanno i fascariei, la polenta con cotiche e fagioli, che ai tempi antichi se ne mangiava tanto perché ci stava solo quello. Questi sono i ravioli di ricotta dei pastori della zona, non ci sta niente di particolare, solo ricotta, prezzemolo e noce moscata, basta. Dopo ci stanno le pallottelle cace uova con un po' di pane grattugiato, formaggio e le uova e basta. A Palena abbiamo un sacco di pastori, abbiamo la ricotta di capra, di mucca e di pecora, e così pure hanno pure i formaggi questi pastori, sono pure giovani ragazzi che fanno tutti i tipi di formaggi e sono buonissimi oltretutto. Abbiamo la pancetta, salame, salsiccia di fegato, tutti i prodotti locali. L'abbacchio è proprio locale dei pastori. Abbiamo il miele palenese, proprio della zona. Noi a Palena abbiamo delle belle zone dove ci stanno i tartufi e ci vengono pure i forestieri a raccogliere questi tartufi con i propri cani. Maggiormente ci stanno i tartufi neri, però oggi qualche volta escono pure i tartufi bianchi. Per quanto riguarda i dolci, noi abbiamo le pizzelle, che è una tradizione proprio di Palena. Verso la metà di agosto facciamo la sagra delle pizzelle. Ogni famiglia palenese fa un vassoio di pizzelle e lo offrono per la strada di Palena, fanno questa sagra con tutte queste belle pizzelle. Dopo ci stanno le cioppe, chi le chiama le cioppe, chi le chiama le chiacchiere, insomma, in palenese ci stanno tanti nomi da dire. Maggiormente le facciamo a Carnevale e a Pasqua è proprio una tradizione palenese che tutte le famiglie di Palena fanno questa pizza e un dolce che si fa lievitare 24 ore e dopo si cuoce. Vi faccio l'invito a tutti quanti a venire a Palena, noi abbiamo tutto, aria buona, acqua buona e il paesino è bello pulito, non gli manca niente.
1: Con Giuseppe Di Carlo andiamo a visitare il Museo Geopaleontologico Alto Aventino di Palena.
2: Benvenuti nel Museo Geopaleontologico Alto Aventino di Palena, museo che è nato da un accordo programmato tra la soprintendenza di Chieti, la provincia di Chieti, il comune di Palena e l'associazione Maiella Madre, presieduta da Erminio Di Carlo, che appunto si è dedicato alla ricerca dei fossili di questa zona. Lui che era un autodidatta, non era uno scienziato né uno studioso, ha sempre letto, si è sempre informato e alla fine ha trovato in questa parte di Maiella terreno fertile con dei reperti fossili molto molto importanti a livello scientifico che ha rivoluzionato un po' tutta la storia di questa parte di Maiella. Qui abbiamo una sala della conoscenza dove ospitiamo i grandi mammiferi. Sale dedicate, nello specifico si chiamano sale Aventino e Palena, dove ospitiamo appunto i fossili trovati a Palena. Conserviamo uno scheletro particolare molto ben tenuto di Prolagus apricenicus che si trovava qui a Palena. È una nuova specie di pesci alla quale è stato dato il nome dello scopritore, appunto Erminio Di Carlo. Si chiamano Abruzzoictis erminioi, hanno dedicato il nome allo scopritore e quindi praticamente sono ancora in fase di studio e li ospitiamo qui nel nostro museo. Il museo ha anche una sala dedicata soprattutto ai ragazzi, si chiama appunto Geologiocando, dove noi ospitiamo tutte le scuole del nostro territorio, anche fuori regione. I ragazzi poi possono essere ospitati nell'area Geologiocando, dove mettono a frutto quello che hanno visto nel geosito, fisicamente scoprendo i fossili e scavando quello che c'è da poter vedere appunto nel geosito. È una location favolosa, il comune ci ha messo a disposizione quest'ala del castello ducale di Palena e possiamo ammirare la nostra Maiella che ci dà tanta soddisfazione. C'è una loggetta che è proprio la parte più antica del castello e da lì abbiamo messo dei cartelli che indicano i punti dove abbiamo trovato appunto i fossili e ci fanno capire bene gli strati da come è composta la nostra montagna. I nostri periodi di apertura sono in concomitanza delle festività principali, Natale, Pasqua, però poi nel periodo di luglio, agosto e settembre siamo aperti tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 per chi fosse interessato.
1: Con il consigliere delegato alla cultura Maria Grazia Carozza andiamo a conoscere altre curiosità del comune di Palena in provincia di Chieti.
3: Nel Teatro Aventino di Palena, uno dei più piccoli teatri d'Europa, con 99 posti a sedere, piccolino ma grande nei contenuti. Infatti da molti anni, ormai da 20 anni, c'è una piena stagione teatrale che parte dall'8 dicembre circa e si svolge poi per tutto quanto l'anno. Una scuola di teatro pienamente funzionante, dove ci sono degli insegnanti professionisti che insegnano ai nostri bambini e bambini dei territori vicini a vivere la vita del teatro. L'idea del Comune di Palena e di tutte le associazioni che vivono nel nostro territorio è sicuramente quella di andare a valorizzare quello che Palena ha già, quello che la natura ci offre e quello che le menti del paese ci donano. Mi viene subito da pensare a Palena nel paese delle orchidee, una manifestazione che va avanti da 4 anni, nata dall'idea e dalle mani della Proloco di Palena, che ha preso questo patrimonio naturalistico che è quello delle orchidee, appunto orchidee spontanee, e le ha valorizzate, dove ci sono quindi dei convegni a tema dell'argomento con l'idea degli esperti. Sicuramente troviamo anche delle passeggiate in natura per andare a osservare sul luogo le orchidee e viverle, fotografarle insieme naturalmente a degli esperti. Troviamo inoltre anche manifestazioni storiche. Mi viene quindi da pensare ad Evocando, che è una manifestazione nata sempre dalla Proloco, dove appunto rievoca tutta la storia del nostro comune. Un'altra manifestazione importante sicuramente è Sirventes, che va a celebrare la bellezza dell'amor cortese, ideato dall'Associazione Culturale Teatro dell'Aventino, che gestisce anche appunto il teatro, sulla figura di Sordello da Goito, ovvero questo poeta che viene anche citato da Dante nella Divina Commedia nel Purgatorio. Un'altra manifestazione importante ideata dall'Associazione Culturale Teatro dell'Aventino è sicuramente il Jazz Sotto la Torre, dove si vanno ad incontrare jazzisti del patrimonio abruzzese. Abbiamo poi il premio cinematografico, che è un premio curato dall'Associazione Culturale Palenese, che gestisce anche la Pinacoteca, che si trova presso il Castello Ducale di Palena, dove al suo interno troviamo opere di autori palenesi. Questo premio cinematografico nasce per voler appunto concentrarsi sui cortometraggi. Arrivano cortometraggi da tutto il mondo. Queste giornate vengono anche dedicate a figure importanti di Palena, quale il regista Ettore Maria Margadonna, importante autore di Pane, Amore e Fantasia, Pane, Amore e Gelosia, e dalla figura di Perry Como, un cantante italo-americano. I genitori si sono spostati in America per appunto nel periodo dell'emigrazione. All'interno del Castello Ducale, che è ormai diventato un polo museale a tutti gli effetti, troviamo il Museo Geopaleontologico, la Pinacoteca con le opere di artisti palenesi, abbiamo anche una mostra ormai da 4 anni ideata da Nando Napoleone, che è un abitante di Palena, amante della fotografia, che ha ereditato dal padre, diciamo, questo amore per la fotografia, e grazie a lui ci ritroviamo immagini storiche del nostro paese, della Seconda Guerra Mondiale, dopo i bombardamenti, ma anche prima. Altra chicca antica del comune di Palena è sicuramente l'eremo celestiniano Madonna dell'Altare. Nasce quando Pietro da Morrone, ovvero il futuro Celestino V, arriva nelle nostre zone per allontanarsi e per cercare più solitudine e un luogo più impervio dove ritirarsi. Vivrà lì per 4 anni fino a che arriveranno i monaci celestiniani, che fonderanno un monastero lì fino a che l'ordine verrà chiuso per poi passarlo nelle mani della famiglia Perticone, una famiglia di Palena. La famiglia Perticone sarà la stessa che poi donerà l'eremo al comune di Palena. Ad oggi è una struttura attiva, una struttura per gli amanti della pace, della tranquillità e della solitudine, molto frequentata appunto perché richiama questi aspetti che forse oggi sono molto ricercati. Altra attività che si trova da un po' di anni sul nostro territorio è il torrentismo. Nasce dall'associazione APT Abruzzo Adventures. Hanno inventato qualcosa che la natura già aveva offerto al comune di Palena, ovvero un percorso fluviale sul fiume Aventino che passa al centro del nostro paese, dove i ragazzi camminano lungo il fiume per poi fare dei salti nelle cascate naturali e non naturali per divertirsi, ecco, nelle acque fresche e pulite del nostro fiume. Un invito a venire a Palena, sicuramente perché Palena è un paese semplice ma genuino. Troverete sicuramente gli uffici turistici Palenium Tourist e Stop and Go di Luigia Di Sciullo, che potranno aiutarvi naturalmente a vivere itinerari naturalistici e culturali all'interno del nostro territorio.
1: Per l'invito nel dialetto locale diamo la parola alla simpatica signora Anna Assunta.
4: Sono una palenese doc, nata a Palena, vissuta a Palena, sposata a Palena e muoio a Palena. Avete visto quante cose belle ci sono a Palena? Le chiese, il corso, il teatro, tutto c'è. Allora io vi faccio un invito in dialetto palenese. Se volete mangiare buono e volete l'aria fine, a Palena vi dammeni.
1: Palena, con la sua meravigliosa natura e la riconosciuta accoglienza dei suoi abitanti, vi aspetta in tanti. Buone passeggiate a Palena, perla della Maiella. Ciao!

0: Martedì 21 luglio, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli: la pace e responsabilità, nessuno può essere mediocre, lo scrive il Papa nel libro Disarmata Disarmante, la pace è un dono, pubblicato oggi dalla Lev. USA, Iran, mediatori al lavoro per un nuovo cessate il fuoco, bloccate due navi nello stretto di Hormuz. Incontro a Kiev tra Monsignor Gallagher e Zelensky, al centro gli sforzi per una pace giusta e duratura. Bentrovati da Marco Guerra. Disarmata e disarmante, la pace è un dono, il nuovo volume della libreria editrice Vaticana, che raccoglie vari interventi di Papa Leone sul tema della pace, l'antologia introdotta da un testo inedito del pontefice che, guardando agli odierni conflitti, evidenzia: non sono le armi a generare la pace ma il disarmo, e incoraggia infine tutti ad essere costruttori di pacificazioni. Curato dal giornalista Alessandro Banfi, il libro sarà presto disponibile anche in spagnolo e inglese. Il servizio di Tiziana Campisi.
1: La pace è una responsabilità. Inizia da se stessi, nella quotidianità. Si edifica con la verità e ha bisogno di speranza. Leone XIV lo sottolinea presentando la raccolta di discorsi, omelie, messaggi, lettere e altri testi pronunciati e scritti nell'arco del primo anno del suo pontificato, che ora si possono sfogliare nel nuovo libro della Lev, Disarmata e Disarmante. Sono proposti in 13 capitoli, nei quali emerge che la pace cerca testimoni, spiega il Papa nella sua introduzione inedita, nella quale richiama la forza di uomini e donne che l'hanno favorita, come Floribert Buanaciui, Giorgio Lapira e Dorothy Day. E allora cosa fare per la pace in un mondo in cui la guerra sembra non finire? Bisogna annunciarla la pace, ha detto Leone l'1 marzo scorso, durante la visita nella parrocchia romana dell'Ascensione di Nostro Signore Gesù Cristo e della preghiera che ci educa ad agire, ha specificato il Papa durante la veglia dell'11 aprile nella Basilica di San Pietro, perché proprio nella preghiera le limitate possibilità umane si congiungono alle infinite possibilità di Dio.
0: Passiamo alla cronaca internazionale. Decima notte di attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. Mentre gli USA annunciano di aver completato una nuova ondata di raid per ridurre la capacità iraniana di colpire navi nello stretto di Hormuz, Teheran ha colpito target militari americani in Bahrain e Kuwait. In particolare sono stati distrutti radar nella base di Ahmed al-Jaber. Roberta Barbi.
2: Il nodo cruciale resta lo stretto di Hormuz, dove secondo gli USA il traffico marittimo procederebbe più o meno regolarmente, mentre secondo i Pasdaran, che annunciano di aver bloccato altre due navi, sarebbe chiuso. Intanto i ribelli Houthi dello Yemen, Arabia Saudita, storica alleata di Washington. Secondo indiscrezioni, però, i mediatori sarebbero al lavoro per un nuovo cessate il fuoco dopo il fallimento di quello di giugno e nonostante una nuova notte di attacchi incrociati, nonostante Teheran che neutralizza radar americani per rendere più efficaci i propri missili e nonostante le minacce del presidente Trump, secondo cui la morte di ogni soldato americano ucciso sarà pagata molte volte da Teheran. L'ipotesi al vaglio sarebbe quella di una tregua di 10 giorni per favorire la de-escalation e trovare finalmente un accordo su Hormuz.
0: E si conclude oggi con il rientro in Vaticano il viaggio in Ucraina dell'arcivescovo Gallagher, segretario per i rapporti con gli stati e le organizzazioni internazionali della Santa Sede. Il presule ha incontrato a Kiev il ministro degli affari esteri ad interim e il presidente Zelensky. L'inviato Roberto Paglialunga dice che momento sta vivendo il paese colpito dall'ennesima ondata di attacchi.
3: La popolazione, a volte ci ha sottolineato anche negli incontri, hanno manifestato stanchezza. Ecco, sono sfiniti da una guerra che non vedono l'ora finisca più presto. Ciò nonostante, però, dall'altra parte noi abbiamo notato, e si nota anche visivamente per le strade, per le città, un desiderio, una grande voglia di reagire, di fare in modo che la vita vada avanti in maniera tranquilla, in maniera serena. Insomma, c'è questa grinta nel voler ripartire. Certo, le condizioni ancora perché questo accada si devono ovviamente creare.
0: Roberto, tu sei al seguito della missione di Monsignor Gallagher. Quali frutti potranno arrivare appunto da questa visita?
3: Far vedere visivamente anche alle persone la vicinanza del Papa, della Chiesa e far loro capire che non sono abbandonati, non sono da soli ma sono insieme. Qualcuno ci ha detto durante questa missione che la cosa più triste di una guerra è percepirsi soli, sentirsi da soli. La solidarietà degli altri è una cosa molto importante. Incontri di carattere naturalmente politico, istituzionale, tutti quanti hanno trasmesso una grande voglia, un grande desiderio che arrivi presto la pace. Però tutti quanti ribadiscono: questa pace deve essere per noi una pace giusta, quindi dobbiamo trovarci per poter negoziare al meglio anche con la controparte russa.
0: I media affiliati ad Hamas a Gaza riferiscono che 5 persone sono state uccise in un attacco israeliano su una casa nel sud di Gaza City questa mattina. Secondo le fonti, 3 degli uccisi erano bambini, tutti della stessa famiglia. Andiamo nel continente americano. Il presidente del Nicaragua, Ortega, ha annunciato la fine delle elezioni nel paese, aprendo un sistema senza competizione elettorale. Qui non ci saranno più elezioni per evitare che tentino di prendere il potere, ha affermato il leader sandinista, aggiungendo che i giorni in cui i partiti sostenuti dall'America sono finiti. Ortega, 80 anni, è al potere dal 10 gennaio 2007. Torniamo all'attività del Santo Padre. Visita privata ieri del Papa alla comunità monastica all'abbazia benedettina di Monte Cassino. La preghiera di Leone sulla tomba di San Benedetto, la recita dell'ora sesta, la visita ad archivio e biblioteca, poi il pranzo con i religiosi che si preparano a celebrare nel 2029 1500 anni del monastero. Antonella Palermo ha intervistato l'abate Don Luca Fallica.
4: Credo che il Papa sia stato contento di poter visitare questo luogo in cui era stato solo tanti anni fa, quando mi diceva era ancora studente a Roma, come hanno fatto anche Giovanni Paolo II, sia Benedetto XVI, anche Papa Leone è salito a Monte Cassino come pellegrino di pace. Ha potuto anche accendere la lampada che aveva portato nel 64 Paolo VI, che è una lampada per la pace.
5: Tra l'altro Monte Cassino conserva ancora le tracce, le ferite dei bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale.
4: Conoscendo gli orrori della guerra comprendiamo con più grande compassione e misericordia con la sofferenza di tutti coloro che vivono oggi nella minaccia, nella morsa della guerra, dei conflitti, e quindi a maggior ragione c'è non solo la nostra preghiera, ma proprio l'impegno per la pace.
0: Esattamente 57 anni fa, il 21 luglio del 1969, per la prima volta un uomo metteva piede sulla Luna. La missione Apollo 11 scrisse un'indelebile pagina di storia. Edoardo Valentino ne ha parlato con Giovanni Caprara, docente del corso di storia dell'esplorazione spaziale al Politecnico di Milano.
6: Fu una notte che dimostrò la capacità dell'intelligenza umana a compiere un grande balzo nella tecnologia, nella gestione di una missione molto complessa che sembrava quasi impossibile. Chi ho avuto modo di incontrare Neil Armstrong, lui mi disse che il rischio era del 50% che non si riuscisse a tornare sulla Terra, ma il coraggio degli astronauti di quel momento, erano tutti pronti per affrontare la grande prova dello sbarco sulla Luna.
7: Cosa aspettarci dal futuro dell'esplorazione lunare?
6: Dopo molto tempo nel quale è stata dimenticata, l'obiettivo è oggi di ritornare sulla Luna per rimanerci, cercare di realizzare un insediamento, una colonia stabile per sfruttare il ghiaccio d'acqua che è depositato in alcuni crateri dove non arriva la radiazione solare. Imparare tutto ciò che è necessario per compiere poi il grande balzo verso Marte.
0: Chiudiamo con la pagina dedicata alla cultura. Dopo quasi 3 secoli il Duomo di Udine ritrova uno dei suoi capolavori. Tornano nella cattedrale le monumentali portelle dell'organo rinascimentali dipinte da Pellegrino da San Daniele, restituite al luogo per il quale erano state realizzate. Il servizio di Paolo Ondarza.
8: Non solo un'opera d'arte che torna al suo posto, ma un frammento di memoria che ritrova il proprio significato. Dopo quasi 3 secoli, le monumentali portelle dell'organo dipinte dal maestro del Rinascimento friulano Pellegrino da San Daniele sono state ricollocate nel Duomo di Udine. Realizzate all'inizio del 500, proteggevano l'antico organo e accompagnavano la liturgia con un ricco programma iconografico dedicato a San Pietro, a Sant'Ermacora e ai 4 dottori della Chiesa. Dopo un accurato intervento conservativo, le tele tornano oggi a dialogare con lo spazio per il quale erano state concepite. Maria Beatrice Bertone, curatrice del Museo del Duomo di Udine.
9: Vengono restituite la cattedrale come un elemento essenziale dell'identità storica del luogo.
8: E anche questo è il senso dell'intervento: restituire alla cattedrale non soltanto un capolavoro del Rinascimento friulano, ma un'opera che torna a raccontare, nel suo contesto originario, il legame tra arte, liturgia e memoria della Chiesa.

Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

La verifica della proposta cristiana deve portare in sé, nella fede, il pegno della soddisfazione piena, deposto nel presente come un seme. Se la verifica non porta l'esperienza di questo anticipo di pienezza, di questo già del futuro, non è una vera approvazione della proposta che si è seguita. La liturgia cristiana parla di pegno di vita immortale, di possesso delle primizie dello Spirito, di una iniziale esperienza di possesso di tutto in Cristo, dove questo in Cristo definisce una nuova natura. Io in Cristo. La potenza dello Spirito potrà far divenire realtà per noi una affezione al Dio reso carne ed ossa, una affezione agli altri, al mondo, capace di essere vera generazione, autentica fecondità della vita. La legge della vita non è avere questo o quest'altro, ma è amare. Tant'è vero che è proprio l'amore ciò che ha generato il mondo, che crea la storia con un significato. Se l'affezione agli altri, ai fratelli, è già la fecondità di cui l'affezione di Cristo a noi e di noi a Cristo rende capace la nostra vita, dobbiamo dire che questa generazione è generazione di una umanità nuova, di un popolo nuovo. Allora l'affezione ai fratelli non è al singolo, individualmente astratto, che rischia di non avere alcun volto, eccetto la provvisoria maschera creata dalla nostra immaginazione per l'uso del nostro istinto, ma ha come oggetto una umanità nuova, una realtà storica nuova. Tale frutto è totalmente concreto ed è fatto di tutte le cose di cui l'uomo è fatto. Resterebbe come un sogno generico o come un bersaglio elastico pronto a ritirarsi ad ogni nostro tentativo d'afferrarlo se non tenessimo presente un'altra legge del disegno di Dio nella storia. Questa umanità nuova, questa realtà storica nuova, inizia in uno spazio delimitato, cioè nella prossimità. Il solo desiderio di una umanità nuova, o anche la lotta per essa, finirebbe col metterci a paragone con qualcosa di vago, di stratosferico, dove l'oggetto dell'azione e la sua efficacia si disperderebbero come fumo nell'aria, se la novità di cui si sente fecondo il nostro essere non sapesse riprodursi nella prossimità dei rapporti. Così Dio ha scelto un popolo che fra tutti fosse il prossimo suo, quello con cui fa l'alleanza, per cui si rende presenza, con cui si coinvolge direttamente. Ed è nell'alleanza con questo popolo che la cosa nuova comincia a generarsi nel mondo e si palesa. Così Dio ha mostrato di voler ricreare il mondo creando Gerusalemme. E quando apparirà nella storia la generazione potente, capace di dare il vero significato a queste cose, quando apparirà Cristo, ci verrà mostrata ancora l'importanza del coinvolgimento con chi è prossimo. Egli incomincia con un gruppetto di apostoli, e anche in seguito la sua presenza si dilaterà sempre attraverso la legge della prossimità nelle primitive comunità cristiane. Perché la Chiesa nel mondo rimarrebbe un'astrazione se non fosse tale attraverso la comunità di Antiochia, la comunità di Gerusalemme, la comunità di Atene, la comunità di Salonicco, la comunità dei Corinti, la comunità di Efeso. Allo stesso modo, allora, il sentimento che abbiamo del significato della vita sarebbe totalmente vano se non ci rendesse, almeno inizialmente, capaci di generare, come pegno della vita immortale, il pezzo nuovo di mondo nel quale Dio ci ha chiamati. Qualsiasi affermazione di principio o qualsiasi affermazione pratica, se non genera una vissuta realtà nuova nella prossimità in cui Dio ci ha collocati, diventa immediatamente ideologia dal punto di vista teorico e operativo e illusione dal punto di vista del cuore. La vera prossimità, comunque, non è solo quella di coloro che ci vivono vicini, ma quella di chi è chiamato con noi, dove questo con deve essere definito con la maggiore concretezza possibile. Questa legge di prossimità nella vocazione è essenziale perché non sia alterato il valore dell'affezione,
L'umanità nuova che il Cristo è venuto ad iniziare con la sua risurrezione è in questo radunarci come fratelli, come prossimi, in questo legame che egli ha generato e che ci ha uniti più profondamente della carne e del sangue, coloro che non da carne, non da sangue, ma da Dio sono nati. Solo l'affezione che nasce dalla consapevolezza di questo legame può generare una realtà umana nuova tra di noi, che sia come la luce posta sopra il candelabro, come il sale della terra. Il rapporto d'unità in Cristo e con Cristo, se non è sempre necessariamente di gioia esplicita, sempre però è pace. Lo conferma Paolo ai cristiani di Colossi. La pace di Cristo regni nei vostri cuori, nella quale siete stati chiamati a formare un solo corpo, e siate pieni di gratitudine. San Paolo identifica questa pace, la pace dell'affezione al Cristo, con la chiamata all'unità tra di noi. Dio, il popolo disperso, raduna. Voi che eravate prima lontani, siete vicini nel sangue dell'agnello. Ma appunto quel solo corpo che siamo chiamati a formare sarebbe un'entità ideologica se non diventasse reale nella prossimità della convocazione con cui Dio ci ha coinvolti. Notiamo che il brano appena citato di San Paolo si conclude con il versetto «E siate pieni di gratitudine». Questa bellissima esortazione non può trovare rispondenza nella realtà se non nella consapevolezza di una unità generata, di una umanità nuova. Il segno, infatti, esaurientemente dimostrativo della potenza di Cristo, della presenza di Cristo, è la nostra unità. Non sarebbe Dio se non fosse capace di fare unità fra noi. Non sarebbe Dio se non fosse capace di ricreare l'umano diviso, distrutto, in questa unità nuova. La Madonna si è messa a gridare il Magnificat quando ha visto Elisabetta, nella quale si era avverato lo stesso miracolo che in lei. Il Magnificat è sprigionato dalla consapevolezza che erano state convocate nello stesso disegno. Così il miracolo dell'unità è un fenomeno tangibile che dimostra la potenza di Dio. L'affezione a Cristo genera una compagnia. L'umanità, infatti, vive come compagnia. La compagnia è il volto fenomenico più adeguato di una umanità. In essa viene segnata la primizia di un rapporto che completi e che realizzi totalmente. Ma il criterio di questa nuova generazione umana, di questa nostra unità, non è una valutazione di conti che tornino. La generazione del Dio di Giacobbe non ha affatto come criterio di saggezza e di intelligenza il tornare dei conti, e cioè che le cose appaiano chiare a noi, che corrispondano alla nostra acutezza di visione, che soddisfino la nostra sete di espressività. Il criterio della sapienza di quest'umanità nuova è la luce oscura del mistero, l'abbandono al mistero. Ciò che invece in realtà nega la possibilità creativa in noi è la presunzione della nostra istintività che vuole essere soddisfatta, o la presunzione della nostra intelligenza che vorrebbe dettare lei la forma delle cose. Istintività e intelligenza danno frutti veri se usate come strumenti di un'altra saggezza, di un altro criterio, della fede. Non è affatto un'ingiustizia che la nostra istintività, la nostra sete di espressività a tutti i livelli non venga soddisfatta, perché tutto questo è funzione ad una strada che Dio disegna e costituisce. La giustizia è la fede, cioè riconoscere la strada di Dio e basta. Mentre la pretesa della nostra intelligenza, la pretesa della nostra istintività insoddisfatta, distrugge anziché costruire. E contro l'idea del Dio cristiano, l'immagine di una potenza che travolga automaticamente l'uomo senza la sua iniziativa di libertà. Infatti, nessun gesto compiuto da altri può sostituire il nostro gesto libero. È l'opposizione tra Cristo e i farisei.
Scribi e farisei si aspettavano la salvezza come un fulmine e un clamore che venisse dalle nubi del cielo. Proprio per l'incommensurabilità della potenza divina con la forza dell'uomo, si aspettavano come un fenomeno irresistibile, il che si riproduce anche oggi nella mentalità di tutti, perché la cultura mondana, anche nelle sue più sviluppate scaltrezze, non è nient'altro che l'amplificazione che dà maggior voce, per renderla più imponente, all'istintività dell'uomo e alla sua parzialità. Si vorrebbe il gesto compiuto su commissione, stabilito sulla misura nostra, che accontenta tutti i nostri desideri. Si vorrebbe, insomma, un Dio che sia noi. Così gli dissero perfino sotto la croce: beh, se sei Dio, scendi, che ti crediamo. Ma se anche su commissione il miracolo avvenisse, il momento dopo Dio ci richiamerebbe a compiere un gesto libero e saremmo da capo. In ciascuna delle nostre vite c'è stata una storia di prodigi, di avvenimenti chiari, una storia di presagi di completezza. Non tutta la vita può essere collocata dentro il diamante del momento eccezionale automaticamente. Per chiunque, però, c'è stata una sufficiente storia di richiami perché non possa più essere ragionevole se non colloca in essi la ricerca del significato di sé.

Rosario Tronnolone ha proposto Alla ricerca del volto umano, meditazioni di Monsignor Luigi Giussani, tratte dal volume omonimo edito da Rizzoli.

Carissimi radioascoltatori, radioascoltatrici, buona giornata. Il Signore sempre vi ricolmi del suo amore e della sua pace. È una gioia sempre sentirci nel Signore, con il Signore, e di offrire a Lui il nostro tempo, che d'altra parte noi riceviamo come dono da Dio, perché la nostra vita appartiene a Dio. E quindi donando noi stessi al Signore, noi rispondiamo perfettamente ai Suoi desideri di vivere secondo la Sua volontà. Ed è in questo la nostra pace e il progresso anche della nostra vita verso la santificazione, che è volontà del Padre. Il Padre non soltanto vuole che noi ci salviamo, ma che ci salviamo santificandoci, cioè santificando il suo nome, dando gloria alla sua onnipotenza, alla sua misericordia, alla sua infinita sapienza, e nello stesso tempo ricevere lo Spirito di Gesù Cristo per poter possedere gli stessi sentimenti di Gesù Cristo. E tutto questo noi lo realizziamo in modo particolare nella liturgia, in questa opera pubblica compiuta da tutto il corpo di Cristo nella Chiesa e per mezzo della Chiesa. È Gesù capo con tutte le sue membra che danno gloria a Dio, e le membra partecipano della santità di Gesù e quindi portano a compimento la volontà del Padre nella potenza dello Spirito Santo. Ed è proprio nel giorno di Pentecoste, con l'effusione dello Spirito Santo, che la Chiesa viene manifestata al mondo. Il dono dello Spirito Santo quindi inaugura un tempo nuovo, il tempo che si può chiamare della comunicazione del mistero, cioè del dono di Dio. Poiché Dio è invisibile, è irraggiungibile per noi, ma Dio si è comunicato a noi, ci comunica questa sua infinita, eterna essenza, Lui sorgente della vita, Lui l'amore. E lo Spirito Santo ci comunica questo mistero, per cui il tempo della Chiesa è il tempo in cui Gesù Cristo manifesta, rende presente, comunica la sua opera di salvezza per mezzo della liturgia che la Chiesa celebra fino a quando Gesù Cristo tornerà, poiché verrà a chiudere questa storia, questo cammino, e porterà il corpo di Cristo, il suo corpo, con tutte le sue membra, presso il Padre, perché alla fine ci sia solo Dio, tutto in tutti. Questa è la vera e importante essenzialità della nostra vita. Avere questa visione vuol dire camminare nella verità. In questo tempo, che è il tempo della Chiesa, il tempo che noi viviamo, Gesù Cristo vive e agisce nella Chiesa e con la Chiesa in una maniera nuova, che è una maniera propria di questo tempo, del tempo della Chiesa, del tempo dello Spirito. E Gesù Cristo nella Chiesa e con la Chiesa e per mezzo della Chiesa agisce attraverso i sacramenti. E sia nella tradizione dell'Oriente che dell'Occidente, e questa meravigliosa opera liturgica che si compie nella Chiesa viene chiamata l'economia sacramentale, cioè questo piano, questo progetto di santificazione, di dispensazione, di comunicazione dei frutti della salvezza, del mistero pasquale di Cristo, della sua passione, morte e resurrezione. Il centro della liturgia è dunque il mistero pasquale di Gesù Cristo, della sua passione, morte e resurrezione. Ed è in questo tempo della Chiesa che nella liturgia si attua e viene comunicato il mistero pasquale e quindi i frutti della salvezza che Gesù Cristo ha compiuto nella sua passione, morte e resurrezione. Ora, la liturgia
inizialmente, originariamente è opera di tutta la Santissima Trinità. Non siamo noi che raggiungiamo Dio, è Dio che raggiunge noi. La liturgia dunque parte sempre da Dio, ogni azione salvifica parte da Dio. Dio è sempre colui che ci dà l'iniziativa e che si muove per avvicinarsi a noi. Noi nulla potremmo senza Dio. Non siamo stati noi ad amare Dio, è Dio che ci ha amati per primi. In questo veniamo a scoprire sempre meglio l'amore gratuito di Dio nei nostri riguardi. La liturgia dunque è iniziativa di Dio, opera di Dio, opera della Santissima Trinità. Il Padre innanzitutto è sorgente e fine della liturgia. E tutto questo viene espresso nella lettera che San Paolo scrisse agli Efesini, che è parola di Dio rivolta a tutti noi. Così, San Paolo esprime questa liturgia divina. Benedetto sia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha benedetti con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. È il Padre che ci ha benedetti per primi. Quindi la liturgia divina, questa azione liturgica di Dio, consiste nella sua benedizione. Dio ci benedice. Noi pensiamo sempre alla benedizione come un dono che Dio comunica a noi e chiediamo grazie. Poi verremo a sapere che anche noi dobbiamo benedire Dio. Comunque è vero che Dio ci benedice con ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. In Lui, in Gesù Cristo, Dio ci ha scelti, dice San Paolo, prima della creazione del mondo, per essere santi e immacolati al suo cospetto nella carità, predestinandoci a essere Suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplacito della Sua volontà. E questo a lode e gloria della Sua grazia che ci ha dato nel Suo Figlio diletto. Possiamo vedere qui tutto il progetto di Dio, della Sua glorificazione e del nostro destino, del nostro progetto che Dio ci ha preparato per essere anche noi santi e immacolati al Suo cospetto. E del nostro destino, del nostro progetto che Dio ci ha preparato per essere anche noi santi e immacolati al suo cospetto.

a Dio. La liturgia dunque è questa comunicazione del mistero della salvezza a gloria di Dio e per la nostra santificazione. La benedizione dunque è un'azione divina e attraverso la benedizione Dio ci comunica la sua vita, lui che è la sorgente della vita. La benedizione di Dio è insieme parola, è insieme dono, quindi un'azione che possiamo dire sacramentale perché si esprime attraverso dei segni. Parola, perché Dio si comunica a noi attraverso il Verbo, attraverso il Figlio di Dio, Gesù Cristo, che viene a rivelarci il Padre, ed è dono perché Gesù Cristo è il dono del Padre. E questa benedizione può avere quindi due direzioni. Una direzione discendente, in quanto che Dio benedice noi, comunica a noi la sua vita, comunica a noi il suo dono, Gesù Cristo, la salvezza, la sua santità. Ma c'è anche una benedizione ascendente, cioè è l'uomo che benedice Dio. E riferito all'uomo, quindi il termine benedizione significa la nostra adorazione di Dio, cioè il nostro riconoscere che Dio è l'essere supremo, è il Dio creatore, degno di ogni lode, di ogni benedizione, che lui è l'inizio, il principio e la fine di ogni cosa. Adorare Dio vuol dire riconoscere e accettare Dio per quello che è, mettendolo quindi al primo posto. Amerai il Signore il Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutte le tue forze, con tutta la tua mente, con tutto il tuo cuore. L'adorazione è l'espressione della benedizione che noi innalziamo a Dio. E nello stesso tempo la nostra benedizione a Dio significa anche offerta, consegna di tutti noi stessi a Dio. Poiché se Dio è la sorgente di ogni bene ed è il nostro sommo bene, noi ci doniamo totalmente a Lui. Vogliamo appartenergli, essere sua proprietà, Lui che è il nostro creatore, il nostro Padre. E così gli rendiamo grazie continuamente, benedicendolo, lodandolo, rendendogli onore, potenza, gloria. È una liturgia che deve coinvolgere tutta la nostra esistenza. Perciò il momento in cui noi ci riuniamo come assemblea cristiana per celebrare la liturgia della Chiesa è un momento solenne nel quale converge tutta una liturgia esistenziale. Perché Dio continuamente ci benedice, continuamente ci dona la vita. Se non ci desse continuamente la vita, noi cadremo nel nulla. E Dio ci comunica continuamente il suo amore, e Dio ci comunica continuamente la sua misericordia, il suo perdono. E Dio effonde sempre in noi il suo spirito. E così noi dobbiamo rispondere continuamente con rendimento di grazie a Dio, benedicendo il suo nome, adorandolo, consegnandoci nella sua volontà, alla sua volontà. E possiamo dire che tutta l'opera di Dio è un'opera di benedizione, fin dall'inizio dei tempi. Dio ha compiuto sempre questa azione divina a vantaggio dell'umanità, dei suoi figli, a vantaggio della creazione. E se benedizione per Dio è quindi questo dono di vita, questo dono di creazione, di conservazione, di amore, di comunicazione del suo mistero, allora Dio sempre benedice la sua creazione. Fin dall'inizio Dio ha creato tutte le cose che lui ha tratto dal nulla. Possiamo dire che tutta la creazione è questo inno liturgico a Dio. E così fin dall'inizio della creazione e fino ai cantici della Gerusalemme celeste cantati da San Giovanni nell'Apocalisse, tutti gli autori ispirati annunziano questo disegno della salvezza proprio come una immensa benedizione divina. E allora sembra quasi un assurdo che nel mondo ci siano ancora delle persone che bestemmiano Dio, che lo insultano. È proprio la controliturgia, è la liturgia del diavolo, di Satana, che bestemmia, che insulta, che impreca, che disobbedisce, che si mette in disarmonia con la creazione, che si sottrae all'amore infinito di Dio. È la rovina, la frantumazione del progetto di Dio. Dio ci ha creati per la sua gloria, per
perché la nostra vita diventi una

liturgia una lode, una benedizione a lui. Ed è la cosa assurda, quella della bestemmia, dell'insulto, che poi è bestemmia orale quando diamo a Dio dei titoli orribili che non daremo neanche a nostro papà mai e a nessun'altra persona con la quale vogliamo avere rapporti di rispetto. Ma poi ci sono le bestemmie anche concrete, quando qualcuno distrugge la propria personalità, la propria dignità, quando vive nel peccato, quando si distrugge con la disonestà, con la violenza, con il delitto, con la droga, con la corruzione, con il mercanteggiamento della nostra vita, della nostra sessualità, dei doni di Dio, la prostituzione, gli omicidi, le guerre, sono bestemmie concrete, gli odi, le vendette, i sensi di rancore, di avversione, e sono tutte bestemmie, bestemmie esistenziali che rompono il progetto di Dio e sono una risposta diabolica a Dio che benedice. Dio benedice, ci dà la vita, ci dà la salvezza, ci dà il dono della parola, ci dà Gesù Cristo, e noi rispondiamo con l'insulto, con la bestemmia. È proprio l'inferno che incomincia qui sulla terra. Quindi l'alternativa nel mondo è questa: o liturgia di lode, di benedizione a Dio, entrando nel progetto di benedizione, oppure questa separazione terribile, per cui c'è da temere della salvezza eterna. Io spesso, pensando alla infinita misericordia di Dio, sempre dico: Signore, senz'altro tu sei pronto a perdonare a tutti, quindi sei pronto a perdonare anche a tutti quelli che bestemmiano, a tutti quelli che mai hanno pensieri di preghiera, di lode, che mai vengono in chiesa, che vivono come se tu non ci fossi. Quanta gente oggi vive come se Dio non ci fosse, anche tra i cristiani, tra i battezzati, anche se vengono qualche volta in chiesa, poi in realtà vivono come se Dio non ci fosse. In una giornata tutti gli interessi sono per le cose materiali, sono per il lavoro, per i soldi, per la salute, per il divertimento, ma Dio è emarginato. Allora io sto pensando che se Dio, come speriamo proprio, avrà misericordia di tutti, io credo che prima che uno che vive nella bestemmia possa raggiungere la visione di Dio, e deve passarne di purificazione. Quindi a me non sembra impossibile quello che qualche rivelazione privata ha manifestato. Per esempio, nelle rivelazioni di Fatima abbiamo saputo che la Madonna ha confidato a Lucia che una persona dovrà restare in purgatorio sino alla fine del mondo. E io non credo impossibile questo, perché se Dio è purissimo, se Dio è santissimo, e alla sua presenza può entrare soltanto la massima purezza. Ora, un bestemmiatore, uno che vive volontariamente così, avverso a Dio, separato da Dio, prima di arrivare alla sua visione ne dovrà passare di purificazione. E proprio perché il tempo esiste fino a quando verrà la fine del mondo, può darsi che Dio possa concedere questo tempo di purificazione, evidentemente senza ammettere la reincarnazione. Questa è un errore, un'eresia, e non può verificarsi questo fatto della reintegrazione. Noi siamo una persona unica e irrepetibile, anima e corpo, e allora se dovremmo passare un tempo di purificazione per arrivare a Dio, questo lo dovremmo passare nella nostra anima che si separa dal corpo, in attesa che finita la purificazione, è finito il tempo, è finito il mondo, e ci venga ridato il corpo glorioso, e con quello potremo entrare nella visione di Dio. Tutto questo ci fa pensare seriamente, perché allora possiamo anche domandarci: e come io svolgo il mio rapporto con Dio, come vivo la mia giornata, che posto io do a Dio? La mia vita, la mia giornata è una liturgia di lode, di benedizioni a Dio, o è invece purtroppo un canto di bestemmia, di avversione, di disordine, di peccato, di separazione da Dio, e quindi una situazione di grande disarmonia, di tristezza, di frantumazione dei valori profondi che sono nel cuore dell'uomo, e senza che io mai possa rendermi conto che sono stato creato per essere santo, immacolato al cospetto di Dio, e quindi che devo rinnegare il peccato, rinnegare ogni forma di bestemmia,
rinnegare ogni forma di avversione, di disamore, di discomunione, di odio, di risentimento. Vogliamo fare questa riflessione oggi, che è essenziale, importantissima, perché Dio aspetta da me una vita liturgica, una vita di lode, di benedizione, di rendimento di grazie, di adorazione, di donazione di tutto me stesso a Dio. Allora, siccome che il peccato purtroppo mi perseguita, perché sono debole, sono fragile, il giusto pecca 7 volte al giorno, almeno che questo peccato non sia volontario, che sia un peccato soltanto di debolezza, di fragilità, un peccato che non entra nel mio cuore, perché il mio cuore è di Dio, perché io lodo e benedico il Signore nel mio cuore, perché ogni mattina inizio la mia giornata con il Signore e per il Signore, e vivo mettendo Dio al primo posto, nel desiderio di voler rifuggire ogni peccato, per restare in comunione col Signore, per sentirlo come Padre, per poter accogliere il dono dello Spirito, per poter vivere in profonda identità con Gesù Cristo, che è il mio capo e io un membro del suo corpo, per cui anche l'esigenza della partecipazione liturgica propria della Chiesa, andando alla Santa Messa anche tutti i giorni se possibile, oppure vivendo l'attesa di questo incontro con il Signore, incontro eucaristico ogni domenica. Il cristiano non può prescindere da questa sua chiamata, altrimenti non può neppure realizzare la sua dignità umana. L'uomo realizza se stesso soltanto se fa della sua vita una continua liturgia di lode, di benedizione al Signore. Perché ci formiamo questa profonda convinzione, è sempre importante che noi ascoltiamo la parola di Dio, perché è la parola di Dio che ci illumina, che ci converte, che ci apre al dono di Dio. E allora, leggendo la parola di Dio, veniamo a conoscere che tutta la creazione è una liturgia, che tutta la storia della salvezza è una liturgia, nella benedizione che Dio comunica alle sue creature. In realtà noi sappiamo dalla Sacra Scrittura che in principio Dio benedice tutti gli esseri viventi, e benedice specialmente l'uomo e la donna. Dio li benedisse, comunicò loro la sua vita, il suo amore, e li destina, i suoi figli, a diventare santi immacolati al suo cospetto. Quindi il primo atto creativo è un atto di benedizione di Dio, e quindi un atto liturgico come azione divina nei riguardi delle sue creature. Poi, continuando nel cammino biblico, troviamo come l'alleanza che Dio stabilisce con Noè e con tutti gli esseri animati rinnova la benedizione primitiva della creazione. E Dio comunica una benedizione di fecondità nonostante il peccato dell'uomo, a causa del quale il suolo della terra è diventato maledetto. Ma Dio rinnova la sua benedizione, perché Dio è fedele. Di fronte all'uomo che si pente, Dio continua a benedire, a offrire i suoi doni. Ma è a partire in modo particolare da Abramo, che è il padre dei credenti, che la benedizione divina penetra la storia degli uomini. Una storia che ci porta verso la morte, perché questa è la conseguenza del nostro peccato. Però ecco che Dio benedice Abramo e benedice tutti gli uomini in lui, tutta la storia umana, per farla rientrare, per farla ritornare, questa storia umana, alla vita, alla sorgente della vita, che è Dio. E allora è proprio attraverso Abramo che tutta l'umanità accoglie la benedizione di Dio, e che attraverso questa benedizione noi entriamo nella storia di salvezza. Però con la nostra accoglienza, perché Dio benedice, ma noi dobbiamo aprirci alla benedizione e al dono. Ecco perché alla liturgia divina deve rispondere la nostra liturgia umana, che si compie nella Chiesa per mezzo di Gesù Cristo. In realtà le benedizioni divine si manifestano in tutti gli eventi di salvezza. Si manifesta questa benedizione di Dio nella nascita di Isacco. E Dio fa nascere Isacco, il figlio della promessa, da una donna sterile, anziana, da Abramo che era anziano.
Dio rinnova e manifesta la sua benedizione quando il popolo ebreo esce dall'Egitto e si incammina verso la terra promessa, e Dio rinnova la sua benedizione attraverso l'elezione di Davide e attraverso la sua presenza nel Tempio, nel Santo dei Santi, attraverso anche l'esilio purificatore e il ritorno del resto del popolo di Israele, che viene benedetto perché il Signore trae sempre le sue opere meravigliose da un piccolo resto, perché Dio sia glorificato nella sua onnipotenza. La legge, i profeti, i salmi, e sono tutti un canto liturgico del popolo di Dio verso il Signore, e tutte queste manifestazioni di rivelazione attraverso i profeti e i salmi non sono altro che una liturgia di benedizione: Dio che benedice l'uomo, l'uomo che benedice Dio, ed è quindi tutta una rispondenza liturgica di lode, di rendimento di grazie e di accoglienza dei doni divini, perché appunto la liturgia non è soltanto una semplice lode astratta di parole, ma è uno scambio di doni. Dio comunica se stesso, comunica la sua vita, l'uomo offre se stesso a Dio, si mette in comunione, aderisce alla volontà di Dio e si realizza così il progetto che ci porta verso la purezza e la santità, l'immacolatezza della vita, per essere degni di vedere Dio così come è. Egli è faccia a faccia. Ed è nella liturgia della Chiesa che la benedizione divina è pienamente rivelata e comunicata. È nella liturgia della Chiesa che il Padre è riconosciuto e adorato come la sorgente e come il termine di tutte le benedizioni della creazione e della salvezza, perché i motivi di benedizione sono ciò che Dio ha compiuto, la sua opera, Dio che crea, Dio che salva. Ed è nel Verbo incarnato in Gesù Cristo, morto e risorto per noi, che il Padre ci colma di ogni benedizione. E per mezzo di Gesù Cristo il Padre effonde nei nostri cuori il dono che racchiude tutti i doni, che è lo Spirito Santo. Ecco, dall'inizio alla fine, questa liturgia meravigliosa, questo scambio che si realizza poi nella comunione dei santi, in questa comunicazione del mistero della vita divina, sempre più restiamo incantati, stupiti di fronte a queste meraviglie e ci rendiamo conto di quanto noi siamo anche stolti per non interessarci di approfondire questi tesori, questi doni, questa ricchezza. Una ricchezza che Dio mette a nostra disposizione. E allora ecco come comprendiamo la duplice dimensione della liturgia cristiana, che è risposta di fede e di amore alle benedizioni spirituali di cui il Padre ci fa dono. Da una parte, la Chiesa, unita al suo Signore Gesù Cristo e sotto l'azione dello Spirito Santo, benedice il Padre per il suo ineffabile dono e lo benedice con l'adorazione, con la lode, con l'azione di grazie. E dall'altra parte, e questo fino a quando il progetto di Dio giungerà al suo compimento, la Chiesa non cessa di presentare al Padre l'offerta dei propri doni, magari di doni poveri da parte nostra, ma poi la Chiesa nella liturgia ha la grazia di poter presentare al Padre il più grande dono che noi possediamo, Gesù Cristo, che si è fatto dono. E noi nella liturgia abbiamo questo potere di presentare al Padre Gesù Cristo, e quindi a poter contraccambiare adeguatamente la benedizione che Dio regala a noi. Noi possiamo adeguatamente benedire il Padre per mezzo di Gesù Cristo, che è la nostra benedizione. E quindi la Chiesa presenta al Padre l'offerta dei propri doni e offre il dono per eccellenza che è Gesù Cristo, e continua ad implorare il Padre perché mandi a noi lo Spirito Santo sulle nostre offerte, su tutti i fedeli, sul mondo intero, affinché per la comunione alla morte e resurrezione di Gesù Cristo, sacerdote, sommo, eterno, unico sacerdote, e per la potenza dello Spirito Santo, queste benedizioni divine portino frutti di vita eterna, a lode e gloria della sua grazia, della grazia del Padre, dell'onore eterno del Padre.
come dobbiamo sentirci entusiasmati in questa nostra vocazione nella Chiesa, di farci poi voce di benedizione per tutta la creazione, per tutta l'umanità. Non possiamo star lontani dall'Eucaristia, almeno domenicale, alla liturgia domenicale, perché lì noi ci facciamo voce dell'umanità e possiamo dar lode a Dio, a Dio grande, onnipotente, creatore, padre. Ogni onore e gloria per Cristo, con Cristo e in Cristo, nell'unità dello Spirito Santo, al Padre, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E allora ecco il nostro Amen, Amen, Amen. Questo Amen liturgico sia la nostra offerta che oggi vogliamo offrire al Padre. Per questo chiediamo una particolare benedizione di Dio e anche un dono di Spirito Santo, e per poter capire questo grande insegnamento che io mi sono sforzato così di presentarvi anche con semplicità di parole, ma spero proprio con efficacia da parte vostra di comprensione, di accoglienza. E per intercessione della Vergine Maria nostra Madre, di San Giuseppe, di tutti i santi e gli angeli, la pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, sulla vostra giornata e con voi rimanga sempre. Amen. Buona giornata e trasformata in un Amen di lode e di benedizione al Padre in Gesù Cristo, per la potenza dello Spirito Santo. A risentirci.

Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel deserto da Pordenone. Oggi è martedì 21 luglio 2026, sono le 9:02 minuti, alle 9:05 andrà in onda Buongiorno Radio, alle 9:30 intervista, alle 10 il GR Flash. Alle 11:05 il santo del giorno a cura della redazione, alle 11:30 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 12 l'Angelus e i commenti di spiritualità, alle 12:30 temi vari dalla serie Storie, alle 13 il notiziario di Radio Vaticano, alle 13:12 vite di beati e santi, alle 13:35 il santo del giorno a cura della redazione, alle 14 il radiogiornale di Radio Voce nel deserto, alle 14:35 le meditazioni, alle 14:50 la coroncina, la Divina Misericordia, Orizzonti Cristiani, alle 15:30 il Santo Rosario, alle 16:15 il commento al Vangelo del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio e i Vespri del giorno, alle 16:35 in cammino, alle 17 insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18:20 il Santo del giorno a cura della redazione, alle 18:30 il Santo Rosario, alle 19 la Santa Messa, alle 19:35 servizi di informazione, alle 20:05 il pensiero della sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20:20 in spirito e verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e argomenti di attualità, alle 22 vite e avvenimenti di beati e santi, alle 23:30 la compieta, gli argomenti di attualità e poi il palinsesto della notte. A voi tutti buona giornata e buon ascolto dallo staff di Radio Voce nel Deserto che trasmette dagli studi di Pordenone.

cordiale saluto, un ben ritrovati da Orazio Coclite. Eccoci di nuovo insieme per dare inizio a un nuovo giorno. Oggi parleremo di discernimento e lo faremo in compagnia di Don Pasqualino di Dio, fondatore della piccola casa della Divina Misericordia di Gela. Non mi resta dunque che

0: colleghiamoci subito con l'ospite di questa mattina. Si tratta di Don Pasqualino Di Dio, fondatore della Casa della Divina Misericordia di Gela. Don Pasqualino, buongiorno.
1: Buongiorno carissimi.
0: Grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, come anticipato, parleremo innanzitutto di discernimento. Secondo lei, quali sono gli ingredienti che caratterizzano il nostro discernimento? Per esempio, per citarne qualcuno, la conoscenza, le esperienze, gli affetti.
1: Eh sì, perché il discernimento è una forma di ricerca e la ricerca nasce sempre da qualcosa che ci manca, ma che in qualche modo conosciamo. Abbiamo un po' il fiuto. I maestri spirituali la indicano con il termine desiderio, che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaudimento ed è il segno della presenza di Dio in mezzo a noi. Dunque il desiderio non è la voglia del momento, no, ma è qualcosa che viene al di là, qualcosa di più profondo. La stessa parola italiana viene da un termine latino molto bello e anche curioso, desidus, cioè mancanza della stella. Discernimento è avere sempre innanzi questa stella, questa bussola. Il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo, dove sto andando, e dunque il discernimento è avere appunto questa bussola in mano per capire se sto fermo o sto andando. Una persona che mai desidera, una persona che non vive nel discernimento, cioè non riesce a capire, a separare ciò che è bene e ciò che è male, è una persona ferma, ammalata, quasi morta. E la bussola, se io sto andando o se io mi fermo, è possibile riconoscerlo. Pensiamo a un desiderio sincero che sa toccare in profondità le corde del nostro essere. Per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi. Dunque, ecco, il discernimento è qualcosa che viene dal profondo del nostro cuore, che non è un pio desiderio. È come quando abbiamo sete: se non troviamo da bere, non per questo rinunziamo. Anzi, la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri, le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti anche a qualsiasi sacrificio per poterla placare. Cioè, e questo, fin quando noi non beviamo, non si spegne in noi tutto ciò. Allora ostacoli e insuccessi non soffocano il desiderio, ma al contrario lo rendono ancora più vivo in noi, a differenza della voglia o dell'emozione del momento. Il desiderio dura, ma dura nel tempo.
0: Certo. Don Pasqualino, perché parlare oggi, nella nostra epoca secolare, globalizzata, di discernimento spirituale?
1: Ma perché noi siamo chiamati a vivere nello spirito. Noi in questo mondo di confusione siamo chiamati a vivere quello che è questo desiderio. Cioè, che cosa ci spinge? Dove stiamo andando? Cosa è bene, cosa è male per me? Ma dobbiamo stare attenti, perché una cosa è il desiderio, un'altra cosa è la volontà. Spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito, coerente, duraturo e mille buoni propositi. E come si dice che i propositi sono elasticato d'inverno, perché noi tante volte viviamo soltanto nei propositi, ma non vogliamo cambiare. Sì, io vorrei, io desidero, ma alla fine non si fa nulla. Allora il discernimento spirituale è questa forza che noi abbiamo, che parte dalla libertà, che cerca di spingerci e di andare oltre, perché siamo chiamati verso il cielo. Come diceva la serva di Dio Chiara Petrillo Corbella, tutto sia fatto per il cielo, tutto sia vissuto nelle cose spirituali. Allora, se noi ci fermiamo, se noi ci blocchiamo, moriamo. Allora questo desiderio vive in noi, il desiderio di cambiare, il desiderio delle cose di Dio.
0: Non basta fare un buon discernimento e compiere una buona scelta, bisogna rimanere vigilanti, custodire questa grazia che Dio ci ha dato. Gesù, Don Pasqualino, ci insegna che il buon discepolo è vigilante, non si addormenta, non si lascia prendere da eccessiva sicurezza quando le cose vanno bene, ma rimane attento, pronto a fare il proprio dovere.
1: Eh sì, perché il desiderio insieme al discernimento ha a che fare con la vigilanza, cioè l'essere vigili e non essere come le donne vergini che alla fine sono prese da tanto entusiasmo ma perdono di vista e dimenticano quello che è l'essenziale, no? L'olio della speranza. E perché il Signore desidera solamente che la nostra vita sia piena, ma dobbiamo farci aiutare nel cammino. E un'immagine che mi viene in mente in questo momento è quella bellissima frase del Vangelo: io sono la vera vite, il Padre mio è il vignaiolo. E dunque c'è questa inquietudine interiore che è fatta di insoddisfazione, cioè sembra che manca qualche cosa. Allora, come un puzzle che manca un pezzo per essere completo, allora sentire in noi il crescere, il bisogno di farci dono per gli altri, questo vive nella vigilanza, cioè l'essere attento non soltanto all'interno, cioè dire la porta del cuore, per non fare uscire in noi quel desiderio bello che lo Spirito di Dio ha messo dentro di noi, ma anche essere sentinelle negli occhi, cioè cercare di guardare dove Dio sta passando, cioè qual è il giardino dove Dio mi chiama e per aiutare l'altro, affinché possa io essere attento al mio fratello, che il Signore non possa un domani dirmi dove sei, dove ti sei rifugiato, in quale sicurezza ti sei rifugiato, e ancora, ma dove è tuo fratello? Io penso che queste sono le due domande che Dio ci porrà alla fine dei nostri giorni: dove sei? Cioè, che cosa hai fatto della tua vita? Come l'hai custodito questo dono? E poi dove è tuo fratello? I fratelli non sono soltanto coloro che noi magari pensiamo, ma coloro che sono accanto a noi, perché se noi non amiamo, non serviamo, non custodiamo coloro che stanno accanto, come possiamo amare gli altri, no? E io immagino un po' la nostra vita relazionale nel Signore come dei cerchi concentrici. Il primo cerchio chi è? Chi sta accanto a me? È mia moglie, mio marito, è il mio confratello, e sono i miei figli. E poi, ecco, chiudendo questo cerchio, poi dopo chi ci stanno? Stanno i colleghi di lavoro, sono i compagni di scuola, compagni, ecco, il mio datore di lavoro, il mio vicino di casa, e poi ancora chi ci sta? Ci sta la comunità. E dunque è così, no? Così si contagia l'amore. Ma se noi non chiudiamo i cerchi accanto a noi, che poi il primo cerchio è noi stessi, perché se no non ci amiamo, come possiamo chiudere questo cerchio? Allora possiamo espandere questa misericordia, questa tenerezza nel mondo, allora essere custodi.

0: detto, va sottolineato che se manca la vigilanza è molto forte il rischio che tutto vada perduto. E, don Pasqualino, non si tratta di un pericolo di ordine psicologico, ma di ordine spirituale, una vera insidia dello spirito cattivo.
1: Eh sì, la tradizione cristiana era questo il termine che sempre veniva fuori, è quello della lotta spirituale. Oggi si parla pochissimo della lotta spirituale, e se oggi ci troviamo di fronte a tanti cristiani a volte malati di debolezze, è perché non sanno più praticare la lotta spirituale, e è qualcosa di serio. Paolo ne parla fino al sangue. Ormai non si parla più di questa lotta spirituale, ma se uno non sa praticare la lotta spirituale, facilmente preda delle tentazioni e non sa neanche come poter reagire e poterli vincere. E forse in questo momento, in molti spazi anche ecclesiali, nessuno si pensa che si debba combattere la tentazione e resisterla. Allora siamo chiamati a vivere tutto questo lavorio interiore, no? Perché la tentazione rende il cristiano o idolatra o martire. Allora è importante conoscere l'arte di questa lotta, perché se uno non combatte le tentazioni, l'inerzia delle cose che vanno così, si inizia a non vivere quello che è il rapporto vero con il Signore. Allora dobbiamo dare degli assenti e imparare anche a vivere delle rinunzie, sia a quello che possiamo essere e fare in conformità a Cristo, e non alle pulsioni ecocentriche che ci alienano e contraddicono il nostro rapporto con noi stessi, con gli altri, con Dio e con le cose. E questo è il cuore, è il luogo della lotta. Proprio nel cuore dobbiamo compiere questa lotta tra ciò che viene da Dio e ciò che viene dal maligno. Gesù ci ha avvertito: dal cuore degli uomini escono intenzioni cattive. Allora bisogna stare attenti su questo.
0: Per chiudere questa nostra riflessione sul discernimento, possiamo dire che la vigilanza è segno di saggezza, è segno soprattutto di umiltà, e l'umiltà è la via maestra della vita cristiana.
1: Ma Agostino diceva che l'arte dell'umiltà è il cuore di ogni cosa, no? E l'umiltà ci porta a capire che siamo fatti di terra, umiltà, humus, cioè polvere, e avere sempre innanzi questo. Ma siamo polvere, ma siamo polvere di cielo, perché siamo chiamati a stare sempre in Dio, avere questa custodia, questa vigilanza e questa saggezza. E mi viene in mente quella bellissima immagine del Cantico dei Cantici, che dice che le piccole volpi rovinano le viti. Cioè, quelle sono le piccole volpi, sono i pensieri. Quando i pensieri noi riusciamo a governarli, allora sono piccoli, li riusciamo un po' a dominare, ma quando noi diamo da mangiare a questi pensieri, diventano grandi e che sbranano. Allora bisogna stare attenti alle piccole volpi, affinché, sempre con l'immagine del Cantico dei Cantici, noi possiamo vivere questa fontana sigillata e orto chiuso, cioè custodire la parola, perché nel momento in cui noi custodiamo la parola, è la parola che custodisce noi, e per portare il nostro cuore nell'umiltà, affinché come Maria possiamo essere abitati dalla parola. Maria custodiva tutte le cose nel suo cuore.
0: Don Pasqualino, grazie per le sue parole, faremo sicuramente tesoro di quanto ci ha detto.

0: Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Ti ascolta, ti informa e ti accompagna ogni giorno. Dal 1989 siamo in onda grazie a voi ascoltatori. Ora puoi continuare a sostenerci in modo semplice e senza spendere nulla con il tuo 5 per 1000. Quando fai la dichiarazione di redditi, firma nel riquadro sostegno del volontariato e inserisci il nostro codice fiscale 910158 00930. Lo ripetiamo, 910158 00930. Un piccolo gesto per te, un grande aiuto per la tua radio. Per informazioni chiamaci allo 0434 52 43 43 oppure scrivici per mail a vocenaldeserto@libero.it. Radio Voce nel Deserto, da Pordenone, la voce che resta al tuo fianco.
1: Sol, un programma di Monica Mondo. Dino Petralia, Dino perché la conoscono tutti così,
2: sì, è vero.
1: È un magistrato in pensione, anche se credo che in pensione da magistrati non si vada mai, è stato al Consiglio Superiore della Magistratura, poi insomma enumereremo un po' dei luoghi in cui è stato procuratore, procuratore generale, eccetera eccetera, ma ha concluso la sua carriera al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. È anche un letterato?
2: Beh, una parola eccessiva.
1: Beh, insomma, un amante della letteratura e della lingua. E forse perché il papà era un letterato, era un editore, un insegnante?
2: È stato anche editore, era un insegnante, era un amante dei libri.
1: E lei è amante dei libri fin da piccolo?
2: Sono amante dei libri, ma soprattutto amante della musica. Un po' potrebbero essere la stessa cosa.
1: Dice, perché?
2: Perché cosa sono sistemi di comunicazione, sono parole, perché anche la musica ha parole. Però devo dire che sono amante di tutto ciò
1: che
2: è parole,
1: per
2: musica,
1: il sogno, per la profondità dell'animo.
2: Proprio così, proprio così.
1: Allora, invece parliamo del suo impegno da magistrato.
2: Sì.
1: Lei ha lasciato il suo incarico presto per motivi familiari, ha detto, e ha spiegato: perché mi è nata una nipotina e la famiglia aveva bisogno di me. È una cosa incredibile, direi, perché è abbastanza rara.
2: Allora, bisogna fare una piccola premessa. Io ho sposato una collega che non era collega, perché stavo insieme da quando lei aveva 14 anni e mezzo, 15, e che però è diventata collega, quindi magistrato, c'è stata sempre un'incompatibilità. Quindi uno di noi doveva lavorare fuori, un'incompatibilità sempre più stringente secondo le regole del Consiglio Superiore, tant'è che a un certo punto, per lungo periodo e per direi tutte le settimane, io stavo fuori e poi tornavo a fine settimana, per cui avevamo regolato con un patto il nostro futuro. Appena terminerà questa esperienza di capo dipartimento, o comunque quando dovesse nascere una nipotina, dico nipotina ma potremmo dire un nipotino in generale o una nipotina, poi ho due nipotine, adesso ne sono felice, io avrei chiuso. E questa è stata la ragione per cui, insieme ad altre circostanze, io ho pensato di chiudere, ma un anno e mezzo circa prima della pensione.
1: Lei dice,
2: quindi,
1: che i magistrati si rimane sempre, ma i magistrati, dicevo e lo risottolineo, di solito sono abbastanza ingombranti, non lasciano mai.
2: Diciamo che i magistrati sono ingombranti, ma i magistrati sono impegnati, ingombranti, un po' protagonisti anche del loro lavoro. Bisogna pensare che la magistratura è uno spicchio di una società composita, e allora rituffarsi nella società con la pensione mi ha dato un senso di libertà che io assaporo giorno dopo giorno.
1: Lei oltretutto ha fatto il magistrato, insomma, quel che si dice una toga antimafia,
2: banalizzando il termine,
1: il termine, però insomma, procuratore aggiunto a Palermo, procuratore generale a Reggio Calabria, prima ancora giudice istruttore a Sciacca negli anni della guerra di mafia, dove nasceva la guerra di mafia. Quindi erano anni terribili, dove insomma si rischiava, e scegliere di essere magistrato voleva dire qualcosa. Perché lei ha scelto?
2: Ma diciamo che scelto è la parola giusta, ma nello stesso tempo non lo è. Ho scelto perché ho vissuto assistendo a chi fosse, chi era in quel periodo Giovanni Falcone, e frequentavo anche casa sua, lui veniva a casa nostra, passavamo in molti capodanni insieme, e devo dire questo mi ha entusiasmato. E allora la forza e il coraggio, direi anche e soprattutto l'entusiasmo di affrontare un lavoro del genere o di affrontare un concorso del genere, l'ho avuta fortissima, e così è stato. Ringrazio il destino di questo.
1: Siete stati, Falcone, Borsellino, tutti gli altri, e voi, generazione immediatamente successiva, all'occasione della svolta nella lotta di mafia e forse anche nella mentalità della Sicilia.
2: Sì, devo dire che avendo lavorato poi in Calabria, sinceramente posso fare una diagnosi rapida e dire che la Sicilia ha avuto occasione di riscatto prima della Calabria. La Calabria ancora è in pieno vortice, però molto si sta facendo, molto si è fatto, e devo dire che è entusiasmante anche il lavoro in Calabria, che per me è stata una continuazione del lavoro siciliano.
1: Però dottor Petralia, non molto tempo fa è mancato dopo anni al 41 bis Nitto Santa Paola.
2: Sì.
1: Lei avrà visto sui social gli entusiastici encomi di tanta, troppa gente, tant'è che è addirittura intervenuta antimafia. Com'è possibile che ancora siano considerati degli eroi queste figure così crudeli e pericolose?
2: Ne guardi, l'abbiamo assistito a questa celebrazione del male e questa esaltazione del male non soltanto con Nitto Santa Paola, ma in Campania con Cutolo, con Bernardo Provenzano e Riina, ma da ultimo con Messina Denaro, con Matteo Messina Denaro.
1: Quindi questa mentalità forse ancora resiste.
2: E resiste e appartiene a quel girone esterno della mafia, colluso, non colluso,
1: che ha permesso alla mafia di
2: conniventi, che ha consentito alla mafia di proliferare e di far crescere la mafia in un contesto cittadino che alla fine finisce per essere contaminato da questa cultura della mafia.
1: E come si sradica questa cultura?
2: Si sradica a scuola, si sradica nelle strade. Forse un tempo, nella mia generazione sì, le strade insegnavano anche, però sì, soprattutto a scuola, nelle parrocchie, in ogni luogo e davanti a ogni, il termine brutto, agenzia educativa, e soprattutto i genitori.
1: Lei era a fianco di Giacomo Ciccio Montalto.
2: Ciccio Montalto, sì, assolutamente il mio mentore, io ho iniziato con lui.
1: Ucciso dalla mafia.
2: Assolutamente.
1: Come ricorda quei giorni?
2: Allora guardi, per me Giacomo Ciaccio è la persona che forse più di tutti mi ha consolidato in questa scelta, perché ho iniziato a lavorare a Trapani, nella mia città, la città dove ho fatto il liceo, dove ho fatto le scuole e che conoscevo in una patina completamente diversa da quella che poi, lavorando come sostituto procuratore e grazie a Giacomo Ciaccio, ho conosciuto invece densa, intrisa di molta mafia anche. E devo dire che Giacomo Ciaccio mi ha istradato verso gli aspetti più semplici della professione, ma anche quelli più complicati, perché era una persona che sapeva tutto di mafia, conosceva tutte le parentele e mi ha un po' adottato, lo metto tra virgolette, in un'adozione laica, e c'è di tutto. Sentivamo musica insieme di pomeriggio, uscivamo e ci occupavamo di alta fedeltà, di strumenti di riproduzione sonora. Lui era molto appassionato del mare, l'unica cosa che non condivideva era quella, perché soffro un po' il mal di mare, però mi sforzavo di condividere queste sue passioni dovunque lui decidesse di impegnarsi, e soprattutto la letteratura. Lui era un amante della letteratura, un amante della musica classica, e su questo condividevamo questa passione e ridevamo insieme. E ridere facendo il magistrato non è poco.
1: No, insomma un maestro.
2: Un maestro, il mio maestro.
1: Quando è stato assassinato?
2: Sono stato tra i primi ad arrivare. Guardi, una situazione, devo dire, una scena drammatica, tragica, perché ucciso la sera tornando a casa dopo essere stato in compagnia di alcuni amici e anche alcuni avvocati a consumare una cena insieme tra amici, e tornando a casa da solo venne ucciso con colpi di Kalashnikov in una stradina stretta dove era ubicata la sua casa di villeggiatura, dove in quel periodo lui viveva, e nel silenzio totale di quelli che stavano proprio, che abitavano lì, che sentirono i colpi di pistola e non avvisarono nessuno. Sarebbe stato forse troppo tardi, però un impulso di civismo avrebbe dovuto consentire a queste persone, questo né Trapani né Valderice, che è il paesino dove è stato ucciso, né l'Italia intera ha mai perdonato questa reticenza del fatto.
1: Sua moglie Alessandra, magistrato, anch'essa insomma, ha cominciato come sostituto di Paolo Borsellino, esatto, a Marsala.
2: Esatto.
1: Siete stati molto segnati da quegli anni, vero?
2: Veda un po' che destino. Io ho assistito all'omicidio, ero presente, compagno, collega di lavoro dell'omicidio di Giacomo Sciaccio e poi successivamente dell'attentato del 2 aprile di Carlo Palermo, quando la macchina saltò in aria con i due gemellini in una curva di Pizzolungo. E anch'io lavoravo in quel periodo e proprio Carlo Palermo aveva preso il posto di Giacomo Sciaccio Montalto. Per un'ironia della sorte, del destino, mia moglie iniziò la sua carriera di magistrato, tuttora presidente del Tribunale di Trapani, iniziò come sostituto procuratore a Marsala con Paolo Borsellino. Quindi Paolo Borsellino, oltre che Giovanni Falcone, entrarono nelle nostre vite non solo come maestri, ma come compagni di giornata, di cene, di pranzi, di battute, di barzellette, di racconti e anche di drammi.
1: Un'umanità piena, oltre che eroismo del coraggio civile, come sempre vengono ricordati. Senta, cosche, fiancheggiatori, testimoni di giustizia, insomma lei ne ha incontrati tanti. Sì. Ci vuole perspicacia, ci vuole rigore, coraggio, ci vuole fermezza, ci vuole anche una certa sensibilità però.
2: Allora guardi, io penso che essere siciliani, per quanto mamma mia sia ligure, e lei ci tiene sempre e in ogni volta, anzi me lo impone di dire che io sono figlio di una donna del continente, come
1: però
2: dice lei.
1: Sempre terra di mare,
2: però in fondo poi la mamma è venuta a vivere in Sicilia, ha sposato un siciliano e quindi sono figlio di questa Sicilia e devo dire che essere siciliani ti consente di capire prima l'animo siciliano e nell'animo siciliano c'è quest'animo un po' obliquo, un po' indiretto, un po' che dice no per dire sì e che dice sì per dire no.
1: La sua presenza nel Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, adesso a bocce ferme, dottor Petralia, sì. Davvero è tutto perfetto? Perché la gente, parecchia gente, continua a credere che i magistrati comunque siano politicizzati, che quando sbagliano non pagano mai.
2: Guardi, io rapidamente posso dirle, la mia esperienza al Consiglio Superiore è stata un'esperienza molto bella e sono stato eletto nella quota dei pubblici ministeri, quindi come all'epoca ero procuratore della Repubblica di Sciacca, e quindi un posto direttivo giovanissimo, avevo 42-43 anni.
1: Forse il primo.
2: Uno dei primi, sicuramente, forse il primo, ma uno dei primi sicuramente, con certezza. E andare al Consiglio Superiore e avere la possibilità di guardare la magistratura, non dico dall'alto, ma da un podio, in maniera tale da poter tentare di aiutare e andare al Consiglio Superiore e avere la possibilità di guardare la magistratura, non dico dall'alto, ma da un podio, in maniera

0: ora si chiama, ma è uscito fuori dall'associazione nazionale, tuttora ne sono segretario, ma è un ente del terzo settore adesso, non c'entra nulla con l'associazione nazionale magistrati, ma che era il Movimento per la Giustizia, creato da persone come Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Tamburino, Di Nicola e quant'altri. Quindi immagini un po', per me ero portato da questi grandi, per me non voglio dire eroi, ma grandi protagonisti della magistratura.
1: Non sono tutti magistrati e qualcuno che ha sbagliato non è stato sfiorato.
0: Ma con questo non voglio dire che la magistratura funziona a meraviglia o che la magistratura si esente da colpe, ce ne sono tante e non funziona su molte cose. Però
1: invece la sua esperienza al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, lei ha conosciuto molto bene la situazione delle carceri, tra l'altro in un periodo drammatico, perché erano gli anni del Covid.
0: Assolutamente.
1: Quindi credo che fosse peggiorativa rispetto a quella attuale ancora, no?
0: Sì.
1: Ecco, mi ha colpito perché ha detto, insomma, di aver conosciuto in carcere non più solo gli imputati, ma le persone.
0: Sì.
1: Riesce a scindere?
0: Sì, allora mi spiego. Quando un magistrato, e per fortuna un magistrato, diventa capo del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è la persona giusta al posto giusto, un magistrato, perché i magistrati sono quelli che mettono, lo dico in termini brutti e rapidi, mettono dentro le persone, ma anche quelli che liberano le persone, quindi hanno le mani in pasta, conoscono il contesto, l'ambiente, il settore. E allora dire da magistrato e frequentare le carceri, entrare dentro le carceri, e il magistrato, questo l'ho detto e continuo a dirlo, non conosce cos'è il carcere. Il magistrato conosce la saletta per l'interrogatorio e quant'altro, ma cos'è la vita carceraria, la cupezza del carcere, l'opera encomiabile che fa la polizia penitenziaria e il contesto carente che c'è all'interno del carcere dal punto di vista dell'assistenza e della vera rieducazione e riabilitazione, e allora c'è da meravigliarsi. E in quei contesti, quando io entravo nelle celle, parlavo con le donne, con gli uomini, mi invitavano, guardavo il loro ambiente di vita, e io non vedevo più l'imputato e non vedevo neanche il condannato, ma vedevo, o il giudicabile, quindi l'imputato, vedevo l'uomo, la donna, nella loro miseria e nobiltà, se possiamo utilizzare un termine.
1: Anche nobiltà.
0: Anche nobiltà, perché vedere una cella, assolutamente una camera di pernottamento per meglio dire, assolutamente arredata, linda, pulita, con i cuscini in maniera estetica, quasi a dimostrare che se vengono degli ospiti mi voglio farmi trovare in ordine, questa è nobiltà.
1: Senta, dottor Petralia, il carcere a questo punto potremmo dire che non serve a nulla?
0: Ho pensato anche questo, e in certi momenti del mio pensiero sul carcere penso che effettivamente così com'è non serve a nulla. Però da uomo delle istituzioni non posso dire che non deve esserci una conseguenza a chi delinque, ma il carcere così com'è serve a molto poco, perché il carcere ha una funzione, non di reagire punendo, di reagire sanzionando, di reagire vendicandosi, ma di reagire riabilitando, ricreando quello che è di buono, perché c'è sempre qualcosa di buono in tutti noi, quel che di buono c'è è farlo emergere e restituirlo alla società in maniera tale che possa essere un uomo a tutti gli effetti, o una donna
1: si riesce,
0: a tutti gli effetti.
1: Qualcuno.
0: Guardi, devo dire la verità, in qualche caso sì, e sono casi che amplificano il loro successo e lo fanno diventare un fiore all'occhiello del sistema, ma sono pochi.
1: E questo è il problema, che sono fiore all'occhiello. Passo volentierissimo al Dino Petralia, magistrato in pensione e letterato, perché chi ama la letteratura e chi ama soprattutto la lingua e letterato, perché leggo questo libretto che ha già un titolo sfizioso, che si chiama Grammatica emozionale, ed è un viaggio dentro le parole. Mi piace perché lei prende gli elementi della lingua, gli articoli, gli aggettivi, i nomi, i pronomi, li decodifica, li esplora con molta ironia, naturalmente, come se fossero i personaggi, uno li potrebbe vedere con quel vestitino disegnati da qualche fumettista.
0: Oh no. Personaggi viventi, palpitanti. La spiegazione potrebbe allungarsi, ma io cercherò di essere brevissimo come ho fatto finora. Vede, io ho sempre avuto questa passione per il linguaggio, per il lessico, per le parole in generale, e viene da quando ero piccolino, perché nipote di una maestra elementare e nipote, il marito, quindi mio nonno, è musicista, sempre.

0: col vocabolario a fianco, per questo l'identità parole e musica per me è sempre una costante, mi ha insegnato a vivere di parole, ad assistere alle parole, a farmi assistere dalle parole, e devo dire alle parole io sono riconoscente. E allora con la pensione, quando la mente si libera da impegni quotidiani e da orari, allora mi sono dedicato a ripassare una per una in rassegna queste mie parole amate e a restituire loro quella che per me era l'indole, la natura, la vitalità che avevano nel momento in cui ci siamo conosciute. Difatti nell'introduzione dico me le sono presentate una ad una e a poco loro si sono fidate di me. Oggi siamo tutt'uno, mi vengono incontro senza che io le cerchi.
1: Quante volte abbiamo citato Nanni Moretti che diceva le parole contano, sì. Però aveva proprio ragione, perché le parole non solo sono molto serie e bisognerebbe conoscerne tante per avere memoria e anche per essere liberi.
0: Sì.
1: Ma hanno anche un'anima, lei dice, no?
0: È così, assolutamente. Io sono convinto che le parole hanno l'anima di chi le pronuncia, ma hanno un'anima autonoma, indipendente. E hanno qualcosa di magico, perché veda, le parole non sono solo quelle pronunziate, sono quelle che stanno nei pensieri. Sono quelle che ascoltando musica vengono in mente, sono quelle che instillano i sogni, perché anche i sogni sono pieni di parole. Le parole stanno dovunque e le parole stanno anche nel silenzio, che sono parole senza l'audio.
1: Le parole sono importanti ed è importante insegnarne molte, invece abbiamo un lessico sempre più ridotto, e questo, accennavo prima, significa perdita di presenza nel reale e di libertà di azione, sì, di giudizio, no?
0: Sì, è così. Però veda, c'è anche da dire una cosa. Leggendo alcune pubblicazioni dell'Accademia della Crusca, e mi sono reso conto di una cosa importantissima che ho introitato e che ho fatto diventare mia. Sono importanti le parole, è importante il buon uso delle parole, è importante la grammatica, il rispetto della grammatica, dell'analisi logica e di quant'altro, e della logica e delle parole giuste, però è molto più importante la comunicazione. E su questo io mi sento, dal mio piccolo, ovviamente non ho nessuna legittimazione per dirlo, però mi sento di dire che io perdono anche al linguaggio semplice, erroneo, errato, anche messaggistico se vogliamo, fatto per simboli, perché è un modo attraverso cui comunicare.
1: Però è vero che soprattutto i più giovani corrono il rischio,
0: sì,
1: di non soltanto
0: di perdere aderenza,
1: col
0: linguaggio, esatto, con la comunicazione linguistica,
1: quindi di perdere anche capacità comunicativa.
0: Sì, questo è vero. Intanto la solitudine non agevola, e la solitudine dei social, a cui io non appartengo e che guardo con curiosità, però e non contesto se non è i limiti in cui non mi sento adeguato, ma porta ad una solitudine che non agevola il confronto e quindi l'arricchimento reciproco di lessico, linguaggio, comunicazione, perché veda un po', le parole, io questa è un'altra cosa che ho sempre pensato, si rubano anche. Sa quante parole ho rubato nella mia vita? Quante frasi ho rubato e ho fatto mie? E poi le ho utilizzate anche trasformandole, intonandole diversamente. Le parole fanno parte, è merce di scambio la parola. E quindi su questo occorre che ognuno si scelga anche che cosa rubare,
1: sì,
0: meglio.
1: Anche per non essere così banali da dire tutti soltanto assolutamente un attimino, no?
0: Appunto, o cioè, una volta c'era questo cioè che campeggiava dovunque.
1: Assolutamente.
0: Assolutamente,
1: che,
0: sì.
1: Tanto un avverbio, insomma, così rigido, così.
0: Sì, sì,
1: come,
0: sì,
1: lo giudicherei?
0: Sì.
1: Cosa direbbe lei di questo?
0: Ma lei non trova assolutamente nella mia rassegna di parole.
1: Chiedo.
0: Non trova piuttosto. Piuttosto mi fa antipatia.
1: E ma anche?
0: Anche, sì, poi ci potrebbe essere anche questo veramente, o come dire, che sono delle frasi un po' che
1: diciamo,
0: sono di interiezione, diciamo, che sono aiuti lessicali, certo, sono forme di supporto, sono stampelle.
1: La più simpatica tra le parole qual è?
0: La più simpatica è sé. Perché ho scritto anche un piccolo capitoletto che si chiama La seduzione del sé, e col sé si può tutto. Siccome io sono un sognatore, e come sognatore amo la musica perché la musica mi fa sognare, amo le parole perché con le parole riesco a dire tutto anche senza aderenza alla realtà, perché mi consentono di esprimere e rendere solido un sogno. Il sé è la congiunzione del sogno lucido, l'ho scritto, lo penso e continuo a dirlo.
1: E invece tra le preposizioni la più bella è con,
0: e che se la batte con per.
1: È vero, È vero, entrambe.
0: Che se la batte con per.
1: Per.
0: Esattamente. Poi c'è su, che se la uniamo a per, addirittura.
1: Addirittura su per. Se deve scegliere un brano musicale, lei che è un musicofilo e quindi è un musicista anche? Un
0: no,
1: suonatore?
0: Diciamo che tutta la mia adolescenza l'ho passata suonando, inizialmente studiando musica, perché a casa mia o si studiava musica o non si aveva
1: anche
0: accesso.
1: I suoi figli?
0: I miei figli hanno studiato musica, mio figlio suona discretamente bene la chitarra, e pur facendo un lavoro tutt'altro.
1: Che ma ha una figlia pianista?
0: Ma ha una figlia che fa la pianista a Basilea e che insegna nello Schule di Basilea e che gira il mondo, l'Europa e il mondo. E devo dire che la musica è stata la costante della mia vita. Pensi un po' che la musica per me ha una relazione con la vita. Io se canticchio, immagino, mi ripeto delle musiche della mia adolescenza, vedo i fatti che ho vissuto. E se per caso mi viene in mente qualche fatto che ho vissuto nell'adolescenza, subito lo collego a delle musiche. Per cui la musica è la costante della mia vita, ha attraversato tutto fino a ieri.
1: Allora mi deve dire quella di ieri, perché non possiamo raccontarle tutte, una ne possiamo sentire.
0: Ci sono delle fasi nella vita, diciamo che ho vissuto anche il periodo cosiddetto beat, il periodo dei Beatles, Rolling Stones, in cui si parteggiava, cui si parteggiava, anch'io ho portato i capelli lunghi, molto lunghi, forse è la causa per la quale li ho persi poi. Però devo dire che la musica per eccellenza è la musica in generale, io non distingo, poi ho le mie preferenze. Io sono nato, cresciuto, ho studiato, ho vissuto e ho lavorato con la musica a fianco, con la musica nell'orecchio, per cui avevo da magistrato la musica dei motivi d'appello, la musica del ricorso in Cassazione, la musica, e sono convinto che mi aiutava a scrivere e pensare e riflettere meglio, questo nel lavoro di studio. Poi da piccolino il nonno ogni giorno suonava la sonata numero 23 in fa minore, la famosa appassionata di Beethoven. Io sono cresciuto a pane Beethoven, pane Bach.
1: E allora, in onore al nonno e all'infanzia, ascoltiamo questo, un pezzettino. Grazie.
0: Grazie assai.

0: In Blu 2000 News.
1: Sono 6 le persone su cui la Procura di Bologna ha attivato verifiche dopo la morte di Fakir Abderrahim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Si tratta dei 2 agenti che sono intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti scatta la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. Scontri intanto ieri al termine della manifestazione a Bologna, quando è entrato in azione un gruppo di antagonisti. 11 i feriti, agenti e attivisti. La guerra nel Golfo non si ferma. Le forze statunitensi hanno lanciato nella notte nuovi attacchi contro l'Iran. Teheran, da parte sua, ha annunciato di aver colpito obiettivi militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. Il Dipartimento di Stato americano emette un alert per gli americani nel mondo. L'esercito libanese ha iniziato oggi il suo dispiegamento in un villaggio del sud del paese, la cui periferia era controllata dall'esercito israeliano in base all'accordo con Tel Aviv sulle zone pilota mediato da Washington. Questa mossa avviene mentre il presidente libanese ha in programma oggi un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Nuovo accorato appello alla pace, quello di Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante. La pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva. L'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Lutto nel mondo del giornalismo. È morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington. 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica Trump, nella quale il presidente statunitense attaccò la premier Meloni. Ancora a 18 oggi le città con bollino rosso a causa dell'ondata di caldo in Italia. Domani scenderanno a 7 grazie al rapido calo delle temperature per l'arrivo di un fronte fresco da ovest al nord. Si sono già formati temporali accompagnati anche da locali grandinate e raffiche di vento. Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Vado Ligure. La Guardia di Finanza ha intercettato un carico di 650 panetti contenenti 770 kg di cocaina purissima. La droga arrivava con una nave dall'Ecuador. È tutto per questa edizione, torniamo alle 11.

tempo ti sento e cento anni meno, come a nascondiglio quando giochi con me. Scompari sempre quando sto per dirti non andare via e ti sento in me. Vorrei gridare.

0: buongiorno e ben ritrovati da Radio Voce nel Deserto che trasmette da Pordenone. Quest'oggi torniamo in diretta con il professore Roberto Castenetto, che saluto subito e a cui do subito il nostro microfono. Buongiorno e ben trovato.
1: Buongiorno a tutti voi, anche voi ben trovati. Riprendiamo il nostro percorso sul pensiero di Augusto Del Noce. Oggi prendo lo spunto da un articolo che è uscito sul quotidiano Avvenire nei giorni scorsi, il 18 del mese scorso, e che ha provocato un po' di dibattito, non a dire il vero non molto ampio, perché sono intervenuti altri interlocutori, però all'interno un po' del mondo cattolico. Non mi risulta che ci sia stata una discussione al di fuori, almeno per adesso. Comunque, questo articolo ha provocato un inizio di dibattito, e lo ha scritto Luciano Floridi, che è un filosofo di fama internazionale e che ricopre anche dal 2025, mi pare, il ruolo di presidente della Fondazione Leonardo. Allora, Luciano Floridi, in questo articolo di Avvenire, titola così: Dio, se Dio è morto, dobbiamo trovare il coraggio di costruire. Ovviamente l'espressione Dio è morto è la famosa frase di Nietzsche, che appunto immagina il personaggio che grida a tutti la morte di Dio, e quindi ha a che fare con la filosofia moderna, cosiddetta moderna, che, come abbiamo visto nelle puntate precedenti, negli incontri precedenti, porta all'ateismo, quindi alla morte di Dio. Quindi Nietzsche in qualche modo aveva certificato, no, questo processo. E allora Floridi riparte da questa affermazione del filosofo tedesco e vi leggo quello che scrive. Leggeremo solo la prima parte dell'articolo, perché poi svolgeremo alcune riflessioni in merito. Allora scrive Floridi: che cosa resta da costruire dopo che si sono perse le fondamenta? È la domanda che Nietzsche pone più di un secolo fa, quando annunciò che Dio era morto. Non era una dichiarazione di ateismo trionfante, né una provocazione fine a se stessa. Era una diagnosi. La civiltà occidentale aveva smantellato pezzo dopo pezzo il fondamento su cui aveva costruito per due millenni il proprio senso di giustizia, di verità e di unità del sapere. La scienza, la critica storica, la secolarizzazione avevano eroso la possibilità di un ordine trascendente, ma nessuno si era ancora fermato a chiedersi: e adesso? Ecco, questo è l'attacco dell'articolo che, come vedete, pone da subito la questione di questo lungo processo che ha portato allo smantellamento dei fondamenti del cosiddetto Occidente, fondamento che, come sappiamo, ha la sua roccia, diciamo, nella tradizione ebraico-cristiana. Anche se più di qualche voce si è levata e si leva ancora a contestare questo. E Floridi si pone il problema: bene, se è così, adesso cosa si fa? e continua a leggere. La prima conseguenza riguarda la giustizia. Finché esisteva un Dio garante dell'ordine morale dell'universo, l'ingiustizia terrena era tollerabile. Il tiranno che sfuggiva ai tribunali, la crudeltà silenziosa che nessuno vedeva, la violenza strutturale che nessuna istituzione affrontava, tutto questo trovava comunque un giudice finale. Dio era la Corte Suprema dell'universo. Nessuna ingiustizia era davvero definitiva, perché restava sempre un'istanza superiore. In assenza di quel giudice, ci ritroviamo in un mondo moralmente indifferente, dove l'unica giustizia disponibile è quella che gli esseri umani riescono a costruire e far funzionare. E sappiamo quanto è limitata dalle prove che mancano, dalla corruzione, dagli squilibri di potere, dalla semplice ignoranza di ciò che accade a porte chiuse, e spesso sopraffatta anche quando può essere esercitata, fosse solo per mancanza di tempo. Senza un tribunale divino, l'ingiustizia è spesso semplicemente definitiva. I malvagi prosperano e muoiono tranquilli. Le vittime sono troppe, restano senza giustizia e vengono dimenticate. È l'ossessione di Ivan Karamazov e di Dostoevskij con lui. Se Dio non esiste, tutto è permesso e nessuno risponderà mai delle lacrime di un bambino. Questa è un'altra frase famosa di Dostoevskij: se Dio non c'è, tutto è lecito. E quindi la prima conseguenza che il nostro autore rileva è l'assenza di vera giustizia. Chi farà giustizia di tutti gli innocenti che hanno sofferto nel corso di tutta la storia umana, non solo ai nostri giorni? La seconda conseguenza è meno visibile e tocca la struttura stessa del sapere. La filosofia moderna nasce con Cartesio, che divise la realtà in due sostanze diverse, la mente e la materia. Come potessero comunicare tra di loro era già allora un rompicapo, ma Cartesio aveva una soluzione: Dio. Era il ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. Senza Dio, quella tensione è diventata una frattura. Mente e materia non hanno più alcuna ragione di principio per restare in dialogo. E infatti la risposta dominante della modernità è stata eliminare uno dei due poli, quasi sempre la mente, ridotta a un sottoprodotto del cervello. Il materialismo ha vinto non perché ha risolto il problema, ma perché senza Dio a tenere insieme i pezzi era la soluzione più semplice, anche se a volte non la più convincente. Da questa prospettiva, il dibattito sull'intelligenza artificiale riguarda il materialismo computazionale e la questione se ci sia o meno bisogno della biologia per creare un'intelligenza pari o superiore a quella animale e infine a quella umana. E qui la posta in gioco si vede meglio. Chi pensa che bastino più dati, statistica e computazione per ottenere una reale intelligenza cosciente e critica ha già scelto, senza dirlo, da che parte stare nella vecchia disputa cartesiana. Ecco, questa è la seconda conseguenza, secondo il nostro autore, della cosiddetta morte di Dio. Il pensiero scompare sostanzialmente, perché se tutto è materia scompare anche la distinzione che il filosofo Cartesio, inizio 600, fine 500, aveva fatto tra mente e corpo. E continua Floridi e poi ci fermiamo. Dio era il principio di unità che teneva insieme la giustizia, la storia, la mente e la materia, il senso e i fatti. La sua morte è la perdita di quella garanzia. La tentazione di fronte a questa perdita è il rimpianto o il cinismo. Ma c'è un'alternativa: accettare che il lavoro di unificazione spetta ora interamente a noi, non come qualcosa che troviamo già pronto nella struttura delle cose, ma come qualcosa che dobbiamo progettare, costruire e mantenere. Chiamo questa posizione costruzionismo. Ecco, noi ci fermiamo qui e non nella lettura del nostro articolo, e non affrontiamo la questione del costruzionismo di cui parla il nostro autore. Magari ci ritorneremo una prossima volta per vedere se questa sua ipotesi di lavoro sta in piedi, può stare in piedi. E dicevo che questo articolo ha provocato numerose critiche all'interno del mondo cattolico, non tanto per la parte che abbiamo letto, cioè diciamo per la diagnosi, quanto appunto per questa proposta che lui chiama costruzionismo, perché alcuni autori hanno scritto che Floridi vorrebbe costruire un pensiero e una società senza fondamento, senza Dio, e quindi destinata al fallimento. Ecco, ma ripeto, su questo torneremo una prossima volta. E vorrei invece ritornare al nostro Augusto Del Noce, il quale, come sappiamo, ha analizzato a fondo, approfonditamente, il processo che ha portato in filosofia alla morte di Dio, di cui abbiamo appena parlato. E Augusto Del Noce ha sostenuto che all'origine dell'ateismo moderno, quindi della morte di Dio, c'è il rifiuto di quello che lui chiama lo status naturae lapse, cioè lo stato di natura lapse decaduta, della caduta di cui è oggetto l'uomo, cioè il rifiuto della concezione biblica del peccato d'origine. Questo, secondo Del Noce, sarebbe, questo rifiuto sarebbe all'origine delle filosofie moderne che portano appunto all'ateismo. È un principio questo interpretativo di Del Noce molto potente, che lui, a dire il vero, prende da un autore russo che era Chestov, che Chestov diceva che ci sono due inizi possibili per ogni filosofia: riconoscere il peccato d'origine e quindi tirarne le conseguenze a livello di pensiero, oppure negare il peccato d'origine, e da questa scelta derivano altre conseguenze. Sono due posizioni non dimostrabili, cioè che vanno prese all'inizio di qualsiasi ragionamento, di qualsiasi pensiero. Sono, si dice, un'opzione, cioè una scelta che uno fa in origine. Ora, se si nega il peccato originale, così in modo molto semplice, diciamo che l'uomo agisce positivamente secondo la propria natura, come potremmo dire qualsiasi altro animale, e come tale, come qualsiasi altro animale, l'uomo non è imputabile. Non si è mai visto un animale cui si chieda conto del proprio comportamento. Certo, se un cane morde, viene portato in un centro di rieducazione. Non so se si possa abbattere oggi come oggi, perché come sapete nei confronti degli animali c'è una tutela, no? Che un tempo non c'era. Comunque certamente il cane che ha morsicato qualcuno non va in tribunale, non è imputabile. Quindi l'uomo sarebbe un animale, dice Aristotele, un animale sociale, come d'altronde gran parte degli animali. Aristotele lo chiama zoon politikon, e pertanto sarebbe soggetto alle leggi della gerarchia sociale, come qualsiasi altro appunto animale che ha le sue gerarchie. Ogni branco, ogni comunità di bestie ha la sua gerarchia. Quando chiesero a Rudolf Hess, il comandante del campo di sterminio di Auschwitz, perché non si fosse rifiutato di obbedire, rispose che allora a nessuno poteva passare per la testa una simile idea di non obbedire. Semplicemente aveva ricevuto un ordine e aveva obbedito. E questa è la condizione in cui noi saremmo, rifiutando appunto il peccato d'origine, la condizione di nature lapse. Se invece si parte dal riconoscimento di questa caduta, di questo peccato d'origine, e quindi dal riconoscimento che siamo tutti peccatori, diventa evidente che abbiamo bisogno di qualcuno che ci salvi, che ci aiuti. Ma che ci salvi da che cosa? Ecco, certamente che ci salvi dalla morte, perché una delle conseguenze del peccato d'origine è proprio la mortalità dell'uomo. Uno potrebbe dire, vabbè, questo riguarda l'aldilà, ma nell'aldiqua da che cosa abbiamo bisogno di essere salvati? Ecco, vorrei qui cercare di sviluppare quello che possiamo dire Del Noce non ha avuto tempo di sviluppare, senza presunzione naturalmente, perché come ho detto lui ha dedicato gran parte della sua vita, della sua riflessione a smontare il pensiero moderno in un certo senso, cioè a capire come mai questo pensiero porti all'ateismo, e poi la malattia non gli ha permesso di continuare la sua riflessione filosofica. Ecco, allora proviamo a cercare di sviluppare come dovrebbe essere un pensiero che invece parte dal riconoscimento del peccato d'origine. Beh, innanzitutto va precisato che l'uomo è immagine di Dio Trinità, ed è a immagine di Dio Trinità in che cosa? Nel pensiero. Dice Sant'Agostino: Dio ha fatto l'uomo a sua immagine, a somiglianza nella mente pensiero. Lì, cioè nel pensiero dell'uomo, c'è l'immagine di Dio. Scrive Sant'Agostino: fecit et hominem ad immaginem et similitudinem suam in mente, cioè nella mente, e per Sant'Agostino la mente è il pensiero. Ibi est enim imago Dei, cioè lì c'è l'immagine di Dio. Con il peccato originale che cosa succede? Si genera una dissomiglianza da Dio, non totale, nel pensiero tra Dio e l'uomo. Ossia, l'uomo pensa male di Dio, come diceva spesso anche il nostro padre Marco Daviano nelle sue predicazioni. Cosa pensate voi di Dio? Pensate bene di Dio o pensate male di Dio? L'uomo pensa in modo sbagliato, cioè istericamente sbagliato. Manca l'incontro con il pensiero di Dio Trinità. E questo è il razionalismo ateo, cioè pensare senza Dio, senza il Padre, cioè un pensiero che non è come quello di un figlio, di un erede. Un altro grande pensatore, che era amico di Del Noce, anche se i due avevano un giudizio diverso sulla modernità, diceva che l'uomo d'oggi vive come se Dio non ci fosse. Ma è la stessa cosa, cioè il pensare senza il Padre. Allora, cosa vuol dire salvare, redimere l'uomo? Innanzitutto, come spiega bene anche il nostro Cromazio di Aquileia, nostro vescovo del IV secolo, Cristo non comprò ma riscattò. Questa è propriamente la redenzione. Perché, dice Cromazio, leggo le sue parole precise, si riscatta ciò che è proprio e si compra ciò che è alieno. Si riscatta ciò che si ebbe e che si perdette. Questo scrive Cromazio nel commento alla lettera ai Romani. Infatti Cristo, è ancora lui che come dice Giovanni, venne tra i suoi e quindi non tra degli estranei, venne tra gente che era sua, cioè tra gli uomini, nella sua proprietà e eredità. Venne come pensiero nella vecchia ragione dell'uomo, la chiamava un altro autore cattolico, Charles Peguy, la vecchia ragione dell'uomo, vecchia per il peccato d'origine, per il peccato originale, ma non totalmente fallita, che questa sarebbe la posizione del protestantesimo. Il protestante dice che l'uomo è, in seguito al peccato originale, è incapace di compiere qualsiasi azione giusta e anche di pensare bene, soprattutto di pensare bene, perché la natura umana si è totalmente corrotta. No, questo sarebbe il protestantesimo. La vecchia ragione, la vecchia, perché colpita dal peccato originale, è il pensiero che lui, cioè Cristo, doveva salvare, riscattare. In questo senso si trattava di salvare il pensiero dell'uomo. Era il pensiero, il logos, dice il Vangelo di Giovanni, il verbum, colui che si doveva fare carne, cioè compagnia all'uomo. Per un padre della Chiesa, Sant'Anastasio, era necessario che il Verbo e nessun altro si incarnasse, ossia che il Verbo, cioè il pensiero, che è il Figlio, il Logos, si facesse carne. Era necessario, cioè conveniva, che né il Padre né lo Spirito Santo si incarnassero. All'uomo, che con il peccato originale poteva non volere più avere il pensiero di figlio ed erede, questa come abbiamo detto è l'opzione razionalista atea, quindi questo uomo era necessario che si facesse compagnia, e che facesse compagnia a lui il figlio, l'erede. Il peccato è razionalismo in quanto coincide con non volere avere il pensiero del figlio erede. E dice Matteo, ma i vignaiuoli, veduto il figlio, non volere avere il pensiero del figlio erede. E dice Matteo, ma i vignaiuoli

che Cristo è senza peccato, perché Cristo pensa come il Padre. Questo affinché l'uomo ritorni a pensare bene di Dio, dell'uomo, di se stesso. Cristo e il suo avvocato, lo Spirito Santo, vengono a convincere l'uomo rispetto al peccato, dice Giovanni 16:8. Convincere l'uomo rispetto al peccato. Salvezza allora coincide con la salute e la sanità del pensiero. San Tommaso dice: i miracoli di Cristo erano questi, erano fatti in vista della salvezza, salute del pensiero dell'uomo. Questo Tommaso nella Summa Teologica. E Sant'Efrem scrive: gloria a Cristo, l'operaio dei nostri pensieri. Bellissima questa espressione di Efrem. Il suo seme, continua, è caduto sulla nostra terra e ha arricchito il nostro intelletto. Il suo prodotto è giunto al centuplo per il granaio del nostro pensiero. Questo Sant'Efrem nella Natività. Il Padre vuole l'incarnazione affinché il suo Figlio unigenito unisca a sé le menti dei suoi eletti, dice San Gregorio Magno nel commento sui Vangeli. E per San Pier Damiani la mente umana non era sterile, amara e insipida dopo il peccato originale, come abbiamo visto vorrebbero i protestanti. Con la venuta del Salvatore, la mente umana, che era sterile, amara e insipida, ma non totalmente corrotta come vorrebbero i protestanti, con la venuta del Salvatore è diventata fertile e dolce ed è stata condita con il sale della sapienza divina. Nello stesso senso Sant'Efrem scrive: gloria al celeste, cioè a Cristo, che ha mescolato il suo sale nel nostro intelletto. E questa immagine è potentissima. Ecco il sale che quindi risana in qualche modo l'intelletto. Per San Gregorio di Nissa la vita del cristiano si definisce anzitutto per la salute del suo pensiero. La vita cristiana, dice San Gregorio, si manifesta in tre cose: nella prassi, nella parola, nel pensiero. Tra queste il posto principale è occupato dal pensiero, poiché il pensiero è l'inizio di ogni parola. In secondo luogo, dopo la riflessione, viene la conversazione, che rivela con le parole il pensiero concepito. In terzo luogo, dopo il pensiero e la conversazione, viene la prassi, che realizza ciò che è stato pensato. Beh, se ci pensiamo, anche gli stessi romani pagani avevano capito, nel famoso detto mens sana in corpore sano, che è importante che la mente sia sana, quindi che il pensiero sia sano. Il corpo si sa che è soggetto alla corruzione, anche se il cristianesimo dice che anche il corpo è salvato e risorgerà. Sarebbe però meglio parlare di preminenza del pensiero, in quanto è considerato in atto, un pensiero che accade, che si propone nell'atto parola. Il cardinale Ratzinger, ci avviamo verso la conclusione, il cardinale Ratzinger ha parlato del pericolo delle patologie della religione e ha detto nel suo testo Fede, Verità, Tolleranza che la patologia della religione è la malattia più pericolosa della mente umana. In questo senso l'uomo ha bisogno di essere salvato anche dalle patologie religiose, che sono una conseguenza del peccato originale, per cui il Padre diventa un'idea, l'idea di Dio. Questa è la patologia, passare da

0: Pada, Dio come padre, a Dio come idea, non c'è più il desiderio di, potremmo dire, in un certo senso di partnership, cioè di società in atto con il padre, ma il pensiero religioso, che è tentativo di relazione impossibile con Dio, concepito come mistero. Da un rapporto impossibile viene, dice Freud, la nevrosi, per questo è patologia. Per questo la salute, salvezza, è salvare l'uomo dalla psicopatologia del senso religioso. Non chiunque mi dice Signore, Signore, o potremmo dire mistero, mistero, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio, chi pensa con il Padre. Molti mi diranno in quel giorno, Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo, cioè potremmo dire fatto conferenze, incontri, ritiri, scritto libri. Allora dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti, allontanatevi da me malfattori, Matteo 7, 21, 23, infatti la salvezza di Cristo non consiste nel rispondere al senso religioso, ma nel fondare un regno, una societas, una civitas, non consiste nel fondare una religione come risposta al senso religioso, ma proprio smettere di pensare religiosamente. Ha voluto far smettere di pensare religiosamente proponendosi come partner, socio, concittadino Cristo, e così ha salvato, sanato, bonificato il pensiero, dice San Paolo, Romani 8,17, e se siamo figli siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo. E vado a chiudere, un esempio chiarissimo è la conversazione tra Cristo e la Samaritana, che vuole insistere e discutere con una logica religiosa. Lei gli dice, i nostri padri hanno adorato Dio su questo monte e voi dite che è Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le risponde, credimi donna, è giunto il momento in cui né su questo monte né in Gerusalemme adorerete il Padre. Quindi voleva dire, smettetela di fare i religiosi. Voi adorate quel che non conoscete, cioè il mistero, eccetera. Noi che siamo giudei, dice Cristo, sappiamo che è un'alleanza, noi adoriamo quello che conosciamo perché la salvezza viene dai giudei, ma è giunto il momento ed è questo in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità, perché il Padre cerca tali adoratori, Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Gli rispose la donna, so che deve venire il Messia, cioè il Cristo. Quando egli verrà ci annunzierà ogni cosa, le disse Gesù, sono io che ti parlo. Ecco, con questo incontro, con bellissimo incontro con la Samaritana, concludiamo anche la nostra riflessione, che spero ci abbia aiutato a capire come ci sia bisogno oggi più che mai, alla luce anche di quello che abbiamo letto sulla situazione attuale, di risanare appunto letteralmente i nostri pensieri e quindi di una reale conversione, cioè di un cambiamento di mentalità. Ecco, vedremo, come ho detto, la prossima volta come questo pensiero cristiano, diciamo, si può sviluppare a partire proprio dall'avvenimento di Cristo, perché diceva Del Noce, nell'avvenimento di Cristo c'è una metafisica che deve essere svolta, cioè c'è un pensiero che deve essere sviluppato. Lui purtroppo non è riuscito a fare questo lavoro perché appunto lo ha colto la malattia, ecco, però in qualche modo è un compito che spetta ad ognuno di noi, quello di ricominciare proprio a pensare in modo cristiano. E con questo vi saluto e vi do appuntamento al prossimo nostro incontro. Grazie.
1: Noi ringraziamo molto il professore Roberto Castenetto qui da Radio Voce nel Deserto per aver tenuto questo nuovo incontro per i nostri radioascoltatori e voi tutti che ci avete seguiti fin qua. Buon proseguimento di ascolto e di giornata.

0: nel lontano primo maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43, o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

0: In Blu 2000 News.
1: Scontri a Bologna ieri sera al termine della manifestazione per la morte di Fakir Abdennaim, deceduto durante il fermo di polizia al quartiere Pilastro. Un gruppo di antagonisti si è scontrato con agenti mettendo a ferro e fuoco il centro, decine i feriti tra i manifestanti e gli uomini della polizia. Intanto sono 6 le persone su cui la procura di Bologna attiva verifiche, i 2 agenti che sono intervenuti e i 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma dello scudo penale con l'iscrizione in un registro separato. La guerra nel Golfo, le forze statunitensi lanciano attacchi contro l'Iran, centri di comando militare nel mirino, capacità navali e siti di lancio di missili e droni. Le guardie rivoluzionarie hanno intanto rivendicato invece di aver distrutto un data center di Amazon in un attacco in Bahrain. Il Dipartimento di Stato americano ha emesso un alert per gli americani nel mondo per il rischio attacchi. E sono quasi 100 i militari americani che sono rimasti feriti dal 7 luglio, la maggior parte dei quali ha riportato commozioni cerebrali lievi, e il bilancio diffuso dal Pentagono nell'ambito dello scontro in atto con l'Iran. Nuovo accorato appello per la pace, quello lanciato da Papa Leone nell'introduzione al libro Disarmate e Disarmante, la pace è un dono, curato da Alessandro Banfi e che raccoglie i discorsi del pontefice sul tema. Leone lancia l'allarme: nell'era atomica torna la domanda decisiva, l'umanità potrà continuare ad abitare la terra? La pace, dice il Papa, è responsabilità di tutti. Il numero delle persone uccise dai 2 terremoti che hanno colpito il Venezuela il mese scorso sale a 5.278, il numero dei feriti 16.740. Le autorità venezuelane non hanno fornito invece una stima del numero delle persone che restano ancora disperse. Il lutto nel mondo del giornalismo: è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la Sette da Washington. Aveva 50 anni. Suo lo scoop legato all'intervista telefonica a Trump nella quale il presidente statunitense aveva attaccato la premier Meloni. È tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 12.

Oggi, 21 luglio, la Chiesa ricorda San Daniele, profeta. Non esiste ragione per dubitare dell'esistenza storica di Daniele e dei fatti e delle visioni a lui attribuite. Sia che si ammetta essere Daniele stesso alle origini delle tradizioni orali o scritte raccolte dal redattore del secolo II, sia che si preferisca un'origine alquanto posteriore, ma sempre vicina alle tradizioni e ai tempi di Daniele, VI secolo, lasciando come dubbia, o almeno non dimostrata, l'identità del profeta col Daniele di Ezechiele, nominato tra Noè e Giobbe e lodato per la sua giustizia e sapienza. Limitiamoci alle notizie del libro. Daniele, l'ultimo dei quattro profeti detti maggiori, giudeo, nato probabilmente a Gerusalemme da famiglia nobile, forse imparentata coi re di Giuda, fu deportato a Babilonia da Nabucodonosor insieme con altri giovani dello stesso rango sociale nell'anno terzo o quarto di Joachim, re di Giuda, cioè il 606-605 a.C. A Babilonia fu scelto con altri tre giovani nobili giudei, Anania, Azaria e Misaele, per essere ammesso, dopo una conveniente preparazione di 3 anni nella lingua e negli usi dei Caldei, alla corte del re, per assolvere incarichi ufficiali e onorifici. Secondo l'uso, fu loro cambiato il nome. A Daniele, che poteva avere allora dai 15 ai 20 anni, si diede quello di Baltassar. Con i suoi compagni fu presentato al re, al quale fece ottima impressione, non solo per la sua prestanza fisica, conservata malgrado l'astinenza dal vino, dalla carne e da altri cibi prelibati che gli venivano offerti dalla mensa del re e che egli, per amore della legge, gentilmente rifiutava, ma soprattutto per le doti di spirito che in lui il re poté ammirare quando, avendolo esaminato, trovò scienza e intelligenza 10 volte superiori a quelle di tutti i suoi magi e indovinatori.

ammesso pertanto alla corte dopo che ebbe dato saggi non equivocabili, anzi sbalorditivi della sua rettitudine, fu fatto principe di Babilonia e prefetto su tutti i sapienti del regno. Dietro sua richiesta, anche i compagni, Anania, Azzaria e Misaele, ebbero posti onorevoli e cariche di responsabilità nella provincia, mentre egli rimaneva a palazzo presso il re. Il primo saggio della sua probità e saggezza sembra sia stato dato da Daniele nella causa di Susanna. Ella fu sottratta alla morte a cui era stata ingiustamente condannata e la sentenza si ritorse contro i due giudici disonesti, dopo che essi erano stati convinti pubblicamente da Daniele della loro falsa testimonianza contro l'innocente. Daniele è presentato in questo episodio in giovane età, circostanza che rende tanto più ammirevole la sua maturità di giudizio, in contrasto con la fatuità e corruzione dei due giudici anziani. Come questo suo intervento nel caso di Susanna gli acquistò fama presso il suo popolo, cioè gli esuli giudei, il cui numero era nel frattempo aumentato con la seconda deportazione del 598, così l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor sulla grande statua plurimetallica abbattuta dalla piccola pietra staccatasi dal monte lo rese celebre tra i babilonesi e onorato della piena fiducia del re tra i principi della corte. Il Dio di Israele è glorificato come Dio sommo, che solo ha la sapienza delle cose occulte e la comunica ai suoi servi fedeli, come Daniele.

all'anno dodicesimo di Nabucodonosor, il 593, quando Daniele, allora tra i 27 e i 30 anni, si affermò quale oracolo di Dio, favorito dalla scienza dei segreti, superiore di gran lunga a quella di tutti i magi, indovini, saggi e caldei di Babilonia. Egli non fu coinvolto nell'accusa dei babilonesi mossa contro i suoi tre compagni, Anania, Misaele e Azaria, per non aver voluto adorare la statua del re, ma la pena della fornace ardente, loro inflitta, dovette affliggerlo grandemente, vedendo che quello stesso ufficio onorifico di prefetto della provincia di Babilonia, concesso loro dal re per sua mediazione, era stato occasione di disgrazia. Tuttavia, l'esito felice di quella prova mutò la tristezza in gaudio, e poiché i suoi compagni, scampati al fuoco, riebbero le loro cariche, il Dio di Israele fu riconosciuto con regio decreto come l'unico Dio vero, capace di salvare coloro che credono in Lui.

Pochi anni dopo, Daniele interpretò un altro sogno di Nabucodonosor, quello del grande albero rigoglioso, abbattuto e reciso, che risorse dalle radici con la magnificenza di prima. Daniele, chiamato dal re, gli spiegò il senso di quel sogno, invano cercato dai sapienti. L'albero è simbolo dello stesso re, che per la sua superbia sarà privato della gloria regia e ridotto allo stato umiliante di una bestia, fino a che non riconoscerà che l'Altissimo detiene il dominio sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Per mitigare alquanto questo annunzio così severo e terrificante, Daniele, da buon amico, consiglia al re di procacciarsi la divina clemenza con opere buone e con la pietà verso i poveri. Nuova prova dello spirito di sapienza ricevuto da Dio la diede Daniele nello svelare il senso delle enigmatiche parole Mane Tecel Pares nella cena di Baltassar, il quale nella lunga assenza di suo padre Nabonide ne teneva le veci a Babilonia. Questa cena di gala con tutti i principi e dignitari di corte, con le mogli e concubine, era un affronto alla religione dei giudei, in quanto in essa si faceva uso dei vasi sacri del Tempio di Gerusalemme. La festa si arrestò, però, alla vista della mano misteriosa che scriveva sul muro segni ignoti. I sapienti, magi e indovini, chiamati dal re, non furono capaci di decifrare la scrittura. Allora, su consiglio della regina, fu introdotto Daniele, che dopo aver rifiutato i sommi onori e i regali che il re gli prometteva, lesse e interpretò le fatidiche parole che contenevano la sentenza di Dio sulla fine di Baltassare del suo impero, sentenza che si compì quella stessa notte, subentrando l'impero persiano a quello babilonese. Era il 538. Le visioni profetiche, sia quelle coi tratti apocalittici di bestie simboliche raffiguranti diversi regni della terra, fino all'avvento del regno di Dio, il cui tempo è approssimativamente indicato, sia quelle che senza simboli parlano direttamente degli stessi regni e dei loro re, senza però nominarli, e quell'ultima che annunzia la fine dei tempi, sono tutte messe in bocca a Daniele, che parla in prima persona e riceve da un angelo, Gabriele, la spiegazione delle visioni avute. Per muovere Dio a clemenza, Daniele affligge se stesso col digiuno, indossa gli abiti di penitenza e confessa i peccati suoi e quelli del popolo, riconoscendo la giustizia di Dio in tutto quel che si patisce. Implora misericordia, pregando Dio di affrettare il suo aiuto, per amore del suo santuario, che da tanto tempo è desolato, e per riguardo a se stesso, fedele alle sue promesse. In risposta alla sua accorata preghiera, Dio gli manda l'angelo Gabriele con un messaggio di consolazione. Daniele, sopravvissuto al crollo dell'impero neo-babilonese 539-38, vide ancora i primi anni del nuovo impero persiano. La sua ultima visione è datata dall'anno terzo di Cliro 536, quando egli, nato verso il 620, era già più che ottantenne. I greci, presso i quali la festa è al 17 dicembre, lo ricordano insieme con altri santi dell'Antico Testamento la domenica precedente al

Il mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

Leggiamo nel Vangelo di Luca. Gesù disse poi a colui che l'aveva invitato: quando offri un pranzo o una cena, non invitare i tuoi amici, né i tuoi fratelli, né i tuoi parenti, né i ricchi vicini, perché anch'essi non ti invitino a loro volta e tu abbia il contraccambio. Al contrario, quando dai un banchetto, invita poveri, storpi, zoppi, ciechi, e sarai beato, perché non hanno da ricambiarti. Riceverai infatti la tua ricompensa alla risurrezione dei giusti.

Nella riflessione precedente abbiamo parlato del superfluo come completamento, spesso fuorviante, del necessario. Ma c'è chi ha il superfluo in termini materiali e manca del necessario in termini immateriali. Si può non essere poveri in senso economico ed esserlo invece in senso strettamente umano. Sono le nuove forme di povertà che colpiscono l'Occidente e che ci rendono infelici, pur nell'abbondanza. Penso all'assenza di salute, di affetto, di fiducia, di speranza. È anche a queste persone che Gesù chiede di tendere la mano, invitandole al banchetto, a costo di non ricevere assolutamente nulla in cambio. C'è chi è privo della salute e deve fare i conti con limitazioni molto pesanti a livello psicologico. Da chi ha una malattia incurabile e vede poca strada ancora davanti a sé, a chi ha un handicap fisico e mentale in una società in cui chi non è efficiente viene emarginato, ci si sente persi, inutili agli altri. C'è chi è privo di affetto perché il nucleo familiare è sempre più fragile, assoggettato com'è a fenomeni di disgregazione. Ciò ricade tanto sui coniugi separati o divorziati, con ripercussioni sulla carriera professionale, quanto sui figli, in particolare minorenni, ai quali manca il regolare iter educativo. Chi è privo di fiducia in se stesso e nel prossimo ritiene insostenibile la sfida della vita e dunque sceglie l'autodistruzione attraverso l'alcol o la droga. È un problema che riguarda i giovani e anche i meno giovani, non in possesso dei requisiti necessari per condurre un'esistenza sufficientemente equilibrata. C'è poi chi è privo di speranza, come l'anziano, che, escluso dalla partecipazione al processo produttivo, viene sentito come un peso. Nella società patriarcale era il più ascoltato per il suo bagaglio d'esperienza, mentre oggi, nella società tecnologica, è il meno considerato, un patrimonio sprecato. Tutte le privazioni disegnano i confini di una povertà figlia della civiltà del benessere e sanciscono il paradosso della definizione. Se si giudica il supermercato la cattedrale del benessere, ci si sbaglia di grosso, perché non è l'opulenza a risolvere i veri problemi dell'umanità. A sud del pianeta c'è la povertà materiale, che è quella più vicina ai tempi di Gesù. A nord, invece, c'è la povertà immateriale, che ha più a che fare con la testa che con la pancia, più con il cuore che con lo stomaco. Veniamo chiamati in soccorso anche di queste persone, tutti i giorni, da Dio. Nella nostra parte del mondo, il povero, in chiave materiale, è spesso un individuo estraneo alle frequentazioni, come l'extracomunitario che bussa alla porta. Ma il povero, in chiave immateriale, è sovente un parente o un amico. E chiunque di noi, riflettendo, non ha difficoltà a identificarlo. A me capita, a volte, di trovare appagamento nell'isolamento, lontano dai problemi della vita moderna, lontano dagli altri. Gesù è stato chiarissimo e categorico, però, nell'affermare che l'aiuto negato ai poveri, di ogni categoria essi siano, rende impossibile l'ingresso nel regno dei cieli. Per questo apro gli occhi e comprendo che quell'isolamento non deve diventare fuga definitiva, ma può essere solo una soluzione momentanea, come quando Gesù sceglieva il deserto per pregare. Poteva appartarsi per giorni, ma poi tornava e restava dentro alle proprie responsabilità. Anch'io, anche noi, abbiamo il diritto di meditare lontano da tutto e da tutti, ma poi dobbiamo rientrare dentro il percorso esistenziale.
E se desideriamo che sia un percorso veramente cristiano, non dobbiamo evitare chi ci viene incontro chiedendo aiuto. È questo il nostro modo di somigliare a Gesù.

scritto Lao Tzu: la gentilezza delle parole crea fiducia, la gentilezza dei pensieri crea profondità, la gentilezza del donare crea

mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

0: Radio Voce nel Deserto, appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 21 luglio 2026. Notizie dalla Chiesa. Non le armi atomiche, ma il disarmo genera la pace. La libreria editrice vaticana pubblica un nuovo volume del Papa intitolato Disarmata e disarmante, la pace è un dono, in cui si legge anche questa frase. Curato da Alessandro Banfi, è la prima antologia che attinge a vari interventi di Robert Francis Prevost sul tema della pace dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito. Il Papa a Monte Cassino implora la pace nelle regioni segnate dai conflitti. Visita privata ieri alla comunità monastica e all'abbazia benedettina, la preghiera di Leone XIV sulla tomba del fondatore dell'ordine, la recita dell'ora sesta, la visita all'archivio e alla biblioteca, poi il pranzo coi religiosi. L'abate Fallica ha detto: un dono inatteso, ci siamo sentiti confermati e incoraggiati nel nostro più ampio impegno per la Chiesa e l'umanità. Intanto si avvia la preparazione per il giubileo del 2029. Quando si celebreranno i 1500 anni del monastero. Ucraina. Monsignor Paul Richard Gallagher al memoriale di Maidan per le vittime del 2014 e della guerra. Ieri, ultimo giorno del viaggio in Ucraina dell'arcivescovo che ha incontrato in mattinata a Kiev il ministro degli affari esteri ad interim e il presidente Zelensky. Al memoriale di Maidan per le vittime della rivoluzione del 2014 e della guerra scoppiata nel 2022 dopo l'invasione della Russia, ha posato un mazzo di rose in ricordo delle persone rimaste uccise. In serata, la riunione col Consiglio Pan-Ucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose. Il Papa consegnerà ad ottobre la prima medaglia Leone XIV per la sostenibilità, creata dalla Villanova University, l'Ateneo Agostiniano dove Robert Prevost si è laureato in matematica nel 1977. Questa nuova onorificenza internazionale premierà persone e organizzazioni che promuovono la sostenibilità, la responsabilità ecologica e lo sviluppo umano integrale. Sarà presentata nella Conferenza Internazionale sulla Sostenibilità di Villanova che si terrà tra Roma e Castel Gandolfo dal 12 al 15 ottobre 2026 è consegnata nel borgo Laudato Si. Cerny in Kenya, costruire ponti di speranza, giustizia e comunione. Questo è il nostro obiettivo. Così il cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, presiedendo il 19 luglio nella capitale Nairobi la messa per l'apertura dei lavori della 21ª plenaria dell'Associazione delle Conferenze Episcopali dell'Africa Orientale, che si svolge nella Catholic University of Eastern Africa della capitale keniana fino al 26 luglio sul tema Il cammino sinodale della Mecea con i giovani, costruire ponti di comunione, speranza, giustizia e buon governo. Lo stile evangelico non vive di giudizi arroganti e non si impone col potere, così ha affermato Leone XIV all'Angelus a Castel Gandolfo, commentando le parabole del regno. Dio, ha detto, agisce nella piccolezza, nella discrezione e nella pazienza. Il bene germoglia anche fra le oscurità del male. Poi l'invito a vivere come singoli e come chiesa, secondo la logica del seme e del lievito, con fiducia nell'opera del Signore. Loggia di Raffaello. Proseguono gli studi sull'iconografia della Loggia di Raffaello al centro di un restauro eseguito dalla Maestranza dei Musei Vaticani. Se il personaggio in ginocchio di fronte a Leone X sembrerebbe identificabile con ogni probabilità nell'agostiniano Egidio da Viterbo, oggetto di dibattito resta il contenuto del rotulo tra le sue mani. Don Giuseppe festeggia 25 anni di sacerdozio donando lettini all'ospedale di Bangui. Il sacerdote siciliano ha chiesto di non ricevere regali ma di effettuare donazioni per i bambini malnutriti curati dall'ospedale pediatrico nel reparto per la malnutrizione infantile voluto da Papa Francesco durante la sua visita del 2015. Notizie dal mondo. Centinaia di migliaia di persone si sono radunate per strada a Madrid per festeggiare la vittoria della Spagna ai mondiali, che domenica sera ha battuto l'Argentina ai tempi supplementari. Secondo il governo spagnolo, in tutto lunedì sono stati 1.800.000. La nazionale spagnola ha fatto una parata attraverso Madrid a bordo di un autobus scoperto fino ad arrivare in piazza Cibeles, uno dei luoghi più simbolici della capitale dove si sono concentrati i festeggiamenti ed è stato anche allestito un palco. Tra sabato e domenica l'esercito russo ha sferrato il più grande attacco missilistico contro Kiev dall'inizio del conflitto. Contro la capitale ucraina la Russia ha impiegato 40 missili e oltre 120 droni, uccidendo una persona e causando incendi che hanno colpito anche le aree residenziali. Nell'ultimo periodo l'esercito russo ha aumentato di molto gli attacchi missilistici contro il paese perché consapevole della sua difficoltà a intercettarli. L'attacco del weekend è stato il terzo vasto bombardamento contro l'Ucraina in poco più di un mese. Stanotte gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran, colpendo strutture militari in diverse città nel sud e nell'ovest del paese. L'Iran ha risposto a sua volta attaccando strutture legate agli Stati Uniti in diversi paesi del Medio Oriente e due navi nello stretto di Hormuz. È la decima notte consecutiva di attacchi statunitensi, nonostante un cessate il fuoco formalmente in vigore da aprile. L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% contro le importazioni di gran parte dei prodotti canadesi. È previsto che entrino in vigore fra 30 giorni. La questione dei dazi era stata una delle più discusse durante il primo anno di presidenza di Trump, che però negli ultimi mesi si era concentrato più che altro sulla guerra in Medio Oriente. È probabile che l'annuncio porti a nuove trattative commerciali fra i due paesi. Nel fine settimana sono proseguite in Ucraina le proteste contro la rimozione da parte del presidente Volodymyr Zelensky del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che negli ultimi sei mesi aveva cambiato l'approccio alla guerra dell'Ucraina facendo un maggiore affidamento sulla tecnologia con droni e robot. Le manifestazioni a sostegno di Fedorov si sono trasformate in proteste contro il generale Oleksandr Syrskyj, attuale capo delle forze armate ucraine. Visto che gli scontri fra i due sono alla base della rimozione del ministro, ora i manifestanti chiedono il licenziamento di Syrskyj e il ritorno di Fedorov al Ministero della Difesa. Durante le proteste i manifestanti accusano Syrskyj di un approccio troppo arretrato e di stampo sovietico, incurante delle perdite fra i suoi soldati. Domenica la Russia ha attaccato con alcuni missili una nave che trasportava mais vicino al porto di Odessa in Ucraina. 10 persone sono state uccise. La marina ucraina ha reso noto l'attacco ieri. È il più sanguinoso tra quelli che gli eserciti di Russia e Ucraina hanno condotto nelle ultime settimane all'interno del Mar Nero. Come per tutti i suoi predecessori, uno dei primi compiti di Andy Burnham come primo ministro del Regno Unito sarà quello di scrivere le Letters of Last Resort, traducibile in italiano con qualcosa come lettere di ultima istanza. Sono 4 lettere identiche che ogni nuova o nuovo primo ministro deve scrivere a mano e che vengono consegnate ai comandanti dei 4 sottomarini britannici dotati di armi nucleari. Vengono poi conservate all'interno di casseforti dentro ai sottomarini e devono essere aperte solo nel caso in cui un attacco nucleare su Regno Unito uccida sia il primo ministro sia la persona incaricata di prendere decisioni in materia nucleare al suo posto in caso d'emergenza. Ovviamente finora nessuna di queste lettere è mai stata aperta e la possibilità che succeda adesso è estremamente bassa, eppure molti ex primi ministri hanno comunque descritto la loro stesura come il momento in cui hanno realizzato di essere a capo del paese.
4: Notizie dall'Italia. Bologna si sveglia ferita. La guerriglia urbana in pieno centro a pochi passi da Piazza Maggiore è andata avanti fino a tarda notte con una sacca di attivisti che ha continuato fino a oltre mezzanotte a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie dei Deor e vandalizzando le bici del servizio sharing. Almeno un'auto del comune è stata data alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire. I pompieri sono accorsi anche in via Montegrappa, dove un fumogeno aveva preso fuoco in un cortile. La guerriglia a Bologna è scoppiata a causa delle forti tensioni nate dopo la morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni. Il drammatico evento è avvenuto domenica nel quartiere Pilastro. Durante un intervento delle forze dell'ordine, l'uomo è stato ammanettato e immobilizzato a terra pancia in giù. Secondo i testimoni e i video diffusi in rete, l'uomo ha lamentato ripetutamente difficoltà respiratorie prima di perdere la vita. La procura ha successivamente avviato accertamenti sull'operato del personale coinvolto. La serata era iniziata con un presidio, un corteo pacifico per chiedere verità e giustizia per la vittima. Al termine della manifestazione, una frangia violenta di attivisti appartenenti all'area antagonista si è staccata dal resto dei partecipanti, dando il via agli scontri in pieno centro. Il bilancio finale è di 11 feriti tra manifestanti e forze dell'ordine. Prima la convocazione dell'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, e poche ore dopo l'espulsione dell'addetto militare di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha risposto in modo simmetrico all'allontanamento da parte dell'Italia di due addetti militari russi all'inizio del mese, accusati di spionaggio contro Roma. Una mossa dente per dente che aumenta la tensione diplomatica tra i due paesi, ampiamente testimoniata dagli attacchi al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni. Tajani infatti commenta questo atto come una plateale ritorsione. Dopo la sospensione in via cautelativa delle repliche estive di Report, la RAI avvia verifiche interne sul caso Ranucci. Il faro è su quanto emerso dalle indagini che hanno spinto la Procura di Roma a indagare Walter Lavitola per l'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia lo scorso ottobre. Un atto dovuto, sottolinea Viale Mazzini, a tutela dell'azienda, delle persone coinvolte e dei principi del servizio pubblico. Lui si dice essere tranquillissimo. Il riesame intanto si riserva. Un atto dovuto, sottolinea Viale Mazzini, a tutela dell'azienda, delle persone coinvolte e dei principi del servizio pubblico. Lui si dice essere tranquillissimo.

Latina Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo e Cagliari. In giallo ancora Ancona, mentre Bolzano, ieri in preallerta, da quest'oggi passa nessun rischio. Domani i bollini rossi saranno appunto 7, ossia Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Notizie locali. Electrolux dichiarano gli esuberi ma cercano operai. Scoppia il caso Porcea Susegana. La comunicazione arrivata nel fine settimana dalla direzione dello stabilimento di Susegana alla RSU Trevigiana ha sorpreso tutti. La richiesta urgente da Porcea per un numero di 25 lavoratori provenienti da Susegana, Treviso, da impiegare da subito e fino a fine anno. Una vicenda che si inserisce in un quadro già, come sappiamo, estremamente complesso. Da settimane in tutti gli stabilimenti italiani emergono segnali che sembrano andare in direzione opposta rispetto al piano industriale presentato dall'azienda. Porcea pare essere in affanno per quel che riguarda la forza lavoro disponibile e i volumi richiesti, se si intenderebbe fare ricorso a lavoratori in trasferta appunto da Susegana. Una dinamica che quindi stride con la logica del piano originario. Il tema approda inevitabilmente sul tavolo del Mimit, dove si sommano le tensioni esplose in tutti gli stabilimenti nelle ultime settimane. Crodi Aviano attiva la nuova risonanza magnetica con intelligenza artificiale. Inaugurato il macchinario da 1,5 Tesla acquistato con un finanziamento regionale di 1,4 milioni di euro. Tempi di esame ridotti, diagnostica di precisione e maggiori comfort per i pazienti. Il comune di Pordenone ha approvato l'impegno di spesa di 15 milioni e 500 mila euro a favore dell'azienda pubblica di servizi alla persona Umberto I. Il provvedimento è finalizzato alla progettazione ed esecuzione della nuova casa di riposo situata nella località di Villanova di Pordenone. L'infrastruttura, progettata per una capienza di 120 posti residenziali per anziani, si inserisce nel piano degli interventi per la residenzialità della terza età, definito dall'amministrazione comunale a partire dal 2018 e sviluppato in collaborazione con l'ASP e la Regione Friuli Venezia Giulia. Pordenone si prepara ad introdurre i varchi elettronici nella zona traffico limitato. La posa dei pali dell'infrastruttura tecnologica che consentiranno di installare il nuovo sistema di controllo degli accessi in centro tramite telecamere è già iniziato e, secondo il cronoprogramma comunicato dall'amministrazione comunale, dovrebbe completarsi a fine agosto, a meno di ritardi dovuti alle limitazioni legate al rischio caldo e al maltempo. I varchi con lettura delle targhe consentiranno sanzioni più puntuali delle auto che entrano in centro senza permesso. L'assessora Ceolin assicura che la ZTL, la zona traffico limitato, non verrà ampliata né modificata. Saranno solo rivisti, aggiornati, lascia passare concessi per fare ordine tra chi ha diritto e chi no o chi non lo ha più. Nuoto, Gymnasium seconda ai campionati regionali assoluti. 11 titoli, 8 argenti e 12 bronzi per la squadra pordenonese a Trieste. Tra i protagonisti Sabian, Bergamo e Bellet. Ora l'attenzione si sposta sui campionati italiani giovanili di Roma. Notizie dal Bellunese. La vendita dello stabilimento idro di Feltre vicina ma non ancora chiusa. La trattativa con un operatore industriale di primaria importanza in corso e il Mimit ha fissato un nuovo incontro per il 6 agosto, data che nelle intenzioni di tutti dovrebbe finalmente portare all'ufficializzazione dell'operazione e al rilancio dell'ex metallurgica. È questo l'esito del lungo tavolo che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Roma, al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Al confronto erano presenti i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali. Regione Veneto, provincia di Belluno e comune di Feltre. Il Mimit conferma così che Idro ha avviato una trattativa in esclusiva con uno dei 5 soggetti che avevano manifestato interesse per la reindustrializzazione del sito. 8 persone provenienti da Bangladesh, Egitto, Gambia e Afghanistan, 100 ore di formazione e una prospettiva concreta di inserimento nel mondo del lavoro. Si è conclusa al centro di accoglienza straordinaria di Ponte nelle Alpi il percorso formativo per addetto a piccole manutenzioni e lavorazioni minori varie in ambito edile, promosso da Forme dell'Artigianato e PMI Veneto in collaborazione con la Scuola Edile Belluno, Integra Cooperativa Sociale e le parti sociali dell'edilizia. Nel corso della cerimonia finale sono stati consegnati gli attestati agli 8 partecipanti, tutti richiedenti asilo e cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità, ospitati nei centri di accoglienza di Ponte nelle Alpi e dell'Alpago. L'iniziativa rientra nel protocollo nazionale promosso dal Ministero dell'Interno per favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti.
La Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti ha un nuovo presidente. Il Consiglio Camerale ha eletto all'unanimità l'imprenditore bellunese Francesco De Pettin alla guida dell'ente per il quinquennio 2026-2031. Si apre così una nuova fase per l'istituzione che rappresenta il sistema economico delle province di Treviso e Belluno. L'elezione conclude il percorso di rinnovo degli organi camerali che ha coinvolto associazioni di categoria.

organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori, ordini professionali, Regione Veneto e struttura camerale. Formare le maestranze che domani lavoreranno sui set cinematografici che sceglieranno il Bellunese è l'ambizione di Dietro le Quinte, il progetto del Centro Consorzi che da maggio ha portato una sessantina di partecipanti dentro un percorso pratico, serrato, costruito per avvicinare davvero le professioni del cinema. Ora si entra nella fase cruciale, la presentazione del lavoro dei vari reparti prima delle riprese del cortometraggio conclusivo, in calendario dal 22 al 24 luglio. 60 partecipanti, età diverse ma una prevalenza di giovani, dal Bellunese ma anche dal resto del Veneto. Ognuno ha seguito uno dei 5 percorsi dedicati alle professioni del cinema: filmmaking, recitazione, scenografia, trucco e parrucco e sartoria. Un mosaico di competenze che il progetto ha voluto consolidare e mettere alla prova in un contesto realistico, vicino alle esigenze del comparto audiovisivo. Notizie dal mondo dello sport, dalle corse, la Ferrari in crescita, altra chance in Ungheria. A Spa trionfa Antonelli ma Leclerc incanta, a Budapest si riparte dal podio del Monegasco. Alla nazionale italiana di Power Chair Football della FIIPPS è stata negata la possibilità di imbarcarsi ed è rimasta bloccata a Fiumicino. A denunciare l'episodio il CIP, la squadra azzurra non è potuto salire al volo diretto a Glasgow, dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un torneo internazionale in vista dei prossimi campionati del mondo in Argentina. Rappresenta un fatto gravissimo, lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale, paralimpico in particolare. È quanto si legge nella nota del Comitato Paralimpico Italiano, che nella propria ricostruzione dell'accaduto fa sapere come la FIIPPS aveva preventivamente richiesto e ottenuto dalla compagnia aerea EasyJet, fin dallo scorso mese di aprile, la formale autorizzazione al trasporto di 6 atleti con disabilità, con al seguito sia le carrozzine per la mobilità quotidiana sia le 6 carrozzine speciali da gioco. L'ENAC ha aperto ufficialmente un'inchiesta. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 21 luglio avremo cielo da poco nuvolosa variabile con probabili rovesci e temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte, specie su pianure costa. Sulla costa e zone orientali soffrirà buona moderata, a tratti forse anche sostenuta. Domani, mercoledì 22 luglio, al mattino cielo sereno poco nuvoloso, con buona moderata sulla costa. In giornata possibile cielo da poco nuvolosa variabile sulle zone orientali, ma con bassa probabilità di rovesci, venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 23 luglio. Al mattino variabile nuvoloso con possibili piogge sparse. Nel pomeriggio saranno possibili delle schiarite con cielo da poco nuvolosa variabile, ma anche possibili rovesci temporali sparsi, che dalla zona montana potranno interessare anche la pianura e la costa. Venti regimi di brezza, in tarda serata buona moderata sulla costa. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 16 gradi e una massima di 31. Ed è tutto, amici ascoltatori, anche per questa edizione quotidiana del radiogiornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e una buona continuazione, sempre in nostra compagnia, qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, che 24 ore su 24, 7 giorni su 7, trasmette per voi.

non dimenticate quello che vi raccomando, che la pace, la gioia, la fratellanza, l'amore, il perdono sono le vittorie più importanti contro ogni forza del male. Radio Voce.

Santissima Vergine Maria, che non si è mai udito al mondo che qualcuno, ricorso al tuo patrocinio, implorato il tuo aiuto, chiesta la tua protezione, sia stato abbandonato. Animato da tale fiducia, a te ricorro, o Madre, o Vergine delle Vergini, a te vengo, e peccatore contrito, innanzi a te mi prostro. Non volere, o Madre del Verbo, disprezzare le mie preghiere, ma ascoltami propizia ed esaudiscimi.

0: domenica. Dopo la parabola del seminatore, Gesù continua a parlare alle folle attraverso alcune immagini. Il grano buono e la zizzania, il granello di senape, il lievito nella farina. Si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo del regno di Dio nella storia, il suo agire nella vita degli uomini, il modo in cui cresce, si espande e trasforma il mondo dal di dentro. Con questi racconti, Gesù ci mette in guardia dalla tentazione di pensare a Dio come a una figura potente che si impone con la forza, che occupa lo spazio per dominare, che arriva in modo trionfante. Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto, che ci lascia liberi di accoglierlo o di rifiutarlo, che cerca di farsi strada anche in mezzo alla zizzania, che agisce in modo nascosto e invisibile, come il seme più piccolo di tutti, e lievita dentro la pasta senza fare rumore. Fratelli e sorelle, con queste parabole Gesù ci dice qualcosa di importante sul modo in cui Dio opera nella nostra vita e nella storia. A volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso. Desideriamo un Dio che intervenga dall'alto strappando subito la zizzania del male. Immaginiamo un Dio forte, potente, e purtroppo a questa immagine adeguiamo anche il nostro modo di essere cristiani e di essere Chiesa. Invece, il regno di Dio si diffonde anche in mezzo alla zizzania e ci chiede uno sguardo capace di cogliere il bene che germoglia anche fra le oscurità del male, senza giudicare tutto e subito. Viene come il più piccolo tra i semi e domanda dunque la pazienza di saper accompagnare i processi, riconoscendolo nella piccolezza del quotidiano e nella semplicità della vita ordinaria. Cresce in modo invisibile come il lievito nella farina e così ci libera dallo scoraggiamento e ci invita ad avere fiducia anche quando ci sembra che Dio sia assente. Perché in realtà Egli ci accompagna sempre e il suo amore è sempre all'opera per noi. Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui, sia come singoli, sia come Chiesa, abitiamo la realtà che ci circonda. Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente con giudizi arroganti, senza imporci con il potere e con la forza, senza perdere la fiducia nell'opera di Dio. Si tratta, diceva l'allora cardinale Ratzinger, di sottometterci alla logica del seme che non è quella del successo e della grandezza, ma ci chiede di farci piccoli e di servire la vita delle persone. In questo modo noi stessi diventeremo come un piccolo seme di Vangelo che germoglia e come un lievito di amore che trasforma la pasta del mondo. Preghiamo Maria Santissima, che ha saputo accogliere il seme della parola nella piccolezza, perché ci sostenga nel cammino e interceda per noi. Angelus Domini, nunciavit Mariae.
1: Et concepite Spiritus Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, amen.
0: Ece ancilla Domini.
1: Fiat mi secundum verbum tuum.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum. benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre.
0: Amen. Et verbum caro factum est,
1: et abitavi in nobis.
0: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
1: ut dignificiam propitiatoribus Christi.
0: Oremus. Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi filii tu incarnationem coniovimus per passionem eius et crucem ad resurrectionis gloriam perducamur per Christum Dominum nostrum.
1: Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
0: Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine,
1: et lux perpetua lucet eis,
0: et requiescant in pace.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum,
1: et cum spiritu tuo,
0: sed nomen Domini benedictum,
1: ex hoc nunque usque in saeculum,
0: adiutorium nostrum in nomine Domini,
1: qui fecit caelum et terra.
0: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
1: Amen.

0: Certo vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace e abbondanza a tutti voi. La misericordia del Signore non ha confini. La misericordia del Signore va al di là dei meriti dell'uomo. Dio è misericordia. Non dovremo mai finire di contemplare la ricchezza di quest'amore che non si ferma neanche davanti ai nostri peccati. Vogliamo iniziare questa breve riflessione facendo nostro il salmo della messa di oggi, dal salmo 85, dove il salmista dice: sei stato buono, Signore, con la tua terra, hai ristabilito la sorte di Giacobbe, hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato. Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza. Placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di generazione in generazione riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Anche di fronte a situazioni catastrofiche, il salmista non cede alla disperazione, perché la volontà di Dio è quella di realizzare il progetto non solo di salvezza, ma di portare ogni creatura umana alla pienezza della vita, alla pienezza della gioia, alla piena eredità del regno di Dio. Questa è la volontà di Dio. E allora tutte le vicende che Dio permette, anche di correzione, anche se di apparente castigo, e tutto è per ricondurci al suo amore. E allora sentiamo nel Vangelo di oggi un episodio che dicono a Gesù che sua madre e i suoi parenti sono fuori, lo attendono. Gesù, guardando i discepoli, dice a chi lo interpella: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Chi fa la volontà del Padre mio per me è fratello, sorella, madre. Chi fa la volontà del Padre mio. Cosa dice il Vangelo della Madonna? Beata te, perché hai creduto all'adempimento delle parole del Signore. Con queste frasi Gesù non degrada sua madre, tutt'altro, ma fa comprendere che la relazione che lega a sua madre e ai suoi fratelli non è una relazione di semplice di sangue, ma una relazione spirito, quella relazione che consiste nell'essere sottomessa al Padre. E così tutti noi fratelli, tra di noi, siamo fratelli, sorelle, ma non perché abbiamo lo stesso sangue o siamo della stessa nazionalità. Siamo tali nella fede in Gesù, che al di là dei legami carnali e umani ci lega, ci fa diventare corpo mistico di Cristo. Perciò ogni fratello, ogni sorella ti appartiene. E noi nella fede cristiana viviamo questo spirito che si chiama comunione dei santi. Comunione, c'è unione comune che avviene per mezzo dello Spirito Santo, che ci accomuna gli uni agli altri, facendoci diventare tutti figli di Dio e fratelli tra di noi. E la misericordia del Signore viene messa oggi in evidenza, fratelli, dal brano del profeta Michea, un brano stupendo, pieno di fiducia, che pur in mezzo a situazioni catastrofiche non perde la fiducia. E quasi come se fosse una preghiera, il profeta dice, e il testo conviene che lo ascoltiamo per intero: pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galad come nei tempi antichi, come quando si uscì dalla terra d'Egitto. Mostraci cose prodigiose. Sono parole che il profeta rivolge al Signore. Quale Dio, sentite, quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona i peccati del resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. È rivolto direttamente al Signore, dice: tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Sentite, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Al di là di tutte le vicende, Dio ti ama. Al di là di ogni correzione, Dio ti ama. È una verità, fratelli, che noi dobbiamo imparare a conoscere e a far entrare nel nostro cuore, anche quando ci sembra che Dio ci abbia abbandonati, anche quando sembra che tutto sia da storto, quando sembra che tutto sia perduto. No, c'è sempre la mano del Signore che non ti abbandona mai, si ricorda di noi. Dio non fa durare la sua ira per sempre. L'ira di Dio, l'abbiamo visto più volte, non è la rabbia di Dio contro l'uomo, è il dolore di Dio per il danno dell'uomo. E allora l'ira di Dio si scaglia contro il male che affligge i suoi figli. Signore Gesù, tu hai manifestato la grande misericordia del Padre attraverso il tuo sacrificio di immolazione sulla croce. E il Padre ti ha spinto a donare fino all'ultima goccia di sangue per manifestare la sua eterna fedeltà verso di noi. Signore Gesù, toccaci nel profondo e dacci quell'unzione profonda dello Spirito Santo, perché la nostra anima resti legata a te e noi viviamo come appartenenti a te, consacrati a te, non in forza dei nostri meriti, ma in forza della tua grande misericordia. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, grande è la tua misericordia. Il Figlio tuo Gesù spesso ti manda in mezzo a noi a manifestare la sua grande bontà, e tu come Madre Santissima ci prendi per mano, dirigi i nostri passi verso il regno della salvezza. Donaci la grazia di saper riconoscere l'amore del Figlio tuo anche in mezzo alle prove della vita. A lui salga onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte le benedizioni del Signore, fratelli, scendano su di voi, e il Signore vi confermi la sua grazia, fissi il vostro cuore in lui e vi renda totalmente legati a lui per l'eternità. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

Buongiorno amici ascoltatori, bentrovati, siete su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, mezzogiorno e 26 minuti di martedì 21 luglio 2026. Un po' di musica prima di collegarci con storie, santi al lavoro, attori e cantanti della serie di Orizzonti Cristiani. A seguire trasmetteremo alle 13 il notiziario, alle 13.12 Vite di Beati e Santi, alle 13.35 il Santo del Giorno, curato dalla nostra redazione. A seguire alle 14 il Radio Giornale Quotidiano, sempre curato da Radio Voce nel Deserto. Alle 14.35 Meditazioni, alle 14.50 Coroncina alla Divina Misericordia Orizzonti Cristiani, alle 15.30 Santo Rosario, alle 16.15 il Commento al Vangelo del Giorno e a seguire i Vespri del Giorno, alle 16.35 In Cammino, alle 17 Insegnamenti condotti dal biblista Monsignor Renato De Zan, alle 18 Borghi d'Italia, alle 18.20 il Santo del Giorno curato dalla redazione, alle 18.30 Santo Rosario e a seguire la Santa Messa alle ore 19, alle 19.35 Servizi di Informazione, alle 25 il Pensiero della Sera a cura del compianto Monsignor Pierluigi Mascherin, alle 20.20 in Spirito e Verità in collegamento con la comunità di Sant'Egidio in preghiera da Roma, alle 21 interviste e a seguire argomenti di attualità, alle 22 Vite e Avvenimenti di Beati e Santi e infine alle 23.30 la Compieta e gli argomenti di attualità. Poi la programmazione continuerà per tutte le ore notturne per farvi sempre compagnia. Un saluto e una buona giornata da Radio Voce nel Deserto da Pordenone.

0: Cari amici, bentrovati allora ad una nuova puntata dedicata ai santi al lavoro. Il santo di cui parliamo oggi è San Genesio da Roma, il protettore degli attori. E San Genesio ha appunto una storia molto particolare che poco fa le raccontavo, e cioè questo strano confine che c'è tra la realtà e la finzione, appunto, è quello che è un testo preordinato e imparato a memoria, che improvvisamente invece diventa qualcosa di reale sulla scena. E ne parliamo con un'attrice, Claudia Coll, che è nostra ospite qui in studio e a cui diamo il benvenuto.
1: Grazie.
0: Allora, dicevamo di questo strano momento, no, che ogni tanto capita sul palcoscenico, in cui il confine tra la realtà e la finzione sembra confondersi. Lo ha vissuto? Che tipo di emozione le dà?
1: Sì, lo ho vissuto in passato, prima della conversione. E era anzi un bisogno profondo, cioè mentre nella vita c'era questa grande contraddizione che non ero avvezza alla verità, quando lavoravo la cercavo, cioè se dovevo piangere piangevo veramente, se dovevo ridere gioivo veramente, cioè cercavo la verità del momento presente. E mi aveva formato una scuola americana, l'Acto Studio, che utilizza proprio queste tecniche per rendere la recitazione immediata, fresca, naturale. Per rendere il dramma di una scena si ricorreva spesso alle ferite del passato, cioè alle sofferenze. Sì, quindi ricostruiva tecnicamente, in una maniera molto anche complessa, il vissuto di una scena che in passato aveva fatto soffrire, e questa riemergeva e quindi generava sofferenza che poi appunto era reale, vera. Questo mio cammino in questi anni di conversione, il Signore invece ha voluto guarire le ferite del cuore, e quindi ho cominciato a scoprire che c'è un modo diverso di essere presenti a se stessi mentre si lavora. Questo modo è con l'aiuto dello Spirito Santo. Cioè, ho compreso che l'artista dell'universo può guidare l'artista nella creazione e far vivere momenti belli, profondi, intensi, veri, che però sono guidati da Dio, e quindi non sono per dimostrare quanto si è bravi, ma per raggiungere il cuore degli altri, e quindi diventa sempre comunque un momento di grazia dove si percepisce qualcosa di grande, di vero, di assoluto. Non so se sto spiegando
0: in modo chiarissimo. Lei ha parlato di conversione, io volevo fermarmi soltanto un momento su questo momento, direi proprio della vita. La conversione in genere avviene per un incontro. Che cosa è successo nella sua vita?
1: Ho incontrato la misericordia di Dio, ho incontrato un Dio che mi ha consolato nella sofferenza, mi ha perdonata, cioè non mi ha assolutamente in quel momento fatto pesare che ero stata da lontana tanti anni, ma invece mi ha consolata e mi ha aiutata a uscire fuori dalla crisi in cui mi trovavo. Quindi ho sperimentato un Dio infinitamente buono, infinitamente misericordioso, paziente, tenero come una madre, e quindi non posso che oggi vivere la vita con gioia, perché mi è stata restituita con un'intensità diversa, cioè è ricca oggi la mia vita, ma ricca della presenza di Dio.
0: Io sento poi, già un pochino lo avvertivo nel momento in cui parlava proprio del lavoro, no? Semplicemente del suo lavoro artistico, e poi parleremo adesso anche delle attività che comunque lei svolge. Mi sembra che ci sia una scoperta di generosità, di apertura verso gli altri. Spesso il lavoro dell'attore può essere considerato un lavoro introspettivo, certo, e quindi molto appunto legato soltanto a se stesso, allo studio delle proprie emozioni, delle proprie reazioni. Lei ha scoperto un modo bellissimo di aprirlo invece anche agli altri, e anche di insegnarlo.
1: Perché incontrare Dio vuol dire entrare in relazione con Lui, entrare in relazione con la parte più profonda di noi stessi e con gli altri. Quindi il cammino con Dio è un cammino di relazione.
0: Sì.
1: E
0: sì,
1: quindi
0: sì.
1: Anche quando io insegno nell'accademia, insegno ai ragazzi a far gruppo. Cioè, la cosa più brutta quando si sale su un palcoscenico, se c'è la guerra, se c'è la competizione, il bisogno di arrivare per primi all'applauso, soprattutto quando è la commedia. Invece con i ragazzi la cosa più bella che si è sviluppata è quest'unità, questo volersi bene fra di loro, aiutarsi, che poi non può non arrivare anche a chi guarda lo spettacolo.
0: Parlavamo di un'accademia, vogliamo spiegare qual è esattamente?
1: L'accademia, sì, è la Star Rose Academy e si trova a Montesacro, a via Montesenario. È stata fondata dalle suore orsoline della Sacra Famiglia, che hanno creduto in questo progetto. La Star Rose è un'accademia interdisciplinare, si insegna canto, danza, recitazione, musica, c'è anche Monsignor Carmine Brienza che insegna antropologia, quindi è una formazione completa per l'artista. Io ho la parte della recitazione e anche la direzione artistica, ma ci sono dei bravissimi insegnanti che vengono anche appunto da parti diverse del mondo e con anche formazioni diverse, per esempio la danza classica, Alexander Stepkin, che viene dal Bolshoi, dalla Russia, da una scuola solida, ma per esempio per la danza abbiamo anche, per la diciamo la danza moderna, un insegnante molto conosciuto in televisione come coreografo, Mauro Mosconi. Per la danza contemporanea invece un artista svizzero, Theodor Reiler. Quindi tre mondi diversi. I ragazzi recepiscono quindi la danza da tre insegnanti diversi che hanno stili diversi. Questo è anche importante. Venendo qui parlavamo proprio con Suor Maria Pina della ricchezza della differenza, cioè la capacità anche di lavorare insieme con stili diversi, con formazioni diverse, no? Perché è importante avere anche una formazione con un orizzonte grande, non piccolo.
0: Certo, e poi dicevamo invece di un'attività missionaria che, sì, che lei ha già da alcuni anni. Sì. Inizialmente era cominciata con una collaborazione con i Salesiani.
1: Sì, sì, perché era nato, guardi, proprio per il fatto che entravo in un momento di crisi lavorativa e questo mi interrogava dentro, perché non riuscivo a capire quale fosse la volontà di Dio. Avevo iniziato un cammino di conversione, ma non riuscivo a lavorare più, perché non perché io l'avessi deciso. Io ho sempre amato molto il mio lavoro, ma perché non arrivavano più copioni che io potessi interpretare. Erano tutte storie di personaggi negativi, per esempio una donna assassina, una donna che bestemmiava, ma il male non era denunciato come tale. Quindi il personaggio passava in una maniera un po' subdola, no? Anche seducendo in alcuni momenti lo spettatore. Quindi non era possibile che io li accettassi. E però dicevo, ma che farò? Io ho sempre solo fatto questo, ma che sarà di me? E in un momento di crisi il Signore mi è venuto in aiuto proprio offrendomi questa opportunità di collaborare con i missionari salesiani, che mi portarono in Africa come testimonial. Con loro ho fatto un'esperienza umanamente profonda, perché c'era una grave carestia in Etiopia. Io andavo per farmi fotografare e per raccogliere fondi per le missioni, però in quel momento in cui entrammo nell'accampamento di Zuai, dove c'erano bambini che rischiavano di morire, e io non ho mai visto bambini così malnutriti se non nei filmati dei campi di concentramento della Seconda Guerra Mondiale, cioè erano solo ossa con il ventre gonfio, il volto di una persona anziana, perché erano scavati e non c'era più carne sotto la pelle, nel viso, quindi erano deturpati nella fisionomia proprio. Quando io ho visto una bambina così, ho detto non è possibile, uno shock profondo. Sono tornata in Italia, c'erano le feste di Natale, tutti correvano a comprare panettoni, cose da mangiare, cioè io non potevo più entrare in un negozio perché non potevo dimenticare quei bambini. Sono andata in televisione a raccogliere fondi, ma il Signore a me mi ha profondamente invitato a crescere, cioè mi ha responsabilizzato. E quindi quello che ero abituata a farmi le fotografie per apparire, per affermarmi, quello che si diceva, no, tutto concentrato su se stessi, il Signore mi insegnava a uscire fuori da me stessa attraverso proprio gli ultimi, i poveri, e mi faceva comprendere che la mia visibilità andava a servizio di un bene più grande. E poi sono arrivate delle proposte di lavoro, ma erano sempre delle proposte di lavoro molto particolari, che non erano la fiction televisiva, lo spettacolo teatrale, erano letture come le poesie di Giovanni Paolo II, come il Cantico dei Cantici, in momenti importanti anche della Chiesa, per esempio il compleanno di Giovanni Paolo, il 25esimo del suo pontificato, quindi comunque in un contesto bello, importante. E io mi sono sentita chiamata a leggere questi testi con una attenzione diversa, cioè dovevo studiarli, non potevo leggerli e basta. Così ho cominciato a studiare la Bibbia, perché Giovanni Paolo parlava della Genesi, ho cominciato ad approfondire il Cantico dei Cantici con l'aiuto anche di un sacerdote. Insomma, alla fine non potevo preparare questi testi se non pregando. È così che ho scoperto l'aiuto dello Spirito Santo nell'interpretazione, è così che ho incontrato la guida, perché pregando ho sentito l'ispirazione e sentivo quindi che più pregavo più il Signore mi istruiva, perché il Signore mi ha insegnato a leggere, a dare rotondità alla parola, una parola che crea anche l'immagine, e quindi c'ha un peso diverso oggi la mia lettura, una consapevolezza diversa. Però rotondità alla parola, una parola che crea anche l'immagine, e quindi c'ha un peso diverso oggi la mia lettura, una consapevolezza

0: madre. E non ho potuto non dedicargli quindi la mia vita attraverso anche le opere del padre. Questa associazione opera in Africa in collaborazione con la Chiesa africana e quindi con Monsignor Gervais Bashimimbusa, in particolare Vescovo di Ngozi, Burundi, con il quale stiamo costruendo una casa per bambini diversamente abili dedicata alla Madonna che si chiama La Piccola Lourdes. E a questa iniziativa hanno aderito anche degli artisti. Le Edizioni San Paolo hanno prodotto un CD e alcuni artisti hanno donato una loro canzone, per cui si è costituita questa compilation venduta nelle librerie paoline che si chiama Guarda le mie mani. E ci sono artisti bravissimi, da Annalisa Minetti, Ron Povia, fino a Monsignor Frisina, I Nomadi e tanti altri artisti.
1: Da quello che diceva a proposito della lettura, del modo in cui ci si accosta ad un testo, eccetera, ho avuto la sensazione di poter parlare di due cose fondamentali, proprio del lavoro. Da una parte l'umiltà di accogliere piuttosto che la fiducia nei propri mezzi, e dall'altra una serietà che è anche basata su una semplicità di accostamento, mm-hmm. no, al testo. Questo proprio in generale credo nel lavoro dell'attore.
0: Sì, infatti ai ragazzi è richiesta la semplicità. Sì, è richiesta la semplicità. Noi lavoriamo e sono anche loro semplici nel modo anche di approcciare il lavoro. Non so se l'ho detto, però l'Accademia è fondata sulla lettera agli artisti di Giovanni Paolo II. Quindi noi studiamo il testo, anche se è piccola l'enciclica, però la riguardiamo spesso. E due sono i pilastri sui quali è fondata l'Accademia: la bellezza e la gioia. Perché attraverso la bellezza e la gioia si apre il cuore per accogliere il messaggio, quindi cerchiamo anche di divertirci lavorando, ma prima di iniziare il lavoro preghiamo lo Spirito Santo.
1: Bene, io la ringrazio molto e le posso augurare buon lavoro.
0: Grazie.
1: Grazie dunque a Claudia Col di essere stata in nostra compagnia.

0: E dal teatro passiamo alla musica, dopo un'attrice parliamo con una cantante, quindi la nostra puntata di oggi è veramente dedicata all'arte, con noi Donatella Moretti, a cui do naturalmente il benvenuto.
1: Grazie, grazie tanto Rosario, è un piacere per me enorme essere qui alla Radio Vaticana, e soprattutto perché io ho collaborato con la Radio Vaticana, con una persona che ho nel cuore, che è padre Giorgianni,
0: che ricordiamo con molto affetto,
1: e sì. Poi ho fatto anche delle cose musicali, quindi mi piace sempre, e poi trovo che è tutto bello qui. Molto contenta, grazie.
0: Dunque, appunto, nel nostro programma parliamo dei santi patroni, dei vari lavori. Santa Cecilia è naturalmente la patrona della musica, dei musicisti.
1: Sì.
0: La ragione per la quale Santa Cecilia è appunto definita la patrona della musica è perché nel momento del suo matrimonio con Valeriano, matrimonio nel quale chiedeva al suo sposo appunto di vivere in castità le loro nozze, Santa Cecilia, al suono degli organi, così dice appunto la sua Passio, cantava nel segreto del proprio cuore.
1: Che bello, bellissimo.
0: E io vorrei partire proprio da questo,
1: sì.
0: Cioè da quanto è importante nel canto il cuore.
1: Ma io credo che sia la cosa più importante, il cuore. Molti quando cantano dicono l'espressione degli occhi, no, è il cuore, perché se uno dentro sente quello che canta e comunque vuole esprimere i suoi sentimenti, secondo poi il brano che canta, il cuore è tutto. E poi dal cuore in genere ci sono i personaggi che hanno più successo, nel senso perché viene fuori quello che sentono, e quelli che poi in realtà sono dei tecnici con una freddezza. Ci sono dei cantanti bravissimi, però non trasmettono nulla, però non gli puoi dire non sei bravo, però niente. E quindi il cuore è tutto, secondo me.
0: Parliamo proprio di questa comunicazione, cioè del fatto di donare agli altri. Il canto è un dono.
1: Il canto è un dono, e io dico sempre è un dono di Dio, perché spiego, uno può avere una bellissima voce, bella voce eccetera, però ecco, come dicevo prima, non esprimere nulla. Però quando tu ti accorgi, e io me ne sono accorta da ragazzina, devo dire, che mi piaceva molto cantare, ma poi dicevano tutti ha una bella voce, e allora io dicevo, Signore, se io devo, tra me e me, poi magari potevano succedere nulla.

0: Se io devo esprimere qualcosa, ti prego, aiutami, perché io voglio dire, mi sentivo questa forza dentro. Adesso devo dire un particolare: noi a Perugia abbiamo la casa su due piani, per andare al piano di sopra c'è tutta la scala, era in bomba, e io mi mettevo lì e cantavo, avevo 7 anni, quindi, e dicevo, se io devo esprimere vorrei tanto con il canto, poi con i sacrifici, con se vuoi con lo studio, perché ho fatto pianoforte, poi ho studiato canto, sempre però vicino alla scuola, perché papà non è che fosse molto contento, la mamma sì. E allora io dicevo, no, non me ne importa, io andrò bene a scuola, però voglio cantare. E penso che questo piccolo dono che il Signore mi ha dato, io l'ho messo un po' a buon frutto, credo.
1: Sant'Agostino diceva che cantare è pregare due volte.
0: Sì.
1: Io volevo legare appunto il canto alla preghiera.
0: Sì. Beh, io è stato questo, che io ho sempre fatto, da musica leggera, musica pop, sono canzoni d'amore, eccetera. Poi a un certo punto della mia vita, io siccome sono umbra, ero in Assisi, piccola parentesi, sentivo cantare queste cose splendide da questi cori, anche le laudi, e dicevo, possibile che io non riuscirò mai a fare una cosa del genere. Allora sono andata, mi sono informata, non le faccio la storia perché è un po' lunga, con tutte queste laudi del 1200 ho chiesto a un amico che è uno scrittore, dice, leggile, vedi se si possono fare delle cose per il giorno d'oggi, perché io voglio, non dico pregare attraverso le laudi, uno prega da sola, però se questa mia piccola idea può arrivare alla gente attraverso le laudi, attraverso questa, perché se noi leggiamo anche i testi di queste, qui c'è 5 brani su Maria Santissima, c'è la Risurrezione, c'è Maria Maddalena, ci sono i Santi, ci sono gli Apostoli, c'è San Francesco, e allora io con questo ho fatto delle piccole preghiere, nel mio piccolo, delle piccole preghiere, e ho cercato, quando le canto, ho fatto anche dei concerti, vedo che la gente mi guarda presa così, guardando, perché nelle chiese si guarda anche i vari santi, eccetera, e poi mi dicono, sa signora, quanto mi è piaciuto, che è stato bello, ho pianto tutto il tempo. Allora io dico, come pianto? Sì, perché e mio cugino, che è appunto un credente fervido, dice, Donatella, è pregare, io ho pregato, meno male, nel mio piccolissimo, proprio piccola mollichetta, ci sono forse riuscita. Ecco.
1: Volevo parlare lei prima parlava della scuola, no? Che ha seguito degli studi, eccetera.
0: Certo.
1: Quindi volevo parlare della dimensione educativa.
0: Uh-huh.
1: E, per il canto, per la musica in generale, è necessario appunto uno studio attento.
0: Almeno per quanto mi riguarda. Poi ci sono quelli che riescono anche senza studiare mai, ma è difficile, perché io so che i grandi nomi hanno tutti studiato musica, sono tutti diplomati in pianoforte. Sì. Molti si chiamano maestri, ma così, altri no, però.
1: Sì, però la dimensione educativa è molto legata anche alla fede. Lei mi parlava proprio della sua infanzia e di un'educazione che ha ricevuto.
0: Ma io ho ricevuto, si può dire, dalla mia nonna, cioè la mia nonna è vissuta con noi, è la nonna di mia mamma, 7 anni, poi è mancata con un grande dolore, ed ero la sua cocca, perché lei diceva che io la seguivo, e mi ha lasciato un libro di preghiere del 1800, tutto messo, un po' vecchio, sì, io l'ho fatto rilegare, eccetera, eccetera, sono le preghiere così parlano in un modo antico, insomma. Però devo dire che la nonna mi ha dato mi ha insegnato la religione, le preghiere, il modo di pensare a Nostro Signore, cioè, però in modo semplice, perché lei me le sapeva raccontare bene, anche il Vangelo, però questo insegnamento anche proprio con amore io me lo sono sempre ritrovato, anche nei momenti bui della mia vita, perché ognuno di noi li ha, però non ho mai perso di vista mai questo legame con quello che era la mia infanzia e le regole della mia infanzia e della mia famiglia, anche se poi magari uno tante volte scantona, però mai l'ho perso, e quindi questo è stato un aiuto quotidiano, se vuole, negli anni, con tanti dolori, con tante gioie anche, perché sono stata anche molto fortunata, devo dire, grazie proprio non so a chi, però per quello che io ho dato alla musica leggera ho avuto tantissimo di più, perché non mi sono mai lasciata, io non ho mai frequentato tanto feste, tante cose, avevo proprio questa mia linea di vita, quindi perdi anche molto, non lasciare alla pubblicità, tante cose, eccetera, però non mi è mai mancata questa, non ho mai rimpianto nulla. Più ci penso, più passano gli anni e più dico che forse tutti dovrebbero educare i propri figli adesso io sono cattolica, ma io ricordo che al mio concerto c'era una signora di fede musulmana che ha detto: è proprio vero che la religione vera, quella col cuore, unisce e non divide, perché lei era lì attenta ad ascoltarmi.
1: Vorrei che parlassimo dei giovani,
0: sì,
1: che si avvicinano a questo mestiere, a questo lavoro. Lei che cosa potrebbe consigliare a qualcuno che le chiedesse appunto qual è l'atteggiamento giusto per cominciare?
0: Forse l'atteggiamento, giusto. Ha detto bene Rosario, perché molti vogliono cantare oggi, è come vogliono fare gli attori: dici, guadagno i soldi, indovino una cosa, però se ne indovini una poi non lo indovini gli altri. Cioè, secondo me devi nascere già. E questo è difficilissimo, perché non ci sono più dei bravissimi produttori, ce n'erano prima, ma adesso non è che ce ne siano molti. Vedono la ragazza bellina, vedono il ragazzo un po' strano, facciamogli fare quello, poi lo lasciano magari a sé e questo non sa più dove andare. Bisognerebbe intanto sapere se hanno una voce, ma una voce particolare, non so, una voce che possa andare, ed è difficile quello, però intanto studiare la musica. Però devo dire che i ragazzi oggi, quelli validi, sono tutti culturalmente
1: preparati.
0: Acculturati, preparati. Sì, devo dire che Tiziano Ferro, per esempio, si capiva subito che aveva questa musicalità e questa esposizione anche della voce quando cantava, diversa dagli altri, però c'era della musicalità. È difficile, devo dire che non bisogna diventare cantanti, dice, così faccio i soldi, o fare l'attore, o fare le veline, o fare...
1: È il motivo che spinge.
0: E che spinge è quello, perché c'è anche poi, però ce lo insegna la televisione anche oggi,
1: certo.
0: No? La televisione è un mezzo spaventoso, devo dire, oggi come oggi, perché insegnano ai giovani che si può fare successo solo in una determinata maniera, solo se ti comporti così, solo se fai quello, poi fai quello. E questo è sbagliato.
1: Ad un giovane quale motivazione suggerirebbe?
0: Io vorrei dire
1: la vera motivazione.
0: È la vera motivazione è dentro di sé. Che cosa nella vita vuole fare? E guardi Rosario, se uno si guarda dentro, lo sa che cosa vuole fare. Se tu vuoi fare quel lavoro, ti devi impegnare moltissimo, però non impegnare in modo vago, impegnarsi proprio in modo personale, studiare, avvicinare anche persone che ti possono aiutare, però, e poi c'è il colpo di fortuna, quella c'è sempre, non è che, però non buttarsi perché tanto va così, non buttarsi perché tanto si fa così, cercare di capirsi dentro che se il proprio mestiere, il proprio desiderio è quello.
1: Perché forse in questo modo si è anche più protetti dai salti ovvi,
0: certo,
1: della fortuna,
0: perché poi ti
1: carriera,
0: può andare male. Allora se ti va male tu non devi buttarti giù di dire allora io non valgo nulla, non è assolutamente, intanto la persona vale sempre come persona, l'uomo, la donna valgono sempre, perché ci hanno, buon Dio ci ha creato così, però ti può attutire il colpo se ti va male, e se ti va male pazienza, voglio dire, non devi impegnarti a fondo, ma non devi, poi la tua vita deve essere solamente quella, perché non può essere quella. Si può cadere anche, però ti devi raddrizzare, perché
1: certo,
0: altrimenti, capito, ci vuole una forza interiore.
1: Sì, sì, è una questione, mi pare di capire, di essere piuttosto
0: essere.
1: Che di fare.
0: No,
1: poi il fare
0: essere.
1: Può avere tante declinazioni.
0: Tante declinazioni, però l'essere
1: deve essere fermo.
0: È importante.
1: Io la ringrazio molto allora di essere stata.
0: Io ringrazio lei,
1: con
0: Rosario.
1: Mi
0: dispiace se ho parlato a ruota libera, ma insomma,
1: no,
0: c'è
1: benissimo.
0: Tante cose che uno vuole dire, eccetera.
1: E prima di lasciarci, volevo però ascoltare uno dei
0: brani.
1: Vuol sceglierlo lei?
0: Io direi Cristo dal cielo. Cristo dal cielo, sì.
1: Ed è proprio con questo brano allora che salutiamo Donatella Moretti.
0: Grazie.
1: A cui auguro naturalmente buon lavoro.
0: Anche a lei, Rosario, tante cose belle, mi ha fatto piacere tanto conoscerla.

Rosario Tronnolone ha presentato Santi al lavoro, un programma ideato da Bartolomeo Messina. Ospiti dell'ottava puntata: Claudia Cole, attrice, e Donatella Moretti, cantante. Realizzazione di Rosario Tronnolone. La

0: In Blu 2000 News.
1: Scontri ieri sera a Bologna durante la manifestazione per Fakir, l'uomo morto durante un'operazione di polizia. Nuova notte di attacchi incrociati nel Golfo. Gli Stati Uniti colpiscono l'Iran che a sua volta mette nel mirino interessi statunitensi nell'area. Fermiamo il riarmo globale, così Papa Leone nel nuovo libro che contiene i suoi discorsi sulla pace. Il caldo con le ore contate, al nord primi temporali, calo delle massime, bollino rosso ancora al centro-sud. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo dunque con la manifestazione di ieri a Bologna. Un gruppo di antagonisti si è scontrato al termine con la polizia. L'iniziativa organizzata dopo la morte di Abderrahim Fakir. David Murgia.
2: Scene da guerriglia urbana a Bologna dopo il presidio pacifico ieri in piazza del Nettuno per ricordare quanto accaduto ad Abderrahim Fakir, 43 anni di origine marocchina, rimasto ucciso durante un intervento della polizia. La manifestazione, nata pacificamente organizzata per chiedere verità e giustizia per la morte di Fakir, è degenerata in ore di forte tensione, culminati in scontri tra manifestanti e forze dell'ordine davanti alla prefettura e alla questura.
3: Sono Yosra, sono la nipote di Abderrahim Fakir e oggi sono qui a nome della mia famiglia, con un dolore che è difficile anche solo raccontare, ma con la forza di chi non vuole che una vita venga dimenticata.
2: Intanto, per appurare cosa sia successo nel quartiere Pilastro dove ha trovato la morte Fakir, la procura bolognese ha attivato verifiche su 6 persone. Si tratta dei 2 agenti intervenuti e dei 4 operatori del 118. Per tutti è scattata la nuova norma con l'iscrizione in un registro separato. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Sui fatti di Bologna, le parole poco fa della Premier Meloni. Andiamo subito a Palazzo Chigi, dove si trova Augusto Cantelmi.
4: Buongiorno, buongiorno Ugo. I fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta diventano la polemica politica con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza. In un post interviene anche la Premier Meloni, come dicevi, massimo rigore nella ricerca della verità, dice, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento al ministro dell'Interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno Stato che inevitabilmente intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa sul caso Roggero. La Lega si ha presentato una proposta di legge che ne estende i limiti. Interviene anche una nuova proposta di Fratelli d'Italia dal titolo eloquente: stop ai risarcimenti per i criminali. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Andiamo all'estero con i colpi incrociati nel Golfo tra Stati Uniti ed Iran. Pierluigi Vito.
5: Per la 10ª notte di fila le forze americane hanno lanciato una serie di attacchi contro l'Iran. Sarebbero stati colpiti, secondo quanto dichiarato dal comando statunitense, centri militari, capacità navali, siti di lancio di missili e droni e sistemi di difesa aerea iraniani, al fine di ridurre la capacità di Teheran di continuare ad attaccare le navi commerciali nello stretto di Hormuz, che resta chiuso al transito delle imbarcazioni, aumentando le ripercussioni sull'economia globale. Il prezzo del petrolio è tornato ai massimi dall'inizio di giugno, superando i $90 al barile. E chissà cosa accadrà ora che gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran, hanno annunciato un blocco del passaggio nel Mar Rosso alle navi dell'Arabia Saudita, in risposta agli attacchi aerei subiti la scorsa settimana dopo 4 anni di tregua. Anche Teheran risponde al fuoco, bersagliando obiettivi militari statunitensi in Kuwait e Bahrain, e nuovi attacchi sarebbero stati intercettati nei cieli di Bahrain e Giordania nelle ultime ore. Pierluigi Vito, linea allo studio.
1: Un nuovo libro raccoglie i discorsi di Papa Leone sulla pace. Nella prefazione il pontefice ricorda: la pace è responsabilità di tutti. Paolo Fucili.
6: La corsa agli armamenti spaventa e atterrisce, la pace è minacciata, calpestata, irrisa, con già 103 paesi coinvolti adesso in qualche modo in una guerra, ha scritto Leone XIV, un testo anticipato oggi da Avvenire e altri quotidiani. È l'introduzione ad un'antologia di suoi interventi sulla pace, titolo Disarmata e disarmante, come lui stesso descrisse la pace nel primo discorso del pontificato. C'è bisogno della responsabilità responsabilità di tutti, esorta ora, di speranza, di testimoni e soprattutto di verità, visto che c'è chi dice di far la guerra in nome della pace. E la verità è che non sono le armi atomiche a generare pace, ma il disarmo, di fronte invece alla prospettiva spaventosa che sia una macchina a decidere se bombardare persone inermi, l'umanità si chiede e chiede a tutti leone con accenti drammatici, deve continuare a vivere su questa terra. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Lutto nel mondo del giornalismo, è morto improvvisamente a causa di un malore Daniele Compatangelo, corrispondente per la 7 da Washington. Aveva 50 anni, suo lo scoop legato all'intervista telefonica al presidente Trump nella quale attaccava la premier Meloni. Torniamo in Italia con l'ondata di grande caldo spezzata dai primi temporali che hanno interessato già il nord. Il bollino rosso però oggi resta ancora per molte località del centro-sud. Monica Di Loreto.
7: Dal fuoco ai nubi fragili, l'Italia continua a fare i conti con un'estate dagli estremi. Al centro, sud e sulle isole il caldo non dà tregua, resta il bollino rosso in 18 città, con temperature percepite che superano i 40 gradi e rischi per la salute. Il caldo alimenta anche l'emergenza incendi. In Sicilia le fiamme hanno danneggiato l'impianto di potabilizzazione di Castronovo nel Palermitano, lasciando senza acqua 21 comuni, mentre resta altissima la tensione anche in Sardegna. Al nord invece cambia lo scenario. L'arrivo di aria più fresca porta temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento. La protezione civile ha diramato un'allerta arancione nelle Marche, allerte gialle in diverse regioni del centro-nord. Nei prossimi giorni il caldo continuerà a insistere soprattutto al centro-sud, mentre il nord resterà esposto al rischio di nuovi violenti temporali. Un'Italia divisa tra afa, incendi e maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: Una bambina è rimasta incastrata con una gamba nella pompa di ricircolo di una piscina nel Trevigiano mentre si trovava in gita con un centro ricreativo. Fortunatamente se l'è cavata solo con un grosso livido, tanto spavento, ma la famiglia ha deciso di rendere pubblico l'episodio dopo i recenti casi di cronaca. Vacanze sempre più care per gli italiani, si cerca di correre ai ripari e cambiano le abitudini. Giuseppe Caporaso.
8: Costa andare in vacanza, soprattutto i trasporti in giro, di maniera significativa, e poi stanno cambiando le abitudini degli italiani. Addio ai viaggi con una durata media di 11 giorni, sempre ad agosto. Ora si fanno viaggi più corti, di 3-4 notti, e peraltro spalmati nei mesi di giugno, luglio e settembre, quando le tariffe sono più basse. E quanto si evidenzia dallo studio del Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi, che ha fatto un confronto tra il 2016 e il 2026, a rincarare in modo significativo sono soprattutto le tariffe aeree. In 10 anni i prezzi dei voli nazionali si sono triplicati, mentre più contenuti appaiono i costi dei voli europei. Sempre più salati i voli internazionali, che registrano una minore domanda per la situazione di instabilità geopolitica. Per gli altri trasporti le tariffe dei traghetti sono quasi raddoppiate negli ultimi 10 anni e il gasolio per chi si sposta in auto ha subito un'impennata del 61% rispetto al 2016. Più contenuti i biglietti dei treni, che salgono del 27%, e i pedaggi in crescita del 10%. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Nuovo maxi sequestro di droga nel porto di Ligure. La Guardia di Finanza, a meno di 3 settimane da un analogo sequestro, ha individuato un carico di 650 panetti contenuti con un complessivo peso di 770 kg di cocaina purissima. L'ingente partita di droga era abilmente occultata fra decine di pallet di banane all'interno di un container frigo proveniente da uno dei principali porti dell'Ecuador. Torniamo all'estero con una notizia legata all'economia. Donald Trump si appresterebbe a imporre nuove tariffe su decine di paesi già questa settimana, nonostante i suoi consiglieri lo mettano in guardia dal rischiare di replicare lo shock economico della sua guerra commerciale iniziale in vista del voto di midterm. Questo almeno a quanto ha annunciato poco fa il Financial Times. E a proposito di economia, uno sguardo anche all'andamento della borsa di Milano, segno più per il FTSE MIB, che guadagna lo 0,65%. Ed è tutto per questa edizione delle 13, che potete riascoltare sulla nostra app Play 2000. Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, da Ugo Scali. Grazie per averci seguito.

0: vite sconosciute, testimoni del Vangelo fino ai confini della terra.
1: Amiche ed amici in ascolto, ben ritrovati all'appuntamento che dedichiamo ogni mese alla conoscenza di figure di missionari che non sono molto conosciuti ma che hanno delle storie straordinarie, e le conosciamo grazie a Padre Egidio Picucci che è con me in studio. Buongiorno Padre Egidio.
2: Buongiorno anche a tutti gli ascoltatori.
1: Qual è la figura di missionario che ci fa conoscere oggi?
2: Parleremo di un missionario dell'Ordine dei Frati Minori Conventuali, precisamente di Padre Francesco Mazzieri, che nella prima gioventù è vissuto per qualche tempo insieme a San Massimiliano Kolbe a Roma, dove hanno frequentato gli stessi studi.
1: Iniziamo come sempre con una breve biografia.
2: È nato nei pressi di Osimo il 25 marzo 1889, l'anno dopo la morte di Don Bosco, tanto per collocarlo in un ambito della storia della Chiesa. Però essendo vissuto 94 anni e quindi è giunto fino a vivere nel 1983, quindi possiamo dire che non è proprio dell'età antichissima. Bene, nato nelle Marche, vicino a Osimo, naturalmente frequentò il santuario di un suo grande confratello, San Giuseppe da Copertino, che nella storia della Chiesa è conosciuto come il santo dei voli. Perché? Perché appena sentiva nominare il nome di Gesù o della Madonna, si estraniava e spiccava dei voli che stupivano, tanto che la gente spesso, curiosa, andava in chiesa proprio per vederlo spiccare dei voli verso gli altari. E siccome arrivò al sacerdozio con un po' di difficoltà per via degli studi, non era un'aquila sotto l'aspetto intellettuale, e patrono anche degli studenti che fanno un po' fatica,
1: li può capire bene. Allora, fin qui questa parentesi su San Giuseppe da Copertino. Torniamo al padre missionario del quale lei ci parlerà oggi, padre Francesco Mazzieri. La sua vocazione missionaria non è recentissima nella sua vita. Abbiamo visto altri missionari capire fin da piccoli che la chiamata era la chiamata alla missione in paesi lontani. Invece la sua storia si svolge per i primi 40 anni all'incirca in Italia.
2: Esattamente, partì infatti per le missioni dopo aver compiuto i 40 anni di età. Però che fosse completamente estranea a lui l'idea della missione non l'aveva manifestata a molti, però a Massimiliano Kolbe, col quale, ripeto, è vissuto per qualche tempo a Roma, aveva manifestato il desiderio, perché mentre padre Massimiliano parlava dell'Asia e soprattutto parlava del Giappone, dove poi andò, lui diceva che se un giorno avesse avuto la possibilità di andare in missione avrebbe scelto l'Africa. E infatti quando la congregazione di l'evangelizzazione dei poveri, che a quel tempo si chiamava Propaganda Fide, affidò alla sua provincia marchigiana una missione in Africa, lui fu scelto come superiore di questa nuova missione. Ecco come lo descrive a quei tempi un suo confratello.
1: Ascoltiamo questo primo brano che padre Egidio ha scelto per conoscere meglio la figura di padre Francesco Mazzieri e il racconto che fa di lui un suo confratello.
3: Personale piuttosto alto, snello, indossava l'abito francescano con decoro e dignità, senza affettare autorevolezza, che tuttavia possedeva, ferma e spiccata. E questa buona autorevolezza la sentivamo quando lo incontravamo per i corridoi del collegio, sia quando ascendeva solenne i gradini dell'altare, sia quando ci rivolgeva parole semplici, ma calde e sempre ben scandite di consiglio e ammonimento.

0: padre Francesco Mazzieri sentiva nel cuore questo desiderio. Beh, un attimo di dubbio.
1: Sì, perché lo preoccupava soprattutto l'età. In genere i missionari di un tempo partivano giovanissimi e non è difficile trovare vicino alle missioni aperte oggi un cimitero nel quale sono sepolti i missionari che sono morti per via della febbre gialla, di qualche infezione, malattie tropicali. 40 anni dove vado? Quindi chiesi un attimo di riflessione per pensare un po'.
0: Ascoltiamo come lo stesso padre Francesco Mazzieri confida ad un confratello questo suo combattimento nella decisione se partire o meno.
2: Ho pensato, ho valutato le molteplici difficoltà che ci attendono. A 40 anni sono nati, le illusioni non sono poi troppo facili. Ma ti dico che neppure la più paurosa delle realtà atterrisce. Quando si lavora per la gloria di Dio, l'aiuto di Lui non può certo mancare. Anche se ci attendesse la morte, che del resto anticipata di qualche anno e abbellita dalla santità dello scopo, non è una sventura, ma una vera fortuna incomparabile. Dovremmo partire gaudentes e ringraziando infinitamente il Signore che ci ha voluto annoverare tra i Suoi operai più privilegiati.

0: una decisione un po' sofferta, però poi alla fine padre Francesco decide di partire per l'Africa. Ci racconti un po' come inizia questa missione?
1: Partì anche volentieri alla fine, perché ricordando quello che aveva detto più volte a Massimiliano Kolbe, vedeva attuato questo suo desiderio, e la missione che fu affidata da Propaganda Fide alla sua provincia era nella Rhodesia del Nord, che oggi si chiama lo Zambia, e partì per lavorare tra la tribù dei Babemba, una terra piena di foreste, piena di fiumi e di animali, l'Africa classica, insomma, che purtroppo oggi sta scomparendo. Fecero un viaggio molto avventuroso, perché all'ingresso nell'Oceano Indiano si ruppero le eliche della nave su cui viaggiavano, tanto che ci fu il grido del capitano: si salvi chi può. Le scialuppe erano pronte a disposizione dei passeggeri. Padre Mazzieri non si turbò più di tanto, era un uomo che aveva molta fede e soprattutto una grande devozione a questo suo santo confratello San Giuseppe da Copertino e alla Madonna. Si inginocchiò, pregò questi due santi a lui cari, Giuseppe da Copertino, ma soprattutto alla Madonna, e la nave fortunatamente non fece naufragio. Però persero tutti i bagagli, per cui arrivarono in missione e non c'era niente, dovettero arrangiarsi con quello che trovarono sul posto, naturalmente.
0: E inizio quindi abbastanza difficile.
1: Era abbastanza difficile, sì, anche perché poi dovevano lavorare vicino a delle miniere di rame, quindi avevano bisogno di indumenti che li proteggessero da tutto questo, e gli indumenti che avrebbero avuto a disposizione qualora la nave non fosse affondata certamente sarebbero stati molto più adatti che quelli trovati sul posto.
0: Ascoltiamo ora un altro brano che lei, padre Egidio, ha scelto per i nostri amici in ascolto. Questo è il racconto di un confratello di padre Mazzieri, di uno dei tanti avventurosi e rischiosi spostamenti nell'ambito della missione.
2: Non è facile dimenticare un viaggio simile nel cuore della notte, sulla strada primitiva e ciottolosa di una foresta africana, sopra un camion scricchiolante e che sapeva molto ben danzare, soprattutto nel valico dei ponti posticci messi a cavallo di numerosi torrenti. Alla luce dei fanali comparivano e scomparivano tigri, leopardi, leoni e serpenti, qualcuno in carne ed ossa, tal altro frutto della nostra esaltata fantasia.

0: Continuiamo a conoscere, grazie al padre Egidio Picucci, la figura del missionario padre Francesco Mazzieri. Scendiamo un po' nei particolari, padre Egidio. Com'era la missione che padre Francesco si è trovato di fronte o che ha creato?
1: La missione praticamente non c'era, perché era una zona in cui un sacerdote quando andava bene arrivava sì e no una volta all'anno, quindi furono dei pionieri, perché dovettero costruire tutto, dall'abitazione per loro a una piccola cappella, della quale però non erano molto soddisfatti. Nella mentalità africana, almeno così ho sentito raccontare dai missionari di oggi, perché una religione possa essere maggiormente credibile ha bisogno di una bella chiesa, tant'è vero che in alcune parti della Repubblica Centroafricana, per esempio, c'è stato un gruppo di fedeli che frequentavano la chiesa protestante, fatta così come le capanne in cui loro, la gente vive, a fianco, un poco lontano, meglio, c'era la chiesa cattolica, ben fatta, in muratura. Allora abbandonarono in massa il protestantesimo per passare alla chiesa cattolica, un motivo che non è stato certamente ispirato dalla fede, ma poi attraverso una catechesi sono diventati buoni cristiani. Quindi, tenendo conto anche di questa mentalità, presero subito la decisione di costruire una chiesa. Naturalmente si affidarono alle maestanze del luogo, ma non disdegnarono loro stessi di aiutare i muratori e gli operai, come viene raccontato in questo brano che ascolteremo adesso.
0: È un brano scritto dallo stesso padre Mazzieri.
2: Un impasto di breccia, rena, cemento, fondamenta in mattoni e calce. Più sopra, un altro strato di cemento per proteggere i muri dall'invasione delle formiche bianche. Tutto il resto dell'edificio in Kimberley Bricks, come qui dicono, cioè, per intenderci, in grossi blocchi di malta seccati alla fornace del sole africano. Da parecchie settimane passiamo l'intera giornata nella chiesa in costruzione, sotto un sole accanito che brucia e scortica, facendo un po' di tutto, da muratori, da falegnami, da manovali. Quando si torna a casa, la testa e le mani, creda pure, non dicono più il vero.

0: abbiamo visto un inizio difficile, quello della missione, eppure ci sono stati tempi ancora più duri.
1: Soprattutto quando scoppiò la guerra, perché la Rhodesia di allora era sotto il protettorato inglese, quindi trovandosi degli italiani sul posto, gli italiani furono tutti messi in un campo di concentramento, quindi tutto il loro lavoro si fermò per vario tempo. E rimase in missione soltanto uno di loro per poter portare avanti le pratiche ordinarie dell'assistenza ai cattolici che nel frattempo avevano ricevuto il battesimo. Quando poi furono liberati da questo campo di concentramento, il lavoro riprese a pieno ritmo, tanto che dopo 25 anni di attività in questo luogo c'erano 17 chiese, avevano costruito 27 cappelle, 27 scuole primarie, 6 scuole medie, 5 scuole professionali per 2.064 alunni e 1.710 alunne. Tutti sanno che all'evangelizzazione bisogna affiancare sempre la promozione dell'uomo. Io ho sentito una volta in Tanzania, quando si visitò per la prima volta un villaggio, il catechista presentò il missionario, il quale disse: sono venuto da lontano per voi, per farvi conoscere una religione che vi potrà consolare nelle afflizioni. Spiegò così sommariamente quale poteva essere l'annuncio che faceva. L'anziano del luogo si alzò e disse: padri, maghi Nadawa, prima portaci l'acqua e la medicina, poi ti ascolteremo. Quindi i missionari, consci di questo, aprirono 3 ospedali, un lebrosario, un centro per poliomielitici, un villaggio per ciechi e un centro per famiglie dei lebrosi, e addirittura un piccolo centro francescano, una cittadella francescana in cui si trovavano insieme molte attività promozionali.
0: In tutto questo la figura di Padre Francesco fu sicuramente strategica.
1: E l'anima di tutto questo fu proprio lui, tanto che quando fu costituito il vicariato apostolico, cioè questa circoscrizione ecclesiastica che prelude l'elezione della diocesi, fu scelto e senza alcun dubbio lui, perché era quello che è stato il motore di tutte queste numerose e preziose attività.

0: partito quindi a 40 anni, ora ne avrà avuti 65 dopo 25 anni di intensa attività e di grandissimi risultati.
1: Certamente, tanto che le autorità stesse del luogo non rimasero indifferenti, perché veder crescere dal nulla tutta questa grandiosità di opere a favore della propria gente spinse le autorità del luogo a dargli una onorificenza. Lui disse così: se davvero avessi una piccola parte dei meriti che mi attribuiscono, sarei qualcuno, ma purtroppo non sono proprio niente. Ho lasciato fare, sperando che anche questo contribuisca a dare gloria a Dio.
0: Una grandissima umiltà quella dimostrata da padre Francesco.
1: Certamente, e se si pensa poi che tutta questa attività di evangelizzazione fu portata avanti in mezzo alle difficoltà caratteristiche dell'Africa, come la poligamia, il nomadismo, le distanze enormi che ci sono tra villaggio e villaggio, tra città e città, allora si capisce meglio quanto sacrificio e quanto impegno sia costato ai missionari un'attività del genere.
0: Tra l'altro il brano che stiamo per ascoltare descrive ancora molto bene il carattere di questo sacerdote, molto semplice, molto umano. È la descrizione che ne fa un altro confratello, padre Alessandro Ngosa.
1: È uno zambiano, quindi uno degli alunni che lui ha visto avviarsi al sacerdozio nel seminario che aveva aperto.

L'accessibilità fu una delle caratteristiche di questo uomo. Ho incontrato un uomo semplice, un uomo di Dio, che dedicava realmente molte ore alla preghiera. Era un uomo socievole, si divertiva con noi in casa e fuori, nonostante la sua vecchiaia. Per il lavoro sapeva usufruire del tempo, studiava e le sue mani erano sempre occupate. Esercitava il suo sacerdozio servendo la gente nonostante fosse a riposo. L'ho accompagnato in alcune stazioni missionarie e rimasi impressionato dalla sua vita sempre giovanile. Come giovane studente fui impressionato, e ancora oggi lo ricordo, per la sua obbedienza. Egli era stato vescovo e superiore per lungo tempo. Come vescovo a riposo era obbediente a tutti i superiori che certamente avevano poca esperienza. Ogni giorno mi invitava con altri confratelli all'ora del tè, con vero animo fraterno. Si riscontrava in lui un forte senso di fraternità. Egli fu un cristiano, seguace di Cristo, non cristiano a metà, ma fino alla morte. Egli fu un frate genuino, oltre ad essere un cristiano. Egli lasciò la sua patria come semplice frate, come umile frate minore. Come giovane zambiano, voglio aggiungere un terzo elemento. Egli fu, ed è, il padre della nostra fede, come aspetto paterno. Questo tipo di vita è una sfida per me oggi e per i giovani zambiani.

0: ancora un tassello nella storia di padre Francesco Mazzieri. Ad un certo punto addirittura lo vediamo a Roma.
1: Sì, perché partecipò al Concilio Vaticano II e partecipò anche attivamente perché fece degli interventi molto preziosi. Alla fine del Concilio, di fronte a tutti i documenti che erano stati preparati e alle esigenze che richiedevano le missioni di allora, e si sentì un po' impari data la sua età e chiese di poter essere esonerato dall'episcopato. Questo avvenne dopo che la regina Elisabetta gli aveva conferito una croce per il lavoro fatto, la commenda all'ordine della Repubblica Italiana e altre onorificenze delle quali non si curò molto. Gli fu molto gradita invece la presenza, celebrando qui a Roma i 52 anni di vita missionaria, condivise questa giornata di letizia insieme all'uomo per il quale padre Massimiliano Kolbe aveva offerto la sua vita nel campo di concentramento.
0: E dove terminò i suoi giorni padre Francesco? Abbiamo visto che è tornato in Italia per il concilio, ha dato le dimissioni, poi dove ha scelto di finire la sua vita?
1: Ma non poteva non morire in Africa. Tutti i missionari che passano un lungo tempo in missione vorrebbero morire nel luogo dove hanno lavorato, dove hanno creato delle comunità alle quali sono stati affezionati. Quindi tornò nella sua missione, non più vescovo sempre, perché è un carattere, non si perde, però come semplice missionario, e si mise a servizio dei piccoli e dei deboli come faceva una volta. Sapeva molto bene le lingue del luogo, quindi faceva la sua catechesi alla povera gente e per aiutare i suoi confratelli missionari intrecciava le corone che poi i suoi confratelli distribuivano. E morì contento perché, non avendo trovato che pochi cattolici in diocesi, alla vigilia della morte seppe che questi erano 750.000. Fu trovato morto il mattino del 19 agosto del 1983. Aveva 94 anni, 53 dei quali passati nello Zambia.
0: A chiudere questo appuntamento dedicato alla figura di padre Francesco Mazzieri, abbiamo scelto di far ascoltare un brano di Papa Giovanni Paolo II, un brano che è tratto proprio da un viaggio che Papa Giovanni Paolo II ha compiuto in Africa, ed è molto particolare.
1: Sì, esattamente il 3 maggio 1989, Giovanni Paolo II, davanti alla tomba di quest'uomo, di cui si potrebbero dire tante cose, perché una vita piena di attività e di evangelizzazione, il Papa stesso riconobbe la preziosità di questo lavoro svolto da padre Francesco.
0: Grazie padre Egidio Picucci per averci presentato questa straordinaria figura.
1: Grazie anche agli ascoltatori che hanno avuto la bontà di seguire questo racconto.
0: A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
2: Another happy coincidence. This year also marks the 100th anniversary of the birth of Bishop Francis Mazzieri.
3: Per un'altra coincidenza fortunata, quest'anno segna anche il 100° anniversario della nascita del vescovo Francesco Mazzieri, lo zelante missionario conventuale che divenne il primo vescovo di Ndola e che è seppellito qui. Come il vescovo Mazzieri, i primi sacerdoti e suore missionarie erano ispirati da un profondo amore di Dio e da un eroico zelo per il Vangelo. Essi lavorarono in condizioni difficili, in un nuovo ambiente, lontani dall'aiuto delle loro famiglie ed amici, ma l'amore di Cristo li aiutò ad andare avanti. Ciò che era più importante era imitare e pregare Cristo. Essi seminarono il seme della fede, di cui voi siete i privilegiati per la vostra e per le generazioni future. La prima generazione di missionari trovò la forza nel sapere che Cristo, il buon pastore, avrebbe sempre vigilato sul suo gregge. Come segno di ciò, alla conclusione della messa, sono lieto di benedire le pietre delle fondamenta di 6 nuove parrocchie per la diocesi di Ndola. Faccio questo in memoria del vescovo Mazzieri e di tutti i missionari dello Zambia, ma anche come espressione di speranza per il futuro, un futuro di grandi promesse.
2: I do this in memory of Bishop Mazzieri and all the missionaries of Zambia, but also as an expression of hope for the future, a future of great promise.

beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.

beati afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per la causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli.

beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e mentendo diranno ogni sorta di male contro di voi a causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra

Oggi, 21 luglio, la Chiesa ricorda San Daniele, profeta. Non esiste ragione per dubitare dell'esistenza storica di Daniele e dei fatti e delle visioni a lui attribuite. Sia che si ammetta essere Daniele stesso alle origini delle tradizioni orali o scritte raccolte dal redattore del secolo II, sia che si preferisca un'origine alquanto posteriore, ma sempre vicina alle tradizioni e ai tempi di Daniele, VI secolo, lasciando come dubbia, o almeno non dimostrata, l'identità del profeta col Daniele di

Ezechiele, nominato tra Noè e Giobbe e lodato per la sua giustizia e sapienza. Limitiamoci alle notizie del libro. Daniele, l'ultimo dei quattro profeti detti maggiori, giudeo, nato probabilmente a Gerusalemme da famiglia nobile, forse imparentata coi re di Giuda, fu deportato a Babilonia da Nabucodonosor insieme con altri giovani dello stesso rango sociale nell'anno terzo o quarto di Joachim, re di Giuda, cioè il 606-605 a.C. A Babilonia fu scelto con altri tre giovani nobili giudei, Anania, Azaria e Misaele, per essere ammesso, dopo una conveniente preparazione di 3 anni nella lingua e negli usi dei Caldei, alla corte del re, per assolvere incarichi ufficiali e onorifici. Secondo l'uso, fu loro cambiato il nome. A Daniele, che poteva avere allora dai 15 ai 20 anni, si diede quello di Baltassar. Con i suoi compagni fu presentato al re, al quale fece ottima impressione, non solo per la sua prestanza fisica, conservata malgrado l'astinenza dal vino, dalla carne e da altri cibi prelibati che gli venivano offerti dalla mensa del re e che egli, per amore della legge, gentilmente rifiutava, ma soprattutto per le doti di spirito che in lui il re poté ammirare quando, avendolo esaminato, trovò scienza e intelligenza 10 volte superiori a quelle di tutti i suoi magi e indovini.

corte, dopo che ebbe dato saggi non equivocabili, anzi sbalorditivi della sua rettitudine, fu fatto principe di Babilonia e prefetto su tutti i sapienti del regno. Dietro sua richiesta, anche i compagni, Anania, Azzaria e Misaele, ebbero posti onorevoli e cariche di responsabilità nella provincia, mentre egli rimaneva a palazzo presso il re. Il primo saggio della sua probità e saggezza sembra sia stato dato da Daniele nella causa di Susanna. Ella fu sottratta alla morte a cui era stata ingiustamente condannata e la sentenza si ritorse contro i due giudici disonesti, dopo che essi erano stati convinti pubblicamente da Daniele della loro falsa testimonianza contro l'innocente. Daniele è presentato in questo episodio in giovane età, circostanza che rende tanto più ammirevole la sua maturità di giudizio, in contrasto con la fatuità e corruzione dei due giudici anziani. Come questo suo intervento nel caso di Susanna gli acquistò fama presso il suo popolo, cioè gli esuli giudei, il cui numero era nel frattempo aumentato con la seconda deportazione del 598, così l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor sulla grande statua plurimetallica abbattuta dalla piccola pietra staccatasi dal monte lo rese celebre tra i babilonesi e onorato della piena fiducia del re tra i principi della corte. Il Dio di Israele è glorificato come Dio sommo, che solo ha la sapienza delle cose occulte e la comunica ai suoi servi fedeli, come Daniele.

Era l'anno dodicesimo di Nabucodonosor, il 593, quando Daniele, allora tra i 27 e i 30 anni, si affermò quale oracolo di Dio, favorito dalla scienza dei segreti, superiore di gran lunga a quella di tutti i magi, indovini, saggi e caldei di Babilonia. Egli non fu coinvolto nell'accusa dei babilonesi mossa contro i suoi tre compagni, Anania, Misaele e Azaria, per non aver voluto adorare la statua del re, ma la pena della fornace ardente, loro inflitta, dovette affliggerlo grandemente, vedendo che quello stesso ufficio onorifico di prefetto della provincia di Babilonia, concesso loro dal re per sua mediazione, era stato occasione di disgrazia. Tuttavia, l'esito felice di quella prova mutò la tristezza in gaudio, e poiché i suoi compagni, scampati al fuoco, riebbero le loro cariche, il Dio di Israele fu riconosciuto con regio decreto come l'unico Dio vero, capace di salvare coloro che credono in Lui.

Pochi anni dopo, Daniele interpretò un altro sogno di Nabucodonosor, quello del grande albero rigoglioso, abbattuto e reciso, che risorse dalle radici con la magnificenza di prima. Daniele, chiamato dal re, gli spiegò il senso di quel sogno, invano cercato dai sapienti. L'albero è simbolo dello stesso re, che per la sua superbia sarà privato della gloria regia e ridotto allo stato umiliante di una bestia, fino a che non riconoscerà che l'Altissimo detiene il dominio sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Per mitigare alquanto questo annunzio così severo e terrificante, Daniele, da buon amico, consiglia al re di procacciarsi la divina clemenza con opere buone e con la pietà verso i poveri. Nuova prova dello spirito di sapienza ricevuto da Dio la diede Daniele nello svelare il senso delle enigmatiche parole Mane Tecel Pares nella cena di Baltassar, il quale nella lunga assenza di suo padre Nabonide ne teneva le veci a Babilonia. Questa cena di gala con tutti i principi e dignitari di corte, con le mogli e concubine, era un affronto alla religione dei giudei, in quanto in essa si faceva uso dei vasi sacri del Tempio di Gerusalemme. La festa si arrestò, però, alla vista della mano misteriosa che scriveva sul muro segni ignoti. I sapienti, magi e indovini, chiamati dal re, non furono capaci di decifrare la scrittura. Allora, su consiglio della regina, fu introdotto Daniele, che dopo aver rifiutato i sommi onori e i regali che il re gli prometteva, lesse e interpretò le fatidiche parole che contenevano la sentenza di Dio sulla fine di Baltassare del suo impero, sentenza che si compì quella stessa notte, subentrando l'impero persiano a quello babilonese. Era il 538. Le visioni profetiche, sia quelle coi tratti apocalittici di bestie simboliche, raffiguranti diversi regni della terra, fino all'avvento del regno di Dio, il cui tempo è approssimativamente indicato, sia quelle che, senza simboli, parlano direttamente degli stessi regni e dei loro re, senza però nominarli, e quell'ultima che annunzia la fine dei tempi, sono tutte messe in bocca a Daniele, che parla in prima persona e riceve da un angelo, Gabriele, la spiegazione delle visioni avute. Per muovere Dio a clemenza, Daniele affligge se stesso col digiuno, indossa gli abiti di penitenza e confessa i peccati suoi e quelli del popolo, riconoscendo la giustizia di Dio in tutto quel che si patisce. Implora misericordia, pregando Dio di affrettare il suo aiuto, per amore del suo santuario, che da tanto tempo è desolato, e per riguardo a se stesso, fedele alle sue promesse. In risposta alla sua accorata preghiera, Dio gli manda l'angelo Gabriele con un messaggio di consolazione. Daniele, sopravvissuto al crollo dell'impero neo-babilonese 539-38, vide ancora i primi anni del nuovo impero persiano. La sua ultima visione è datata dall'anno terzo di Cliro 536, quando egli, nato verso il 620, era già più che ottantenne. I greci, presso i quali la festa è al 17 dicembre, lo ricordano insieme con altri santi dell'Antico Testamento la domenica precedente a

0: Radio Voce nel Deserto. Appuntamento quotidiano con l'informazione.
1: Rendez-vous quotidien avec l'information.
2: Daily appointment with the news.
1: Cita diario con l'informazione.
0: Amt mit d'informazione.
3: Buongiorno e bentrovati da Radio Voce nel Deserto da Pordenone, questo è il nostro radiogiornale. Oggi è martedì 21 luglio 2026, notizie dalla Chiesa. Non le armi atomiche, ma il disarmo genera la pace. La libreria editrice vaticana pubblica un nuovo volume del Papa intitolato Disarmata e disarmante, la pace è un dono, in cui si legge anche questa frase. Curato da Alessandro Banfi, è la prima antologia che attinge a vari interventi di Robert Francis Prevost sul tema della pace dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito. Il Papa a Monte Cassino implora la pace nelle regioni segnate dai conflitti. Visita privata ieri alla comunità monastica e all'abbazia benedettina. La preghiera di Leone XIV sulla tomba del fondatore dell'ordine, la recita dell'ora sesta, la visita all'archivio e alla biblioteca, poi il pranzo con i religiosi. L'abate Fallica ha detto: un dono inatteso, ci siamo sentiti confermati e incoraggiati nel nostro più ampio impegno per la Chiesa e l'umanità. Intanto si avvia la preparazione per il giubileo del 2020, quando si celebreranno i 1500 anni del monastero. Ucraina. Monsignor Paul Richard Gallagher al memoriale di Maidan per le vittime del 2014 e della guerra. Ieri, ultimo giorno del viaggio in Ucraina dell'arcivescovo, che ha incontrato in mattinata a Kiev il ministro degli affari esteri ad interim e il presidente Zelensky. Al memoriale di Maidan per le vittime della rivoluzione del 2014 e della guerra scoppiata nel 2022 dopo l'invasione della Russia, ha posato un mazzo di rose in ricordo delle persone rimaste uccise. In serata, la riunione col Consiglio Pan-Ucraino delle Chiese e delle organizzazioni religiose. Il Papa consegnerà ad ottobre la prima medaglia Leone XIV per la sostenibilità, creata dalla Villanova University, l'Ateneo Agostiniano dove Robert Prevost si è laureato in matematica nel 1977. Questa nuova onorificenza internazionale premierà persone e organizzazioni che promuovono la sostenibilità, la responsabilità ecologica e lo sviluppo umano integrale. Sarà presentata nella Conferenza Internazionale sulla Sostenibilità di Villanova, che si terrà tra Roma e Castel Gandolfo dal 12 al 15 ottobre 2026, è consegnata nel borgo Laudato Si. Cerny in Kenya, costruire ponti di speranza, giustizia e comunione, questo è il nostro obiettivo. Così il cardinale prefetto del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, presiedendo il 19 luglio nella capitale Nairobi la messa per l'apertura dei lavori della 21ª plenaria dell'Associazione delle Conferenze Episcopali dell'Africa Orientale, che si svolge nella Catholic University of Eastern Africa della capitale keniana fino al 26 luglio sul tema Il cammino sinodale della Mecea con i giovani, costruire ponti di comunione, speranza, giustizia e buon governo. Lo stile evangelico non vive di giudizi arroganti e non si impone col potere, così ha affermato Leone XIV all'Angelus a Castel Gandolfo, commentando le parabole del regno. Dio, ha detto, agisce nella piccolezza, nella discrezione e nella pazienza. Il bene germoglia anche fra le oscurità del male. Poi l'invito a vivere come singoli e come chiesa, secondo la logica del seme e del lievito, con fiducia nell'opera del Signore. Loggia di Raffaello. Proseguono gli studi sull'iconografia della Loggia di Raffaello al centro di un restauro eseguito dalla Maestranza dei Musei Vaticani. Se il personaggio in ginocchio di fronte a Leone X sembrerebbe identificabile con ogni probabilità nell'agostiniano Egidio da Viterbo, oggetto di dibattito resta il contenuto del rotulo tra le sue mani. Don Giuseppe festeggia 25 anni di sacerdozio donando lettini all'ospedale di Bangui. Il sacerdote siciliano ha chiesto di non ricevere regali ma di effettuare donazioni per i bambini malnutriti curati dall'ospedale pediatrico nel reparto per la malnutrizione infantile voluto da Papa Francesco durante la sua visita del 2015. Notizie dal mondo. Centinaia di migliaia di persone si sono radunate per strada a Madrid per festeggiare la vittoria della Spagna ai mondiali, che domenica sera ha battuto l'Argentina ai tempi supplementari. Secondo il governo spagnolo, in tutto lunedì sono stati 1.800.000. La nazionale spagnola ha fatto una parata attraverso Madrid a bordo di un autobus scoperto fino ad arrivare in piazza Cibeles, uno dei luoghi più simbolici della capitale dove si sono concentrati i festeggiamenti ed è stato anche allestito un palco. Tra sabato e domenica l'esercito russo ha sferrato il più grande attacco missilistico contro Kiev dall'inizio del conflitto. Contro la capitale ucraina la Russia ha impiegato 40 missili e oltre 120 droni, uccidendo una persona e causando incendi che hanno colpito anche le aree residenziali. Nell'ultimo periodo l'esercito russo ha aumentato di molto gli attacchi missilistici contro il paese perché consapevole della sua difficoltà a intercettarli. L'attacco del weekend è stato il terzo vasto bombardamento contro l'Ucraina in poco più di un mese. Stanotte gli Stati Uniti sono tornati a bombardare l'Iran, colpendo strutture militari in diverse città nel sud e nell'ovest del paese. L'Iran ha risposto a sua volta attaccando strutture legate agli Stati Uniti in diversi paesi del Medio Oriente e due navi nello stretto di Hormuz. È la decima notte consecutiva di attacchi statunitensi, nonostante un cessate il fuoco formalmente in vigore da aprile. L'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump ha annunciato nuovi dazi del 50% contro le importazioni di gran parte dei prodotti canadesi. È previsto che entrino in vigore fra 30 giorni. La questione dei dazi era stata una delle più discusse durante il primo anno di presidenza di Trump, che però negli ultimi mesi si era concentrato più che altro sulla guerra in Medio Oriente. È probabile che l'annuncio porti a nuove trattative commerciali fra i due paesi. Nel fine settimana sono proseguite in Ucraina le proteste contro la rimozione da parte del presidente Volodymyr Zelensky del popolare ministro della difesa Mikhailo Fedorov, che negli ultimi sei mesi aveva cambiato l'approccio alla guerra dell'Ucraina facendo un maggiore affidamento sulla tecnologia con droni e robot. Le manifestazioni a sostegno di Fedorov si sono trasformate in proteste contro il generale Oleksandr Syrskyj, attuale capo delle forze armate ucraine. Visto che gli scontri fra i due sono alla base della rimozione del ministro, ora i manifestanti chiedono il licenziamento di Syrskyj e il ritorno di Fedorov al Ministero della Difesa. Durante le proteste i manifestanti accusano Syrskyj di un approccio troppo arretrato e di stampo sovietico, incurante delle perdite fra i suoi soldati. Domenica la Russia ha attaccato con alcuni missili una nave che trasportava mais vicino al porto di Odessa in Ucraina. 10 persone sono state uccise. La marina ucraina ha reso noto l'attacco ieri. È il più sanguinoso tra quelli che gli eserciti di Russia e Ucraina hanno condotto nelle ultime settimane all'interno del Mar Nero. Come per tutti i suoi predecessori, uno dei primi compiti di Andy Burnham come primo ministro del Regno Unito sarà quello di scrivere le Letters of Last Resort, traducibile in italiano con qualcosa come lettere di ultima istanza. Sono 4 lettere identiche che ogni nuova o nuovo primo ministro deve scrivere a mano e che vengono consegnate ai comandanti dei 4 sottomarini britannici dotati di armi nucleari. Vengono poi conservate all'interno di casseforti dentro ai sottomarini e devono essere aperte solo nel caso in cui un attacco nucleare sul Regno Unito uccida sia il primo ministro sia la persona incaricata di prendere decisioni in materia nucleare al suo posto in caso d'emergenza. Ovviamente finora nessuna di queste lettere è mai stata aperta e la possibilità che succeda adesso è estremamente bassa, eppure molti ex primi ministri hanno comunque descritto la loro stesura come il momento in cui hanno realizzato di essere a capo del paese.
4: Notizie dall'Italia. Bologna si sveglia ferita. La guerriglia urbana in pieno centro a pochi passi da Piazza Maggiore è andata avanti fino a tarda notte con una sacca di attivisti che ha continuato fino a oltre mezzanotte a lanciare oggetti agli agenti di polizia, oltre che a devastare il centro buttando in aria sedie dei Deor e vandalizzando le bici del servizio sharing. Almeno un'auto del comune è stata data alle fiamme, costringendo i vigili del fuoco ad intervenire. I pompieri sono accorsi anche in via Montegrappa, dove un fumogeno aveva preso fuoco in un cortile. La guerriglia a Bologna è scoppiata a causa delle forti tensioni nate dopo la morte di Abderrahim Fakir, un uomo di 42 anni. Il drammatico evento è avvenuto domenica nel quartiere Pilastro. Durante un intervento delle forze dell'ordine, l'uomo è stato ammanettato e immobilizzato a terra pancia in giù. Secondo i testimoni e i video diffusi in rete, l'uomo ha lamentato ripetutamente difficoltà respiratorie prima di perdere la vita. La procura ha successivamente avviato accertamenti sull'operato del personale coinvolto. La serata era iniziata con un presidio, un corteo pacifico per chiedere verità e giustizia per la vittima. Al termine della manifestazione, una frangia violenta di attivisti appartenenti all'area antagonista si è staccata dal resto dei partecipanti, dando il via agli scontri in pieno centro. Il bilancio finale è di 11 feriti tra manifestanti e forze dell'ordine. Prima la convocazione dell'incaricato d'affari italiano a Mosca, Giovanni Scopa, e poche ore dopo l'espulsione dell'addetto militare di un suo collaboratore. Come aveva promesso, la Russia ha risposto in modo simmetrico all'allontanamento da parte dell'Italia di due addetti militari russi all'inizio del mese, accusati di spionaggio contro Roma. Una mossa dente per dente che aumenta la tensione diplomatica tra i due paesi, ampiamente testimoniata dagli attacchi al presidente Sergio Mattarella e alla premier Giorgia Meloni. Tajani infatti commenta questo atto come una plateale ritorsione. Dopo la sospensione in via cautelativa delle repliche estive di Report, la RAI avvia verifiche interne sul caso Ranucci. Il faro è su quanto emerso dalle indagini che hanno spinto la Procura di Roma a indagare Walter Lavitola per l'attentato al giornalista avvenuto a Pomezia lo scorso ottobre. Un atto dovuto, sottolinea Viale Mazzini, a tutela dell'azienda, delle persone coinvolte e dei principi del servizio pubblico. Lui si dice essere tranquillissimo. Il riesame intanto si riserva sulle istanze dei legali degli arrestati. Bollini rossi che quest'oggi da 17 salgono a 18. Per attendere un po' di refrigerio e un miglioramento generale della situazione occorre attendere fino a mercoledì, domani, quando le città a rischio scenderanno a 7. E questo quello che emerge dal bollettino del Ministero della Salute. Oggi a rischio salute troviamo Bari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma, Viterbo e Cagliari. In giallo ancora Ancona, mentre Bolzano, ieri in preallerta, da quest'oggi passa nessun rischio. Domani i bollini rossi saranno appunto 7, ossia Cagliari, Catania, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Notizie locali. Electrolux dichiarano gli esuberi ma cercano operai. Scoppia il caso Porcia Susegana. La comunicazione arrivata nel fine settimana dalla direzione dello stabilimento di Susegana, la RSU Trevigiana, ha sorpreso tutti. La richiesta urgente da Porcia per un numero di 25 lavoratori provenienti da Susegana, Treviso, da impiegare da subito e fino a fine anno. Una vicenda che si inserisce in un quadro già, come sappiamo, estremamente complesso. Da settimane in tutti gli stabilimenti italiani emergono segnali che sembrano andare in direzione opposta rispetto al piano industriale presentato dall'azienda. Porcia pare essere in affanno per quel che riguarda la forza lavoro disponibile e i volumi richiesti, se si intenderebbe fare ricorso a lavoratori in trasferta appunto da Susegana. Una dinamica che quindi stride con la logica del piano originario. Il tema approda inevitabilmente sul tavolo del Mimit, dove si sommano le tensioni esplose in tutti gli stabilimenti nelle ultime settimane. Crodi Aviano attiva la nuova risonanza magnetica con intelligenza artificiale. Inaugurato il macchinario da 1,5 Tesla acquistato con un finanziamento regionale di 1,4 milioni di euro. Tempi di esame ridotti, diagnostica di precisione e maggiori comfort per i pazienti. Il comune di Pordenone ha approvato l'impegno di spesa di 15 milioni e 500 mila euro a favore dell'azienda pubblica di servizi alla persona Umberto I. Il provvedimento è finalizzato alla progettazione ed esecuzione della nuova casa di riposo situata nella località di Villanova di Pordenone. L'infrastruttura, progettata per una capienza di 120 posti residenziali per anziani, si inserisce nel piano degli interventi per la residenzialità della terza età, definito dall'amministrazione comunale a partire dal 2018 e sviluppato in collaborazione con l'ASP e la Regione Friuli Venezia Giulia. Pordenone si prepara ad introdurre i varchi elettronici nella zona traffico limitato. La posa dei pali dell'infrastruttura tecnologica che consentiranno di installare il nuovo sistema di controllo degli accessi in centro tramite telecamere è già iniziato e, secondo il cronoprogramma comunicato dall'amministrazione comunale, dovrebbe completarsi a fine agosto, a meno di ritardi dovuti alle limitazioni legate al rischio caldo e al maltempo. I varchi con lettura delle targhe consentiranno sanzioni più puntuali delle auto che entrano in centro senza permesso. L'assessora Ceolin assicura che la ZTL, la zona traffico limitato, non verrà ampliata né modificata. Saranno solo rivisti e aggiornati lascia passare concessi per fare ordine tra chi ha diritto e chi no o chi non lo ha più. Nuoto, Gymnasium seconda ai campionati regionali assoluti. 11 titoli, 8 argenti e 12 bronzi per la squadra pordenonese a Trieste. Tra i protagonisti Sabian, Bergamo e Bellette. Ora l'attenzione si sposta sui campionati italiani giovanili di Roma. Notizie dal Bellunese. La vendita dello stabilimento idro di Feltre vicina ma non ancora chiusa. La trattativa con un operatore industriale di primaria importanza in corso e il Mimit ha fissato un nuovo incontro per il 6 agosto, data che nelle intenzioni di tutti dovrebbe finalmente portare all'ufficializzazione dell'operazione e al rilancio dell'ex metallurgica. È questo l'esito del lungo tavolo che si è svolto nel pomeriggio di ieri a Roma, al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Al confronto erano presenti i rappresentanti dell'azienda, le organizzazioni sindacali e le istituzioni locali. regionali, Regione Veneto, Provincia di Belluno e Comune di Feltre. Il Mimit conferma così che Idro ha avviato una trattativa in esclusiva con uno dei 5 soggetti che avevano manifestato interesse per la reindustrializzazione del sito. 8 persone provenienti da Bangladesh, Egitto, Gambia e Afghanistan, 100 ore di formazione e una prospettiva concreta di inserimento nel mondo del lavoro. Si è conclusa al centro di accoglienza straordinaria di Ponte nelle Alpi il percorso formativo per addetto a piccole manutenzioni e lavorazioni minori vari in ambito edile, promosso da Formedil Artigianato e PMI Veneto in collaborazione con la Scuola Edile Belluno, Integra Cooperativa Sociale e le parti sociali dell'edilizia. Nel corso della cerimonia finale sono stati consegnati gli attestati agli 8 partecipanti, tutti richiedenti asilo e cittadini stranieri in condizioni di vulnerabilità, ospitati nei centri di accoglienza di Ponte nelle Alpi e dell'Alpago. L'iniziativa rientra nel protocollo nazionale promosso dal Ministero dell'Interno per favorire l'inclusione sociale e lavorativa dei migranti. La Camera di Commercio di Treviso Belluno Dolomiti ha un nuovo presidente. Il Consiglio Camerale ha eletto all'unanimità l'imprenditore bellunese Francesco De Bettin alla guida dell'ente per il quinquennio 2026-2031. Si apre così una nuova fase per l'istituzione che rappresenta il sistema economico delle province di Treviso e Belluno. L'elezione conclude il percorso di rinnovo degli organi camerali che ha coinvolto associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, associazioni di consumatori, ordini professionali, Regione Veneto e struttura camerale. Formare le maestranze che domani lavoreranno sui 7 cinematografici che sceglieranno il bellunese è l'ambizione di Dietro le Quinte, il progetto del Centro Consorzi che da maggio ha portato una 60 di partecipanti dentro un percorso pratico, serrato, costruito per avvicinare davvero le professioni del cinema. Ora si entra nella fase cruciale, la presentazione del lavoro dei vari reparti prima delle riprese del cortometraggio conclusivo, in calendario dal 22 al 24 luglio. 60 partecipanti, età diverse ma una prevalenza di giovani, dal bellunese ma anche dal resto del Veneto. Ognuno ha seguito uno dei 5 percorsi dedicati alle professioni del cinema, filmmaking, recitazione, scenografia, trucco e parrucco e sartoria. Un mosaico di competenze che il progetto ha voluto consolidare e mettere alla prova in un contesto realistico, vicino alle esigenze del comparto audiovisivo. Notizie dal mondo dello sport, dalle corse, la Ferrari in crescita, altra chance in Ungheria, a Spa trionfa Antonelli ma Leclerc incanta, a Budapest si riparte dal podio del Monegasco. Alla nazionale italiana di Power Chair Football della FIIPPS è stata negata la possibilità di imbarcarsi ed è rimasta bloccata a Fiumicino. A denunciare l'episodio il CIP, la squadra azzurra non è potuto salire al volo diretto a Glasgow, dove gli atleti avrebbero dovuto disputare un torneo internazionale in vista dei prossimi campionati del mondo in Argentina. Rappresenta un fatto gravissimo, lesivo della dignità personale dei nostri atleti e dei valori primari dello sport in generale e paralimpico in particolare. È quanto si legge nella nota del Comitato Paralimpico Italiano, che nella propria ricostruzione dell'accaduto fa sapere come la FIIPPS aveva preventivamente richiesto e ottenuto dalla compagnia aerea EasyJet fin dallo scorso mese di aprile la formale autorizzazione al trasporto di 6 atleti con disabilità, con al seguito sia le carrozzine per la mobilità quotidiana sia le 6 carrozzine speciali da gioco. L'ENAC ha aperto ufficialmente un'inchiesta. Previsioni meteorologiche per il Friuli Venezia Giulia. Oggi martedì 21 luglio avremo cielo da poco nuvolosa variabile con probabili rovesci temporali sparsi. Qualche temporale potrebbe essere localmente anche forte, specie su pianure costa. Sulla costa e zone orientali soffrirà bora moderata, a tratti forse anche sostenuta. Domani, mercoledì 22 luglio, al mattino cielo sereno poco nuvoloso, con bora moderata sulla costa. In giornata possibile cielo da poco nuvolosa variabile sulle zone orientali, ma con bassa probabilità di rovesci, venti a regime di brezza. Tendenza per dopodomani, giovedì 23 luglio. Al mattino variabile nuvoloso con possibili piogge sparse. Nel pomeriggio saranno possibili delle schiarite con cielo da poco nuvolosa variabile, ma anche possibili rovesci temporali sparsi, che dalla zona montana potranno interessare anche la pianura e la costa. Venti a regime di brezza, in tarda serata bora moderata sulla costa. La temperatura in pianura in questi 3 giorni toccherà una minima di 16 gradi e una massima di 31. Ed è tutto, amici ascoltatori, anche per questa edizione quotidiana del Radio Giornale di Radio Voce nel Deserto da Pordenone. Vi ringraziamo per il vostro cortese ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione, augurando a voi tutti una serena giornata e una buona continuazione, sempre in nostra compagnia, qui su Radio Voce nel Deserto da Pordenone, che 24 ore su 24, 7 giorni su 7, trasmette per voi.

0: Nel lontano 1 maggio 1989, per opera di un piccolo grande sacerdote, venne fondata Radio Voce nel Deserto. Lo scopo era quello di raggiungere, con la potenza della parola, della fede e della speranza, tutti quanti, specialmente chi, per vari motivi, non poteva più muoversi da casa. E tutto questo solo ed esclusivamente grazie alle offerte degli ascoltatori e a collaborazioni territoriali, senza mai avvalersi di alcuna forma di pubblicità.
1: Dunque solo grazie ad ognuno di voi che quest'opera può continuare, e per questo vi chiediamo di compiere un atto di generosità facendo una donazione alla nostra e alla vostra radio. In questo periodo inoltre potrete donarci il vostro contributo acquistando i nostri libri o CD, un'ottima idea regalo per grandi e piccini. Per tutte le info visitate il nostro sito www.vocenaldeserto.org, alla voce libri e CD, oppure contattateci al numero 0434 52 43 43 o tramite l'indirizzo email vocenaldeserto@libero.it.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

0: sempre. Miei figli sono gli uomini della terra. Li amo con cuore di padre.
1: Chi ci aiuterà a rinnovare il mondo per costruire fraternità e giustizia? Chi darà alla terra la bellezza degna di una figlia di Dio?
0: Tu, Signore, che piangi e gioisci.

La tesi espressa dallo storico svizzero Jakob Burckhardt sulla netta cesura tra la civiltà medievale e quella rinascimentale è stata ormai superata da tempo da una più imparziale rilettura del Medioevo, che ha permesso di interpretare l'esplosione artistica del 400 e del 500 come conseguenza, almeno in parte, di alcune premesse culturali dei secoli precedenti. Certamente, tuttavia, esistono alcune differenze fondamentali tra i due periodi a livello di concezione dell'uomo e della vita. Forse è l'umanista Coluccio Salutati a descrivere meglio, in un'espressione sintetica, una delle più grandi novità del Rinascimento rispetto al Medioevo, ovvero una mutata percezione religiosa, in un certo senso in parte eterodossa, dettata dalla convinzione che i meriti umani possano portare l'uomo alla salvezza. Sua, infatti, è l'espressione: del paradiso è degno l'uomo che ha compiuto grandi azioni in questa terra. L'intellettuale di inizio 400 ha sostituito al merito cristiano l'idea di merito umanistico. L'uomo medievale è convinto che la salvezza provenga da Dio e che l'uomo peccatore, ma dipendente da Dio e quindi capace di Dio, debba mendicare, chiedere il perdono, così come la sentenza di Tommaso da Celano, poi musicata nel 1787 da Mozart nel celeberrimo Requiem, ben declama: «Rex tremende maiestatis, qui salvandos salvas gratis, salvame fons pietatis». Re di tremenda maestà, che salvi gratuitamente chi deve essere salvato, salvame fonte di pietà. Così il buon ladrone, conosciuto anche come Disma nella tradizione, in punto di morte, dopo una vita di delitti e di disonestà, vedendo la diversità di Cristo sulla croce, gli si rivolge dicendo: «Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno». Orbene, l'intellettuale del Rinascimento ha maturato la convinzione che l'uomo possa, con le proprie opere, ottenere l'immortalità, la fama su questa terra e l'eternità poi. L'ottimismo sulla natura umana che caratterizza almeno la prima parte del 400 si può esprimere con l'affermazione classica che è fatta risalire ad Appio Claudio Ceco: «Faber est sue quisque fortune», ovvero ciascuno è artefice del proprio destino. Nella Oratio de hominis dignitate Pico della Mirandola traduce tale percezione con queste parole: «Stabilì finalmente l'ottimo artefice che a colui cui nulla poteva dare di proprio fosse comune tutto ciò che aveva singolarmente assegnato agli altri. Perciò accolse l'uomo come opera di natura indefinita e, postolo nel cuore del mondo, così gli parlò: "Non ti ho dato, o Adamo, né un posto determinato, né un aspetto proprio, né alcuna prerogativa tua, perché quei posti, quell'aspetto, quelle prerogative che tu desidererai, tutto secondo il tuo voto, il tuo consiglio, ottenga e conservi. La natura limitata degli altri è contenuta entro leggi da me prescritte. Tu te la determinerai da nessuna barriera costretto, secondo il tuo arbitrio, alla cui potestà ti consegnerai. Ti posi nel mezzo del mondo perché di là meglio tu scorgessi tutto ciò che è nel mondo. Non ti ho fatto né celeste né terreno, né mortale né immortale, perché di te stesso, quasi libero e sovrano artefice, ti plasmassi e ti scolpissi nella forma che avresti prescelto. Tu potrai degenerare nelle cose inferiori, che sono bruti. Tu potrai, secondo il tuo volere, rigenerarti nelle cose superiori, che sono divine». Quale dignità è conferita all'uomo dalle parole di Pico della Mirandola? Nel contempo, quale presunzione, quale esagerata fiducia nelle possibilità umane di autodeterminarsi emerge in questo passo? Infatti, se da un lato è senz'altro lodevole l'esaltazione della libertà umana, dall'altro è evidente che un'erronea, o almeno così noi reputiamo, interpretazione della stessa
induce il grande umanista a non considerare correttamente o comunque a sottostimare il peso del limite umano, del peccato originale, della caducità, non percependo così l'urgenza, la necessità, il bisogno di una redenzione. Una tale della caducità, non percependo così l'urgenza, la necessità, il bisogno di una redenzione.

Guicciardini saranno l'espressione di questo diffuso e crescente pessimismo sulla natura umana e sulle possibilità della virtù di fronteggiare con successo il caso. C'è però anche un'altra considerazione su cui è opportuno soffermarsi per capire meglio la mutata consapevolezza del rapporto tra l'uomo e il mistero Dio. L'uomo medievale vive ogni aspetto della realtà nella prospettiva dell'ideale. L'amore, il lavoro, ogni attività sono sentiti in rapporto con Cristo. Perfino le azioni delittuose sono vissute in relazione ad una presenza e infatti giudicate come peccato. Nell'umanesimo, invece, inizierà ad affermarsi quella frattura, che sarà poi tipica nella modernità, tra gli ambiti mondani della vita e quelli religiosi. Ecco che l'uomo ideale del Medioevo, il cavaliere e il santo, è sostituito dalla figura dell'homo divus, colui che si afferma in un campo, da quello artistico a quello pericoloso del mestiere delle armi. Il condottiero di Ventura Gattamelata e il geniale Leonardo da Vinci, che fu pittore, ingegnere, architetto, matematico, inventore, sono due differenti esempi di grandi del tempo. L'uomo si sente ancora creatura di Dio, ma si percepisce in un certo senso affrancato, libero, artefice di sé e del suo destino, perlomeno nella prima parte di questa rinascita. Certo, se la cultura popolare, ovvero quella della maggior parte della popolazione, conserva ancora tutta intatta la forte religiosità che ha connotato il Medioevo, la cultura intellettuale diventa sempre più laica e profana. Si sta verificando quella scissione tra cultura del popolo e cultura degli intellettuali che viene descritta da Pasolini negli Scritti Corsari, scissione che diventerà poi espressione di tutta la modernità. La drammatica ricongiunzione delle due culture, del popolo e degli intellettuali, avverrà solo nel secolo scorso, attraverso l'ausilio della scuola e della televisione. Questi strumenti saranno interpreti della scristianizzazione anche della cultura popolare. Così, dal Rinascimento in poi, il sapere intellettuale si farà portavoce di una nuova cultura e la letteratura aulica e alta raramente si occuperà del sapere.

Rosario Tronolone ha proposto «La bellezza salverà il mondo». Meditazioni di Giovanni Figuera, tratte dal volume omonimo in libreria per le edizioni Ares.

0: Prego spesso per la Polonia, ma vedendo il grande sdegno di Dio per la sua ingratitudine, raddoppio tutte le forze dell'anima mia per difenderla e ricordo incessantemente a Dio le sue promesse di misericordia. Quando lo sdegno di Dio è più grande, allora mi getto con fiducia nell'abisso della sua misericordia e vi trascino l'intera Polonia. Così Dio non può usare la sua giustizia. Oh, patria mia, quanto mi costi! Non c'è un giorno in cui non prego per te. Gesù mi ha detto:
1: da tutte le mie piaghe, come da ruscelli, scorre la misericordia per le anime. Ma la piaga del mio cuore è la sorgente inesauribile della mia misericordia. Da essa scorgono tutte le grazie per le anime. Le fiamme della compassione mi divorano e ardo dal desiderio di riversarle sulle anime degli uomini. Annuncia a tutto il mondo la mia misericordia.
0: Finché viviamo, possiamo crescere nell'amore di Dio. Dobbiamo impegnarci ad amare Dio fino alla morte. Oggi ho udito queste parole.
1: Figlia mia, predilezione del mio cuore, con delizia guardo la tua anima. Elargisco molte grazie unicamente per riguardo a te e trattengo molti castighi unicamente per riguardo a te. Tu mi trattieni, non posso fare giustizia, mi leghi le mani con il tuo amore.
0: 13 luglio 1937. Cessazione improvvisa di una tempesta. Questa notte c'è stata una terribile tempesta. Allora mi sono stesa con la faccia a terra e ho recitato le litanie dei santi, ma non sono riuscita a terminarle perché sono stata presa da una forte sonnolenza. Allora mi sono alzata e ho detto al Signore: Gesù, placa la tempesta, perché la tua bambina non riesce a pregare e casca dal sonno. E improvvisamente la tempesta è cessata. Il giorno dopo le suore hanno parlato dell'improvvisa cessazione della tempesta, ma non sapevano come spiegarla. Io non ho detto nulla ed ho pensato fra me: Gesù e la piccola Faustina saprebbero sì come spiegarla.

0: Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Io credo in Dio Padre Onnipotente,
0: Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi.

0: misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre, io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione,
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa passione
0: abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua

0: abbi misericordia di noi e del mondo intero.
1: Eterno Padre,
0: io ti offro il corpo, il sangue, l'anima e la divinità del tuo direttissimo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
1: Per la sua dolorosa

0: Santo Dio,
1: Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
0: O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. O sangue e acqua che scaturisci dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Invocazione alla Divina Misericordia. Misericordia di Dio, che scaturisci dal seno del Padre, confido in te. Misericordia di Dio, massimo attributo della divinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, mistero inconcepibile,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente che scaturisce dal mistero della Santissima Trinità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che nessuna mente umana né angelica può scrutare,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, da cui scaturisce ogni vita e felicità,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio al di sopra dei cieli,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente di miracoli e di eventi eccezionali,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che abbracci tutto l'universo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio venuta nel mondo nella persona del Verbo incarnato,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che sei sgorgata dalla ferita aperta del cuore di Gesù,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio rinchiusa nel cuore di Gesù per noi, specie per i peccatori,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio imperscrutabile nell'istituzione della Santa Eucaristia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nell'istituzione della Santa Chiesa,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nel sacramento del Santo Battesimo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio nella nostra giustificazione per mezzo di Gesù Cristo,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci accompagni per tutta la vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci abbracci specialmente nell'ora della morte,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci doni la vita immortale,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci segui in ogni momento della vita,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che ci difendi dal fuoco dell'inferno,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio che converti i peccatori induriti,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, meraviglia per gli angeli, incomprensibile ai santi,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, insondabile in tutti i misteri di Dio,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci sollevi da ogni miseria,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, sorgente della nostra felicità e della nostra gioia,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che ci hai chiamati dal nulla all'esistenza,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che abbracci tutte le opere delle sue mani,
1: confido in te.
0: Misericordia di Dio, che coroni tutto ciò che esiste ed esisterà,
1: confido in te.
2: Misericordia di Dio, in cui tutti siamo immersi,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, dolce sollievo dei cuori affranti,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, unica speranza delle anime disperate,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, riposo dei cuori e serenità in mezzo alla paura,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, delizia ed estasi delle anime sante,
3: confido in te.
2: Misericordia di Dio, che infondi speranza contro ogni speranza,
3: confido in te.
2: Preghiamo. Dio eterno, la cui misericordia è infinita ed il tesoro della compassione è inesauribile, guarda benigno a noi e moltiplica su di noi la tua misericordia, in modo che nei momenti difficili non disperiamo né ci perdiamo d'animo, ma con grande fiducia ci sottomettiamo alla tua santa volontà, che è amore e la stessa misericordia. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Conducono Franca Salerno e Stefano Mondini.

0: Il Signore ti libererà dal laccio del cacciatore, dalla peste che distrugge. Ti coprirà con le sue penne, sotto le sue ali troverai rifugio. La sua fedeltà ti sarà scudo e corazza. Non temerai terrori della notte, né la freccia che vola di giorno, la peste che vaga nelle tenebre, lo sterminio che devasta a mezzogiorno. Il Signore darà ordine ai suoi angeli di custodirti in tutti i tuoi passi. Sulle loro mani ti porteranno, perché non inciampi nella pietra il tuo piede. Camminerai su aspidi e vipere, schiaccerai leoni e draghi.
1: Nella tradizione russa il Salmo 91 era considerato una difesa contro i pericoli. Nel più che famoso romanzo Il dottor Zivago di Pasternak si dice che questo salmo era scritto su un foglietto e tenuto sul petto come talismano dai soldati russi. L'introduzione del salmo, che noi non abbiamo citato, suona così: «Di al Signore, mio rifugio e mia fortezza, mio Dio, in cui confido». Davanti all'orante sfilano tutti gli incubi della vita, raffigurati con immagini molto orientali.
2: C'è innanzitutto il laccio del cacciatore, cioè tutte le cattiverie e ostilità che ci fanno inciampare nel cammino della vita. C'è la peste, simbolo di tutte le malattie distruttrici. Ai nostri giorni si sarebbe parlato del cancro o dell'AIDS. C'è lo sterminio di mezzogiorno, il caldo che brucia i campi e sembra disseccare anche l'uomo. C'è la freccia degli spiriti maligni, che si pensava diffondessero le infezioni e le pestilenze. Ci sono le paure della notte, ci sono i mostri di ogni genere che attentano alla nostra vita, aspidi, vipere, leoni e draghi.
1: È questa un'esperienza che ognuno di noi ha vissuto in forme differenti rispetto a quella dell'antico salmista. Malattie, sofferenze, tragedie, paure assaltano la nostra esistenza. Il sentiero della vita è tutto pieno di sassi che ci fanno inciampare. Ma all'orizzonte ecco apparire il Signore da noi invocato. Egli ci copre con le sue ali. L'immagine non vuole alludere tanto a una chioccia che protegge e raduna i suoi pulcini, immagine conosciuta e sviluppata da Gesù, ma rimandare piuttosto alle ali dei cherubini posti sopra l'arca. Essi erano il segno della presenza di Dio in mezzo al suo popolo, e quindi sotto la protezione divina che noi ricorriamo, certi di trovare rifugio e pace. Quando poi siamo sulla strada aspra della vita, il Signore manda il suo angelo che ci prende per mano, ci aiuta a non cadere e, se caduti, ci solleva.
2: Non deve essere però quella fiducia magica che certe volte si esprime nella sfida di una preghiera che mette condizioni. Se non mi esaudisci, ti abbandono. Se non farai un miracolo, non crederò più.
1: Infatti, nelle tentazioni di Gesù è Satana a usare il nostro salmo, invitando Gesù a provocare Dio, gettandosi dal pinnacolo del Tempio di Gerusalemme, nella convinzione che il Signore ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede. Gesù a questa fede magica replicherà: «Non tentare il Signore tuo Dio».
2: Preghiamo dunque per avere il dono della fiducia vera, serena e pura, come quella del bambino, soprattutto nel giorno della peste, del terrore, della freccia, dello sterminio, della caduta, della sofferenza. E diciamo, rielaborando così le ultime parole del nostro salmo:
3: «Salvami, Signore, perché a te mi affido. Ti invoco e tu mi darai risposta, perché tu sei accanto a me nel giorno della sventura. Tu mi salverai e mi farai ancora felice. Mi sazierai di lunghi giorni e alla fine del cammino della vita mi mostrerai la tua salvezza piena e perfetta».

0: Abbiamo già incontrato la preghiera di un anziano amareggiato. Era il Salmo 71, in cui il vecchio implorava Dio di non abbandonarlo nella vecchiaia e nella canizie, perché sul Signore egli si era appoggiato fin dal grembo materno.
1: Ascoltiamo ora il Salmo 92, il canto di un anziano sereno. Certo, gli antichi romani affermavano che senectus ipsa morbus, cioè che essere vecchi è già essere malati. La vecchiaia infatti appanna la mente, indebolisce le forze, rende incerti i passi. Ebbene, a tutti gli anziani, malati e sani, proponiamo ora un canto sereno, una preghiera dolce e fiduciosa, quella appunto del Salmo 92.
2: È bello dar lode al Signore e cantare al tuo nome, o Altissimo, annunziare al mattino il tuo amore, la tua fedeltà lungo la notte, sull'arpa a 10 corde, sulla lira, con canti sulla cetra. Il giusto fiorirà come palma, crescerà come cedro del Libano, piantati nella casa del Signore. Fioriranno negli atri del nostro Dio. Nella vecchiaia daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia. In Lui non c'è ingiustizia.
1: Il Salmo si è aperto con una luminosa professione di fede. È l'anziano giusto che ama andare al Tempio e cantare le lodi del Signore. Fin dal mattino apre il suo cuore a Dio e quando è giunto il tramonto saluta il Signore, domandandogli perdono del male compiuto e affidandogli il bene donato agli altri. Anche nella notte, quando il sonno si fa attendere, egli prega il Signore che gli è accanto, felice di ascoltare buona musica, l'arpa a 10 corde, la lira e la cetra. Egli prosegue la sua vita in pace con Dio e con gli uomini.
0: È una vita che viene raffigurata sotto l'immagine di due alberi tipici del paesaggio medio orientale, la palma e il cedro. L'orante, infatti, sta contemplando questi alberi piantati negli atri del Tempio di Gerusalemme e li vede come simbolo della sua esistenza. Il giusto si erge verso il cielo, solido e maestoso come il cedro, ma è anche slanciato e lieve come la palma. La chioma spazia nell'aria e le radici si affondano nel terreno santo e fecondo del Tempio. Il vertice aspira all'infinito, la base è ancorata nel terreno della storia. Il pensiero corre a Dio e le opere sono fondate sulla legge divina.
1: La vecchiaia allora non è più un tempo sterile e arido. L'anziano giusto darà ancora frutto, sarà ancora vegeto e rigoglioso.
0: E anche se il corpo comincerà a incrinarsi, lo spirito sarà sempre giovane. Anche se il muscolo cardiaco batterà con più fatica, il cuore sarà sempre pieno d'amore e di speranza. Anche se le parole si faranno più faticose, la testimonianza della vita sarà sempre splendida e aperta a tutti, per annunziare quanto è retto il Signore, mia roccia.
1: Mentre i giovani sono invitati a rispettare e onorare questi anziani, veri maestri di sapienza, suggeriamo agli anziani di pregare con le parole del salmista.
3: Donaci, o Signore, di vivere la vecchiaia non come una maledizione, ma come un dono. Donaci di non scivolare nel vuoto, nel vizio, nell'inerzia, ma di continuare a operare, a sperare, a testimoniare. Donaci di cantare, di pregare, di contemplare, colmando il tempo che si dispiega davanti a noi. Donaci, alla fine, di essere capaci di pronunziare le parole del giusto Simeone. Lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i suoi occhi hanno visto la tua salvezza, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.

perché il cuore possa cantare. I Salmi della Consolazione, dall'omonimo libro del cardinale Gianfranco Ravasi, pubblicato dalle edizioni PM. Con Franca Salerno e Stefano Mondini al microfono, Cristina Del Sordo, Alessandro De Carolis, Paolo Lombardi, Aldo Russo. Tecnico del suono Gustavo Messina. Adattamento radiofonico e realizzazione di Franca Salerno.

Cari radioascoltatori, preghiamo ora insieme il Santo Rosario con i misteri dolorosi, recitato da Don Luca Giustarini in occasione della novena alla Madonna delle Grazie.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Nell'orto bagnato di sangue e sudor, pregando agoni

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci
1: dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Gesù flagellato, assai.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Per noi corona.

0: sera.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne,
3: prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.

0: Padre Santo.
1: Salvaci dal fuoco dell'inferno,
0: porta
1: in cielo tutte le anime,
0: specialmente le più bisognose
1: della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Portando la croce Gesù stanco va, chi fino al Calvario seguirlo vorrà.

0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli.
1: Gesù mio,
2: perdona le nostre colpe, preserva dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Madre delle grazie,
2: prega per noi.
3: Venite, adoriamo Gesù Redentore, in croce confitto sul Golgotha muor.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, al Figlio.

0: Gesù mio,
1: perdona le nostre colpe, riservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Madre delle grazie,
1: prega per noi.
0: Salve o Regina, madre di misericordia,
1: vita, dolcezza e speranza nostra salve.
0: A te ricordiamo, Chiesa di figli di Eva, a te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo figlio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, clemente o pia o dolce Vergine Maria. Cantiamo le litanie.

benedisce dei nostri defunti dal purgatorio. Madre sollecita per la Chiesa di Concordia Pordenone.

0: peccati del mondo, perdonati, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudisci, oh Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo stati degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiera a Maria Santissima, Madre delle Grazie, Vergine Santissima, Immacolata Madre di Dio e Madre Nostra Maria, tu che nell'anno 1624 ti sei dimostrata ai pordenonesi in questo luogo e lo hai santificato con la tua presenza per continuare l'opera redentrice del tuo Figlio Gesù, ora volgi i tuoi occhi su di noi e continua la tua missione materna di intercessione e di perdono, di protezione e di grazia, di riconciliazione e di pace. E noi, o Madre delle Grazie, ricorriamo a te con fiducia nei rischi e nelle ansie della vita e ti invochiamo, Madre di misericordia e dispensatrice di grazia. Tu infatti sei la Regina clemente che accoglie quanti nella tribolazione ricorrono a te. Tu sei la Madre di misericordia per ottenere dal tuo Figlio Gesù la remissione dei peccati. Tu sei la Madre dispensatrice di grazia che interviene incessantemente per noi presso il tuo Figlio Gesù perché soccorra la nostra povertà con la ricchezza della sua grazia e con la sua potenza sostenga la nostra debolezza. O Maria, tu che sei stata unita a Giuseppe, uomo giusto, da un vincolo di amore sponsale e virginale, ti preghiamo che nelle nostre famiglie regni la comunione di amore, l'educazione, la fermezza nei buoni pensieri e la cura della vita interiore. E vi si riscopra la legge redentrice della fatica umana attraverso il lavoro. Madre, tu che ora sei assisa alla destra del tuo Figlio, veglia sulla Chiesa che lotta, che soffre, che spera, e come madre premurosa e dispensatrice di grazia assisti ciascuno dei tuoi figli che Gesù ti ha affidato dalla croce. Infine, tu che sei la porta del cielo, Maria, intercedi per noi peccatori, perché ritorniamo al tuo Figlio per essere un giorno ammessi in quel regno dove l'amore non ha confini. Amen.
2: Amen.
0: Ave o Maria.
2: Prima di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne.
0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nos cum prole pia, benedicate Virgo Maria.

E ora una speciale benedizione per tutte quelle persone, specialmente anziani e ammalati, che hanno seguito la Santa Messa mediante Radio Voce del Deserto. Questo per ricordarci l'impegno di noi cattolici di mantenere l'unica radio cattolica del nostro territorio. Pensate che disastro sarebbe non avere la nostra radio cattolica, dove la voce del Signore e della Madonna non arriverebbe più nelle case di tante persone che guardano con tanta fiducia a questa sacra immagine. Quindi sosteniamo con la preghiera, ma anche economicamente, sosteniamo la nostra radio cattolica. E quindi ora una benedizione speciale a tutti i nostri radioascoltatori. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Il Signore sia con voi. Scenda su tutti i nostri radioascoltatori la benedizione di Dio Padre per le preghiere di Maria Santissima delle Grazie. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amo.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la catechesi del giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti un buon ascolto.
1: Carissimi fratelli e sorelle, gioia, pace ed abbondanza a tutti voi. La misericordia del Signore non ha confini. La misericordia del Signore va al di là dei meriti dell'uomo. Dio è misericordia. Non dovremo mai finire di contemplare la ricchezza di questo amore che non si ferma neanche davanti ai nostri peccati. Vogliamo iniziare questa breve riflessione facendo nostro il salmo della messa di oggi, dal salmo 85, dove il salmista dice: sei stato buono, Signore, con la tua terra, hai ristabilito la sorte di Giacobbe, hai perdonato la colpa del tuo popolo, hai coperto ogni loro peccato. Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza. Placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di generazione in generazione riverserai la tua ira. Non tornerai tu a ridarci la vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Anche di fronte a situazioni catastrofiche, il salmista non cede alla disperazione, perché la volontà di Dio è quello di realizzare il progetto non solo di salvezza, ma di portare ogni creatura umana alla pienezza della vita, alla pienezza della gioia, alla piena eredità del regno di Dio. Questa è la volontà di Dio. E allora tutte le vicende che Dio permette, anche di correzione, anche se di apparente castigo, e tutto è per ricondurci al suo amore. E allora sentiamo nel Vangelo di oggi un episodio. Dicono a Gesù che sua madre e i suoi parenti sono fuori, lo attendono. Gesù, guardando i discepoli, dice a chi lo interpella: chi è mia madre? Chi sono i miei fratelli? Ecco mia madre, ecco i miei fratelli. Chi fa la volontà del Padre mio per me è fratello, sorella, madre. Chi fa la volontà del Padre mio? Cosa dice il Vangelo della Madonna? Beata te, perché hai creduto all'adempimento delle parole del Signore. Con queste frasi Gesù non degrada sua madre, tutt'altro, ma fa comprendere che la relazione che lega a sua madre e ai suoi fratelli non è una relazione di semplice di sangue, ma una relazione spirito, quella relazione che consiste nell'essere sottomessa al Padre. E così tutti noi fratelli, tra di noi, siamo fratelli, sorelle, ma non perché abbiamo lo stesso sangue o siamo della stessa nazionalità. Siamo tali nella fede in Gesù, che al di là dei legami carnali e umani ci lega, ci fa diventare corpo mistico di Cristo. Perciò ogni fratello, ogni sorella ti appartiene. E noi nella fede cristiana viviamo questo spirito che si chiama comunione dei santi. Comunione, c'è unione comune che avviene per mezzo dello Spirito Santo, che ci accomuna gli uni agli altri, facendoci diventare tutti figli di Dio e fratelli tra di noi. E la misericordia del Signore viene messo oggi in evidenza, fratelli, dal brano del profeta Michea, un brano stupendo, pieno di fiducia, che pur in mezzo a situazioni catastrofiche non perde la fiducia. E quasi come se fosse una preghiera, il profeta dice, e il testo conviene che lo ascoltiamo per intero: pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan, in Galad, come nei tempi antichi, come quando si uscì dalla terra d'Egitto. Mostraci cose prodigiose. Sono parole che il profeta rivolge al Signore. Quale Dio, sentite, quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona i peccati del resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad aver pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. È rivolto direttamente al Signore, dice: tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati. Sentite, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Al di là di tutte le vicende, Dio ti ama. Al di là di ogni correzione, Dio ti ama. È una verità, fratelli, che noi dobbiamo imparare a conoscere e a far entrare nel nostro cuore. Anche quando ci sembra che Dio ci abbia abbandonati, anche quando sembra che tutto sia andato storto, quando sembra che tutto sia perduto, no, c'è sempre la mano del Signore che non ti abbandona mai. Si ricorda di noi. Dio non fa durare la sua ira per sempre. L'ira di Dio, l'abbiamo visto più volte, non è la rabbia di Dio contro l'uomo, è il dolore di Dio per il danno dell'uomo. E allora l'ira di Dio si scaglia contro il male che affligge i suoi figli. Signore Gesù, tu hai manifestato la grande misericordia del Padre attraverso il tuo sacrificio di immolazione sulla croce. E il Padre ti ha spinto a donare fino all'ultima goccia di sangue per manifestare la sua eterna fedeltà verso di noi. Signore Gesù, toccaci nel profondo e dacci quell'unzione profonda dello Spirito Santo, perché la nostra anima resti legata a te e noi viviamo come appartenenti a te, consacrati a te, non in forza dei nostri meriti, ma in forza della tua grande misericordia. A te gloria, onore e potenza per tutti i secoli dei secoli. Amen. Vergine Santissima, grande è la tua misericordia. Il Figlio tuo Gesù spesso ti manda in mezzo a noi a manifestare la sua grande bontà, e tu come Madre Santissima ci prendi per mano, dirigi i nostri passi verso il regno della salvezza. Donaci la grazia di saper riconoscere l'amore del Figlio tuo anche in mezzo alle prove della vita. A lui salga onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E tutte le benedizioni del Signore, fratelli, scendano su di voi, e il Signore vi confermi la sua grazia, fissi il vostro cuore in lui e vi renda totalmente legati a lui per l'eternità. A Gesù gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Radio Voce nel Deserto vi ha presentato la Catechesi del Giorno a cura di Don Fulvio Di Fulvio. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento con i nostri programmi.

la parola di Cristo dimori tra voi abbondantemente. Ammaestratevi e ammonitevi con ogni sapienza, cantando a Dio di cuore e con gratitudine salmi, inni e cantici spirituali.

Illumina e guida con il tuo spirito i legislatori e i governanti perché promuovano costantemente la giustizia e la pace.

fa che gli uomini politici non si chiudano nella ricerca egoistica del benessere e del prestigio nazionale, ma abbiano a cuore il progresso e l'ascesa di tutti i popoli.

0: Raccolti alla tua presenza, o Dio, invochiamo la tua misericordia. Fa che risuoni sempre nel nostro spirito la divina liturgia che celebriamo con le nostre voci. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989, con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.
1: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
2: Lampo, Fra Quintale, 2025.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Blurred Lines, Radin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013. Everybody get up.

0: Radio Voce nel Deserto vi propone la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zan della Diocesi di Concordia Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Pietro doveva affrontare anche lui questo tipo di persone. E questo tipo di persone, nella prima lettera di Pietro, sono una parte del clero, al quale Pietro dice: «Pascete il gregge di Dio che vi è affidato, sorvegliandolo non perché costretti, ma volentieri, come piace a Dio, non per vergognoso interesse, ma con animo generoso». Cosa si nasconde dietro a questo vergognoso interesse? Il concetto di guadagno. Il vergognoso interesse possono essere i soldi, senz'altro, ma può essere anche il prestigio. Perché noi sappiamo che nella comunità, nelle comunità nascente, l'episcopos e il presbiteros godevano di grandissimo prestigio. E nelle lettere pastorali si dice con chiarezza che chi predicava, quindi non tutti i presbiteri predicavano, ma chi predicava aveva diritto a maggiore onore. E quindi il vergognoso interesse, l'abbiamo capito. Questi sono i cosiddetti predicatori negativi, se si vuole in qualche modo classificarli. Vediamo i predicatori positivi. Costoro, dice Paolo, sono gli annunciatori di a eudokia. Eudokia, buon pensiero, buona opinione, buona intenzione. In italiano i traduttori ufficiali hanno scritto: lo fanno per amore. L'eudokia è il bon plaisir, la condiscendenza, il sentirsi in sintonia, l'avere la retta intenzione senza nessun secondo fine. Per capire meglio questa espressione dovremmo ricorrere a un brano che Paolo scrive nella lettera ai Romani. Fratelli, e men eudokia tese mes cardias, il desiderio del mio cuore e la mia preghiera salgono a Dio per la loro salvezza. L'eudokia, se voi notate nella lettera ai Romani, è legata al cuore, non è un fatto intellettivo. L'eudokia è un atteggiamento del sentire. E quindi questi annunciatori, chiamiamoli positivi, hanno nel loro mondo interiore, non nel loro mondo intellettuale, non qui, ma nel mondo del sentire, hanno questo atteggiamento pulito. Questo è il significato che Paolo vuol dare all'espressione. Conclusione. E Paolo, con una certa, diciamo così, pragmatica, dice: vabbè, purtroppo ci sono questi due tipi di predicatori, positivi e negativi, pazienza, purché in ogni modo, sia per pretesto, sia per verità, Cristo venga annunciato. Paolo dice: tra il silenzio su Cristo e l'annuncio di Cristo è preferibile l'annuncio di Cristo, anche se questo annuncio alle volte viene fatto bene, alle volte viene fatto male. E dunque una visione, in questo caso pragmatica, non è una visione valoriale. Non si pone davanti al valore della predicazione onesta, pulita, e la predicazione disonesta e non pulita. Paolo dice: quello che è importante è che Cristo venga conosciuto. Vediamo il terzo brano. Terzo brano
va dal versetto 18b al versetto 20. Non è molto lungo, vediamolo. Terzo brano dice: e continuerò a rallegrarmene. So infatti che questo servirà alla mia salvezza, grazie alla vostra preghiera e all'aiuto dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia ardente attesa e la speranza che in nulla rimarrò deluso, anzi, nella piena fiducia che, come sempre, anche ora Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia che io viva, sia che io muoia. La traduzione letterale mostra qualche cosa di leggermente diverso. Dunque, Paolo, nel secondo brano, dice che si rallegra perché Cristo viene fatto conoscere. Nel terzo brano dice: mi rallegrerò, anche per un'altra cosa, quale? Questa mia situazione, dice Paolo, sostenuta dalla vostra preghiera e dalla elargizione dello Spirito di Gesù Cristo, non dall'aiuto. Paolo riceve questo dono. Non è che lo Spirito Santo agisca dall'esterno, ma entra nella persona di Paolo. Questo è il discorso che Paolo vuol fare. C'è la preghiera dei filippesi, ma c'è anche questo spirito che entra in lui e che agisce in lui. Che cosa provoca in Paolo questa preghiera e questa elargizione dello spirito? Provoca in Paolo una attesa impaziente. Di che cosa? Qual è l'attesa? L'attesa è che lui non proverà nessuna vergogna, sia che venga condannato, tantomeno sia che venga assolto. Perché? Perché per lui è importante che Gesù Cristo sia magnificato, non glorificato, perché il termine glorificare nel vocabolario di Paolo indica la risurrezione, il sedere di Cristo accanto al Padre. In questo caso il testo greco adopera un vocabolo che è megalinsesetai. Megal, mega, riusciamo a capirlo, vuol dire grande. Megalino vuol dire magnificare. È lo stesso verbo che si adopera, che viene adoperato nel canto di Maria Vergine: l'anima mia magnifica il Signore. Non è dunque glorificare, ma è rendere grande o mostrare quanto grande sia. Dunque, torniamo al nostro testo. Per il momento guardiamo il testo. Dunque, non sarà glorificato, ma sarà reso grande, magnificato. Voi dite qual è la differenza, ve l'ho spiegata. Nel vocabolario paolino, glorificare è legato alla risurrezione e al trionfo di Cristo accanto al Padre, mentre invece in questo caso Paolo dice che nelle sue catene Cristo viene reso grande. Perché viene reso grande? Perché sia che lui venga condannato, sia che lui venga assolto, se condannato Cristo viene magnificato, viene manifestato grande, perché l'apostolo, a costo della vita, resta fedele al messaggio cristiano. Se invece viene assolto, Cristo viene magnificato, viene manifestato grande, perché il cristianesimo non è contro l'uomo, non è contro l'impero, ma è a favore dell'uomo, a favore dell'impero. Bene, questo è brevemente in sintesi il significato del testo.
quello che a noi interessa mettere in evidenza è una affermazione importante. Ricordiamoci che per Paolo vivere è Cristo. Proviamo a rintracciare brevemente il testo. Se voi notate al versetto 21, e cioè all'inizio della quarta parte del brano che stiamo esaminando, c'è proprio questa affermazione. Per me, infatti, il vivere è Cristo. Bene. Questa è la chiave di volta per capire cosa sta dicendo Paolo. Se per Paolo, se per l'Apostolo, vivere è Cristo, espressione apparentemente enigmatica, di fatto non lo è. Se per l'Apostolo vivere è Cristo, sia che lui viva, sia che lui muoia, va benissimo, perché Cristo è vissuto e Cristo è morto. E siccome lui riproduce nella propria persona tutte le dinamiche vissute da Gesù, questo implica che se lui vive è chiamato alla imitazione di Cristo. Se invece lui muore, lui è chiamato a condividere con Cristo la morte violenta. Quindi per me vivere è Cristo indica una totalità di scelta che l'Apostolo ha fatto e che indica come nella sua persona la sovranità di Cristo è totale, sia nella vita sia nella morte. Andiamo avanti e vediamo qualche cosa di più. Quella speranza di cui Paolo parla non è la speranza che tutto vada bene. Questa è la speranza umana, che è il desiderio di un bene possibile. Per Paolo, invece, quella speranza è legata alla salvezza eterna. Quindi, qualunque cosa succeda, Paolo dice: sono felice perché sia che io viva, sia che io muoia, questo è per la mia salvezza eterna. Per entrare in questa mentalità che Paolo annuncia, Paolo dice: non ce la faccio da solo. Quello che vi ho annunciato è un criterio estremamente bello, ma io ho bisogno di un sostegno, e questo sostegno è dato dalla preghiera dei Filippesi, ma anche dall'assistenza dello Spirito Santo. A che cosa si riferisce Paolo quando parla, come ricordate, della elargizione dello Spirito? Teniamo presente che Paolo è nel pretorio prigioniero e sotto processo. E Gesù, al capitolo 10 di Matteo, dice: sarete condotti davanti ai governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro e ai pagani. Ma quando vi consegneranno, non preoccupatevi di come o di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell'ora ciò che dovrete dire. Infatti non siete voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi. Questo è il motivo per cui prima vi dicevo: guardate che l'elargizione dello Spirito è proprio, se mi è permesso, un'infusione dello Spirito dentro l'Apostolo, proprio perché l'Apostolo possa parlare in termini adeguati, termini suggeriti dallo Spirito, davanti al giudice che lo sta processando. Circa la salvezza di cui lui parla, la salvezza è una salvezza nella speranza, che non è la salvezza
dal tribunale, ma è la salvezza eterna. Quindi dice: tutto questo giova alla mia salvezza. E io ho la ferma speranza di questo. Che cosa intende dire? Ripeto, quando noi parliamo di speranza, parliamo di un desiderio, di un bene possibile. Paolo, quando parla di speranza, invece parla di certezza nell'attesa di una cosa sicura. Questo è un dato importante per capire la speranza cristiana. La speranza cristiana è la certezza nell'attesa di una cosa sicura. Bene, passiamo velocemente al quarto brano. Questo quarto brano è interessante come i primi. Per me infatti il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Ma se il vivere nel corpo significa lavorare con frutto, non so davvero che cosa scegliere. Sono stretto infatti fra queste due cose. Ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Ma per voi è più necessario che io rimanga nel corpo. Persuaso di questo, so che rimarrò e continuerò a rimanere in mezzo a tutti voi per il progresso e la gioia della vostra fede, affinché il vostro vanto nei miei riguardi cresca sempre più in Cristo Gesù con il mio ritorno fra voi. Ah, scusate tanto, chi ragiona così? Chi può ragionare così? Per me sarebbe difficile ragionare così e penso che anche per voi che mi ascoltate può essere difficile ragionare così. Però noi dobbiamo tenere presente che Paolo parla dopo certe esperienze. La prima grande esperienza è quella di Damasco, dove Paolo parla con il risorto. È un'esperienza mistica non da poco. Nella lettera ai Galati Paolo dirà che lì lui ha avuto il dono della conoscenza del Vangelo direttamente da Cristo. Poi Paolo parla anche di altre esperienze mistiche. Conosco un uomo che è stato rapito fino al terzo cielo. Io non sono stato rapito neanche al primo cielo, figuriamoci. Neanche voi. Quindi quando Paolo parla con questo linguaggio, parla perché ha avuto delle esperienze mistiche che noi non abbiamo avuto. E queste esperienze mistiche gli permettono di avere una certezza nella fede che noi non abbiamo. Noi abbiamo una fede più piccola. Lui aveva una fede molto più grande. E quindi lui dice: morire un guadagno. Se invece Dio decide che io viva, questo lo fa perché io possa sorreggere la vostra fede, si rivolge ovviamente ai filippesi. Il desiderio di lasciare questa vita non è un concetto suicida, ma dice: ho il desiderio di lasciare questa vita per essere con Cristo, il che sarebbe assai meglio. Dunque, noi ci troviamo di fronte a una riflessione che può fare un mistico. E quindi noi crediamo a questa riflessione, senza pensare che Paolo sia stato in questo momento toccato da un embolo fuori posto. No, assolutamente. È il mistico che parla. Bene. Detto questo, vediamo di fare brevemente un esame di tipo solo comunicativo, perché il testo imporrebbe un esame molto più ampio. Dunque, per Paolo, vediamo la linea 119, morire un guadagno.
vivere, lavorare con frutto. Questi sono i due poli di attrazione. Morire significa partire da questa vita ed essere con Cristo, e nel suo giudizio questo è molto meglio della parte destra, molto meglio che vivere. Tuttavia, dice Paolo, se vivere significa lavorare con frutto, tradotto in termini operativi, questo significa rimanere nella carne per voi, e questo è necessario per voi, non per me. Poi lui esprime ciò che sente come profeta. Lui sa che la cosa andrà a finire bene, non sa come andrà a finire bene, ma sa che andrà a finire bene. E quindi dice: so che rimarrò e resterò per tutti voi. Qual è l'obiettivo di questo rimanere in vita? Per il vostro progresso della fede e per la vostra gioia della fede. È un'espressione di tipo parallelistico che va completata, perché ciò che manca nella prima parte si trova nella seconda e viceversa. Ciò che c'è nella seconda manca nella prima. Infatti voi notate, per il vostro progresso e gioia della fede, sì, ma va esplicitato l'espressione, quindi per il vostro progresso della fede, che si trova nel secondo membro, e per la vostra gioia, che si trova nel primo membro. Bene. Questa prospettiva profetica che Paolo ha lo porta a concludere che lui sarà nuovamente in mezzo ai filippesi, perché i filippesi possano avere nella persona dell'apostolo una specie di segno miracoloso della provvidenza di Gesù Cristo in favore dei filippesi stessi. Ultima parte, abbiamo pochi minuti, versetti dal 27 al 30. Nonostante voi vediate parecchio materiale, questa è la parte più semplice di tutti e cinque gli elementi. Torniamo a leggere il testo. Vivete degnamente, dunque, comportatevi dunque in modo degno del Vangelo di Cristo, perché sia che io venga e vi veda, sia che io rimanga lontano, abbia notizie di voi, che state saldi in un solo spirito, che combattete unanime per la fede del Vangelo, senza lasciarvi intimidire in nulla dagli avversari. Questo per loro è segno di perdizione, per voi invece di salvezza, e ciò da parte di Dio. Perché riguardo a Cristo, a voi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo la stessa lotta che mi avete visto sostenere e sapete che sostengo anche ora. Anche qui il linguaggio è sempre il linguaggio del mistico, perché nessuno di noi in maniera serena può dire che a noi è stata data la grazia non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Il soffrire non è che ci piaccia molto, su questo non c'è dubbio. Tuttavia, che cosa dice fondamentalmente in questo testo l'Apostolo? Vediamo brevemente. La prima cosa dice: vivete, naturalmente mi rifaccio alla traduzione letterale, vivete degnamente da cittadini solo del Vangelo di Cristo. Vivete degnamente da cittadini, degnamente axios, vivete da cittadini politeuze.
È un verbo un po' strano questo. Però, qual è il significato di fondo di questa espressione pittoresca? Vivete degnamente da cittadini solo del Vangelo di Cristo. Vuol dire che il cristiano deve abitare il Vangelo. Il Vangelo è la città dove il cristiano deve sapersi muovere in sicurezza. Tradotto, i cristiani devono conoscere il Vangelo. Non lo devono conoscere a mozziconi, un brano qua, un brano là, ma devono avere una visione completa del Vangelo, per questo devono abitarci dentro. Tradotto ancora, devono leggerlo tutti i santi giorni. Lì io vi ho messo i tre significati fondamentali. Vivere la dimensione politica ispirati dal Vangelo? Non è esattamente questa l'espressione di Paolo. Vivere il Vangelo nella comunità cristiana? Questa si avvicina parecchio. Abitare il Vangelo e assumerne la mentalità escludendo altre mentalità? Questa è la forma più corretta. Qual è l'obiettivo di vivere degnamente da cittadini solo del Vangelo di Cristo? L'obiettivo è avere uno spirito, vivere con uno spirito. Se voi notate, io spero si veda la freccetta, eni è un aggettivo numerale di uno spirito. Che cosa intende dire Paolo? Vivere in uno spirito uno vuol dire avere l'armonia dei carismi. Ogni uomo, ogni donna ha delle qualità che sono doni dello spirito. Tu non devi essere invidioso dei doni degli altri perché tu hai i tuoi e gli altri hanno i loro. Questi doni che lo spirito fa ai membri di una comunità cristiana sono doni che tra di loro devono in qualche maniera collaborare. Quindi eni pneumati significa un lavorio molto grosso. Io devo scoprire nei miei carismi, devo scoprire negli altri i loro carismi, devo aver rispetto per i miei carismi, devo aver rispetto per i carismi altrui e devo fare in modo che questi si innestino in una dinamica collaborativa con i carismi degli altri. Poi dice anche mia psiche. Il concetto di psiche nella penna di Paolo è un concetto un pochettino articolato, che noi potremmo in qualche maniera tradurre così: comunione di sentimenti, non idee, ma atteggiamenti profondi. Ricordiamoci che i Filippesi, Paolo dice, abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Gesù. Dunque, mia psiche vuol dire avere la stessa lunghezza d'onda, avere gli stessi sentimenti non vuol dire che io sono fotocopia di te, no, ma i miei sentimenti e i tuoi sono gestiti da una mens, da un modo di sentire la vita che è uguale pur avendo sentimenti diversi. E alla fine Paolo dice, vivere degnamente da cittadini solo del Vangelo di Cristo significa non spaventarsi, non essere spaventati da coloro che stanno contro, antikeimenon, è l'ultima parola della linea 140, anti
riusciamo a capire benissimo che vuol dire opposto, contro. Kei mai vuol dire giacere. Noi non siamo spaventati da coloro che stanno contro. Sarebbero i pagani che pensano in maniera diversa da noi, che non sono mia psiche con noi, che non hanno lo spirito uno e quindi ragionano in maniera diversa. Non dobbiamo avere paura di coloro che ragionano in maniera diversa da noi, l'importante è che noi rimaniamo fedeli a noi stessi. Bene, questi signori anti-caimenon, che non ragionano come noi, che non hanno lo stesso spirito che abbiamo noi, che non hanno l'atteggiamento interiore come il nostro, vivono una vita per la loro propria rovina, noi invece per la salvezza. In altre parole, Paolo dice, se questi nostri amici pagani riuscissero a vedersi, si accorgerebbero che la loro... In altre parole, Paolo dice, se questi nostri amici pagani riuscissero a vedersi, si accorgerebbero...

una agonia, che non significa fine della vita, ma significa proprio un impegno robusto. Come Paolo lo sta vivendo nel pretorio, così la comunità lo sta vivendo confrontandosi con questo mondo che ragiona in maniera diversa dal cristiano. Il cristiano, quando vive così, vive da testimone. La parola martire vuol dire testimone. Questa forza di vivere in questa maniera nasce da un dono di Dio. Questo dono di Dio si chiama fede. Ed è questa fede che può aiutare il cristiano a confrontarsi con chi la pensa in maniera diversa da lui, fino ad arrivare ad affrontare anche il momento di sofferenza, come lo sta affrontando Paolo. Qui però c'è un piccolo particolare che non ci deve sfuggire. Linea 153 e finiamo la nostra conversazione. Toi per autu paschein, che significa soffrire per lui. Però attenzione, che in greco soffrire si può dire in diversi modi. Qui Paolo sceglie la parola paschein, perché è la parola che si avvicina di più alla Pasqua. E Paolo dice: nel momento in cui tu soffri per lui, tu vivi la tua Pasqua per lui. E in questo caso si parla di morte, che dà testimonianza alla fede e per il cristiano è garanzia di totale salvezza. Per questo Paolo gioca in maniera sottile su questa parola, paschein.

0: Avete ascoltato la conferenza del biblista Monsignor Renato De Zanna tenuta presso il seminario di Pordenone
1: sulla lettera di San Paolo ai Filippesi.

Puoi ascoltarci ovunque ti trovi scaricando nel tuo cellulare la nostra applicazione gratuita denominata Radio Voce nel Deserto attraverso Google Play per il sistema Android, Apple Store per il sistema iOS. Per maggiori informazioni basta chiamarci allo 0434 52 4343 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 12.30. Radio Voce nel Deserto, dal 1989 con voi, nelle vostre case e nelle vostre giornate.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier.

Dio ci ha dato sufficienti prove della sua misericordia perché non si abbia nulla da temere dalla nostra debolezza, ma tutto dalla nostra durezza di cuore. Ci chiediamo, come fanno i santi a sopportare? Ma essi non sopportano. Ciò che noi chiamiamo sopportare è reagire alla sofferenza, è rifiutare di accoglierla con tutto il cuore perché essa sta per sconvolgere tutto e farci morire. Sopportare la sofferenza è lottare contro questa decomposizione. Il segreto dei santi sta appunto nel non lottare, nell'accogliere senza difendersi, nel lasciarsi decomporre. A proposito di una sofferenza fisica, qualcuno mi diceva: non ha niente di paragonabile a una sofferenza conosciuta. Con le peggiori sofferenze lei può ancora essere un uomo, mentre con questa non si è più uomini. In fondo, ciò che si chiama sopportare la sofferenza è provare a restare un uomo sotto i suoi colpi. È proprio ciò che i santi e Cristo non hanno tentato di fare. Essi non avevano bisogno di tentare di restare uomini, non avevano nulla da temere. Potevano abbandonare tutto perché avevano l'unzione dello Spirito Santo. Meno si lotta, più questa unzione ci penetra. Essa è stabile perché è Dio stesso, è l'essere. Allora non c'è bisogno di preoccuparsi. Entrate, entrate. Non sappiamo però compiere questo movimento. Crediamo di non riuscirci a causa della sofferenza stessa e della paura che ne abbiamo. Ma non è vero. Ciò che ci impedisce di farlo è che non siamo in stato di oblazione. Non dobbiamo confondere la paura della sofferenza con il suo rifiuto. Il rifiuto è una chiusura del cuore, che rifiuta anche la gioia, la vita e la felicità, perché bisognerebbe donarsi. Il rifiuto della sofferenza è una ribellione che si può benissimo esercitare anche quando non si ha per niente paura. Così Pietro ha sempre rifiutato la croce di Cristo, vi si è opposto violentemente, fino al momento in cui ha avuto paura, ha tradito ed è crollato. Si vede bene che la paura è meno pericolosa del rifiuto. Cristo ha avuto molta paura, ma non ha rifiutato niente. Anche i santi non rifiutano niente, fin dal primo loro movimento interiore, perché sono diventati incapaci di questo indurirsi, di questo callo che il rifiuto porta in sé. I santi hanno il cuore liquido, diceva il curato d'Ars. Rifiutare è coagularsi.

La carne di Cristo e dei santi si ritraeva davanti alla sofferenza, ma non la loro anima. La loro anima gemeva. Quello che chiamiamo coraggio non esiste senza un certo arretramento, senza uno sforzo per proteggersi. L'anima dei santi, invece, essendo puramente oblativa, permette alla sofferenza di penetrare fino al centro in cui incontra l'oceano della dolcezza di Dio. Costoro attraversano la sofferenza superandola con dolcezza, senza resisterle. Forse cominciate a intravedere la densità del nostro tema iniziale: lasciarsi fare. Lo Spirito Santo ci invita a questo. Fintanto che si resiste a Dio. Immaginare le sofferenze che debbono accaderci è già un irrigidimento, è un rifiuto. Quando meditiamo sulla croce, dobbiamo penetrare all'interno per trovarvi l'unzione. Sarebbe meglio avere meno paura della croce e un po' di più dell'unzione. Non a caso si è potuto parlare della dolcezza insopportabile di Cristo e della Madonna ai piedi della croce. Cristo non ha tenuto duro, non ha stretto i denti, si è lasciato completamente disarmare. Quando gettiamo lo sguardo sull'abisso di questa dolcezza, ci accorgiamo che è ben più vertiginoso e terribile della croce stessa, ma è una vertigine attraente. Esiste un'attrattiva verso la croce. È la porta che si apre sulla vertigine dell'amore. Si può meditare questo per tutta la vita. La fecondità apostolica è precisamente il disfacimento tipico della croce, accolto senza resistenza. Se il grano non muore, solo la dolcezza di Dio è redentrice e nient'altro. Prima in Cristo, poi in coloro che contemplano quello che manca alla passione di Cristo. Il resto non è la fecondità apostolica, ma solo il lavoro del servitore, le cui opere sono benedette o non lo sono, a seconda che vengano o no dalla dolcezza di Dio, nella quale diventiamo veramente padri e madri in senso spirituale. Tutto sommato possiamo distinguere l'attività svolta al servizio di Dio per il bene degli uomini. Si tratta dell'apostolato in senso più ampio. Poi il carisma concesso ad alcuni di esprimere ciò che contemplano, permettendo alla loro contemplazione di sovrabbondare in fecondità gratuita. Essi cantano solo per la gioia di cantare, e questa lode viene presa in mano dalla grazia di Dio, che la rende feconda e l'utilizza come strumento di conversione o di edificazione degli uomini. E infine la sofferenza redentrice, che è ancora un altro canto, il più divino e più fecondo di tutti.

Fin tanto che la sofferenza rimane la nostra e non quella di Cristo riflessa in noi, non è redentrice e piaccia a Dio che sia almeno purificatrice. Ci sono infatti anche le sofferenze dell'inferno che conosciamo nella misura in cui pecchiamo. Esse sono inerenti al peccato come tale. È duro per te recalcitrare sotto il pungiglione, leggiamo negli Atti degli Apostoli. Questa sofferenza, spesso attenuata quaggiù dalla nostra mancanza di lucidità, volontaria o involontaria che sia, esiste quindi soprattutto in coloro che si ribellano o disperano coscientemente. Non è buona e non abbiamo il diritto di compatirla, nemmeno di guardarla. Se la guardiamo, il demonio può suggerircene il timore e farci credere che Dio possa mandarcela. Allora avremo l'impressione di essere incapaci di sopportarla, il che è perfettamente vero, in primo luogo perché non possiamo sopportare niente prima che Dio non lo mandi realmente, poi e soprattutto perché Dio non può mai mandare una tale sofferenza, la permette come il peccato stesso. Egli non la vuole in alcun modo per i suoi figli.

Il coraggio di avere paura. Meditazioni del padre Marie-Dominique Molinier, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle edizioni Parva. Voce di Monia Parente.

0: Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo nel Lazio alla scoperta di Monte Rotondo in provincia di Roma, il comune importante fin dall'antichità per la sua posizione geografica. Si trova a 165 metri sul livello del mare e conta circa 42.000 abitanti. Il nostro itinerario inizierà da qui, dallo storico Palazzo Orsini Barberini. Non aggiungo altro, a voi Monte Rotondo. Iniziamo il nostro itinerario a Monte Rotondo con Riccardo Varone, sindaco di Monte Rotondo ma anche presidente dell'ANCI Lazio. Ci presenti il comune di Monte Rotondo.
1: Intanto grazie per questa bellissima opportunità. Monte Rotondo è un comune alle porte di Roma, a nord-est di Roma, un comune di oltre 41.000 abitanti e che per le sue caratteristiche è sicuramente un polo di attrazione appunto nell'Interland romano. Ha una storia sicuramente importante Monte Rotondo, sia in ambito storico per le presenze anche ad esempio del Castello Orsini, attuale edificio comunale, ma che ha una storia importante in quanto ha avuto per le famiglie Orsini e Barberini sicuramente una forte connotazione storica e culturale, e poi perché è stato anche un luogo a livello storico altrettanto importante perché era la sede nella seconda guerra mondiale del comando tedesco, e quindi si caratterizza Monte Rotondo sicuramente per tanti aspetti. La città anche della scuola, abbiamo tutte le scuole di ogni ordine e grado, dagli asili nido a quattro licei, una fiorente e ricca zona industriale, una stazione ferroviaria Monte Rotondo Scalo che in 25 minuti collega al centro di Roma, una ricca impiantistica sportiva e una caratteristica sicuramente anche quella di una vitalità del tessuto culturale associativo. Pensate, ben oltre 100 associazioni che orbitano qui a Monte Rotondo e che permettono con la loro vivacità caratteristica e anche allegra, anche capacità organizzativa, di rendere la nostra città sempre più viva.
0: Soprattutto poi un centro storico inaspettato.
1: Beh sì, il centro storico urbanisticamente ha una caratteristica importante perché si sviluppa intorno a quella che è la chiesa del Duomo e quindi ha uno sviluppo tutto particolare dalla fase medievale, barocca e rinascimentale che ne rendono sicuramente a livello urbanistico molto particolare, e poi anche un centro storico che negli ultimi anni ha saputo riadattarsi anche a quello sviluppo legato anche alle capacità imprenditoriali ma anche del tessuto che c'è appunto economico e culturale a Monte Rotondo.
0: Girando per il centro storico ho visto che gli abitanti vanno molto fieri di questa somiglianza con Roma, perché qui c'è l'asse centrale, poi il Pincetto.
1: Beh sì, il Pincetto è un luogo molto amato e riconosciuto soprattutto dai monterotondesi, da chi appunto ha abitato, è nato e continua a vivere a Monte Rotondo, perché è sicuramente un luogo che insomma nella Monte Rotondo antica era un punto di ritrovo, era un luogo dove ci si affacciava appunto nel borgo della città, e costituisce ancora tutt'oggi sicuramente un affaccio su una parte del centro storico sicuramente importante. E quindi è un luogo da coccolare, un luogo da tutelare, e anche con la crescita e lo sviluppo del centro storico non dobbiamo mai perdere appunto il riferimento di questi luoghi così belli e importanti.
0: Tra le caratteristiche principali di Monte Rotondo è che è un luogo che accoglie.
1: Beh, sicuramente. Noi, pensate, abbiamo quartieri proprio che in alcuni ambiti si caratterizzano dalla presenza proprio anche regionale di abruzzesi, di siciliani, di marchigiani, e questa è stata sempre una bella caratteristica di Monte Rotondo e che continua fortunatamente, direi, tutt'oggi. Pensate, abbiamo una delle poche scuole Penny Wharton qui a Monte Rotondo, di italiano per stranieri, creata dalla Fondazione Angelo Frammartino e gestita da volontari. Insegnanti in pensione, cittadini e volontarie che appunto dedicano quelle ore della settimana all'altro, a persone straniere che vogliono integrare il più possibile la nostra comunità.
0: Ma che cos'è per lei Monte Rotondo?
1: Beh, Monte Rotondo è tante cose. Per me è un orgoglio, sia perché sono sindaco di una grande città, che ha una storia importante. Monterotondo è medaglia d'argento al valor militare, Monterotondo è in tante pagine di storia nazionale e Monterotondo ha avuto anche uno dei più grandi aviosbarchi della Seconda Guerra Mondiale. Monterotondo è tante cose, è l'emozione anche di una comunità che sa essere comunità, è l'emozione di un luogo che sa ricordare il passato e sa guardare al futuro, e questo credo che per un sindaco, per chi ha l'onore di guidare una comunità, sono elementi importanti. Quindi essere sindaco di Monterotondo vuol dire ricordare quello che è stato Monterotondo, immaginarla nel futuro e saperla guidare nel presente.
0: Grazie al sindaco Riccardo Varone. Noi adesso ci spostiamo di poco per incontrare il parroco del Duomo di Monterotondo. E siamo all'incontro con il parroco del Duomo di Monterotondo, Don Pedro Barzan, che arriva dall'Argentina. Allora, padre, ci presenti la comunità cristiana di Monterotondo.
2: La nostra città ha, per dire così, 5 comunità, anche se in realtà sono 4 parrocchie. La parrocchia del Duomo, che è la parrocchia centrale, che a sua volta ha una piccola comunità in una cappella dedicata a Madonna di Loreto. La comunità di Santa Maria, che è la parrocchia più antica di Monterotondo, anche se non è la prima, cioè la prima non esiste più, era una chiesetta che stava al centro storico dedicata a Sant'Ilario, che non c'è più. Invece la comunità di Santa Maria, che ha anche adesso un'acquisizione nuova, che è un centro pastorale dedicato a San Martino, che sta proprio praticamente nella parte esterna della città. La comunità di Gesù Operaio, che è affidata a una comunità religiosa di San Gaetano, che è una comunità missionaria, e la comunità dello Scalo, che da 6 anni a questa parte è anche affidata a una comunità religiosa che viene dall'India e che ha come scopo l'adorazione eucaristica. E poi all'interno del territorio della nostra parrocchia c'è il convento dei Frati Cappuccini, che ha un peso molto grande a Monterotondo, perché ancora oggi i nostri parrocchiani, quando erano piccoli, hanno fatto tutta la loro infanzia nel Bosco dei Cappuccini, un posto molto amato.
0: Poi abbiamo il Duomo, un Duomo che accoglie di una bellezza straordinaria.
2: Il Duomo è dedicato a Santa Maria Maddalena. Poi qui sopra, nel tetto, abbiamo l'immagine dell'Assunta, la chiesa è dedicata all'Assunta, con un'Assunta incinta che sale in paradiso. È un modo anche teologico di spiegare come Maria, in un certo senso, ha partorito tutti noi quando entreremo definitivamente nel cielo. Poi questa chiesa ha un'altra cosa molto importante, che è questo altare, un altare donato da un cardinale, è del secolo II, che contiene dentro la reliquia di 2 martiri, e che sono quei sarcofagi, in questo caso di una famiglia di classe media, per dire così. Poi esistono 2 devozioni che segnano un po' la vita della nostra parrocchia. Paradossalmente siamo in debito con Maria Maddalena, perché il 22 luglio, il giorno della Santa, non si fa nulla ancora. Quindi è un debito che penso sarebbe una meraviglia un giorno poterla festeggiare. Mentre che la nostra parrocchia, e direi anche Monterotondo, celebra Sant'Antonio Abate il 17 gennaio, che è una festa tradizionale che coinvolge un po' tutto Monterotondo, soprattutto perché oltre alla statua che noi possediamo qui in parrocchia, qui c'è una tradizione legata a una piccola statuina in legno che si tramanda di famiglia in famiglia tutti gli anni, dove una famiglia lo prende. Per darvi un'idea, l'attesa alle volte può essere di più di 40 anni.

0: sera c'è una torciata in cui il santo si porta dalla chiesa alla casa della nuova famiglia che lo riceve. E poi la nostra comunità è legata anche ai due patroni che proteggono Monterotondo, che sono i santi Filippo e Giacomo. Poi ovviamente che ogni comunità di Monterotondo è legata alle sue proprie tradizioni. La chiesa di San Rocco, che è molto vicina al Duomo, che appartiene alla parrocchia di Santa Maria, è legata a un quadro di Santa Maria di Luvio delle Grazie, in cui la tradizione dice che è la Madonna che liberò Monterotondo da una peste. E ogni comunità ovviamente ci tiene ai suoi santi e alle sue devozioni.
1: Grazie parroco, noi adesso ci spostiamo per scoprire alcuni piatti tradizionali di Monterotondo. Con Antonella Avagnano, presidente dell'istituzione culturale di Monte Rotondo, presentiamo i piatti tradizionali che poi sono legati anche a varie manifestazioni. Qui abbiamo un bel tavolo apparecchiato.
2: Sì, assolutamente sì, perché possiamo partire dai primi, sono caratteristici di un paese appunto legato all'agricoltura e anche diciamo alle vigne e al vino che si produceva, e quindi erano piatti molto molto semplici. Questi sono caratteristici perché sono i maccheroni a cento, si chiamano, sono soltanto acqua e farina, vengono fatti a mano, allungati e sfilati. Le altre sono le sagne monterotondesi, non lasagne, sagne, perché diciamo sono i maltagliati. In genere si facevano con le parti della pasta che era avanzata.
1: E poi abbiamo anche il pecorino romano.
2: Il
1: no?
2: Pecorino, esattamente, questa è una cosa molto importante da ricordare, non il parmigiano ma il buonissimo pecorino. E poi una prelibatezza, perché è l'acqua cotta che poteva servire da tisana, in quanto c'erano tutte le erbe che riportavano poi dagli orti e dalle vigne, e invece come primo piatto c'era l'uovo in camicia. La vicinanza con Roma fa sì che noi ci abbiamo i carciofi alla giudia monterotondesi, carciofi alla giudia che sono un po' carciofi alla romana, però monterotondesi, perché sono fatti con un ripieno di aglio, di olio e di pepe. Poi non può mancare la cicoria di campo, e poi le frittelle, i frittelli, perché ci sono quelli estivi che sono fatti con le foglie di borragine, e come diceva Plinio, la borragine dà anche, scaccia la malinconia, quindi anche i decotti e i frittelli di borragine scacciavano la malinconia. Invece i frittelli di broccoli che si fanno durante il periodo invernale di Natale, diciamo la pietanza proprio caratteristica di Monterotondo, legata a una manifestazione importante che è la festa di Sant'Antonio Abate il 17 gennaio, il protettore degli animali, sono innanzitutto la carne essiccata dell'asino, che si chiamano coppiette perché venivano stese per farle essiccare in questo modo, e quindi si facevano una coppia praticamente. È una carne secca molto saporita, e poi la nostra proprio caratteristica che si mangia tutto l'anno ma principalmente a gennaio è la ciambella a zampa. Si chiama così perché secondo alcuni ha la forma dello zoccolo di un animale, che poteva essere un bovino, un cavallo. E l'altra caratteristica sono le ciambelle di magro, che sono fatte con il vino e poi con lo zucchero, e quindi è l'ingrediente principale un po' di tutti i piatti, anche per sfumare i carciofi eccetera, è il vino che era la componente principale.
1: E adesso con il direttore Paolo Togninelli andiamo a scoprire il sistema museale di Monterotondo, e possiamo dire, qui siamo all'interno di Palazzo Orsini Barberini, abbiamo percorso il centro storico per arrivare qui, siamo nel museo, all'interno proprio di un museo.
3: Esattamente, questo è un museo che è contenuto all'interno di un palazzo di altissimo profilo. Questa era la residenza degli Orsini, qui viveva Clarice Orsini, la moglie di Lorenzo il Magnifico dei Medici. Quindi tutto quello che di bello, di rinascimentale, di altissimo profilo è passato in Italia, è arrivato qui a Monterotondo. Quindi c'è una parte monumentale dove è allestito il museo, ma c'è anche una parte multimediale, per questo è un museo archeologico e multimediale, e infatti la parte multimediale è preponderante. Questo museo è stato premiato nel 2015 come uno dei 6 allestimenti più innovativi realizzati in Italia per l'uso sapiente della multimedialità e della capacità di stimolare i sensi del visitatore e soprattutto di dargli la chiave per comprendere il centro storico di Monterotondo e l'origine anche di questo palazzo.
1: E c'è un cicerone che ci accompagna.
3: Esattamente, perché tutto il percorso è accompagnato dall'avatar di Franciotto Orsini, l'altro grande personaggio della famiglia Orsini, che era il cugino carnale di Leone X, quello rappresentato da Raffaello, no? E lui era il nipote di Lorenzo il Magnifico, cresciuto a Firenze. Torna a Monterotondo e dà vita a questo palazzo con queste stanze affrescate di altissimo profilo.
1: Vediamo un po', ecco, ripercorriamo le sale all'interno del palazzo.
3: Le sale all'interno del palazzo comprendono una sezione etrusca, abbiamo una sezione dedicata al Villanoviano, quindi all'origine proprio della civiltà etrusca. Poi abbiamo una sezione dedicata a Crustumerium, una città latina importantissima. Poi abbiamo materiale sabino e materiale falisco, un po' tutte le civiltà preromane sono rappresentate. Nella parte invece multimediale facciamo comprendere come si è sviluppata Monterotondo, come ha avuto origine il centro storico e soprattutto l'importanza della Salaria, della Nomentana, per l'origine e lo sviluppo di questo centro abitato.
1: Adesso invece ripercorriamo l'itinerario degli affreschi.
3: Gli affreschi sono importantissimi perché sono ovviamente una committenza papale. Abbiamo un artista di altissimo profilo che era Girolamo Sicciolante da Sermoneta e Paul Brill, che lavorarono all'interno degli appartamenti papali e naturalmente non potevano mancare di lavorare anche qui all'interno di questo palazzo, che era anche residenza dei pontefici.
1: E nei musei civici adesso c'è un arrivo importante, un quadro importante.
3: Un quadro importantissimo, abbiamo fatto adesso degli studi e delle analisi, siamo riusciti ad attribuire un olio su tavola a Ridolfo del Ghirlandaio, pittore ufficiale della famiglia dei Medici. È una tavola che giunse qui per il tramite proprio della famiglia Orsini, che si era imparentata con i Medici, quindi un pezzo della Firenze proprio rinascimentale qui a Monterotondo, alle porte di Roma.
1: Un sistema museale in movimento, perché poi usciamo da qui e arriviamo allo scalo.
3: E perché il sistema museale è un sistema diffuso su tutto il territorio, quindi abbiamo una sezione multimediale, abbiamo una sezione monumentale qui all'interno di Palazzo Orsini e abbiamo una sezione storica moderna allo scalo, dove Garibaldi, prima della famosa battaglia di Mentana, conquistò, assediò la stazione e diede vita a quello che è la presa di Roma e quindi un altro capitolo importantissimo della storia d'Italia.
1: E qui siamo in uno dei luoghi della cultura di Monterotondo, il teatro, e siamo con Marianna Valenti, assessora alla cultura. Assessora, assessore, però qui amate dire assessora. E vediamo un po'. Monterotondo comunque è un luogo che vive di tante manifestazioni nel corso dell'anno.
4: Intanto i luoghi, le strutture di Monterotondo dedicate alla cultura da scoprire, da visitare, sono veramente tante. Qui ad esempio siamo all'interno del Teatro Francesco Ramarini, un teatro che abbiamo ripristinato, abbiamo riaperto al pubblico nel 2014. Vi avvengono molti spettacoli molto importanti durante tutto l'anno. Altri luoghi della cultura importanti sono la Biblioteca Comunale, un polo di attrazione soprattutto per i giovani, ma anche i giovani, perché ospita un teatro dei burattini molto bello, storico, i due musei civici, il museo storico affiancato da un archivio storico di documentazione storica molto importante e il museo archeologico. Gli eventi e gli appuntamenti durante l'anno sono veramente tanti. Io partirei da quello che ci è più caro e che diciamo è più anche antico, perché risalente al 1500, sono i festeggiamenti di Sant'Antonio. Altri appuntamenti importanti durante l'anno per noi sono l'Estate Retina, che ha raggiunto quasi la 40ª edizione, e il Festival delle Cerase. Il Festival delle Cerase è il festival cinematografico più piccolo d'Italia. Abbiamo più di 100 associazioni qui a Monterotondo che si occupano dell'organizzazione e di stimolare l'amministrazione in questo senso e rendono appunto Monterotondo durante tutto l'anno una meta turistica molto importante. Se penso per esempio soprattutto alle sagre enogastronomiche che valorizzano i prodotti tipici della nostra città, la panzanella, la fava e pecorino, la ciummacata, penso ad esempio a tutti gli eventi nelle parrocchie dei vari quartieri della nostra città, al Santi Patroni San Filippo e Giacomo, al Carnevale, quindi veramente tantissimi appuntamenti.
1: E Monterotondo è anche una città ricca di giovani. Con Pier Francesco Leli vediamo che cos'è per lei Monterotondo.
5: Per me Monterotondo, il legame con Monterotondo nasce in realtà molti anni prima della mia nascita. La mia famiglia si è trasferita da Mantova ed è venuta a vivere qui. È per me un paese che è assolutamente vivibile perché offre tantissimi servizi, dalle scuole, perché è un paese che è molto molto attento alla cultura. Tantissime persone vengono appunto dai paesi limitrofi a scuola qui. Da molti anni in realtà tante persone stanno scegliendo, data la vicinanza dalla capitale, di venire proprio a vivere qui a Monterotondo, perché si respira sicuramente un'atmosfera positiva, perché è un paese attento alle esigenze di grandi e piccini, e quindi è un piacere vivere a Monterotondo e mi piacerebbe continuare a farlo.

Oggi 21 luglio la Chiesa ricorda San Daniele, profeta. Non esiste ragione per dubitare dell'esistenza storica di Daniele e dei fatti e delle visioni a lui attribuite, sia che si ammetta essere Daniele stesso alle origini delle tradizioni orali o scritte raccolte dal redattore del secolo II, sia che si preferisca un'origine alquanto posteriore, ma sempre vicina alle tradizioni e ai tempi di Daniele, VI secolo. Lasciando come dubbia, o almeno non dimostrata, l'identità del profeta col Daniele di Ezechiele, nominato tra Noè e Giobbe e lodato per la sua giustizia e sapienza, limitiamoci alle notizie del libro. Daniele, l'ultimo dei quattro profeti detti maggiori, giudeo, nato probabilmente a Gerusalemme da famiglia nobile, forse imparentata coi re di Giuda, fu deportato a Babilonia da Nabucodonosor insieme con altri giovani dello stesso rango sociale nell'anno terzo o quarto di Joachim, re di Giuda, cioè il 606-605 a.C. A Babilonia fu scelto con altri tre giovani nobili giudei, Anania, Azaria e Misaele, per essere ammesso, dopo una conveniente preparazione di 3 anni nella lingua e negli usi dei Caldei, alla corte del re, per assolvere incarichi ufficiali e onorifici. Secondo l'uso, fu loro cambiato il nome. A Daniele, che poteva avere allora dai 15 ai 20 anni, si diede quello di Baltassar. Con i suoi compagni fu presentato al re, al quale fece ottima impressione, non solo per la sua prestanza fisica, conservata malgrado l'astinenza dal vino, dalla carne e da altri cibi prelibati che gli venivano offerti dalla mensa del re e che egli, per amore della legge, gentilmente rifiutava, ma soprattutto per le doti di spirito che in lui il re poté ammirare quando, avendolo esaminato, trovò scienza e intelligenza 10 volte superiori a quelle di tutti i suoi magi e indovini.

promesso pertanto alla corte, dopo che ebbe dato saggi non equivocabili, anzi sbalorditivi della sua rettitudine, fu fatto principe di Babilonia e prefetto su tutti i sapienti del regno. Dietro sua richiesta, anche i compagni, Anania, Azzaria e Misaele, ebbero posti onorevoli e cariche di responsabilità nella provincia, mentre egli rimaneva a palazzo presso il re. Il primo saggio della sua probità e saggezza sembra sia stato dato da Daniele nella causa di Susanna. Ella fu sottratta alla morte a cui era stata ingiustamente condannata e la sentenza si ritorse contro i due giudici disonesti, dopo che essi erano stati convinti pubblicamente da Daniele della loro falsa testimonianza contro l'innocente. Daniele è presentato in questo episodio in giovane età, circostanza che rende tanto più ammirevole la sua maturità di giudizio, in contrasto con la fatuità e corruzione dei due giudici anziani. Come questo suo intervento nel caso di Susanna gli acquistò fama presso il suo popolo, cioè gli esuli giudei, il cui numero era nel frattempo aumentato con la seconda deportazione del 598, così l'interpretazione del sogno di Nabucodonosor sulla grande statua plurimetallica abbattuta dalla piccola pietra staccatasi dal monte lo rese celebre tra i babilonesi e onorato della piena fiducia del re tra i principi della corte. Il Dio di Israele è glorificato come Dio sommo, che solo ha la sapienza delle cose occulte e la comunica ai suoi servi fedeli, come Daniele.

all'anno dodicesimo di Nabucodonosor, il 593, quando Daniele, allora tra i 27 e i 30 anni, si affermò quale oracolo di Dio, favorito dalla scienza dei segreti, superiore di gran lunga a quella di tutti i magi, indovini, saggi e caldei di Babilonia. Egli non fu coinvolto nell'accusa dei babilonesi mossa contro i suoi tre compagni, Anania, Misaele e Azaria, per non aver voluto adorare la statua del re, ma la pena della fornace ardente, loro inflitta, dovette affliggerlo grandemente, vedendo che quello stesso ufficio onorifico di prefetto della provincia di Babilonia, concesso loro dal re per sua mediazione, era stato occasione di disgrazia. Tuttavia, l'esito felice di quella prova mutò la tristezza in gaudio, e poiché i suoi compagni, scampati al fuoco, riebbero le loro cariche, il Dio di Israele fu riconosciuto con regio decreto come l'unico Dio vero, capace di salvare coloro che credono in Lui.

Pochi anni dopo, Daniele interpretò un altro sogno di Nabucodonosor, quello del grande albero rigoglioso, abbattuto e reciso, che risorse dalle radici con la magnificenza di prima. Daniele, chiamato dal re, gli spiegò il senso di quel sogno, invano cercato dai sapienti. L'albero è simbolo dello stesso re, che per la sua superbia sarà privato della gloria regia e ridotto allo stato umiliante di una bestia, fino a che non riconoscerà che l'Altissimo detiene il dominio sul regno degli uomini e lo dà a chi vuole. Per mitigare alquanto questo annunzio così severo e terrificante, Daniele, da buon amico, consiglia al re di procacciarsi la divina clemenza con opere buone e con la pietà verso i poveri. Nuova prova dello spirito di sapienza ricevuto da Dio la diede Daniele nello svelare il senso delle enigmatiche parole Mane Tecel Pares nella cena di Baltassar, il quale nella lunga assenza di suo padre Nabonide ne teneva le veci a Babilonia. Questa cena di gala con tutti i principi e dignitari di corte, con le mogli e concubine, era un affronto alla religione dei giudei, in quanto in essa si faceva uso dei vasi sacri del Tempio di Gerusalemme. La festa si arrestò, però, alla vista della mano misteriosa che scriveva sul muro segni ignoti. I sapienti, magi e indovini, chiamati dal re, non furono capaci di decifrare la scrittura. Allora, su consiglio della regina, fu introdotto Daniele, che dopo aver rifiutato i sommi onori e i regali che il re gli prometteva, lesse e interpretò le fatidiche parole che contenevano la sentenza di Dio sulla fine di Baltassare del suo impero, sentenza che si compì quella stessa notte, subentrando l'impero persiano a quello babilonese. Era il 538. Le visioni profetiche, sia quelle coi tratti apocalittici di bestie simboliche, raffiguranti diversi regni della terra, fino all'avvento del regno di Dio, il cui tempo è approssimativamente indicato, sia quelle che, senza simboli, parlano direttamente degli stessi regni e dei loro re, senza però nominarli, e quell'ultima che annunzia la fine dei tempi, sono tutte messe in bocca a Daniele, che parla in prima persona e riceve da un angelo, Gabriele, la spiegazione delle visioni avute. Per muovere Dio a clemenza, Daniele affligge se stesso col digiuno, indossa gli abiti di penitenza e confessa i peccati suoi e quelli del popolo, riconoscendo la giustizia di Dio in tutto quel che si patisce. Implora misericordia, pregando Dio di affrettare il suo aiuto, per amore del suo santuario, che da tanto tempo è desolato, e per riguardo a se stesso, fedele alle sue promesse. In risposta alla sua accorata preghiera, Dio gli manda l'angelo Gabriele con un messaggio di consolazione. Daniele, sopravvissuto al crollo dell'impero neo-babilonese 539-38, vide ancora i primi anni del nuovo impero persiano. La sua ultima visione è datata dall'anno terzo di Cliro, 536, quando egli, nato verso il 620, era già più che ottantenne. I greci, presso i quali la festa è al 17 dicembre, lo ricordano insieme con altri santi dell'Antico Testamento la domenica precedente al

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati. Preghiamo anche per tutti quei luoghi dove ancora esistono focolai di guerra. Preghiamo per il dono della pace. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Padre, se vuoi allontana da me questo calice, tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Siamo di fronte alla sofferenza di Gesù prima della sua passione. Affidiamo a lui la sofferenza di tante persone, toccate dalla presenza della malattia. Il Signore infonda forza e consolazione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Tanti fratelli e sorelle si sentono come flagellati dalla presenza della malattia, come sferzati nel loro corpo. Invochiamo Maria perché non si sentano abbandonati e soli, ma sostenuti e confortati.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
3: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine di Gesù. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Poi gli si avvicinavano e dicevano: «Salve, re dei Giudei!» Gesù è riconosciuto re, ma incoronato con delle spine. Gesù, di fronte a questo atto non oppone resistenza. Preghiamo per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si sentano sostenuti e amo. Per quanti sono colpiti dalla malattia e sono tentati dallo scoraggiamento e dalla paura, perché si

0: abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo. Gesù si è fatto carico delle nostre sofferenze. Per quanti avvertono la pesantezza della malattia e fanno fatica a procedere, invochiamo il Signore perché li sostenga nel cammino e doni consolazione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena

0: piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli. Amen.
2: Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Maria era là, sotto la croce, e ha sperimentato tutto il dolore per la perdita del figlio. Per tutti coloro che hanno perso una persona cara, un amico, un vicino, a causa della malattia, chiediamo a Maria di accompagnarli con la sua materna intercessione.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi dimentichiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre. Salve.

0: con Maria, meditando i misteri dolorosi. Ben sappiamo di trovarti là, sotto la croce. Non potevi mancare. Era l'ora a cui Gesù aveva fatto allusione a Cana. Tuo figlio ha tanto amato il mondo da offrire tutto se stesso e da ultimo la sua stessa madre. Vogliamo pregarti per tutte le persone che stanno vivendo un momento particolarmente doloroso della loro vita. Sia accanto a coloro che hanno smarrito la strada e percorrono sentieri di morte, a coloro che vorrebbero cambiare tante cose ma non ne hanno la forza, a coloro che devono rinunciare ai progetti più cari per l'avvenire e soprattutto di chi non crede più in una vita migliore. Sia accanto a tutti i genitori che soffrono per la perdita prematura di un figlio, morto tragicamente o per malattia. Sostieni e dona speranza, tu madre della speranza. Mettiti al capezzale di tutti gli ammalati, di chi ha perso ogni speranza di guarigione, di chi grida e piange per il dolore. Maria, sia accanto a chi non sa che Gesù, tuo figlio, ha sofferto come noi e per noi. Tutto questo lo affidiamo alla tua materna intercessione, in Cristo Gesù, tuo figlio e nostro Signore. Amen. Amen. Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: Maria Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

buonasera a tutti voi, cari amici ascoltatori, e grazie per aver scelto Radio Voce nel Deserto, la radio che trasmette da Pordenone. Vi informiamo che tra qualche minuto trasmetteremo la celebrazione eucaristica del giorno.

0: celebriamo oggi la memoria di San Lorenzo da Brindisi, presbitero e dottore della Chiesa, vissuto dal luglio 1559 a luglio del 1619. Religioso cappuccino, brillò per la conoscenza delle lingue e della Sacra Scrittura. Impegnato in una vasta attività di predicazione in tutta Europa, spesso investito di missioni diplomatiche per conto della Santa Sede, coltivò una fervente vita spirituale, soprattutto nella celebrazione devota e prolungata dell'Eucarestia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, che nell'acqua e nello Spirito ci hai rigenerato a tua immagine, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.

0: che nello Spirito Santo ci raduni in un solo corpo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Dio, che a gloria del tuo nome e per la salvezza dei fratelli hai dato al santo presbitero Lorenzo da Brindisi lo spirito di consiglio e di fortezza, per sua intercessione dona anche a noi, nello stesso spirito, la luce per conoscere la nostra missione e la forza per attuarla. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Michea. Pasci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che sta solitario nella foresta tra fertili campagne. Pascolino in Basan e in Galaad come nei tempi antichi, come quando sei uscito dalla terra d'Egitto. Mostraci cose prodigiose. Quale Dio è come te, che toglie l'iniquità e perdona il peccato al resto della sua eredità? Egli non serba per sempre la sua ira, ma si compiace di manifestare il suo amore. Egli tornerà ad avere pietà di noi, calpesterà le nostre colpe. Tu getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati, conserverai a Giacobbe la tua fedeltà, ad Abramo il tuo amore, come hai giurato ai nostri padri fin dai tempi antichi. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.
1: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
2: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: Sei stato buono, Signore, con la tua terra. Hai ristabilito la sorte di Giacobbe. Hai perdonato la colpa del tuo popolo. Hai coperto ogni loro peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Ritorna a noi, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di generazione in generazione riverserai la tua ira. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Non tornerai tu a ridarci la vita perché in te gioisca il tuo popolo? Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Mostraci, Signore, la tua misericordia.

mi ama osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a lui.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre Gesù parlava ancora alla folla, ecco, sua madre e i suoi fratelli stavano fuori e cercavano di parlargli. Qualcuno gli disse: ecco tua madre e i tuoi fratelli stanno fuori e cercano di parlarti. Ed egli, rispondendo a chi gli parlava, disse: chi è mia madre e chi sono i miei fratelli? Poi, tendendo la mano verso i discepoli, disse: ecco mia madre e i miei fratelli, perché chiunque fa la volontà del Padre mio che è nei cieli, egli è per me fratello, sorella e madre. Parola del Signore. Gesù e i discepoli, per la troppa gente che li cercava, non avevano il tempo neanche di mangiare, e i familiari dicevano: è fuori di sé. Ora sono andati da lui, ma Gesù rivela nuovi rapporti di famiglia. Il legame è fare la volontà di Dio. C'è una nuova ridefinizione delle categorie sociali. Ma noi ci chiediamo: siamo familiari di Gesù, cioè facciamo la volontà di Dio? Abbiamo ripetuto il ritornello del Salmo: mostraci, Signore, la tua misericordia. Fare la volontà di Dio è misericordia che ci arriva, è il Signore che ci aiuta nel fare la sua volontà. Mi ricordo la testimonianza del diacono permanente Salvo, che al tempo della lacrimazione era ragazzino e arriva a essere faccia a faccia con l'immagine della Madonna, e ha detto, testimoniando: io ho guardato il quadretto e in quel momento ho visto le lacrime sul volto della Madonna e con il cotone ho asciugato queste lacrime. Sì, la Madonna è madre di misericordia, diceva Papa Francesco in un'udienza generale del 2022. La Madonna l'ha tolta da Dio, l'ha presa da Dio la misericordia. E poi più volte ha definito il senso di misericordia. Diceva: sono due parole, miseria e cuore. Avere a cuore la miseria dell'altro, la fragilità dell'altra persona. Ecco, chiediamo al Signore, per intercessione della Madonna, di avere questi stessi sentimenti di misericordia verso tutti, senza giudicare. Dio benedirà la nostra azione.

0: pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Sia a te gradito, Dio, il sacrificio che ti offriamo con gioia nella memoria di San Lorenzo, che ci ha insegnato a offrirti tutta la nostra vita in un unico canto di lode, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, lodarti e ringraziarti sempre, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo Signore nostro. Il tuo Figlio è l'unico Maestro, la sua parola lampada ai nostri passi, la sua croce la nostra sola sapienza. Nel tuo disegno di amore hai illuminato San Lorenzo e con i suoi insegnamenti allieti la Chiesa, nella sublime bellezza della tua conoscenza. Per questo segno della tua bontà, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, oh Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti di Cristo pane vivo nella memoria di San Lorenzo, formaci alla scuola del Vangelo perché conosciamo la tua verità e la viviamo nella carità fraterna. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. Supplica la Madonna delle lacrime. Madonna delle lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli del notiziario: la morte di Abderrahim Fakir, notte di guerriglia a Bologna dopo la morte del marocchino 42enne deceduto durante un fermo di polizia. Accertare la verità, ma nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, dice Meloni. Decimo giorno di attacchi incrociati fra Iran e Stati Uniti. Teheran colpisce basi in Kuwait e Bahrain, minacce nel Mar Rosso degli Houthi dello Yemen. In Gran Bretagna il via al governo del neopremier laburista Andy Burnham, tante donne nel suo esecutivo. Disarmate e disarmante, la pace è un dono, il titolo della prima antologia che attinge ai vari interventi del pontefice sul tema della pace. Buonasera da Antonella Mitola. Guerriglia a Bologna fino a notte fonda dopo la manifestazione per Fakir, morto durante un fermo. Devastazione in centro città, il nipote di Fakir, ci dissociamo dagli scontri. Sentiamo Alessio Orlandi.
2: Auto bruciate, segnaletica divelta, vetrine distrutte, è quanto resta degli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine per le strade del centro di Bologna. Una guerriglia urbana scoppiata al termine della manifestazione voluta dal sindaco Lepore per Abderrahim Fakir, morto domenica scorsa durante un intervento di due poliziotti. La questura parla di 64 agenti feriti, una parte dei responsabili fa sapere è stata identificata, alcuni fermi dei manifestanti sarebbero al vaglio della procura mentre un antagonista è stato arrestato. Ci dissociamo dagli scontri e dai disordini, le parole di Yosra Fakir, nipote di Abderrahim, che per la morte dello zio ha chiesto verità, giustizia e rispetto. Sul piano giudiziario sono 6 le persone coinvolte, 2 poliziotti e 4 sanitari, e si procede per omicidio colposo con l'iscrizione in un registro separato come previsto dal cosiddetto scudo penale introdotto a febbraio dal governo. Domani i pubblici ministeri conferiranno ad un pool di esperti l'incarico di effettuare l'autopsia. Tra le circostanze da accertare, la distanza da cui è stato spruzzato lo spray al peperoncino. Da alcuni accertamenti risulta anche che Abderrahim Fakir in passato avesse avuto un contatto con un centro di salute mentale, ma poi non avesse proseguito. Seguito le cure. Alessio Orlandi, linea allo studio.
1: Quanto accaduto a Bologna è inaccettabile, nulla giustifica la violenza contro le forze dell'ordine, così la premier Meloni commentando i fatti di Bologna, e si infiamma il dibattito politico. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi, buonasera.
3: Buonasera Antonella, i fatti di Bologna con la morte di Fakir e gli scontri di piazza durante la manifestazione di protesta alimentano la polemica politica, con la maggioranza difesa delle forze dell'ordine e con le accuse al sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la piazza in un posto. Interviene anche, come dicevi, la premier Meloni, massimo rigore nella ricerca della verità, ma nulla può giustificare la violenza. Le opposizioni, in attesa che le indagini facciano il loro corso, chiedono un'informativa urgente in Parlamento del ministro dell'interno Piantedosi, che intanto ribatte alle accuse. L'Italia non è uno stato di polizia, non vi è nessun modello ISIS stile americano. Fatti di Bologna che inevitabilmente si intrecciano con lo scontro politico sulla legittima difesa. Sul caso Roggero, Fratelli d'Italia ha presentato una proposta di legge dal titolo eloquente Stop ai risarcimenti per i criminali. Intanto in aula, proprio in questo momento, si torna a votare sull'autonomia differenziata, si votano le preintese del governo con le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto, proteste delle opposizioni che scendono in piazza e accusano, così si spacca il paese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, nello studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. Ora all'estero, in Iran non si fermano i bombardamenti americani ad aggravare la crisi nello stretto di Hormuz, il blocco imposto dalla milizia yemenita Houthi del piccolo passaggio nel Mar Rosso. Sentiamo Marco Burini.
4: Ancora pessime notizie dal Medio Oriente, dove gli Houthi hanno emesso un avviso ai naviganti: evitate i porti dell'Arabia Saudita. I guerriglieri sciiti dello Yemen, alleati di Teheran, presidiano lo stretto di Bab el-Mandeb, che collega il Mar Rosso all'Oceano Indiano, da dove passa il 12% del commercio mondiale. Insieme al blocco di Hormuz sull'altro lato della penisola arabica, la chiusura di Bab el-Mandeb sarebbe disastrosa. Intanto continuano gli attacchi incrociati tra americani e iraniani. Washington punta a impedire gli attacchi dei Pasdaran alle navi nello stretto di Hormuz. Il regime degli Ayatollah continua a lanciare missili sulle basi statunitensi nel Golfo. Il Pentagono ammette che sono quasi un centinaio i soldati americani feriti nelle ultime 2 settimane. Frustrato, Trump promette vendetta e torna a parlare dei manifestanti iraniani uccisi nelle proteste d'inizio anno. Oltre 52.000 morti, barbari. Lui però aveva incitato i manifestanti a ribellarsi, promettendo un soccorso mai arrivato. Marco Burini, linea allo studio.
1: E alla Casa Bianca c'è stato l'incontro fra Trump e il presidente libanese Aoun. Noi ci colleghiamo in diretta con Alessandra Buzzetti. Buonasera.
5: E buonasera, un incontro che è ancora in corso, iniziato con una stretta di mano e alcune battute coi giornalisti. Il presidente è una persona molto rispettabile, Libano è stato trattato male e faremo in modo che venga rispettato, e se non me lo chiedesse parlerei anche con Hezbollah. Queste le parole di Donald Trump prima del faccia a faccia. Ricordiamo che la prima visita di un capo di stato libanese alla Casa Bianca dal 2009, un incontro in cui Aoun cercherà adulato investimenti economici e garanzie per il sostegno militare e politico dagli Stati Uniti, e l'altro cercherà anche di insistere sul fatto che i negoziati in corso tra Israele e Libano sotto il cappello della Casa Bianca potranno progredire solo con un ritiro più ampio dell'esercito israeliano dal territorio libanese occupato, al di là delle zone pilota concordate. Ma la strada è in salita, lo si è visto bene questa mattina, mentre l'esercito libanese stava iniziando a schierarsi nella prima zona pilota, Zawatar al-Ghabiya, che è un villaggio del sud del Libano, per prendere il controllo. L'esercito israeliano ha sparato colpi di avvertimento perché mezzi libanesi avrebbero oltrepassato la linea concordata. Quindi una situazione di grande tensione. Rimane il grande nodo, che è quello del disarmo di Hezbollah. Sappiamo che i miliziani sciiti non si vogliono disarmare, sarà molto difficile che lo potrà fare l'esercito regolare libanese. Per questo Aoun spera davvero che gli Stati Uniti possano mettere a punto un realistico piano politico e militare. Da Gerusalemme, Rigna, a voi.
1: Grazie ad Alessandra Buzzetti. E in Ucraina, attacchi russi anche in pieno giorno. Zelensky indica: ci prepariamo per una possibile azione russa nel nord del paese vicino Kiev. Sentiamo Elena Seno.
6: Gli attacchi non arrivano solo di notte. 3 persone sono morte oggi ad Odessa per un raid russo in pieno giorno. Vittime si contano anche a Zaporizhia, Kherson colpita, Sumy, dove secondo l'esercito russo è stato preso di mira un nodo chiave del sistema di trasporto del gas in Ucraina, obiettivi ritenuti strategici. Ma l'ONU denuncia l'aumento preoccupante delle vittime civili nella guerra in corso, cresciute del 37% nella prima metà del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. E anche l'Ucraina continua l'intenso dispiegamento di droni in territorio russo, 209 quelli intercettati e distrutti nella notte, riferiscono le autorità di Mosca. Durante un'intervista, il consigliere dell'ufficio di presidenza ucraino Leschenko ha indicato che i colloqui tra le parti potrebbero riprendere solo tra 2 o 3 mesi, una volta terminata la fase attiva dell'offensiva russa in corso e con l'intensificarsi, aggiunto, degli attacchi dei droni ucraini alle infrastrutture russe. In stallo dunque al momento i negoziati. Elena Seno, linea allo studio.
1: Il gran caldo ha le ore contate al nord, i primi temporali ci sono appunto già stati. Intanto resta l'emergenza incendi in Sicilia. Sentiamo Monica Di Loreto.
7: L'Italia resta nella morsa del meteo estremo. Al sud il caldo record aumenta gli incendi, mentre al nord arrivano temporali, grandinate e forti raffiche di vento. La situazione più grave è in Sicilia, nel Palermitano. Da oltre 36 ore i roghi non danno tregua, soprattutto a Castronovo di Sicilia, dove le fiamme hanno divorato oltre 90 ettari di vegetazione e costretto decine di famiglie a lasciare le proprie abitazioni. Vigili del fuoco, forestale e protezione civile sono impegnati senza sosta, con il supporto di Canadair ed elicotteri. Intanto oggi sono 18 le città con bollino rosso per il caldo, ma l'ondata di calore è in attenuazione. Da domani caleranno le città in allerta massima e giovedì resterà in rosso soltanto Palermo. Al nord cambia lo scenario: allerta arancione nelle Marche e gialla in diverse regioni per temporali, grandinate e vento forte. Un brusco passaggio dal caldo estremo al maltempo. Monica Di Loreto, linea allo studio.
1: E questa è una settimana difficile per chi viaggia a causa degli scioperi indetti nei diversi settori dei trasporti. Sentiamo Antonella Mazzateruel.
8: È stata alta ieri la stensione del lavoro del personale della mobilità urbana di Firenze, Prato, Latina e Genova. Disagi oggi per i passeggeri aerei a terra per 24 ore sono i velivoli della compagnia a basso costo EasyJet, fermo restando le fasce di garanzia del mattino e dalle 18 alle 21, oltre ai voli di collegamento con le isole, il cui elenco è stato pubblicato dall'ENAC. Scioperano anche i dipendenti di società di logistica di diversi scali per l'intera giornata, quelli del settore cargo a Milano Malpensa e di Lamezia Terme. Per alcune ore quelli di Olbia, Alghero, mentre sono stati revocati a Napoli, Salerno e Palermo. Domani e dopo sarà la volta dei dipendenti del settore marittimo di grandi navi veloci. Poi ancora dalla sera di giovedì e per tutto il venerdì toccherà il comparto ferroviario, sia il gruppo FS che Trenitalia, Trenord, Italo e al trasporto merci su rotaia. Ma la circolazione a singhiozzo non si interrompe. Tra fine e inizio settimana sono in programma ulteriori scioperi nella mobilità locale. Antonella Mazzateruel, linea allo studio.
1: Ora torniamo all'estero, in Gran Bretagna. Tante le donne nel nuovo governo laburista di Andy Burnham. Sentiamo Federica Margaritora.
9: Il neo premier ha coinvolto esponenti di diverse correnti interne alla maggioranza laburista, all'insegna dell'unità. Ha nominato come suo cancelliere dello scacchiere, quindi titolare del tesoro e dell'economia, John Healey, dimessosi solo alcune settimane fa da ministro della difesa. La 45enne Shabana Mahmood rimane ministra dell'interno, mentre il veterano progressista Ed Miliband, finora ministro dell'energia, è stato promosso alla guida del Foreign Office. Ancora una donna per incarichi di rilievo, Louise Haig, diventa cancelliera del Ducato di Lancaster, coordinatrice dell'ufficio di gabinetto e prima segretaria di Stato, confermati i titolari del lavoro e della cultura. La prima telefonata di Burnham è stata col presidente americano Trump per sottolineare il suo impegno per la difesa e la sicurezza del regno al fianco dei suoi alleati. Federica Margaritora, linea allo studio.
1: Sono in corso le ricerche di una bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Sul posto polizie. Sono le ricerche di bimba di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio voltiano. Polizie.

0: XIV, pubblicato dalla Libreria Editrice Vaticana. L'opera è una raccolta dei vari interventi del pontefice sul tema della pace, disarmata e disarmante, di cui il titolo, a partire dal giorno della sua elezione, l'8 maggio 2025, introdotti da un suo testo inedito, il primo dono che Cristo risuscitato ha offerto ai suoi amici e a tutto il mondo. Non è un regalo a buon mercato, richiede l'impegno di tutti, sottolinea il Vescovo di Roma, perché oggi ben 103 stati sono coinvolti in qualche maniera in una guerra sulla terra. Leone XIV richiama i predecessori per ricordare al mondo che il disarmo resta l'unico strumento capace di garantire all'umanità un futuro senza la minaccia di una fine violenta per mano umana. Da Roma, Rita Salerno.
1: Oggi l'autopsia sul corpo di Luigi Esposito, detto Luca, il giornalista di 53 anni trovato morto carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli, nel Salernitano. La morte del giornalista resta ancora un giallo, si indaga sulla sua vita privata e professionale. Operazione contro un gruppo criminale organizzato sospettato di traffico di migranti attraverso i Balcani, lo ha reso noto l'Europol. L'indagine guidata dalle autorità greche, sostenuta dall'Agenzia Europea, ha preso di mira una rete composta principalmente da cittadini siriani ed egiziani e sospettata di organizzare il trasporto illegale di migranti dalla Grecia attraverso Bulgaria e Romania per poi facilitarne il trasferimento in Italia. Finora le autorità hanno collegato il gruppo a 12 episodi di traffico di migranti avvenuti fra febbraio e luglio 2026. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Davide Dede in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

Dio ci ha dato sufficienti prove della sua misericordia perché non si abbia nulla da temere dalla nostra debolezza, ma tutto dalla nostra durezza di cuore. Ci chiediamo, come fanno i santi a sopportare? Ma essi non sopportano. Ciò che noi chiamiamo sopportare è reagire alla sofferenza, è rifiutare di accoglierla con tutto il cuore perché essa sta per sconvolgere tutto e farci morire. Sopportare la sofferenza è lottare contro questa decomposizione. Il segreto dei santi sta appunto nel non lottare, nell'accogliere senza difendersi, nel lasciarsi decomporre. A proposito di una sofferenza fisica, qualcuno mi diceva: non ha niente di paragonabile a una sofferenza conosciuta. Con le peggiori sofferenze lei può ancora essere un uomo, mentre con questa non si è più uomini. In fondo, ciò che si chiama sopportare la sofferenza è provare a restare un uomo sotto i suoi colpi. È proprio ciò che i santi e Cristo non hanno tentato di fare. Essi non avevano bisogno di tentare di restare uomini, non avevano nulla da temere, potevano abbandonare tutto.

tutto, perché avevano l'unzione dello Spirito Santo. Meno si lotta, più questa unzione ci penetra. Essa è stabile, perché è Dio stesso, è l'essere. Allora non c'è bisogno di preoccuparsi. Entrate, entrate. Non sappiamo però compiere questo movimento. Crediamo di non riuscirci a causa della sofferenza stessa e della paura che ne abbiamo. Ma non è vero. Ciò che ci impedisce di farlo è che non siamo in stato di oblazione. Non dobbiamo confondere la paura della sofferenza con il suo rifiuto. Il rifiuto è una chiusura del cuore, che rifiuta anche la gioia, la vita e la felicità, perché bisognerebbe donarsi. Il rifiuto della sofferenza è una ribellione che si può benissimo esercitare anche quando non si ha per niente paura. Così Pietro ha sempre rifiutato la croce di Cristo, vi si è opposto violentemente, fino al momento in cui ha avuto paura, ha tradito ed è crollato. Si vede bene che la paura è meno pericolosa del rifiuto. Cristo ha avuto molta paura, ma non ha rifiutato niente. Anche i santi non rifiutano niente, fin dal primo loro movimento interiore, perché sono diventati incapaci di questo indurirsi, di questo callo che il rifiuto porta in sé. I santi hanno il cuore liquido, diceva il curato d'Ars. Rifiutare è coagularsi.

La carne di Cristo e dei santi si ritraeva davanti alla sofferenza, ma non la loro anima. La loro anima gemeva. Quello che chiamiamo coraggio non esiste senza un certo arretramento, senza uno sforzo per proteggersi. L'anima dei santi, invece, essendo puramente oblativa, permette alla sofferenza di penetrare fino al centro in cui incontra l'oceano della dolcezza di Dio. Costoro attraversano la sofferenza superandola con dolcezza, senza resisterle. Forse cominciate a intravedere la densità del nostro tema iniziale: lasciarsi fare. Lo Spirito Santo ci invita a questo. Fintanto che si resiste a Dio. Immaginare le sofferenze che debbono accaderci è già un irrigidimento, è un rifiuto. Quando meditiamo sulla croce, dobbiamo penetrare all'interno per trovarvi l'unzione. Sarebbe meglio avere meno paura della croce e un po' di più dell'unzione. Non a caso si è potuto parlare della dolcezza insopportabile di Cristo e della Madonna ai piedi della croce. Cristo non ha tenuto duro, non ha stretto i denti, si è lasciato completamente disarmare. Quando gettiamo lo sguardo sull'abisso di questa dolcezza, ci accorgiamo che è ben più vertiginoso e terribile della croce stessa, ma è una vertigine attraente. Esiste un'attrattiva verso la croce. È la porta che si apre sulla vertigine dell'amore. Si può meditare questo per tutta la vita. La fecondità apostolica è precisamente il disfacimento tipico della croce, accolto senza resistenza. Se il grano non muore, solo la dolcezza di Dio è redentrice e nient'altro. Prima in Cristo, poi in coloro che contemplano quello che manca alla passione di Cristo. Il resto non è la fecondità apostolica, ma solo il lavoro del servitore, le cui opere sono benedette o non lo sono, a seconda che vengano o no dalla dolcezza di Dio, nella quale diventiamo veramente padri e madri in senso spirituale. Tutto sommato possiamo distinguere l'attività svolta al servizio di Dio per il bene degli uomini. Si tratta dell'apostolato in senso più ampio. Poi il carisma concesso ad alcuni di esprimere ciò che contemplano, permettendo alla loro contemplazione di sovrabbondare in fecondità gratuita. Essi cantano solo per la gioia di cantare, e questa lode viene presa in mano dalla grazia di Dio, che la rende feconda e l'utilizza come strumento di conversione o di edificazione degli uomini. E infine la sofferenza redentrice, che è ancora un altro canto, il più divino e più fecondo di tutti.

fin tanto che la sofferenza rimane la nostra e non quella di Cristo riflessa in noi, non è redentrice e piaccia a Dio che sia almeno purificatrice. Ci sono infatti anche le sofferenze dell'inferno che conosciamo nella misura in cui pecchiamo. Esse sono inerenti al peccato come tale. È duro per te recalcitrare sotto il pungiglione, leggiamo negli Atti degli Apostoli. Questa sofferenza, spesso attenuata quaggiù dalla nostra mancanza di lucidità, volontaria o involontaria che sia, esiste quindi soprattutto in coloro che si ribellano o disperano coscientemente. Non è buona e non abbiamo il diritto di compatirla, nemmeno di guardarla. Se la guardiamo, il demonio può suggerircene il timore e farci credere che Dio possa mandarcela. Allora avremo l'impressione di essere incapaci di sopportarla, il che è perfettamente vero. In primo luogo perché non possiamo sopportare niente prima che Dio non lo mandi realmente. Poi e soprattutto perché Dio non può mai mandare una tale sofferenza. La permette come il peccato stesso. Egli non la vuole in alcun modo per i suoi figli.

Radio Voce nel Deserto vi propone il pensiero serale di Monsignor Pierluigi Mascherin, tratto dalle registrazioni del nostro archivio radiofonico.

0: Stiamo ascoltando il discorso di Gesù in parabole. Domenica scorsa ci ha parlato del seminatore, oggi di questa famosa parabola della zizzania e del grano buono. C'è un'espressione nella lettera ai Romani che abbiamo ascoltato: davanti a te, Signore, ci troviamo così impacciati, impreparati, che non sappiamo neppure cosa è conveniente domandare. Certamente non è conveniente, non è adatto quello che suggeriscono i servi, i lavoratori di quel campo, quando vanno dal padrone con la novità dell'erba cattiva che sta crescendo. Loro dicono: andiamo a sradicarla. È una tentazione che ci troviamo un po' tutti addosso: togliere dal nostro sguardo, dalla nostra presenza, quello che è diverso, quello che è male, quello che è tenebre. Vorremmo essere sempre nella luce, nella perfezione, nella sanità. E invece quello che dobbiamo accettare è la condizione di fragilità, di debolezza, di fatica nella crescita, sempre minacciata da pericoli e soprattutto dalla presenza del maligno, che sottilmente approfitta dei nostri momenti di distrazione per diffondere questa erba cattiva, così è chiamata con un linguaggio preso dal mondo agricolo. Gesù aveva constatato che anche tra i suoi discepoli esisteva questa mentalità. Ricordate quando Giacomo e Giovanni, davanti al rifiuto di quel paese dei samaritani, dicono a Gesù: facciamo una preghiera perché vengano fulmini e saette dal cielo a bruciare questa gente ingrata e poco accogliente. Ma la risposta di Gesù è un no secco. Ricordate Giovanni il Battista, quando parla del Messia, dell'inviato di Dio, lo descrive proprio uno che fa piazza pulita dei malvagi. Il cortile lo riempie solo di grano buono e il testo dice: brucia nel fuoco inestinguibile l'erba cattiva e inutile. Niente di tutto questo nella missione di Gesù. Tanto che sappiamo Giovanni Battista andrà in crisi, perché si chiederà: ma è lui quello che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Il tempo di Gesù, ma anche il tempo della Chiesa, è tempo di misericordia, è offerta di salvezza per tutti, è occasione per tornare a Dio finché abbiamo respiro. Dio non fa piazza pulita del male, ma chiede a noi di non perdere le occasioni per respirare del suo Vangelo, per ritornare vicini a Lui. Quanti errori anche nel comportamento dei cristiani, che vedevano una società santa e pura e volevano sradicare, magari con processi sommari, con esecuzioni, quelli che non avevano le stesse idee, lo stesso comportamento. E quanti delitti anche da parte civile, tutte le volte che l'ideologia ha voluto regnare per eliminare quelli che non erano come noi, i diversi. Pensiamo soltanto ai forni crematori, pensiamo alle grandi uccisioni in massa, al razzismo, a tutte le forme di fanatismo che anche oggi eliminano, strappano la vita solo perché non si conforma alle loro pretese, ai loro ideali. Un pericolo dal quale il Signore Gesù con tanta precisione oggi ci mette in guardia. Grano buono ed erba cattiva sono destinati a crescere insieme. noi dovremo avere un atteggiamento di pazienza e nello stesso tempo di lotta, perché il nemico non abbia a continuare a seminare proprio dentro di noi, in quello che chiamiamo il campo del cuore, la sua malvagità. Ecco la nostra preghiera oggi, Signore, liberami dalla pretesa di essere già perfetto, ma liberami anche dalla pretesa di vivere in una setta dove ci sono persone che hanno tutte lo stesso pensiero, lo stesso comportamento, la stessa sensibilità. Tu accogli invece tutti nella tua Chiesa, tu vuoi che nel tuo regno trovino spazio e presenza anche quelli che io oggi giudico male. Donami allora un po' del tuo sguardo ricco di speranza, di novità, mentre i servi vanno da quel padrone perché hanno visto zizzania dappertutto, si sentono dire dal padrone: posate lo sguardo sul grano buono che cresce. Mentre anche noi veniamo informati di tante cose negative, brutte, che recano dispiacere, che portano al pessimismo, vorremmo appoggiare lo sguardo sulle cose belle, pulite, sane che ancora ci sono attorno a noi, in particolare in questa domenica. Vediamo di dare la nostra fiducia ai giovani, a migliaia stanno accorrendo nella città di Toronto, in Canada, per questa settimana di preghiera, di incontri, di lode al Signore, ma anche per ritrovare la loro missione nella storia, nei vari paesi dove vivono. Il Papa li invita ad essere sentinelle del mattino che salutano il sole e che lo indicano anche ad altri. Il sole non sta nell'avere di più, non sta nel divertimento. Il sole che i giovani vogliono indicarci è Gesù Cristo, crocifisso, risorto, forza per la nostra vita, energia per la nostra speranza, segni di grano buono che pur ci sono anche in mezzo a tanti altri segni negativi. Questa carica di speranza ci aiuti oggi a pregare, ma anche a chiedere in dono la pazienza, se nella nostra casa, se nella nostra comunità incontriamo gente che a volte ci scandalizza, non mettiamo subito il dito indice contro di loro, ma chiediamo di poter, con il nostro esempio, con la nostra cordialità, con la nostra preghiera soprattutto, lavorare perché si riempia un domani al tempo della mietitura, dice Gesù, cioè quando ci sarà il suo giudizio, si riempia il granaio di Dio dove tutti siamo destinati.
1: Invochiamo la benedizione del Signore per intercessione della Beata Vergine Maria. Benedica tutti voi Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.

dal Vangelo secondo Matteo al capo quinto. In quel tempo Gesù disse: avete inteso che fu detto occhio per occhio e dente per dente, ma io vi dico di non opporvi al malvagio. Anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia destra, tu porgigli anche l'altra, e a chi ti vuol portare in tribunale a togliergli la tunica, tu lasciagli il mantello. E se uno ti costringe ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Dà a chi ti crede, e a chi desidera da te un prestito, non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: amerai il prossimo tuo e odierai il tuo nemico. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, che fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi dunque siate perfetti, come perfetto è il Padre vostro celeste. Evangelo del Signore.

Fratelli e sorelle, siamo nel cuore del cosiddetto discorso della montagna, parola disarmante di Gesù in un mondo, quello di allora e di ora, carico di inimicizia, odio, violenza. È una parola da ascoltare. È una parola da ascoltare prima di pregare per la pace, per disarmare noi stessi, divenendo consapevoli che l'insulto e l'ira contro il fratello preparano la violenza assassina contro di lui. Lo si dice qualche riga prima del Vangelo che abbiamo letto. È il non uccidere interpretato in maniera larga e profonda. Per disarmare la contrapposizione a chi viene considerato malvagio, che non porta alcun bene, oppure per vincere la divisione del mondo in amici e nemici, come avviene sempre nella guerra, che semplifica tutto, ma la vita e la storia sono complesse e semplificarle è sempre una violenza. E anche se uno ti percuote la guancia destra, tu porgigli l'altra, e se ti vuol portar via il mantello, lasciagli la tunica. Ma come è possibile? Non è la rinuncia alla sicurezza, alla difesa giusta e legittima? Tante volte si considerano queste parole di Gesù difficili da concretizzare e quasi inutili alla vita. Poi, giungendo all'ultimo versetto, ci stupiamo. Siate perfetti dunque come è perfetto il Padre vostro celeste. Ma questo è per noi? Come ambire a una perfezione simile a quella di Dio, noi che siamo fatti di polvere? Fratelli, guardiamoci intorno. Vediamo un mondo che ha rinunciato clamorosamente a cercare di essere migliore, ha rinunciato ad avere modelli ed ideali, sprofondando nel cosiddetto realismo e dando libero corso alla violenza e alla cupidigia di ricchezza. Un mondo diviso in tanti fronti, amici e nemici, fronti tagliati col coltello, che si compongono e si scompongono. Mondo di opposizioni all'altro, giudicato malvagio. Mondo dove la guerra domina, legittimata protagonista della vita dei popoli. Il Vangelo traccia un'altra via, una via di pace. Se uno ti costringerà a fare un miglio con lui, fanne due. Avrai due miglia per parlare, per negoziare la via da percorrere insieme dopo. La sorpresa evangelica spezza la logica dell'inimicizia. Mi dai uno schiaffo, non ti rispondo, ma presento un volto sereno che sembra porgere l'altra guancia. Dice il libro dei Proverbi: iniziare un litigio è come aprire una diga. Lo sa chi ha vissuto la guerra, perché chi l'ha vissuta e non l'ha vista solo come un gioco, sa cos'è la guerra. È la saggezza di chi ha molti nemici e sa che vuol dire. Una via di pace è dare. Da a chi ti domanda e a chi desidera da te un prestito, non volgere le spalle. Dare crea legami, volgere le spalle distrugge i ponti che esistono. C'è un mondo fraterno da ricostruire, e seguendo Gesù possiamo farlo, e possiamo consigliare gli altri a impegnarsi in questo cantiere, perché la nostra non diventi una terra di morte, di odio, di violenza.
amate i vostri nemici e pregate per i vostri persecutori. L'amore distrugge la figura del nemico, la preghiera disintossica un mondo dell'inimicizia. Dice Gregorio Magno, alle orecchie del Creatore giunge potente sopra ogni altro la preghiera di intercessione per i nemici. Così si vince il male con il bene. Non accontentiamoci, fratelli, di quello che siamo, non accontentiamoci di quello che facciamo. In questo mondo inquinato non basta solo l'ordinario della nostra vita, occorre essere straordinari. Gesù infatti chiese: che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Occorre essere straordinari. E ascoltiamo il Vangelo che ci guida a una vita fuori dall'ordinario, ci impegna a contagiare gli altri, la mentalità, la cultura, l'agire, contagiare con la pace. Diremo allora insieme con il Salmo: seguendo la parola delle tue labbra ho evitato i sentieri del violento. Questa sera, inoltre, vogliamo ricordare il nostro amico e fratello Diego Lentini, di cui oggi qui si è celebrato il commiato in questa basilica. Una basilica che lo aveva visto sempre partecipe alla preghiera comune, una fedeltà la sua che mostra come amasse la parola di Dio, ma amasse anche la Bibbia. La sua presenza tra gli altri, tra noi, non si imponeva. Era sì una persona di carattere, ma riservata e umile. Viveva però una grande disponibilità, silenziosa ma concreta, ad aiutare. Fin dai suoi primi passi nella periferia di Roma, vari decenni fa, e tante volte ha dato prova di generosità nella vita, nei rapporti, nel servizio ai poveri, con la casa famiglia, con gli anziani, in un modo discreto, ma non per questo inefficace. E ultimamente era partecipe, attraverso il magazzino dei farmaci, di grande aiuto per la Ucraina martoriata, per Cuba sofferente e per altri paesi. Poteva sembrare ritirato o nelle retrovie, ma noi sappiamo e possiamo testimoniare che era partecipe delle passioni e della speranza della comunità. La lunga malattia l'ha provato, nonostante la vicinanza di molti, di sua moglie Adriana, di sua figlia Azzurra e di tanti altri. E viveva una lucidità dolorosa sulla sua malattia, abitata dalla fede che la vita dipende da Dio. Lo ricordiamo così e lo ricordiamo con affetto, con nostalgia, sentendo che la sua discrezione e la sua umiltà non erano un'assenza, ma erano una presenza piena di un amico e di un fratello. L'abbraccio della fraternità accompagni quanti gli sono stati vicini. Oggi è ricordato Adriana e Azzurra e vari che lo hanno accompagnato nella sua vita e nella sua malattia. La sua vita dopo la morte appare luminosa e la sua presenza una benedizione per tanti. Lo accolga il Signore come figlio di questo popolo che spera e confida in Lui, e Lui non resterà deluso della sua speranza. Amen.
Presentiamo al Signore i paesi e le regioni del mondo in guerra e le terre colpite dalla violenza, per cui invochiamo il dono della pace.

preghiamo per la pace nel mondo, per l'Afghanistan e per la fine delle tensioni con il Pakistan, per la fine del terrorismo in Burkina Faso e nella regione del Sahel. Fine degli scontri al confine tra Cambogia e Thailandia. Per gli accordi di pace in Colombia. Per la pace in Kivu e nell'Ituri, nella Repubblica Democratica del Congo. Pace in Etiopia, per la fine della violenza diffusa ad Haiti, per la fine della guerra in Iran e nella regione del Golfo Persico.

la stabilità, la convivenza pacifica nel Libano, per la pace in Libia, per il Messico e la fine delle violenze causate dal narcotraffico. Pace e la riconciliazione in

la fine del terrorismo in Nigeria. Per la fine del terrorismo e degli attacchi contro i cristiani in Pakistan. Per la riconciliazione e la fine delle violenze in Siria. Per la pace in Somalia. Per la fine delle violenze negli Stati Uniti. Per la fine della guerra civile e delle violenze in Sudan e in Sud Sudan. Per la pace in Ucraina, perché tacciano le armi e si ritrovi la via del dialogo. Per la pace nello Yemen. Per la pace e la fine di ogni violenza in Terra Santa e a Gaza. Per la liberazione di tutti i prigionieri e dei rapiti in ogni parte del mondo. Per i governanti, perché guidino il mondo su vie di pace e di dialogo. Benedici, proteggi e rafforza, o Signore, il servizio della comunità per la pace in ogni parte del mondo. Ti preghiamo per tutti gli operatori di pace. Preghiamo, Signore, ancora di disarmare i cuori e le menti dai progetti di morte e di distruzione. Proteggi, accogli, accompagna e benedici i più poveri, i profughi e i rifugiati e le vittime di ogni guerra. Tienici uniti a Te, alla luce della Tua parola.

0: dinanzi al rumore delle armi, all'arroganza delle minacce, allo scandalo dell'odio, concedi a questo nostro mondo, che in certi momenti sembra scivolare pericolosamente sul terreno della guerra, concedi a questo nostro mondo la pace. Guida i governanti, i responsabili, gli attori della scena politica a sentimenti di pace. Vinci tu che puoi farlo l'inimicizia, l'odio, lo spirito di vendetta, il desiderio di sopraffazione, perché regni sempre la desideratissima pace, ora e sempre.
1: Amen.
0: O Signore, che hai pianto sulla tomba del tuo amico Lazzaro, che ti sei commosso innanzi al dolore degli uomini e delle donne, accompagna con il tuo amore il nostro fratello Diego che ci ha lasciato. Di soltanto una parola e la vita eterna brillerà in lui e la morte sarà vinta. Tu che sei un Dio, di soltanto una parola e la vita eterna brillerà in lui e la morte sarà vinta.

tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La pace del Signore sia con tutti. Amen. E la pace che il Signore ci ha donato, noi ce la scambiamo.

scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.

0: programma di Monica Mondo. Dino Petralia, Dino perché la conoscono tutti così.
1: Sì, è vero.
0: È un magistrato in pensione, anche se credo che in pensione da magistrati non si vada mai, è stato al Consiglio Superiore della Magistratura, poi insomma enumereremo un po' dei luoghi in cui è stato procuratore, procuratore generale, eccetera, eccetera, ma ha concluso la sua carriera al capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Sì. È anche un letterato?
1: Beh, una parola eccessiva.
0: Vabbè, insomma, un amante della letteratura e della lingua. E forse perché il papà era un letterato, era un editore, un insegnante.
1: È stato anche editore, era un insegnante, era un amante dei libri.
0: E lei è amante dei libri fin da piccolo?
1: Sono amante dei libri, ma soprattutto amante della musica. Potrebbero essere la stessa cosa.
0: Dice, perché?
1: Perché
0: cosa
1: sono sistemi di comunicazione, sono parole, perché anche la musica ha parole. Però devo dire che sono amante di tutto ciò
0: e
1: che
0: sono anche
1: parole,
0: per
1: musica,
0: il sogno, per la profondità dell'animo.
1: Proprio così, proprio così.
0: Allora, invece parliamo del suo impegno da magistrato.
1: Sì.
0: Lei ha lasciato il suo incarico presto per motivi familiari, ha detto, e ha spiegato: perché mi è nata una nipotina e la famiglia aveva bisogno di me. È una cosa incredibile, direi, perché è abbastanza rara.
1: Allora, bisogna fare una piccola premessa. Io ho sposato una collega che non era collega, perché stavo insieme da quando lei aveva 14 anni e mezzo, 15, e che però è diventata collega, quindi magistrato. C'è stata sempre un'incompatibilità. Quindi uno di noi doveva lavorare fuori, un'incompatibilità sempre più stringente secondo le regole del Consiglio Superiore, tant'è che a un certo punto, per lungo periodo e per direi tutte le settimane, io stavo fuori e poi tornavo a fine settimana, per cui avevamo regolato con un patto il nostro futuro. Appena terminerà questa esperienza di capo dipartimento, o comunque quando dovesse nascere una nipotina, dico nipotina ma potremmo dire un nipotino in generale o una nipotina, poi ho due nipotine, adesso ne sono felice, io avrei chiuso. E questa è stata la ragione per cui, insieme ad altre circostanze, io ho pensato di chiudere, ma un anno e mezzo circa prima della pensione.
0: Lei dice, quindi, che i magistrati si rimane sempre, ma i magistrati, dicevo e lo risottolineo, di solito sono abbastanza ingombranti, non lasciano mai.
1: E diciamo che i magistrati sono ingombranti, ma i magistrati sono impegnati, ingombranti, un po' protagonisti anche del loro lavoro. Bisogna pensare che la magistratura è uno spicchio di una società composita, e allora rituffarsi nella società con la pensione mi ha dato un senso di libertà che io assaporo giorno dopo giorno.
0: Lei oltretutto ha fatto il magistrato, insomma, quel che si dice una toga antimafia,
1: banalizzando il termine,
0: Il termine, però insomma, procuratore aggiunto a Palermo, procuratore generale a Reggio Calabria, prima ancora giudice istruttore a Sciacca, negli anni della guerra di mafia, dove nasceva la guerra di mafia. Quindi erano anni terribili, dove insomma si rischiava, e scegliere di essere magistrato voleva dire qualcosa. Perché lei ha scelto?
1: Ma diciamo che scelto è la parola giusta, ma nello stesso tempo non lo è. Ho scelto perché ho vissuto assistendo a chi fosse, chi era in quel periodo, Giovanni Falcone, e frequentavo anche casa sua, lui veniva a casa nostra, passavamo in molti capodanni insieme, e devo dire, questo mi ha entusiasmato. E allora la forza e il coraggio, direi anche e soprattutto l'entusiasmo di affrontare un lavoro del genere o di affrontare un concorso del genere, l'ho avuta fortissima, e così è stato. Ringrazio il destino di questo.
0: Siete stati Falcone, Borsellino, tutti gli altri, e voi, generazione immediatamente successiva, l'occasione della svolta nella lotta di mafia e forse anche nella mentalità della Sicilia.
1: Sì, devo dire che, avendo lavorato poi in Calabria, sinceramente posso fare una diagnosi rapida e dire che la Sicilia ha avuto occasione di riscatto prima della Calabria. La Calabria ancora è in pieno vortice, però molto si sta facendo, molto si è fatto, e devo dire che è entusiasmante anche il lavoro in Calabria, che per me è stata una continuazione del lavoro siciliano.
0: Però dottor Petralia, non molto tempo fa è mancato dopo anni al 41 bis Nitto Santa Paola.
1: Sì.
0: Lei avrà visto sui social gli entusiastici encomi di tanta, troppa gente, tant'è che è addirittura intervenuta l'antimafia. Com'è possibile che ancora siano considerati degli eroi queste figure così crudeli e pericolose?
1: Ne guardi, l'abbiamo assistito a questa celebrazione del male e questa esaltazione del male non soltanto con Nitto Santa Paola, ma in Campania con Cutolo, con Bernardo Provenzano e Riina, ma da ultimo con Messina Denaro, con Matteo Messina Denaro.
0: Quindi questa mentalità forse ancora resiste.
1: E resiste e appartiene a quel girone esterno della mafia, colluso, non colluso,
0: che ha permesso alla mafia di
1: conniventi, che ha consentito alla mafia di proliferare e di far crescere la mafia in un contesto cittadino che alla fine finisce per essere contaminato da questa cultura della
0: e
1: mafia.
0: Come si sradica questa cultura?
1: Si sradica a scuola, si sradica nelle strade. Forse un tempo, nella mia generazione sì, le strade insegnavano anche, però sì, soprattutto a scuola, nelle parrocchie, in ogni luogo e davanti a ogni, il termine brutto, agenzia educativa e soprattutto i genitori.
0: Lei era a fianco di Giacomo Ciccio Montalto.
1: Ciccio Montalto, sì, assolutamente il mio mentore, io ho iniziato con lui.
0: Ucciso dalla mafia.
1: Assolutamente.
0: Come ricorda quei giorni?
1: Allora guardi, per me Giacomo Ciaccio è la persona che forse più di tutti mi ha consolidato in questa scelta, perché ho iniziato a lavorare a Trapani, nella mia città, la città dove ho fatto il liceo, dove ho fatto le scuole e che conoscevo in una patina completamente diversa da quella che poi, lavorando come sostituto procuratore e grazie a Giacomo Ciaccio, ho conosciuto invece densa, intrisa di molta mafia anche. E devo dire che Giacomo Ciaccio mi ha istradato verso gli aspetti più semplici della professione, ma anche quelli più complicati, perché era una persona che sapeva tutto di mafia, conosceva tutte le parentele e mi ha un po' adottato, lo metto tra virgolette, in un'adozione laica, e c'è di tutto. Sentivamo musica insieme di pomeriggio, uscivamo e ci occupavamo di alta fedeltà, di strumenti di riproduzione sonora. Lui era molto appassionato del mare, l'unica cosa che non condivideva era quella, perché soffro un po' il mal di mare, però mi sforzavo di condividere queste sue passioni dovunque lui decidesse di impegnarsi, e soprattutto la letteratura. Lui era un amante della letteratura, un amante della musica classica, e su questo condividevamo questa passione e ridevamo insieme. E ridere facendo il magistrato non è poco.
0: No, insomma un maestro.
1: Un maestro, il mio maestro.
0: Quando è stato assassinato?
1: Sono stato tra i primi ad arrivare. Guardi, una situazione, devo dire, una scena drammatica, tragica, perché ucciso la sera tornando a casa dopo essere stato in compagnia di alcuni amici e anche alcuni avvocati a consumare una cena insieme tra amici, e tornando a casa da solo venne ucciso con colpi di Kalashnikov in una stradina stretta dove era ubicata la sua casa di villeggiatura, dove in quel periodo lui viveva, e nel silenzio totale di quelli che stavano proprio, che abitavano lì, che sentirono i colpi di pistola e non avvisarono nessuno. Sarebbe stato forse troppo tardi, però un impeto, un impulso di civismo avrebbe dovuto consentire a queste persone, questo né Trapani né Valderice, che è il paesino dove è stato ucciso, né l'Italia intera ha mai perdonato questa reticenza del fatto.
0: Sua moglie, Alessandra, magistrato, anch'essa insomma, ha cominciato come sostituto di Paolo Borsellino,
1: esatto,
0: a Marsala.
1: Esatto.
0: Siete stati molto segnati da quegli anni, vero?
1: Veda un po' che destino. Io ho assistito all'omicidio, ero presente, compagno, collega di lavoro, dell'omicidio di Giacomo Ciaccio, e poi successivamente dell'attentato del 2 aprile di Carlo Palermo, quando la macchina saltò in aria con i due gemellini in una curva di Pizzolungo. E anch'io lavoravo in quel periodo e proprio Carlo Palermo aveva preso il posto di Giacomo Ciaccio Montalto. Per un'ironia della sorte, del destino, mia moglie iniziò la sua carriera di magistrato, tuttora presidente del Tribunale di Trapani, iniziò come sostituto procuratore a Marsala con Paolo Borsellino. Quindi Paolo Borsellino, oltre che Giovanni Falcone, entrarono nelle nostre vite non solo come maestri, ma come compagni di giornata, di cene, di pranzi, di battute, di barzellette, di racconti e anche di drammi.
0: Un'umanità piena, oltre che eroismo del coraggio civile, come sempre vengono ricordati. Senta, cosche, fiancheggiatori, testimoni di giustizia, insomma lei ne ha incontrati tanti. Sì. Ci vuole perspicacia, ci vuole rigore, coraggio, ci vuole fermezza, ci vuole anche una certa sensibilità però.
1: Allora guardi, io penso che essere siciliani, per quanto mamma mia sia ligure, e lei ci tiene sempre e in ogni volta, anzi me lo impone di dire che io sono figlio di una donna del continente, come
0: però
1: dice lei.
0: Sempre terra di mare.
1: Però in fondo poi la mamma è venuta a vivere in Sicilia, ha sposato un siciliano e quindi sono figlio di questa Sicilia e devo dire che essere siciliani ti consente di capire prima l'animo siciliano e nell'animo siciliano c'è quest'animo un po' obliquo, un po' indiretto, un po' che dice no per dire sì e che dice sì per dire no.
0: La sua presenza nel Consiglio Superiore della Magistratura. Allora, adesso a bocce ferme, dottor Petralia, sì. Davvero è tutto perfetto? Perché la gente, parecchia gente, continua a credere che i magistrati comunque siano politicizzati, che quando sbagliano non pagano mai.
1: Guardi, io rapidamente posso dirle, la mia esperienza al Consiglio Superiore è stata un'esperienza molto bella e sono stato eletto nella quota dei pubblici ministeri, quindi come all'epoca ero procuratore della Repubblica di Sciacca, e quindi un posto direttivo giovanissimo, avevo 42-43 anni.
0: Forse il primo.
1: Uno dei primi, sicuramente, forse il primo, ma uno dei primi sicuramente, con certezza. E andare al Consiglio Superiore e avere la possibilità di guardare la magistratura, non dico dall'alto, ma da un podio, in maniera tale da poter tentare di aiutare, per me è stato un grande privilegio. Non so parlare io né di nefandezze né di accordi. Certo, c'era la pletoricità del consesso consentiva di parlare, discutere, valutare tutti insieme e confrontarci tra gruppi. Io sono stato eletto nell'ambito di un gruppo che si chiamava e tuttora si chiama, ma è uscito fuori dall'Associazione Nazionale, tuttora ne sono segretario, ma è un ente del terzo settore, adesso non c'entra nulla con l'Associazione Nazionale Magistrati, ma che era il Movimento per la Giustizia, creato da persone come Giovanni Falcone, Giuseppe Ayala, Tamburino, Di Nicola e quant'altri. Quindi immagini un po', per me ero portato da questi grandi, per me non voglio dire eroi, ma grandi protagonisti della magistratura.
0: Non sono tutti magistrati e qualcuno che ha sbagliato non è stato sfiorato.
1: Ma con questo non voglio dire che la magistratura, certo, funziona a meraviglia o che la magistratura si esente da colpe, ce ne sono tante e non funziona su molte cose, però
0: invece la sua esperienza al Dipartimento dell'Amministrazione, sì, Penitenziaria, lei ha conosciuto molto bene la situazione delle carceri, tra l'altro, sì, in un periodo drammatico perché, sì, erano gli anni del Covid.
1: Assolutamente.
0: Quindi, sì, credo che fosse peggiorativa rispetto, sì, rispetto a quella attuale ancora, no? Sì. Ecco, mi ha colpito perché ha detto, insomma, di aver conosciuto in carcere non più solo gli imputati ma le persone.
1: Sì.
0: Quando si riesce a scindere?
1: Sì, allora mi spiego. Quando un magistrato, e per fortuna un magistrato, diventa capo del DAP, Dipartimento Amministrazione Penitenziaria, è la persona giusta al posto giusto, un magistrato, perché i magistrati sono quelli che mettono, lo dico in termini brutti e rapidi, mettono dentro le persone, ma anche quelli che liberano le persone, quindi hanno le mani in pasta, conoscono il contesto, l'ambiente, il settore. E allora dire da magistrato e frequentare le carceri, entrare dentro le carceri, e il magistrato, questo l'ho detto e continuo a dirlo, non conosce cos'è il carcere. Il magistrato conosce la saletta per l'interrogatorio e quant'altro, ma cos'è la vita carceraria, la cupezza del carcere, l'opera encomiabile che fa la polizia penitenziaria e il contesto carente che c'è all'interno del carcere dal punto di vista dell'assistenza e della vera rieducazione e riabilitazione, e allora c'è da meravigliarsi. E in quei contesti, quando io entravo nelle celle, parlavo con le donne, con gli uomini, mi invitavano, guardavo il loro ambiente di vita e io non vedevo più l'imputato e non vedevo neanche il condannato, ma vedevo, o il giudicabile, quindi l'imputato, vedevo l'uomo, la donna, nella loro miseria e nobiltà, se possiamo utilizzare un termine.
0: Anche nobiltà.
1: Anche nobiltà, perché vedere una cella, assolutamente una camera di pernottamento, per meglio dire, assolutamente arredata, linda, pulita, con i cuscini in maniera estetica, quasi a dimostrare che se vengono degli ospiti mi voglio farmi trovare in ordine. Questa è nobiltà.
0: Senta, dottor Petralia, il carcere a questo punto potremmo dire che non serve a nulla?
1: Ho pensato. Anche questo ho pensato, e in certi momenti del mio pensiero sul carcere penso che effettivamente così com'è non serve a nulla. Però da uomo delle istituzioni non posso dire che non deve esserci una conseguenza a chi delinque, ma il carcere così com'è serve a molto poco, perché il carcere ha una funzione, non di reagire punendo, di reagire sanzionando, di reagire vendicandosi, ma di reagire riabilitando, ricreando quello che è di buono, perché c'è sempre qualcosa di buono in tutti noi, quel che di buono c'è, e farlo emergere e restituirlo alla società in maniera tale che possa essere un uomo a tutti gli effetti.
0: Beh,
1: una donna,
0: si riesce, no? Qualcuno.
1: Guardi, devo dire la verità, in qualche caso sì, e sono casi che amplificano il loro successo e lo fanno diventare un fiore all'occhiello del sistema, ma sono pochi.
0: E questo è il problema, che sono fiore all'occhiello. Passo volentierissimo al Dino Petralia, magistrato in pensione e letterato, perché chi ama la letteratura e chi ama soprattutto la lingua e letterato,
1: sì.
0: Perché leggo questo libretto che ha già un titolo sfizioso, che si chiama Grammatica emozionale,
1: sì.
0: Ed è un viaggio dentro le parole. Mi piace perché lei prende gli elementi della lingua, gli articoli, gli aggettivi, i nomi, i pronomi, li decodifica, li esplora con molta ironia, naturalmente, come se fossero dei personaggi. Uno li potrebbe vedere con quel vestitino disegnati da qualche fumettista.
1: Personaggi viventi, palpitanti. La spiegazione potrebbe allungarsi, ma io cercherò di essere brevissimo come ho fatto finora. Vede, io ho sempre avuto questa passione per il linguaggio, per il lessico, per le parole in generale, e viene da quando ero piccolino, perché nipote di una maestra elementare nipote, il marito, quindi mio nonno, è musicista, sempre col vocabolario a fianco. Per questo l'identità parole e musica per me è sempre una costante, mi ha insegnato a vivere di parole, ad assistere alle parole, a farmi assistere dalle parole, e devo dire alle parole io sono riconoscente. E allora con la pensione, quando la mente si libera da impegni quotidiani e da orari, allora mi sono dedicato a ripassare una per una in rassegna queste mie parole amate e a restituire loro quella che per me era l'indole e la natura, la vitalità che avevano nel momento in cui ci siamo conosciute. Difatti nell'introduzione dico me le sono presentate una ad una, e a poco loro si sono fidate di me. Oggi siamo tutt'uno, mi vengono incontro senza che io le cerchi.
0: Quante volte abbiamo citato Nanni Moretti, che diceva le parole contano,
1: sì.
0: Però aveva proprio ragione, perché le parole non solo sono molto serie, e bisognerebbe conoscerne tante per avere memoria e anche per essere liberi,
1: sì.
0: Ma hanno anche un'anima, lei dice, no?
1: È così, assolutamente. Io sono convinto che le parole hanno l'anima di chi le pronuncia, ma hanno un'anima autonoma, indipendente. E hanno qualcosa di magico, perché veda, le parole non sono solo quelle pronunziate, sono quelle che stanno nei pensieri. Sono quelle che ascoltando musica vengono in mente, sono quelle che instillano i sogni, perché anche i sogni sono pieni di parole. Le parole stanno dovunque, e le parole stanno anche nel silenzio, che sono parole senza l'audio.
0: Le parole sono importanti, ed è importante insegnarne molte. Invece abbiamo un lessico sempre più ridotto, e questo, lo accennavo prima, significa perdita di presenza nel reale e di libertà, di azione,
1: sì,
0: di giudizio, no?
1: Sì, è così. Però veda, c'è anche da dire una cosa. Leggendo alcune pubblicazioni dell'Accademia della Crusca, e mi sono reso conto di una cosa importantissima che ho introitato e che ho fatto diventare mia. Sono importanti le parole, è importante il buon uso delle parole, è importante la grammatica, il rispetto della grammatica, dell'analisi logica e di quant'altro, e della logica e delle parole giuste. Però è molto più importante la comunicazione. E su questo io mi sento, dal mio piccolo, ovviamente non ho nessuna legittimazione per dirlo, però mi sento di dire che io perdono anche al linguaggio semplice, erroneo, errato, anche messaggistico, se vogliamo, fatto per simboli, perché è un modo attraverso cui comunicare.
0: Però è vero che soprattutto i più giovani corrono il rischio di perdere aderenza
1: col linguaggio, con la comunicazione linguistica,
0: quindi di perdere anche capacità comunicativa.
1: Sì, questo è vero. Intanto la solitudine non agevola, e la solitudine dei social, a cui io non appartengo e che guardo con curiosità, però e non contesto se non ai limiti in cui non mi sento adeguato, ma porta ad una solitudine che non agevola il confronto e quindi l'arricchimento reciproco di lessico, linguaggio, comunicazione, perché veda un po', le parole, io questa è un'altra cosa che ho sempre pensato, si rubano anche. Sa quante parole ho rubato nella mia vita? Quante frasi ho rubato e ho fatto mie? E poi le ho utilizzate anche trasformandole, intonandole diversamente. Le parole fanno parte, è merce di scambio la parola. E quindi su questo occorre che ognuno si scelga anche che cosa rubare meglio.
0: Anche per non essere così banali da dire tutti soltanto assolutamente un attimino, no?
1: Appunto, o cioè, una volta c'era questo cioè che campeggiava dovunque.
0: Assolutamente
1: sì.
0: Tanto un avverbio, insomma, così rigido, così.
1: Sì,
0: lo giudicherei? Sì. Cosa direbbe lei di questo?
1: Ma lei non trova assolutamente nella mia rassegna di parole, non trova piuttosto. Piuttosto mi fa antipatia.
0: Ma anche
1: sì, poi ci potrebbe essere anche questo veramente, o come dire, che sono delle frasi un po' che sono di interiezione, diciamo, che sono aiuti lessicali, sono forme di supporto, sono stampelle.
0: La più simpatica tra le parole qual è?
1: La più simpatica è sé. Perché ho scritto anche un piccolo capitoletto che si chiama La seduzione del sé, e col sé si può tutto. Siccome io sono un sognatore, e come sognatore amo la musica, perché la musica mi fa sognare, amo le parole perché con le parole riesco a dire tutto anche senza aderenza alla realtà, perché mi consentono di esprimere e rendere solido un sogno. Il sé è la congiunzione del sogno lucido, l'ho scritto, lo penso e continuo a dirlo.
0: E invece tra le preposizioni la più bella è con.
1: E che se la batte con per.
0: È vero, entrambe.
1: Che se la batte con per. Esattamente, poi c'è su, che se la uniamo a per, addirittura
0: super. Se deve scegliere un brano musicale, lei che è un musicofilo e quindi è un musicista anche, un suonatore?
1: No, diciamo che tutta la mia adolescenza l'ho passata suonando, inizialmente studiando musica, perché a casa mia o si studiava musica o non si aveva
0: anche
1: accesso.
0: Anche i suoi figli?
1: I miei figli hanno studiato musica, mio figlio suona discretamente bene la chitarra, e pur facendo un lavoro tutt'altro.
0: Ma ha una figlia pianista?
1: Ma ha una figlia che fa la pianista a Basilea e che insegna nello Schule di Basilea e che gira il mondo, l'Europa e il mondo. E devo dire che la musica è stata la costante della mia vita. Pensi un po' che la musica per me ha una relazione con la vita. Io se canticchio, immagino, mi ripeto, delle musiche della mia adolescenza, vedo i fatti che ho vissuto. E se per caso mi viene in mente qualche fatto che ho vissuto nell'adolescenza, subito lo collega a delle musiche. Per cui la musica è la costante della mia vita. Ha attraversato tutto fino a ieri.
0: Allora mi deve dire quella di ieri, perché non possiamo raccontarle tutte, una ne possiamo sentire.
1: Ci sono delle fasi nella vita, diciamo che ho vissuto anche il periodo cosiddetto beat, il periodo dei Beatles, Rolling Stones, in cui si parteggiava, si parteggiava, anch'io ho portato i capelli lunghi, molto lunghi.
0: Veramente?
1: Forse è la causa per la quale li ho persi poi. Però devo dire che la musica per eccellenza è la musica in generale, io non distingo, poi ho le mie preferenze. Io sono nato, cresciuto, ho studiato, ho vissuto e ho lavorato con la musica a fianco, con la musica nell'orecchio, per cui avevo da magistrato la musica dei motivi d'appello, la musica del ricorso in Cassazione, la musica, e sono convinto che mi aiutava a scrivere e pensare e riflettere meglio, questo nel lavoro di studio. Poi da piccolino il nonno ogni giorno suonava la sonata numero 23 in fa minore, la famosa appassionata di Beethoven. Io sono cresciuto a pane Beethoven, pane Bach.
0: E allora, in onore al nonno e all'infanzia, ascoltiamo questo, un pezzettino. Grazie.
1: Grazie, sai.

Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.

Radio Voce nel Deserto vi propone la registrazione dell'incontro tenuto dal professore Don Giorgio Tonolo a tema Vivere la famiglia.

0: Benvenuti in questa trasmissione Vivere la famiglia. Il tema della conversazione che segue è scuola e famiglia, un'alleanza educativa. C'è un interrogativo al termine di questa espressione, cioè ci si chiede: esiste un'alleanza educativa in concreto tra scuola e famiglia? È possibile? E in caso, come realizzarla, questa alleanza che è di fondamentale importanza per quanto riguarda l'educazione degli allievi e dei figli rispettivamente? Il centro di attenzione non dichiarato sarà sempre il figlio, in questo caso lo studente. Noi possiamo immaginare come lo studente, a livello di scuola materna, viene già considerato studente perché si parla di scuola dell'infanzia, non più di scuola materna. E quel bambino che noi possiamo con l'immaginazione vedere entrare in una porta, in un ingresso severo, e procedere nei corridoi ed entrare nella sua aula con uno sguardo un po' intimorito e incuriosito, uscirà dalla scuola dopo molti anni come un adolescente che è in grado di entrare nel mondo del lavoro o di iscriversi all'università. L'argomento è la sua educazione. Nel coinvolgimento di due istituzioni, la scuola e la famiglia, che sono a confronto, e in questo noi dobbiamo avere chiaro che il confronto tra queste due istituzioni deve fare i conti con una incarnazione delle istituzioni stesse, che sono le persone dei genitori e degli insegnanti. Questo ci deve far comprendere che ci sono due sistemi che tra loro devono in qualche modo interagire. C'è il sistema famiglia, e quando parliamo di famiglia, se noi all'interno della sua esperienza, all'interno della sua impostazione educativa, dobbiamo intuire esistente come una storia silenziosa, nascosta nel tempo, che parte lontano. Il papà e la mamma del bambino, dello studente che cresce, sono persone che provengono da due famiglie diverse, con sistemi educativi in cui sono presenti valori, abitudini, esigenze, aspettative distinte. I genitori tra loro portano con sé la storia di un matrimonio, la vita di una coppia, e quando arrivi un figlio portano la sensibilità e le attese, l'impegno di una educazione che, rivolta a una creatura, però in qualche modo coinvolge costantemente una loro trasformazione, un loro continuo adattamento. Come loro sono persone con una loro storia, anche gli insegnanti sono persone, ciascuno con una propria storia. È chiaro che l'istituzione scolastica ha le sue finalità, ha le sue strutture, ha una sua impostazione, ma concretamente viene incarnata da figure che a loro volta portano con sé un'esperienza nella quale limiti, aspettative, impegno creano una composizione diversificata che diventa ancora più complessa laddove i docenti devono costantemente confrontarsi tra loro. Ebbene, su questo noi cercheremo di sviluppare una conversazione nella quale la persona esperta e i genitori presenti, che possono utilizzare le loro esperienze, toccano degli argomenti che via via nasceranno dall'interesse, dalla curiosità sana di ciascuno dei partecipanti. Ad animare questa nostra conversazione come esperto è la dottoressa Michela Possamai, che vive più direttamente nel mondo della scuola, ma che proprio con il suo percorso di formatrice, di docente universitario e di dirigente scolastico all'interno della struttura regionale del Veneto vive quotidianamente situazioni che possono illuminare il nostro discorso. Quindi la ringraziamo per aver partecipato a questo nostro incontro e possiamo avviarci a porre l'attenzione su qualcosa che via via troviamo interessante per questo raffronto tra mondo della scuola e mondo della famiglia. Questi due mondi inevitabilmente hanno delle finalità diverse, hanno dei compiti e delle ottiche che nella loro distinzione ci possiamo chiedere possono diventare una distanza educativa, quindi portatrice di problemi particolari.
1: Sì, condivido la presentazione del professor Tonolo rispetto alle finalità di queste due istituzioni, la famiglia da una parte e la scuola dall'altra. Dei punti di distanza, concordo, sono anche però dei punti che trovano, prima di definirli meglio, quello che è un terreno comune su cui misurare queste distanze. Il terreno comune di queste due istituzioni, lo sappiamo bene, è l'educazione. L'educazione è la finalità che entrambe perseguono e l'educazione è la finalità che entrambe portano avanti nella crescita quotidiana del rapporto con i figli o con gli allievi. C'è una bellissima metafora di Schopenhauer in cui si parla di porcospini che si avvicinano e con i loro spini, con i loro aghi, sentono quanto forti sono, quanto importanti sono e quanto pesano l'un l'altro. Ecco, questa può essere a mio parere un'immagine significativa di quando queste due istituzioni si toccano e avvertono dei punti che possono anche lacerarle. I punti più significativi sono il modo di intendere il rapporto con i figli, il modo di intervenire nella loro crescita e, a mio parere, in questo particolare momento attuale, la regolazione dei loro stati affettivi, dei loro livelli di intervento con i pari, soprattutto quindi mi riferisco agli interventi regolativi. Chi ha la responsabilità di accompagnare, chi ha la responsabilità di punire, chi decide la sorte di un figlio o di uno studente. Su questo credo che scuola e famiglia abbiano ancora molto da dirsi e da costruire.
0: Ecco, in questo tipo di rapporto, come possiamo far vedere ai figli che veramente i due fronti educativi, chiamiamoli così, si sintonizzano e creano direzioni, energie, vissuti, attese di carattere comune?
1: Nella pratica quotidiana di dirigente scolastico, che non ho scordato, pur essendo in questo momento in servizio presso una struttura regionale, ma emerge in modo molto evidente che le persone, adulti, genitori e insegnanti, tendano a distanziarsi quando diventano poco credibili come educatori adulti rispetto ai figli e agli studenti. Mi spiego meglio. Non sempre, non necessariamente, l'adulto è educatore. L'adulto diventa educatore per scelta, quando per mestiere, per professione o per vocazione si trova a diventare anche padre, madre, piuttosto che insegnante. Questo però non significa che l'adulto educatore sia per forza e necessariamente anche un educatore adulto. Allora, il modo di rapportarsi rispetto ai figli, quello che può creare sicuramente un rapporto di verità nella relazione educativa, è essere credibili. Quindi non smentire, anche se non si ritiene che l'intervento attuato possa essere stato il migliore o il più giusto, quello che un altro educatore adulto ha messo in campo o ha investito nel rapporto col proprio figlio o col proprio studente. Se dovessi quindi riassumere in una parola, sicuramente la credibilità di un educatore adulto.
2: Io sono un insegnante e sperimento spesso la difficoltà nell'ascolto reciproco tra insegnanti e genitori, anche veramente tra studenti e insegnanti. E, allora, la domanda che le faccio è questa: come possiamo aiutarci ad un ascolto autentico tra insegnanti e genitori e anche all'interno dell'aula, del lavoro didattico?
1: Lei tocca nel vivo un aspetto della questione educativa che è stata di recente riaffermata anche nel documento della CEI sulla scia delle parole di Benedetto XVI dell'emergenza educativa. Effettivamente sembra che la capacità di ascoltarsi sia difficile non solo tra studenti e genitori, ma tra gli stessi ragazzi. L'ascolto è prima di tutto un bisogno educativo della persona, quindi io credo che la prima capacità per potersi sintonizzare sulla abilità di saper ascoltare l'altro sia quello di ascoltare quello che muove il mio modo di stare con l'altro. I genitori, quando si approcciano alla scuola, portano dei bisogni che molto spesso non riescono a ridefinire per così come sono. D'altra parte, gli insegnanti hanno delle loro emergenze o dei loro bisogni e molto spesso questi non riescono a trovare uno sfogo se non dietro quelli che sono i dettati, gli ordinamenti, i programmi, i perseguimenti dell'azione didattica. La capacità di ascoltare è una capacità che si assume con un lavoro su di sé. Sicuramente la formazione dei genitori in contesti di piccoli gruppo, di mutuo aiuto, che anche la scuola dovrebbe, potrebbe promuovere, o dall'altra parte una formazione su di sé, sulle abilità di comunicazione interpersonale dei docenti in tutti gli ordini di scuola, dall'infanzia alla superiore, credono possano dare un valore aggiunto alla tematica che lei solleva.
0: Anche perché l'ascolto è una necessità del genitore che può entrare nel mondo del proprio figlio così come dell'insegnante che entra nel mondo dell'allievo. E questo clima è un modello, è un modo di percepire la vita e di dare significato alla vita su cui si educa attraverso l'esempio da parte degli adulti e degli educatori.
3: Dottoressa, scuola e famiglia vivono ognuna momenti difficili. Come affrontare le fasi problematiche della vita di figli e allievi, soprattutto nell'adolescenza?
1: Parrebbe da questo punto di vista che in questo periodo di difficoltà sia gli educatori adulti, genitori, che gli insegnanti possano essere in qualche modo succubi o vittime di due eccessi: eccessi di presenza o eccessi di difetto nel modo di stare nella relazione educativa con i figli, o troppo presenti tanto da diventare quasi invadenti, oppure troppo assenti tale da diventare ed evocare la famosa metafora dell'autonomia dei figli che crescono da soli. Abbattere queste due eccessi, effettiva o una dichiarata assenza, dall'altra parte una dichiarata presenza invadente, può contribuire a renderci anche più sicuri nel rapporto con i minori, con i ragazzi.
2: Si è parlato di alleanza educativa, che è il tema di questo momento, e noi sappiamo che i ruoli educativi sono in crisi, sia quelli degli insegnanti sia quelli dei genitori. Forse sarebbe importante anche chiarire il fine di questa. Lei prima ha detto che il fine dell'alleanza educativa è l'educazione, appunto, no? Noi oggi vediamo anche che c'è tra i giovani, ma anche tra gli adulti, un venir meno del desiderio, lo ha detto anche l'Istat nell'ultima rilevazione, del desiderio delle cose vere, buone, belle. Ecco, allora la domanda che io le faccio, questo potrebbe essere ad esempio un tema comune tra famiglia e scuola, un aiuto reciproco ad aiutare i giovani a tenere vivo il desiderio. Ma come fa un ragazzo, un giovane, a capire che c'è un'alleanza tra scuola e famiglia finalizzata appunto a ciò che è bello, buono e vero?
1: Vediamo un attimo qual è il significato etimologico della parola alleanza. La parola alleanza, che ora è diventata anche nella norma scolastica una parola che sottoscrive il patto educativo tra scuola e famiglia, deriva dall'idea della genesi, quindi dell'origine, di una sorta di patto tra due persone e non di un contratto. Il contratto evoca più l'idea di un rapporto che si intende sottoscrivere, perché le persone temono di essere lesi nei propri diritti oppure di non poter espletare al meglio i propri doveri. L'idea invece del patto o dell'alleanza, che lei evoca e che è anche il sottotitolo di questo incontro, dà più l'idea di uno sforzo di cammino che da ambo le parti si mette in atto per poter arrivare invece ad un accordo educativo, che non è altra cosa da un contratto di tipo formativo. Il patto ha a che vedere con l'assunzione di impegni reciproci e non con l'evocazione di diritti o di doveri. La sensazione in questo momento che forse la scuola vive anche dal punto di vista, io noto più ovviamente questo aspetto educativo, è il fatto di sentirsi appellata ad una logica dell'efficienza più che a una logica del trovare radici comuni per il quale valga la pena sedersi e venire alla sottoscrizione di un patto educativo e non di un contratto.
4: Ci sono in Italia degli esempi positivi di alleanza scuola-famiglia che siano riproponibili nei nostri ambienti oppure presi anche da modelli europei?
1: Rispondo alla sua domanda muovendomi più sul piano del riferimento teorico dell'Europa, dei paesi europei. Da questo punto di vista, patto educativo e patto educativo di corresponsabilità è declinazione squisitamente dell'ordinamento italiano, perlomeno negli ultimi 10 anni, e per quello che ci riguarda questa etimologia nasce non nel contesto europeo ma nel contesto italiano, legato proprio a quelli che sono i patti regolativi degli statuti delle studentesse e degli studenti, soprattutto nella scuola superiore. A livello europeo però ci sono delle ottime esperienze di formazione alla partecipazione dei giovani al governo della propria scuola e quindi anche al governo della propria comunità e alla partecipazione con tutte le forze che si prendono carico della loro educazione. In Germania i Land, nella municipalità tedesca, incentivano questi tipi di progettazione in tutti gli ordini di scuola. È un'emergenza molto sentito dal punto di vista non scolastico, non solo educativo, ma sociale. Lo sguardo, comunque il quadro di riferimento di queste esperienze sono le raccomandazioni legate alle competenze chiave di cittadinanza dei nostri giovani. La prima fra tutte è quella di poter essere delle persone che hanno capacità di cittadinanza e di testimonianza nella società della conoscenza. Per quanto riguarda invece le esperienze più squisitamente italiane, sono esperienze che vengono legate in particolar modo all'autonomia di ogni istituto. Le più feconde, sicuramente le più fervide in questo momento, sembrano quelle situate nell'ordine della scuola primaria e del primo ciclo, dove è più evidente, lo sappiamo anche da recenti statistiche OCSE, la partecipazione, questo è un dato significativo, dei genitori alle assemblee e ai momenti che la scuola apre loro per dire cosa ne pensano e come vorrebbero, immaginano, una scuola.
5: Una situazione di emergenza dove un figlio volesse anche lasciare la scuola, c'è possibilità o dove c'è il modo di trovare un accordo tra, oppure aiutarsi tra genitori e scuola?
1: La declinazione di un patto educativo è una modalità che non si scrive sulla carta, è una serie di assunzioni, di atteggiamenti e la condivisione di alcune competenze. Io direi che nella sottoscrizione di un patto non dovrebbe mai mancare come finalità la promozione del successo formativo e la prevenzione della dispersione scolastica o del disagio a cui lei si riferisce nella sua domanda. una modalità che come adulti possiamo trattenere, sulla quale possiamo sicuramente investire, credo possa essere la capacità di partecipare, come dicevo poc'anzi, la volontà e il desiderio di appartenere ad un gruppo che si sente proprio. La scuola non è ambiente di altri, la classe non termina dove termina la porta dell'aula, la classe, la scuola si apre a qualcosa di più grande, a un territorio che è lì distante, che non è poco vicino o più lontano da quello che noi quotidianamente sperimentiamo camminando nei nostri quartieri. Ecco, credo che questo tipo di micro alleanze con le strutture, le agenzie educative viciniori possano contribuire a far sì che qualche ragazzo o qualche ragazza non ci scappi.
0: E nella sua funzione ispettiva lei ha potuto constatare che queste collaborazioni sono un qualcosa di diffuso e che veramente va sul terreno di una soluzione di problemi gravi come quelli delle emergenze segnalate?
1: La risposta l'assumo per negazione, ovvero riprendo dicendo che il movente di molte situazioni conflittuali tra scuola e famiglia sono proprio le mancanze di questi tipi di comunicazione e di alleanze anche nel territorio. Le agenzie o coloro che si occupano di educazione non possono più pretendere di farlo da soli. E vige un bellissimo proverbio africano che ci ricorda che per poter educare e crescere un bambino ci vuole un intero villaggio. Allora io mi chiedo, qual è il villaggio che può sostenere una simile impresa? Io credo che il villaggio che sostiene una simile impresa è sì il villaggio della conoscenza, dell'istruzione, ma è anche il villaggio della cittadinanza, dove i ragazzi vivono e dove si sperimentano in contesti educativi altri.
3: Ha senso cambiare scuola quando i genitori e insegnanti sono in disaccordo? Chi può farsi garante del rispetto delle regole o di un'alleanza che comunque deve esistere tra scuola e famiglia?
1: Gli impegni educativi rispetto alla sottoscrizione di un patto non spettano mai a un dirigente scolastico o all'autorità che presiede quell'istituto. Il patto va sottoscritto da tutti, e quando intendo dire tutti, intendo dire anche i minori e gli studenti. Quindi, nel caso specifico, coloro che si trovano ad attorno a un tavolo a parlare anche di un possibile malessere, disagio di un alunno, tanto da costringere ciascuno di loro a pensare ad una scelta di scuola diversa, ad un improvviso anche talora cambio di scuola di destinazione, è bene venga concordato fra tutti. Quindi nessuno è garante al posto di qualcun altro, ma nella collettività l'accordo si costruisce cammin facendo. Non credo personalmente che cambiare un figlio di scuola sia la soluzione prima che a un'istituzione qual è la scuola o a un'agenzia formativa qual è la famiglia, un'istituzione altra, debba venire in mente quando si pensa all'interesse del minore. Il primo protagonista di questa scelta è sicuramente il bambino, lo studente, il ragazzo. Gli adulti insieme dovrebbero cercare di comprendere qual è la condizione che lo porta. Questa scelta è sicuramente il bambino, lo studente, il ragazzo. Gli adulti insieme dovrebbero cercare di comprendere

0: provinciale due corsi abbastanza impegnativi per docenti, in cui l'aspetto dell'istruzione e quello dell'educazione vengono fusi nell'obiettivo comune di dare una formazione adeguata alle nuove generazioni. Ma trovo che fonti di finanziamento o interessi da parte di chi dovrebbe promuovere queste iniziative sono abbastanza latitanti. D'altro canto, per i genitori esistono molteplici iniziative che assumono anche le forme più diverse, dalla conferenza che può creare una vaga sensibilizzazione a un percorso formativo e che dà un'impronta maggiore alla preparazione educativa dei genitori. Ma la scuola è ancora in grado, non diciamo finanziariamente perché i suoi limiti sono un qualcosa di estremamente noto e malauguratamente noto, veramente si muove nel senso di formare i genitori? Perché mia esperienza abbastanza prolungata è che quando la scuola promuove delle iniziative per i genitori c'è una specie di percezione negativa del suo muoversi verso i genitori, perché sembra che siano tacciati di incompetenza educativa, sembra che alcuni di loro siano in evidenza come genitori non adeguati per la preparazione dei figli. In base a quello che lei può conoscere anche da un osservatorio regionale che le è ampiamente noto, cosa può dire in merito?
1: Riprendo per risponderle un'immagine che usa Montaigne quando parla dell'insegnamento, che credo molto simile al tema della formazione. Insegnare non significa riempire delle teste, ma accendere dei fuochi. Quando noi ci poniamo l'obiettivo di formare delle persone su temi così delicati, così complessi, ma così determinanti e cruciali per lo sviluppo dell'essere umano, la coprogettazione credo sia una caratteristica che deve accomunare, pena l'esito del progetto stesso. Mi spiego meglio. È bene che iniziative di corsi per genitori, come quelli che lei citava, nascano su bisogni intuiti o captati all'interno della scuola, in occasione di incontri con i genitori stessi. Quando noi caliamo sulla testa delle persone le proposte, corriamo il rischio di trovare delle negazioni. Quando noi cerchiamo invece di costruire, e qui ci vuole molto tempo, molta energia, è paradossalmente più facile predisporre delle iniziative tout court, già pronte, dei pacchetti, sui quali, devo dire, la scuola ha anche delle buone capacità a livello di gestione di risorse. È molto più difficile far nascere i bisogni educativi dalla base, prendersene cura e ipotizzare una formazione che sia partecipata e svolta insieme. E questi sono anche gli obiettivi che, tra l'altro, in tutti i documenti, nelle carte europee, gli obiettivi di Lisbona, vengono definiti tali in tutti i percorsi di adultità, non soltanto nelle relazioni scuola-famiglia. Quando noi pensiamo a formazioni sulle persone, è bene interrogarli prima su quali possono essere i loro desiderata e quali le loro aspettative, come sarebbe una buona cosa alla fine di questi percorsi non dimenticare ciò che si è costruito, ma far tesoro, documentare e passare il testimone. Su questo tipo di passaggio la scuola ha ancora molto, secondo me, da imparare da agenzie educative che invece si occupano quotidianamente per lungo tempo e in modo più decisivo della questione formazione. C'è poi, mi permetto di chiudere questa risposta, su quello che può sembrare talora invece un vizio e un limite da parte dei docenti. Esiste nel contratto di lavoro del personale docente, la formazione è intuita come diritto-dovere. Questo è un ostacolo che a volte si sovrappone o si frappone ai buoni intendimenti. Beh, io credo che però grandi risultati possono essere conseguiti anche da poche persone. La caratteristica determinante credo sia la copartecipazione e non una presenza numerosa.
0: Ecco, su questo mi vengono alla mente molte esperienze precedenti di carattere positivo o anche di carattere negativo. Ne parlo di una nettamente positiva. Io credo che in questi ultimi anni, per quanto riguarda la capacità di attrezzare educativamente

0: La famiglia sorga una domanda ormai diffusa di educazione. Molte famiglie desiderano questo e in riferimento alla domanda ci si sta muovendo, penso in particolare a quanto sta facendo questa regione in cui noi ci troviamo a dibattere questi argomenti, sta avvenendo. Questa domanda diffusa di educazione ho l'impressione che diventi molto più problematica all'interno della scuola, dove la formazione per genitori, la formazione per gli insegnanti sotto il profilo educativo ha una richiesta viva da parte di alcuni ma non diffusa. Inoltre, la scuola non è più, come personalmente secondo un mio sogno immaginavo, una promotrice di cultura educativa sul territorio, ma ho l'impressione che si sta isolando e quindi quella sinergia che è auspicabile proprio perché i due sistemi sono diversi ma vanno integrati a beneficio dell'allievo e del figlio, purtroppo non hanno un orientamento che si muova decisamente su questa direzione.
1: Rispetto a questa sua riflessione mi viene da dire che la caratteristica fondamentale è la centralità della persona. Forse la scuola oggi è in crisi, colgo la sua sfumatura legata più all'ambiente della scuola ovviamente, perché si viene o si è venuta frantumando l'idea del lavoro sulla persona. Ma se non partiamo dall'idea che nel rapporto educativo, nel rapporto di insegnamento, nella relazione di insegnamento-apprendimento, il focus è la persona, difficilmente possiamo pensare di ottenere dei risultati spendibili e poi riproducibili anche in altre realtà. La scuola chiede molto alle famiglie rispetto all'accordo su quelli che sono i valori con cui noi intendiamo la persona ed è bene che invece da questo punto di vista i genitori non temano di far capire su che cosa intendono costruire l'idea di persona per il proprio figlio e a quali valori intendono ispirarsi. Più di sottoscrizioni, di patti, regolamenti, mi piacerebbe molto che nelle scuole si parlasse di più di valori e di piattaforma valoriale, etica. Sta scomparendo questo, ma la scuola è una delle vittime di queste scomparse, non credo l'unica.
2: Ma quindi esattamente che significato hanno i piani di offerta formativa che vengono dati dai dirigenti all'inizio del percorso scolastico quando ancora non c'è stata un'occasione di conoscenza fra famiglia e scuola?
1: Hanno l'idea di una carta d'identità, di un nome e un cognome, di un processo e anche di una fatica. Quando dico di un'identità, l'identità è quello che definisce una scuola rispetto al suo modo di collocarsi in quel territorio, a quello che può fare di bene in quel territorio e ai limiti con cui essa opera in quel territorio. Quando mi riferisco al processo, questi documenti danno l'idea di come si è arrivati anche a costruire quei progetti, quelle azioni, quelle attività, di chi ne sono, quali sono le persone referenti, quante risorse si sono spese per pensare a quel tipo di attività per i figli. E queste cose secondo me devono essere comunicate per essere leali ed onesti quando ci si presenta e si fa un'offerta dal punto di vista educativo. E tre, accennavo prima anche alla fatica. Certo, ogni piano dell'offerta formativa, per fortuna, ha una sua presentazione. C'è chi lo presenta con delle mediatiche, anche forme di comunicazione, c'è chi si limita ad un foglietto. Anche questo dà l'idea di quanto si sia investito e di come si sia creduto in quello che si sta scrivendo e proponendo.
0: Per i pochi secondi che sono a nostra disposizione vorrei chiederle, è lo studente che abbiamo dichiarato come il centro implicito di attenzione in tutti questi processi educativi, dove si trova e come può essere coinvolto?
1: Lo studente è sempre al centro di queste nostre conversazioni di queste piccole riflessioni che ho lanciato, e dovrebbe venire prima di ogni tipo di nostro desiderata, di ogni bisogno. Dovremmo averlo ben presente quando ci rapportiamo anche con episodi legati a tensioni piuttosto che a riconciliazioni. C'è prima lo studente, c'è il suo interesse, non c'è il mio ruolo, non c'è la mia funzione. C'è prima lo studente, c'è quello che mi chiede e quello che io immagino, confrontandomi con te, che sei un altro educatore, possa fare bene a lui, non a me. Non a me dirigente, non a me genitore, non a me insegnante, ma allo studente. Quindi io direi di, potendo con due secondi ridire, diamo capacità agli ragazzi di dire che tipo di alleanza scuola-famiglia hanno in mente e ascoltiamo quello che loro desiderano da noi.
0: Dottoressa, grazie delle sue riflessioni e delle esperienze che ha portato in questa nostra conversazione. Grazie ai partecipanti a questo incontro.

amici all'ascolto, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi ha proposto un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti grazie per l'ascolto e buon proseguimento di giornata.

Al tempo dell'esilio babilonese, verso il 586-538 a.C., quando il popolo di Abramo e di Mosè piangeva i suoi peccati in terra straniera e sognava Gerusalemme perduta, un ignoto autore decise di mettere per iscritto certi antichi racconti sul profeta Elia perché servissero come insegnamento e conforto agli esiliati. Erano racconti veri, anche se abbelliti col passare dei secoli, e risalivano a un'epoca molto tormentata della storia di Israele. Il nostro autore raccolse tutto ciò che aveva a disposizione, amalgamando assieme le tradizioni orali e certe stesure scritte già esistenti. Entrò così a far parte della Sacra Scrittura il cosiddetto ciclo di Elia, che venne incorporato nei due libri dei Re. Von Rad, uno dei più grandi studiosi di teologia dell'Antico Testamento, ha lasciato scritto: «I racconti del ciclo di Elia presentano i fatti in maniera stereotipata, specie quando bisogna fare risaltare dei contrasti ben delineati, e tuttavia tutto è animato dalla forza di un avvenimento storico unico. Ogni racconto concernente Elia manifesta a suo modo il marchio di una grandezza che non poteva essere inventata. L'unica possibile spiegazione di questo fatto è che questi racconti riflettano un personaggio storico di una dimensione quasi sovrumana. Elia fu sacerdote e profeta, nato nel Galaad, ad est del Giordano, nel regno del nord di Israele, e visse nel secolo IX a.C., al tempo del re Acab. Più di Acab è rimasta viva nella fantasia popolare la moglie di lui, Jezabele, prototipo della donna bella e malvagia. Per gli ebrei il suo nome divenne sinonimo di donna perversa ed empia che trascina al male. Il racconto della tragica fine di Jezabele, che venne gettata dalla finestra del palazzo reale tra le zampe dei cavalli del principe usurpatore, è una delle pagine più veriste della scrittura. Fu lei la nemica di Elia, che lo costrinse a combattere una lotta senza quartiere. Jezabele era una principessa fenicia, figlia del re di Tiro. Acab l'aveva sposata per sancire un'alleanza con i potenti signori del mare, quali erano allora i re fenici nella regione costiera dell'attuale Libano. E si trattava di re sacerdoti. Perciò fare alleanza con loro voleva anche dire mescolare i culti, le usanze religiose tra i due popoli. Jezabele poi aveva una sua personalità testarda e irriducibile. Non solo voleva continuare a onorare i suoi dei, ma pretendeva imporli anche ai nuovi sudditi israeliti. A questo scopo aveva fatto erigere un tempio in onore dei suoi dei proprio a Samaria, la capitale, e si era circondata di un foltissimo numero di profeti della coppia celeste Baal e Astarte. Di questo culto e del suo strano fascino parleremo tra breve. È una grave questione teologica e storica assieme, ma può essere anticipatamente illustrata da un episodio personale che ha il pregio di spiegare tutto a livello semplicemente narrativo, con una vicenda che vide proprio la violenta contrapposizione tra la regina e il profeta di Yahweh. Gli israeliti avevano una persuasione di cui non si trova l'uguale presso altri popoli. Ciascuno considerava il suo fazzoletto di terra come patrimonio inalienabile. Era la terra promessa da Dio, era terra santa. Proprio alla terra, infatti, era legata la benedizione del Signore. Essa non era possesso del singolo, apparteneva alla famiglia, alla tribù, alla discendenza. C'era dunque un certo Nabot che possedeva un vigneto nei pressi del palazzo reale di Israele, e quella terra faceva gola ad Acab, che desiderava ingrandire la sua proprietà.
Il sovrano tentò prima di acquistarla, poi offrì a Naboth una permuta, ma costui era fermo nel rifiuto. Rispondeva ostinatamente: «Il Signore mi guardi dal cederti l'eredità dei miei padri». E Acab conosceva bene l'implicazione, diciamo così, teologica di quell'attaccamento, tanto più che lui, proprio lui, il re, era tenuto a proteggere i deboli in nome di Yahweh. Ciò non gli impediva comunque di sentirsene irritato, in preda a un malumore che gli toglieva il sonno e l'appetito. Ma Jezabele era fenicia, apparteneva a un popolo di mercanti abituati a tutte le transazioni economiche e per di più era estranea a quelle tradizioni religiose che non le dicevano nulla, ed era anche una principessa abituata ad ottenere tutto quello che voleva. Decise perciò di usare ai suoi scopi proprio quella religione da pezzenti. Non c'era scritto nella legge mosaica che il peccato di bestemmia era punito con la morte e con la confisca dei beni? Era così semplice. Jezabele guardava il marito con scherno. «Tu saresti colui che esercita il potere in Israele? Alzati, mangia, sta allegro, te la darò io la tua vigna di Naboth». Non le fu difficile trovare un paio di falsi testimoni e di giudici compiacenti, e il povero Naboth venne accusato di bestemmia contro Dio e il re e lapidato, e la vigna divenne proprietà del re. Ma mentre Acab e Jezabele scendevano a prendere possesso del vigneto, trovarono a sbarlar loro la strada Elia, l'uomo di Dio. «Così parla il Signore», disse il profeta minaccioso, «tu hai assassinato e ora usurpi. Perciò nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Naboth lambiranno anche il tuo sangue, e su questo campo i cani divoreranno il corpo di Jezabele». Al di là dei protagonisti dell'episodio, va anzitutto rimarcata la grandezza e la modernità della visione biblica. Si tratta del valore incondizionato del diritto divino, davanti al quale tutti sono uguali, perfino il re è sottoposto. Alla concezione assolutista dei diritti e dei poteri di un re, caratteristica dei regni delle città cananee, si opponeva la concezione israelitica, in un certo senso democratica e comunque molto più severa, che considerava il diritto, la proprietà e soprattutto la vita di ciascun individuo senza preferenze di persone come protetta da Dio. Alla divina condanna del suo operato, Acab si pentì, si umiliò. Ma Jezabele si sentì invadere dall'odio e dal desiderio di vendetta a cui costrinse il marito. «Nessuno si è mai venduto a fare il male agli occhi del Signore tanto quanto fece Acab, istigato dalla moglie Jezabele». Così la Bibbia commenta in maniera lapidaria la vicenda di questi due regnanti, anche se Acab fu per altri versi un re di notevoli capacità politiche. L'episodio serve bene per illustrarci tutta la missione di Elia. Infatti, ciò che la principessa fenicia faceva nel cuore del re, istigandolo a trasgredire le sacre leggi di Dio, pretendeva farlo anche con l'intero popolo. Voleva sradicare dal loro cuore il primo e il più grande comandamento della legge, che dice: «Io sono il Signore Dio tuo, non avrai altri dei di fronte a me, non ti farai idolo né immagine alcuna, amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze». Jezabele pretendeva invece imporre il culto di Baal e di Astarte, sua divina sposa, estirpando perfino il ricordo di Yahweh, l'unico vero Dio di Israele. In che cosa consisteva questa nuova fede? Il nome Baal significa signore, padrone, anche marito, ed era così chiamato il Dio della tempesta, della pioggia e dunque anche della fecondità. Ed esistevano diversi Baal secondo i diversi luoghi. Era un culto diffuso in tutto l'ambiente cananaico con cui Israele aveva già avuto a che fare. Si pensava che attraverso la pioggia Dio fecondasse la terra e le permettesse di generare, come attraverso il seme concedeva la fecondità del bestiame e della razza umana.
In tal modo, egli era il dio della vita e il culto a lui dovuto si intrecciava con riti orgiastici in cui aveva gran parte l'esaltazione carnale. Possiamo immaginare come tali culti, col loro fascino corposo, fossero una continua tentazione per il popolo di Israele che, unico nella storia, aveva il difficile compito di accogliere e difendere la rivelazione di un Dio tutto spirituale, di cui non ci si poteva fare immagine, trascendente, che non si poteva piegare a sé mescolandola alle proprie soddisfazioni, un Dio esigente che chiedeva soprattutto obbedienza e purezza di cuore, un Dio geloso che non ammetteva altri amori né altri dei. Non è che il popolo ebraico avesse intenzione di rinnegare Yahweh, ma cedeva volentieri a forme di sincretismo, cioè mescolava assieme i vari culti e le varie credenze, soprattutto quando il re si mostrava a ciò inclinato. Ed è in questo ambiente e per queste necessità che Dio fece sorgere come suo profeta Elia, il cui nome significa appunto Dio, El, Yah e Yahweh. Poiché dunque il popolo ormai chiedeva a Baal il dono della pioggia e della fecondità, Elia apparve impetuosamente sulla scena come colui che poteva chiudere i cieli con la sua sola parola. Elia, il Tisbita, dice la scrittura, uno degli abitanti di Acab, di Galad, disse ad Acab: «Per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà più né rugiada né pioggia, se non quando lo dirò io». Si apre così un immenso scenario di sventura, nel quale deve però accadere la rivelazione del vero volto di Dio. Una di quelle sventure che allora i profeti annunciavano per chiedere conversione. Una di quelle sventure che ancora oggi continuano ad accadere, senza che nessuno abbia più il coraggio di dire che si tratta di appelli divini al pentimento. Stranamente persuasi come siamo che attribuire la sventura a una casualità informe sia più degno dell'uomo e di Dio. E la pioggia cessò di fecondare la terra. Di tale straordinaria siccità si ha notizia anche da storici extrabiblici, Giuseppe Flavio, Menandro di Efeso, eccetera. La scrittura non descrive tanta sofferenza, ma preferisce tratteggiarci brevemente con alcuni episodi la figura di quest'uomo di Dio. Anzitutto è celebre la definizione che egli ha dato di se stesso, presentandosi di schianto come uno che sta sempre alla presenza del suo Dio. È vivo il Signore dinanzi al cui volto io sempre sto. La riflessione giudaica prima e poi quella cristiana e carmelitana in specie hanno visto in questa fiera espressione del profeta, marcata dall'intensa traduzione latina, il fondamento biblico di ogni vita contemplativa, vita di uomini che sanno restare alla presenza di Dio vivente, quasi a rappresentare e riscattare l'intera umanità, spesso dimentica, del suo esserci e della sua gloria. A causa di questa caratteristica autopresentazione, Elia è stato riconosciuto fin dalle origini del cristianesimo come capostipite e modello ideale di tutti coloro che si consacrano a Dio. Tanto più che la Bibbia ci racconta subito questa strana richiesta che Yahweh rivolge al profeta: vattene da qui, rivolgiti verso Oriente, nasconditi presso il torrente Carit e là berrai l'acqua del torrente e i corvi per mio comando ti porteranno del cibo. Il tono è quasi quello di una favola, ma ha lo scopo di preparare il dramma. Elia ha sfidato il re e la regina Jezabele, si è assunto il peso terribile di annunciare al popolo una immane sofferenza, che non è tanto punizione quanto dimostrazione della falsità dei culti cananaici. Il cielo resterà chiuso, la pioggia non verrà, la terra resterà infeconda, uomini e bestiame non trasmetteranno vita, perché saranno essi stessi minacciati di morte. Diventerà così evidente agli occhi di tutti che l'uomo non vive di solo pane, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio.
tanto che la parola di Dio dimenticata, e che ora è solo sulla bocca del profeta, toglie anche il pane. Così diventerà evidente al popolo che esso adora un Dio infecondo, un Dio morto, un Dio che non è nulla, ed è per questo che dilaga la carestia e la morte. Il profeta è solo. Tutto il regno e tutto il popolo stanno per sollevarsi contro di lui. Ed ecco che Dio lo chiama a sé, lo avvolge nella sua intimità, lo disseta, lo nutre nella solitudine a costo di un miracolo. I particolari sono carichi di simbolismo e gli autori mistici e spirituali non smettono di scorgere la profondità di questa immagine del profeta che cammina verso oriente, verso il sole che sorge, che si nasconde presso un fresco torrente chiamato Carit, carità, diranno subito i commentatori medievali, e riceve nutrimento portato dal cielo. Come non pensare all'antica manna e poi all'Eucaristia? La tradizione carmelitana, commentando questo episodio, ha costruito la più bella definizione che il Medioevo abbia dato dell'esperienza spirituale e contemplativa. Significativamente, nei conventi del Monte Athos, i refettori dei monaci sono abitualmente adornati da raffigurazioni di Elia nutrito dai corvi per ordine di Dio. Poi anche il torrente prodigioso seccò e il Signore sostituì il prodigio con la carità di una povera vedova, simile a quella che Gesù osserverà più tardi mentre getta nel tempio i suoi ultimi soldini, tutto ciò che le restava per vivere. Il Signore disse ad Elia: va in Zaretta di Sidone, stabilisciti là. Ecco, io ordinerò a una vedova del posto di procurarti del cibo. C'è nelle indicazioni di Dio la voglia di sottolineare sempre di più che la vita, in quel periodo di prova e di carestia, è tutta e solo nelle sue mani. Il profeta dovrà allora inoltrarsi proprio nella terra dei Fenici, dove egli è non solo straniero ma nemico, e cercare aiuto presso una povera donna che non ha più nulla. Entrato nella porta della città, vide una vedova che raccoglieva un po' di legna. Quando Elia le chiede da bere e da mangiare, la poveretta risponde che non ha più nulla. Le è rimasto soltanto un pugno di farina nella giara e un pochino di olio nell'orcio, e quella legna le serve per cuocere l'ultima focaccia per lei e il suo ragazzo. Dice: la mangeremo, poi moriremo. Nei periodi di carestia, le famiglie senza padre sono le prime a venir meno. Ma Elia, anche se bisognoso di accoglienza, porta con sé la paterna provvidenza di Dio. Non temere. Prepara una piccola focaccia per me e portamela. Poi ne preparerai anche per te e anche per tuo figlio, perché, dice il Signore, la farina nella giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non si svuoterà finché il Signore non farà piovere sulla terra. E quella casa straniera, priva di ogni aiuto e di protezione, accogliendo nelle sue mura l'inviato da Dio, diventa così ricca di pane e di vita, tanto che quando il figlio della vedova si ammala e muore, Elia si prende il bambino in grembo, quasi lo riscalda con tutto se stesso, e il piccolo ritorna in vita. Guarda, dice Elia, restituendo il bambino alla madre e anticipando anche qui miracoli e parole che saranno poi di Cristo, guarda, tuo figlio vive. Un antico inno di San Gregorio Nazianzeno commenta così l'episodio: la vedova fece parte del suo cibo all'ospite e scoprì in quel dono una sorgente che nutriva la sua casa. Elia le nutrì quel figliolo mentre era in vita e quando morì glielo risuscitò da morte. E così la madre che piangeva la perdita del bambino ridivenne madre un'altra volta senza i dolori del parto. Sarà proprio Gesù, molti secoli dopo, a ricordare questi episodi ai suoi compatrioti, agli abitanti di Nazareth che gli rifiutano ospitalità. Dirà Gesù: nessun profeta è accetto in patria. C'erano molte vedove al tempo di Elia, quando il cielo fu chiuso per 3 anni e 6 mesi e ci fu una grande carestia in tutto il paese, ma a nessuna di esse fu mandato Elia se non a una vedova in Zaretta di Sidone. Abbiamo così una interpretazione autorevole data dallo stesso Figlio di Dio nel mondo che muore di fame, di malattia e di mancanza di fede. Elia, come Gesù, è inviato ai poveri,
disponibili ad accoglierlo e a fidarsi della parola di Dio, pronti a offrire anche l'ultimo boccone di pane in cambio della promessa. Non dobbiamo dimenticare inoltre che l'autore scrive questa leggenda aurea al tempo dell'esilio di Babilonia, per tenere desta nel popolo eletto la fiducia in Dio. Anche in terra straniera si può essere raggiunti dal profeta di Dio e ci si può stringere a lui, si può confidare nella sua parola ed essere saziati e liberati dalla morte. Intanto, nel regno di Israele, la regina malvagia faceva sterminare tutti i profeti rimasti fedeli a Yahweh. Dopo molto tempo, il Signore disse ad Elia: su, mostrati ad Acab e io concederò la pioggia alla terra. Quando si incontrarono, il re lo guardò con rancore e paura. Sei tu la rovina di Israele, gli disse. Rispose Elia: io non rovino Israele, siete tu e tua moglie a rovinarlo, perché avete abbandonato i comandi di Dio e tu hai seguito Baal. Su, raduna il popolo davanti a me sul Monte Carmelo e raduna anche i 450 profeti di Baal e i 400 profeti di Astarte che mangiano alla tavola di Jezabel. Il Carmelo non è una cima isolata, ma è piuttosto una catena montuosa stesa lungo la costa, posta a confine tra il regno di Israele e il territorio dei Fenici. Oltre a essere un luogo sacro per antichissime tradizioni, era anche simbolo di bellezza e di fecondità, perché abitualmente ricco di vegetazione spontanea, tanto che nel linguaggio corrente la parola Carmel era diventato anche un nome comune sinonimo di giardino. E siccome la montagna declinava da un lato verso la pianura di Israele, fedele al culto di Yahweh, mentre dall'altro lato declinava verso il Mediterraneo e le terre costiere dei Fenici devoti a Baal, essa, la montagna, esprimeva quasi plasticamente la necessità di una scelta. Come il cuore degli israeliti, anche la montagna sacra sembrava divisa tra Yahweh e Baal. Davanti al popolo radunato per il sacro giudizio stavano Elia, il profeta perseguitato e solitario, e i numerosissimi profeti di Jezabel. Elia gridò verso il popolo: fino a quando zoppicherete d'ambedue i piedi? Se Yahweh è Dio, seguitelo; se invece lo è Baal, seguite lui. E il popolo non rispose nulla. Elia aggiunse: sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Il dramma era tutto in quel pauroso silenzio di un popolo che non aveva scelto, che non voleva scegliere, che pretendeva quasi camminare sulla cresta della montagna in un impossibile equilibrio, zoppicando da un lato e dall'altro. Ma ormai era un popolo estenuato dalla sete e dalla fame, ed Elia lanciò la sua sfida. Là sulla montagna sacra del Carmelo egli avrebbe eretto un altare e vi avrebbe deposto sopra una vittima sacrificale. Lo stesso avrebbero fatto i profeti di Baal secondo i loro costumi. Però nessuno doveva accendere il fuoco per l'olocausto. Voi invocherete il nome del vostro Dio. Io invocherò quello del Signore. La divinità che risponderà concedendo il fuoco è Dio. Forse il profeta ricordava quel giorno in cui Yahweh aveva rivelato a Mosè proprio il suo nome santo dal centro di un roveto ardente che bruciava senza consumarsi. Elia, e il racconto della scrittura, disse ai profeti di Baal: sceglietevi il giovenco da sacrificare e cominciate voi, perché siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il giovenco, lo prepararono, invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: Baal, rispondici! Ma non si sentiva un alito né una risposta. Quelli continuavano a danzare intorno all'altare che avevano eretto, ed essendo già mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate con voce più forte, perché è un Dio. Forse è soprapensiero, oppure indaffarato, oppure in viaggio. Casomai si è addormentato, si sveglierà. Allora gridarono a voce più forte e si fecero incisioni secondo il loro costume con spade e lance fino a bagnarsi di sangue. Ma passato mezzogiorno, quelli ancora agivano da invasati ed era venuto il momento in cui si sogliono offrire i sacrifici
ma non si sentiva voce alcuna, né una risposta, né un segno di attenzione. Quando fu chiaro che quegli idolatri avevano fallito la prova, Elia rialzò il vecchio altare di Yahweh che era stato demolito, pose su di esso la vittima sacrificale, poi fece inondare tutto di acqua, ripetutamente, per dare ancora più evidenza al miracolo che doveva compiersi. E al momento dell'offerta si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, oggi si sappia in Israele che tu sei Dio e che io sono il tuo servo e che ho fatto tutto per tuo comando. Rispondi, Signore, rispondimi e questo popolo sappia che tu sei il Signore Dio e che converti il loro cuore». Allora cadde il fuoco del cielo e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e prosciugò l'acqua del canaletto. E a tale vista tutti si prostrarono a terra ed esclamarono: «Il Signore è Dio, il Signore è Dio». Ancora oggi il luogo dove secondo la tradizione avvenne il sacrificio è chiamato in lingua araba El Muraka, che vuol dire luogo dell'incendio. E così Elia, l'uomo di Dio, in ebraico Ish El, fu chiamato anche l'uomo del fuoco, in ebraico Esh El. La facile assonanza, quasi un gioco di parole, suggeriva un simbolo e un programma. Alcuni secoli dopo, un autore biblico, il Siracide, lo descriverà così: «Allora sorse Elia, profeta simile al fuoco, e la sua parola bruciava come fiamma». E in tutta la tradizione cristiana, già a partire dal Nuovo Testamento, Elia è l'uomo che incarna la bruciante gelosia di Dio, le esigenze radicali della sua alleanza e perfino quella certa violenza che anche Gesù considera necessaria se si vuole raggiungere il regno di Dio. Quando il popolo riconobbe con un solo grido che Yahweh era l'unico e vero Dio, il principio di ogni vita e di ogni fecondità, Elia pronunciò l'attesa promessa: i cieli si sarebbero aperti e la pioggia avrebbe finalmente ristorato la terra. Anche questa grazia, ottenuta per intercessione del profeta, è descritta in maniera profondamente simbolica. Elia si recò sulla cima del Carmelo e, gettatosi a terra, è il racconto biblico, pose la faccia tra le proprie ginocchia. Poi disse al ragazzo che lo accompagnava: «Va a guardare verso il mare». Il ragazzo andò, guardò e disse: «Non si vede nulla». Elia gli disse: «Tornaci ancora, per 7 volte». E la 7ª volta il ragazzo riferì: «Ecco, c'è una nuvoletta piccola come una palma di mano di uomo che sale dal mare». Elia gli disse: «Va a dire ad Acab, attacca i cavalli, scendi in fretta perché non ti sorprenda la pioggia». E il cielo subito si oscurò per le nubi e per il vento e la pioggia cadde a dirotto. È una descrizione assieme realistica e poetica. E la poesia permette a ciascuno di evocare a suo modo l'avvenimento di grazia. E la terra che attende la grazia della pioggia, sono gli uomini assetati e affamati che attendono dal cielo la vita, sono gli israeliti divenuti idolatri cultori di Baal che attendono il perdono di Yahweh, è il profeta che ha chiuso i cieli con la parola e che ora diventa lui per tutti intercessore di misericordia. È tutta questa tensione al perdono, alla grazia, è descritta con l'immagine del ragazzo che corre a scrutare il mare fin quando non sorge la piccola nuvola pregna di pioggia e di vita. In seguito i profeti useranno spesso questa immagine per chiedere l'intervento di Dio e pregheranno perché egli si degni aprire i cieli e scendere sulla terra assetata come rugiada, come acqua portatrice di refrigerio e di fecondità. Ricordate il rorate cieli di Gesù perché cantiamo nell'Avvento. Niente di strano se i cristiani vedranno poi nell'episodio della nube che sorge dal mare, mentre il profeta Elia prega, l'annuncio lontano ma vero del Figlio di Dio che verrà dall'alto a donarci se stesso come acqua viva. E un autore medievale dice: «La piccola nube che saliva dal mare era una figura della carne di Cristo che doveva nascere dal mare di questo mondo. Per questo è detto che assomigliava a un'impronta di mano o di piede umano». Ma proprio a questo punto l'autore sacro inizia un nuovo ciclo di racconti che approfondiscono ulteriormente il dramma, tanto più che questa volta Elia,
non è il bruciante protagonista che abbiamo imparato a conoscere, ma diventa un uomo fragile, sconfortato, che vorrebbe fuggire davanti a una lotta impari e piena di rischi. Acab raccontò a sua moglie Jezabele tutto ciò che Elia aveva fatto e come aveva ucciso i profeti di Baal. Allora Jezabele mandò ad Elia un messaggero per dirgli che gli dei mi puniscano, se entro domani a quest'ora io non ti avrò fatto fare la stessa fine che tu hai fatto fare ai miei profeti. Allora Elia ebbe paura e fuggì per salvarsi la vita. Gli antichi commentatori della Bibbia si mostrano tutti scandalizzati davanti a questa inaspettata descrizione di un Elia impaurito e fuggitivo, così contrastante con l'immagine del profeta di fuoco. E ancora più scandalizzati si mostrano perché, secondo la mentalità maschilista di un tempo, egli fugge davanti a una donna. Tanto che vedono in questo crollo inglorioso una specie di divina punizione. Dio avrebbe permesso tanta debolezza per correggere il suo profeta, che fino allora si era mostrato troppo rigido nell'infliggere castighi, troppo poco misericordioso. La bellezza di questi commenti sta nel fatto che leggono gli antichi episodi alla luce della rivelazione di Cristo. Perciò Elia fugge per un'improvvisa paura, ma Dio lo lascia cadere nella debolezza per rivelargli un altro e più profondo aspetto del suo mistero. Arrivò a Bersabea, lasciò il suo servitore e proseguì nel deserto per un'altra giornata di cammino. Alla fine si sedette sotto un ginepro e si augurò di morire. Signore, disse, non ne posso più, toglimi la vita, perché io non valgo più dei miei padri. Si coricò e si addormentò sotto quel ginepro. E noi intuiamo quanto i particolari siano ricchi di simbolismo. Bersabea era un'oasi posta ai confini meridionali del regno, dove cominciava il deserto, e c'era un pozzo scavato da Abramo e poi difeso dal figlio Isacco. Ed Elia vi giunge stanco e sfiduciato. Senza saperlo, egli sta ripercorrendo le tappe di un ideale pellegrinaggio e Dio sta tramutando la sua fuga in un ritorno alle sorgenti pure della fede ebraica. All'improvviso un angelo lo svegliò e gli disse: alzati, mangia. E subito Elia annotò accanto a sé una focaccia di quelle cotte su pietre roventi e una brocca d'acqua. E dopo aver mangiato e bevuto si mise di nuovo a dormire. Ma l'angelo del Signore lo svegliò una seconda volta e gli disse: mangia ancora, perché lungo, molto lungo è il tuo cammino. Elia allora si alzò, mangiò e bevve. Poi, rafforzato da quel cibo, camminò 40 giorni e 40 notti fino all'Horeb, il monte di Dio. Non è difficile intravedere nel racconto la ripresa simbolica dei 40 anni durante i quali il popolo eletto vagò nel deserto, il ricordo della manna donata da Dio e infine l'approdo al monte santo della rivelazione, l'Horeb o il Sinai. I commentatori cristiani vi vedranno un'anticipazione del mistero eucaristico. E anche per questo l'immagine del profeta svegliato dall'angelo, dal suo accasciamento, è invitato insistentemente a prendere cibo, veniva a volte raffigurata sulle porticine d'argento dei tabernacoli. Quando finalmente il profeta giunse al Sinai, accadde una delle manifestazioni di Dio più sconvolgenti dell'Antico Testamento. Sconvolgente perché inattesa nelle modalità, è in grado di modificare la maniera di immaginare Dio. Giunto sull'Horeb, è il racconto, Elia entrò nella caverna per passarvi la notte. Gli fu detto: esci, fermati sul monte alla presenza del Signore. E il Signore passò. Ci fu prima un vento impetuoso e violento, tanto da spaccare le montagne e spezzare le rocce davanti al Signore, ma il Signore non era nel vento. Poi ci fu un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto ci fu il fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. E dopo il fuoco ci fu come un mormorio di vento leggero. E appena Elia l'udì, si coprì il volto col mantello, si fermò all'ingresso della caverna e sentì una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Ed egli rispose: sono pieno di gelosia per il Signore Dio degli eserciti, perché gli israeliti hanno abbandonato la tua alleanza, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso di spada i tuoi profeti, e sono rimasto solo e tentano di togliermi la vita. Ciò che meraviglia in questi racconti
e la capacità che l'autore sacro ha di mescolare il realismo degli avvenimenti, le concezioni in uso al suo tempo e certi approfondimenti della psicologia dei personaggi con simboli densi di poesia, dando prova di una teologia raffinata. Era, ed è normale, che l'uomo tenti sempre di contornare la divinità con immagini gloriose, travolgenti, luce, fuoco, tempesta e fulmine, tremito della terra, fiamme dei vulcani e altro ancora. Ricordiamo il racconto della prima alleanza del Sinai, di Mosè. Al terzo giorno vi furono tuoni, lampi e una nube densa sul monte e un suono fortissimo di tromba, e il monte Sinai era fumante perché era sceso il Signore nel fuoco. Questo era il linguaggio e l'immaginario collettivo di allora per marcare nell'incontro la distanza tra Dio sommo e trascendente e la creatura misera. Solo Mosè, unico e grande, poteva accostarsi e resistere a tanta gloria. Ma Elia, nonostante abbia conosciuto la lotta e il fuoco, è l'uomo tornato al Sinai carico di tutta la sua solitudine e di tutta la sua stanchezza. Egli arde di gelosia per il Signore, ma è gelosia sofferta di uno che si sente ultimo e solo. Ed ecco l'immagine, inusitata allora, del mormorio di un vento leggero, che fa percepire Dio come intimità consolante, parola sussurrata, respiro affettuoso, sollievo dolcissimo. Sono tutti termini e simboli che poi i cristiani applicheranno allo Spirito Santo, allo Spirito che è amore, una volta che avranno compreso che la Divina Trinità è davvero un altissimo silenzio pieno di comunicazione amorosa. Da questa nuova comunicazione di Dio, Elia imparò che la storia sacra restava nelle mani del suo Signore. Gli disse il Signore: torna sui tuoi passi. Io mi sono riservato 7.000 persone che non hanno piegato le ginocchia a Baal e non hanno baciato con la bocca. Al profeta amante, geloso e solitario, Dio promette la sequela e la compagnia di un numero piccolo ma perfetto, 7.000, 7 per 1.000, di fedeli che non hanno baciato Baal. E per comando di Dio, la vicenda di Elia va ormai verso la conclusione nella scelta che egli deve operare di un successore. Ma è in questo passaggio di consegne che la scrittura dà un ultimo e decisivo tocco alla storia di Elia, un tocco conclusivo che resterà determinante. Elia non muore. Viene assunto in cielo in una travolgente coreografia mentre Eliseo, il discepolo, lo invoca a nome del popolo con un grido struggente. Mentre camminavano e parlavano, un carro di fuoco con cavalli di fuoco passò in mezzo a loro ed Elia fu rapito in cielo in un turbine di vento, ed Eliseo guardava e gridava: padre mio, difesa e guida di Israele. Al di là della glorificazione poetica e popolare, il fatto che Elia non muoia significa che egli mantiene nella storia del popolo eletto una funzione permanente. Egli deve continuamente tornare, come spiegherà il Siracide, perché è designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che divampi, per ricondurre il cuore dei padri verso i figli. Ed è con questa promessa che si chiude il libro del profeta Malachia, esattamente le ultime righe delle ultime pagine del Vecchio Testamento. Niente di strano se il profeta Elia è il personaggio dell'antica alleanza più ricordato e più presente in quella nuova, perfino più di Abramo, perfino più di Mosè. Egli era atteso come precursore del Messia e Gesù stesso scorgerà i suoi tratti spirituali nel volto di Giovanni Battista. E non dobbiamo dimenticare che sul monte della Trasfigurazione, accanto a Cristo, i discepoli videro appunto Mosè ed Elia che discutevano con lui della sua morte a Gerusalemme. Secondo certe tradizioni giudaiche, il profeta Elia, sempre vivente, guida il popolo nelle strade tormentate della storia, lo sorregge e lo conforta, e ogni volta che scende la sera del sabato, gli ebrei ancora oggi attendono il suo ritorno. Un seggio vuoto
è a lui destinato ancora oggi, durante il rito della circoncisione e durante la cena pasquale, ancora oggi c'è sempre una coppa di vino in più pronta per il profeta se dovesse tornare. Usi e tradizioni popolari che durano da millenni e che almeno rivelano fino a qual punto la robusta paternità di Elia si è impressa nella coscienza e nel desiderio del suo popolo. Anche i monaci cristiani, tutti, fin dalle esperienze eremitiche dei primi secoli, consideravano Elia come loro padre e fondatore. Ed è per questo che il Monte Carmelo, sacro alla memoria del profeta, divenne nel secolo XIII un luogo dove si raccoglievano i pellegrini di Terra Santa che decidevano di consacrarsi a Dio, da cui discendiamo noi carmelitani. Ma per tutti, giudei e cristiani, l'attaccamento a Elia ebbe il segno dell'affezione filiale. Lo annunciava già quel celebre inno del Siracide che abbiamo già più volte citato, che dopo aver esaltato la forza e quasi la violenza pedagogica di Elia, si conclude sorprendentemente così: beati coloro che lo videro e che dopo si sono addormentati nell'amore.

capitano olandese che i nazisti uccisero nel campo di concentramento di Dachau ed è stato proclamato beato dalla Chiesa perché andò incontro alla morte consapevolmente, volutamente, per difendere i principi cristiani contro il mostro che allora divorava l'Europa e le coscienze. Il fatto che egli sia uno dei pochi che abbia ottenuto la qualifica teologica di martire, se si pensa che vi morirono altre migliaia di sacerdoti e di laici ugualmente imprigionati a motivo della loro fede, dipende anche da una circostanza provvidenziale. Prima della fine della guerra, la polizia di sicurezza distrusse tutti gli archivi e tutta la documentazione scritta relativa ai prigionieri. Ma il fascicolo di padre Tito, verbali di processi, prove a carico, appunti del carcere, ritratto in uniforme da internato fatto da un compagno di prigionia, fu salvato dall'inceneritore. Colui che era stato incaricato di distruggerlo non ebbe il coraggio di farlo. In queste carte disse: c'è qualcosa di straordinario, non ho il coraggio di bruciarle. Così la Chiesa ha avuto a disposizione tutte le prove necessarie che dimostravano oltre ogni possibile dubbio che padre Tito Brazma fu ucciso proprio in odio alla sua fede e alla sua missione sacerdotale e non solo per motivi politici. Ed è questa la vicenda che dobbiamo narrare. Hitler sferrò l'offensiva contro l'Olanda il 10 maggio 1940 e la conquistò in 3 giorni con una invasione aerea che distrusse a terra le poche forze di cui quel paese disponeva. Ma Tito la sua lotta l'aveva ingaggiata già da tempo. Non era uno sconosciuto. Aveva allora 59 anni. Era professore di filosofia e di storia della mistica all'Università Cattolica di Nimega, di cui era stato anche il rettore magnifico. Aveva la tessera internazionale di giornalista ed era assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici olandesi. Era uno stimato conferenziere, noto in tutta Europa e anche oltreoceano, e i suoi studi di spiritualità facevano testo. La sua bibliografia, recentemente pubblicata, contava, tra libri e articoli, 796 titoli. Se l'Olanda non aveva fatto quasi nulla per preparare una resistenza armata al nazismo, né lo avrebbe potuto, la resistenza morale e culturale era stata invece netta e immediata. Già nel 1936, la resistenza morale e culturale era stata invece netta e immediata. Già nel 1936,

insopportabile che il professor Bradsma li accusasse senza mezzi termini di vigliaccheria. Ciò che si fa ora contro gli ebrei, aveva scritto, è un atto di vigliaccheria. I nemici e gli avversari di quel popolo sono davvero meschini se ritengono di dover agire in maniera così disumana e se con questo pensano di manifestare o di aumentare la forza del popolo tedesco. Questa è l'illusione della debolezza. Non è difficile immaginare come dovessero bruciare queste espressioni a coloro che pretendevano imporre il culto della razza ariana, declamandone la forza, la nobiltà e la mistica superiorità. Sul Friedericus, un quotidiano berlinese, apparve un articolo intitolato «Quel professore maligno», in cui i tedeschi spiegavano ironicamente al frate olandese che gli ebrei di Germania, che se si comportavano, cito, in maniera tranquilla e intelligente, avevano a disposizione abbondanti occasioni per esprimersi e per svilupparsi, e il professor Brandsma doveva consigliarli su come prosperare meglio. Intanto facevano circolare in Olanda la voce che quel frate aveva simpatie comuniste. La polemica venne immediatamente ripresa in patria dai nazisti olandesi, che scelsero lo scherno con un articolo intitolato «Re Radbordo o il professor Brandsma?». Per capire, Tito era nato in Frisia, là dove le coste olandesi si affacciano sul mare del nord, terra rude, fiera, un tempo abitata da biondi e giganteschi frisoni. Poi San Willibrordo l'aveva convertita al cristianesimo e la razza, secondo l'articolista, si era imbastardita. Il senso dell'articolo era che bisognava ormai scegliere se tornare all'antica identità nobile e guerresca o continuare ad accettare quella debosciata predicata dal cristianesimo. Gli olandesi dunque, diceva l'articolo, preferivano l'antico eroe o stavano con quel fraticello mingherlino e macilento che perdeva tempo a studiare le tradizioni cristiane della sua terra? Concludevano la roboante argomentazione con una invettiva a lui diretta: «O Frisone, quanto sei mutato in paragone dei tuoi avi!». Anche questi attacchi servivano, secondo gli esperti propagandisti del regime, a diffondere tra i giovani il nuovo Vangelo degli ariani. La costituzione del Partito Nazionalsocialista Olandese avviene già nel 1936, prima dell'invasione, e immediatamente i vescovi proibiscono ai cattolici di aderirvi. Nel 1937 Pio X promulga l'enciclica Mit Brennen der Sorge, in cui definisce il nazismo provocante neopaganesimo, rinnegamento dell'unica chiesa, manifesta apostasia. Quando avevo già scritto questo testo ho letto uno studio di Romano Guardini dove si racconta che addirittura le famiglie cristiane in Germania erano invitate a modificare l'angolo della preghiera delle case. Nelle case tedesche c'è l'angolo della preghiera con l'immagine del Salvatore e la Bibbia, bisognava mettere l'immagine del Führer, e c'erano anche le preghierine per i bambini. C'era una preghierina per i bambini che diceva così: con le manine giunte, con le testine chinate, pensiamo profondamente al Führer che ci dà pane e lavoro e ci libera da ogni male. Questo era lo stile con cui il nazismo tentava di imporsi. Nel 1938 la Santa Sede chiede a tutte le università cattoliche di confutare su basi scientifiche le teorie nazionalsocialiste in modo da aiutare i credenti in una resistenza anche culturale. Subito Tito, nell'anno scolastico 1938-39, offre ai suoi studenti dei corsi sulle, virgolette, funeste tendenze del nazionalsocialismo, in cui affronta tutte le tesi nodali.
valore e dignità di ogni singola persona umana.

Umana, sana o malata, uguaglianza e bontà di ogni razza, valore indistruttibile e primario delle leggi naturali rispetto ad ogni ideologia, presenza e guida di Dio nella storia umana contro ogni messianismo politico e ogni idolatria del potere, e sa di avere tra i suoi ascoltatori anche delle spie del partito. Nelle prediche poi egli approfondisce l'aspetto religioso della questione, spiegando che ogni esaltazione della razza, della purezza etnica, della forza, è un tentativo di abolire il Vangelo e di colpire al cuore la fede cristiana. Viviamo, dice in una predica, in un mondo in cui ormai si condanna l'amore, sostenendo che esso è debolezza e che occorre superarlo. Non amore, ma sviluppo della propria forza, che ciascuno sia forte quanto più può e lasci perire i deboli. Sostengono che la religione cristiana, con la sua predicazione dell'amore, ha fatto ormai il suo tempo e deve essere sostituita dall'antica potenza germanica. Ed è con queste dottrine che vengono a voi, predicava Padre Tito, e trovano gente che le accetta volentieri e l'amore viene dimenticato. Ma anche se il nazismo rinnega l'amore, è con l'amore che noi vinceremo questo nuovo paganesimo. La storia lo ha già dimostrato. Egli non si ferma solo alle denunce verbali. Nel 1940 collabora a un piano per far emigrare in Brasile un gruppo di 1000 ebrei. Il permesso del governo brasiliano era stato ottenuto direttamente da Pio XII. All'inizio del 1941 i vescovi olandesi dichiarano che l'appartenenza al movimento nazionalsocialista è illecita sotto pena di peccato grave. Anche quando, dicono i vescovi, questa iscrizione non ha luogo per adesione alle finalità del movimento, ma solo per vantaggi di indole temporale. Neanche le pressioni e il timore di gravi danni costituiscono una ragione sufficiente. Nel luglio dello stesso anno, il sindacato dei lavoratori cattolici viene commissariato dal governo e messo al servizio del partito. I vescovi allora tolgono il loro riconoscimento al sindacato e avvertono che a tutti i membri che continueranno ad aderirvi saranno negati i sacramenti. A dicembre vengono asserviti al partito l'Unione Cattolica degli Agricoltori e poi la Federazione dei Maestri Cattolici. I vescovi chiedono ai membri di disdire tutte le iscrizioni sotto pena di esclusione dei sacramenti, e pensare che solo la categoria dei maestri cattolici contava 13.000 iscritti. Ai soliti che accusavano la gerarchia cattolica di indebita ingerenza in campo politico, oggi certuni senza documentarsi l'accusano di non essersi opposta al nazismo, i vescovi rispondevano: no, non si tratta di potere politico, si tratta della esistenza o della non esistenza del cristianesimo. Il padre Brandsma spiegava da parte sua che l'invasione di una simile ideologia, che definiva nera menzogna, era più terribile della stessa invasione militare. Quando l'invasione militare ebbe luogo, si instaurò un governo di collaborazionisti. Egli non temette di scrivere: un governo come quello che abbiamo ora, che in ogni occasione ha dato e dà prova della sua debolezza, a cui manca ogni più elementare conoscenza dei propri compiti, non può resistere a lungo in un paese civile. Era ancora la stessa accusa, quella che i nazisti non riuscivano proprio a digerire, cioè che tanta ostentazione di forza e di strapotere era solo debolezza, inconsistenza. A sentirlo, il nostro Tito sembra avere la statura di un indomabile lottatore. In realtà, egli è un uomo di 59 anni, malaticcio. Proprio subito dopo l'invasione deve farsi ricoverare in ospedale perché, dice, le gambe non mi sorreggono più e le mie ginocchia si piegano ad ogni istante. Ad un amico scrive: per fortuna posso ancora occuparmi di ciò che è indispensabile, per il resto mi piego con pazienza. Ciò che è indispensabile è la lotta mortale che sta intraprendendo. Di salute precaria lo è stato per tutta la vita. La forza della sua razza frisone, ancora evidente nel papà che passa la vita nel rude lavoro dei campi e nell'allevamento del bestiame, in lui è stata sempre tutta interiore, indistruttibile forza d'animo e di carattere in un corpo fragile.
Certo, egli ha scelto di vivere in un ordine religioso rigoroso, come era quello carmelitano, e ciò ha rafforzato ancora di più il suo spirito, ma il corpo è rimasto debole. Per questo negli anni di formazione ha dovuto interrompere spesso gli studi, è stato a volte costretto a ritardare gli esami, ha dovuto perfino superare un attacco di tisi, lunghi mesi a letto tra la vita e la morte. Ha studiato filosofia e teologia nei collegi dell'ordine e ha dato qualche preoccupazione per certe idee che allora sembravano un po' moderniste. Dopo il sacerdozio si è specializzato a Roma in filosofia e sociologia e ha cominciato a precisare il suo orientamento apostolico. Lo affascinano due campi di lavoro apparentemente lontani tra loro, il giornalismo e lo studio degli antichi autori mistici. Come giornalista ha cominciato fin da studente a collaborare ai periodici locali e ha fondato una rivista di cultura carmelitana. Da sacerdote diventerà caporedattore del quotidiano Dios, la città nel cui convento risiede. Come studioso di mistica, dopo un lungo viaggio di studio in Spagna, ha iniziato la pubblicazione in lingua olandese delle opere di Santa Teresa d'Avila. Nel 1923 viene fondata a Nimega l'Università Cattolica e a Tito viene offerta la cattedra di filosofia e di storia della mistica. Ed è soprattutto in questa materia che lo attrae. Si specializza dunque nello studio dei grandi mistici carmelitani e nella ricerca sui mistici medievali olandesi. A questo scopo fonda un apposito istituto di ricerca, lo dota di una rivista e di una biblioteca, arricchendolo di un consistente archivio di antichi manoscritti fotocopiati, circa 17.000, di microfilms, diapositive da lui stesso realizzati nel corso delle sue ricerche. Come ricercatore e conferenziere compie viaggi in Italia, Germania, Stati Uniti e organizza congressi in patria e all'estero. Nel 1932-33, come abbiamo già ricordato, è nominato rettore magnifico. Se una critica gli viene mossa è che il professore ha tempo per tutto e per tutti, per lo studio, l'apostolato, le attività caritative, missionari, i colloqui con persone bisognose, e questo va un po' a scapito della sua produzione scientifica. Quando muore Pio XI, un suo confratello dice: niente paura, il professor Tito è pronto a fare anche questo. Nel 1935 i vescovi olandesi gli affidano il compito di assistente ecclesiastico dei giornalisti cattolici. In Olanda esistevano allora circa 20 testate, di cui 3 a carattere nazionale, di una diffusione così capillare che si calcolava in una copia di quotidiano ogni 5 abitanti. In questa veste, nel 1937, riesce col suo prestigio a unificare il partito cattolico che si era scisso in 2 tronconi, e merito suo il ricostruirsi in quegli anni del partito cattolico unito, la storia si ripete. Sulla sua vita religiosa non c'è molto da dire, se non che egli riscuote la stima di tutti per la serietà e la bontà con cui vive la vocazione religiosa, amalgamandola con gli impegni professionali. Certo è che ha una visione profonda del carisma carmelitano, di cui ha in brevi tratti delineato quel cuore mariano su cui anche oggi i carmelitani e i movimenti ad essi legati tornano a insistere con forza. Ha lasciato scritto Padre Tito: caratteristica della vocazione carmelitana e in un senso più ampio anche della vocazione di tutti i cristiani, è quella di essere generatori di Dio, come lo fu Maria. Maria, la madre di tutti gli uomini, è l'esempio di come Dio deve essere di nuovo generato in noi. Noi dobbiamo riconoscerci come figli di Maria, perché suo figlio è nostro fratello. Lei ci insegnerà come ricevere Cristo, come generarlo dentro di noi e come portarlo al mondo. È nostro dovere ospitare Dio come Maria lo ospitò. Questa esistenza così armoniosa di studio, di riflessione spirituale, in cui lo studio si amalgamava costantemente con la preghiera e con la carità, è, senza che Tito lo sappia, una lunga preparazione a quei compiti indispensabili cui Dio improvvisamente lo chiamò. Torniamo alla lotta ingaggiata con gli invasori nazisti. Dopo le prime schermaglie di cui abbiamo parlato, i nodi più gravi cominciarono a giungere al pettine.
Il 20 febbraio 1941 il Monitore olandese pubblica una disposizione del nuovo ministro del Ministero dell'Educazione in base alla quale i membri del clero e i religiosi che insegnano nelle scuole statali si vedono decurtati lo stipendio al 60%. Dopo 4 giorni si aggiunge che essi non possono in alcun caso ricoprire ruoli di responsabilità, anzi sono esonerati nel caso che già li posseggano. Padre Tito, che è anche presidente dell'Unione Scuole Cattoliche, chiede al segretario generale del Ministero quale sia lo scopo di una simile decisione. Gli rispondono brutalmente che non c'è nessuno scopo se non quello di tagliare le sovvenzioni alla Chiesa. Dopo alcuni mesi giunge la disposizione che proibisce anche alle scuole cattoliche, in quelle laiche era già stato fatto, di ricevere alunni ebrei, anche se convertiti. Dovevano essere tutti espulsi dalle scuole di ogni ordine e grado. Tito invia allora una circolare. Noi consideriamo come ingiustizia cocente, come attacco alla missione della Chiesa, il fatto che si tolgano dalla scuola persone appartenenti a questa Chiesa o persone che chiedono il suo insegnamento. Nell'esecuzione della sua missione la Chiesa non fa distinzione né di sesso, né di razza, né di popolo. Iniziò così un'opera di disobbedienza civile che i nazisti stroncarono un anno dopo deportando tutti gli studenti ebrei. Contemporaneamente scoppia la questione della pubblicazione sui quotidiani cattolici degli annunci del movimento nazista olandese. Tali annunci vengono rifiutati anche se sono dati a pagamento. Il Ministero della Propaganda allora informa che è vietato rifiutare, dato che quegli avvisi non contengono nulla di disonorevole né per persone né per gruppi. In realtà contengono di peggio, contengono la propaganda e l'apologia del nazismo e delle sue organizzazioni. La circolare di Padre Tito non si fa attendere. Le direzioni e le redazioni sappiano che dovranno rifiutare formalmente tali comunicati se vogliono conservare il titolo di cattolico. E questo anche se il rifiuto conducesse il giornale ad essere minacciato, ad essere multato, ad essere sospeso temporaneamente o anche ad essere chiuso. Non c'è niente da fare. Con questo siamo giunti al limite. In caso contrario, questi giornali non dovranno più essere considerati cattolici, non dovranno né potranno più contare sui lettori e abbonati cattolici e dovranno finire nel disonore. Non erano passati 15 giorni che la polizia faceva ricercare Padre Tito, ma poiché era assente a motivo del suo ufficio, non riuscirono a rintracciarlo prima del 19 gennaio. Egli è appena rientrato in convento dopo un lungo viaggio presso le redazioni dei giornali per fare applicare la normativa, quando si presentano 2 agenti della Gestapo che, spacciandosi per studenti, chiedono un colloquio urgente col professor Bransma. Ricevuti con la solita cordialità e premura che il padre riserva ai suoi studenti, gli intimano con precisione tutta tedesca: dovete seguirci ad Arnhem col treno delle 18:30. Prima però vogliono perquisire la sua camera e, mentre rovesciano tutto e affastellano in una valigia lettere e documenti, Tito prepara in silenzio la solita borsa da viaggio. Poi, non senza ironia, avverte i due: e allora, signori, i treni olandesi non sono usi ad avere ritardo, neppure per attendere i poliziotti tedeschi. I vescovi olandesi che gli aveva rappresentati nella lotta gli avevano detto: in caso di arresto mettete tutto sul nostro conto. Ma Tito ha deciso di rispondere personalmente. Condotto in un gelido carcere, vi entrò dicendo con una bonaria ironia al poliziotto che l'accompagnava: non è di tutti essere messi in prigione dopo 60 anni di vita onesta. L'altro non capì la battuta, la credette un lamento e rimbeccò: se non volevate finirci dentro, non dovevate accettare gli ordini dell'arcivescovo. Così, senza volerlo, sanzionavano il fatto che egli era là per la sua obbedienza alla Chiesa, testimonianza tanto preziosa quanto non voluta. E infatti Tito rispose che considerava un onore l'essere stato arrestato per quel motivo.
Il processo cominciò all'Aia il 21 gennaio 1942. Lo interrogava il capitano Hart Degen della Polizia Speciale, membro dell'SS. Si cominciò con una minuziosa ricostruzione di tutti i viaggi, gli incarichi svolti per mandato dei vescovi, soprattutto quelli relativi alla questione della stampa. Poi si venne alle contestazioni di fondo. Padre Tito insistette in ogni modo nel tentativo di chiarire la inevitabilità della posizione dell'Episcopato. Ripeté più volte: la Chiesa Cattolica segue le ordinanze della forza di occupazione delle autorità olandesi soltanto fino a quando non contrastano con i fondamenti della sua fede. Quando sorgono contrasti sui fondamenti dottrinali, allora la Chiesa rifiuta la sua collaborazione e ne accetta il rischio. E concluse: ebbene, il contegno dell'Episcopato olandese io lo faccio mio. Il giorno dopo il capitano esigette da Tito una risposta scritta alla seguente domanda: perché il popolo olandese, specialmente nella sua parte cattolica, si oppone al movimento nazista olandese? Doveva scrivere chiaramente, con tutta tranquillità. Gli concessero anche per l'occasione tutto il necessario per poter fumare la sua pipa, come era da sempre abituato a fare. Senza farsi pregare, egli stese 9 cartelle fitte con calligrafia minuta. Rispose che il movimento nazista olandese rinnegava le tradizioni del popolo olandese, rinnegava la sua storia, rinnegava soprattutto i principi cristiani che erano radicati nel cuore della sua gente. Disse senza mezzi termini: nei secoli in cui la fede degli olandesi fu oppressa, tanti di essi hanno sacrificato con entusiasmo la loro posizione sociale, i loro possedimenti, la famiglia e persino la vita. E li avvertì che erano disposti a dare anche adesso la vita per professare la fede qualora questa venisse oppressa. Non mancò di aggiungere che gli olandesi rifiutavano quel partito anche perché era succube della Germania, in maniera misera e infantile. Anche per l'estrema arroganza e per l'enorme incompetenza di tanti suoi dirigenti, anche perché si appoggiava alle forze di occupazione. Concludeva: l'amore per la libertà è grande nel nostro popolo, tanto grande. Il nostro popolo è realista, posato, soffre, ha fiducia, attende tranquillo il giorno in cui sarà nuovamente libero, desidera ardentemente quel momento. L'Olanda è sempre l'Olanda. In seguito a un compagno di prigionia confiderà: sapevo che stavo firmando la mia condanna a morte. Nel rapporto annuale sulla situazione olandese inviato a Berlino dalla Polizia di Sicurezza, il professor Brandsma viene indicato come organizzatore di una attività antinazista e il suo arresto viene definito necessario perché, si dice, la sua opera è destinata a mettere in pericolo la reputazione del governo tedesco e minare l'unità del popolo olandese. Con molta sollecitudine il capitano Hart Degen consiglierà sempre un lungo arresto di protezione del professor Brandsma, protezione del partito, si intende. Gli faceva comunque l'onore di riconoscere che il professor Brandsma è veramente un uomo di carattere e con una ferma convinzione, e chiariva che il prigioniero intendeva proteggere il cristianesimo contro il nazionalsocialismo. Con la loro solita precisione, gli aguzzini tedeschi preparavano così tutte le prove e tutta la documentazione perché la Chiesa riconoscesse un giorno la santità di questo suo figlio. In cella Tito cominciò a scrivere un diario. La vocazione per la Chiesa e il sacerdozio mi hanno arricchito di tante dolcezze e di tanta gioia che ora io accetto volentieri. Quello che mi può sembrare sgradito, io ripeto con Giobbe: il Signore ha dato, il Signore ha tolto, benedetto il nome del Signore. E benché non sappia come andrà a finire, so bene che mi trovo nelle mani di Dio. Chi mi potrà separare dall'amore di Cristo? Certamente mi mancano la messa, la comunione, ma Dio è ugualmente vicino a me, in me, con me. Mi è di consolazione e di sprone il celebre passo che Santa Teresa teneva nel suo breviario: nada te turbe, nada te spante, todo pasa, Dios no se muda, Dios basta. Riflette che lui, come monaco, dice: dovrei essere abituato a stare in cella. E commenta: sì, ma quando si viene messi in cella, nella cella di una prigione, la sera tardi, e la porta viene chiusa dal di fuori con tanto di catenaccio,
si resta almeno perplessi. Poi il fatto di andare a finire in carcere alla mia età avanzata mi spingeva piuttosto a sorridere per il lato umoristico della vicenda, più che a rattristarmi per la sua tragicità. La polizia gli aveva detto che si trattava solo di una notte, tanto che quando gli portarono la biancheria da letto la mattina dopo, dopo una notte in cui aveva provato il ribrezzo di dormire su un pagliericcio sporco, disse che ormai non serviva più. La prenda, gli disse il giovane carcerato che era stato incaricato di portargliela. Anch'io credevo di starci solo 3 giorni, ma ci starò almeno 3 anni. Sul tavolino della cella mise bene in vista le sue 3 immagini del breviario: un Cristo in croce del Beato Angelico, una Santa Teresa a destra, un San Giovanni della Croce a sinistra, e nella mensoletta sopra il letto teneva il breviario aperto, là dove c'era una splendida illustrazione della Madonna del Carmine con la scritta «Speranza di tutti i carmelitani». Così quella cella di prigione era diventata per lui come una cella di convento. «Mi trovo in questa cella come a casa mia». O beata solitudine, sono solo, è vero, ma mai il Signore mi è stato così vicino. Sento la voglia di gridare per la gioia perché Egli di nuovo nella sua pienezza si è fatto trovare da me. Non attendo nessuno, nessuno può venire da me. Dio è il mio unico rifugio e mi sento protetto e felice. Rimarrò sempre qui se Egli così dispone. Raramente sono stato così felice e contento. E lì in carcere iniziò a scrivere la vita di Santa Teresa che aveva promesso a un'editrice. Ma deperiva a vista d'occhio. Quando lo pesarono, tutto vestito, la bilancia segnò 56 kg e soffriva già di una seria infezione alla vescica causata da coli bacilli. La stazione rigida non l'aiutava. Nelle giornate più fredde scrive: «Tremo continuamente». Ma in quel primo carcere la vita era ancora abbastanza umana. Le cose cambiarono quando lo trasferirono ad Amersfoort, una prigione che i tedeschi avevano attrezzato come campo di passaggio prima delle deportazioni. Era un vero lager dove erano ammassati i prigionieri politici identificati da un triangolo rosso, i cosiddetti comunisti, tra i quali venne gettato anche Tito, poi gli ostaggi olandesi, poi gli ebrei, poi gli esegeti, chiamati così perché appartenevano a una setta religiosa che usava la Bibbia per profetizzare la caduta di Hitler, e poi gli ufficiali dell'esercito olandese. Un altro gruppetto a parte era costituito da 160 prigionieri russi, ma durarono poco. Vennero lasciati per 3 giorni nudi al gelo, ne morirono metà in 2 mesi e gli altri furono tutti torturati e uccisi. La Tito cominciò a intravedere la croce che lo attendeva. Ogni domenica i cattolici si radunavano attorno a lui, seduto sul letto più alto, parlava tranquillamente, sembrava una normale conversazione, ma in realtà egli pronunciava lentamente le parole della messa. Non avevano il necessario per celebrare una vera Eucaristia, ma Tito recitava a memoria le preghiere, poi commentava un brano del Vangelo, poi c'era la comunione spirituale. Egli li fissava uno per uno negli occhi e per ciascuno diceva la formula che allora si usava per la distribuzione dell'ostia santa: il corpo di nostro Signore Gesù Cristo custodisca la tua anima per la vita eterna. Amen. A far la guardia fuori e a avvertire se le guardie si avvicinavano si erano offerti i comunisti. Alla sera ciascuno riceveva ancora una benedizione e un segno di croce in fronte. È il venerdì santo del 1942. I guardiani del campo si danno a un'orgia sfrenata, poi mettono una corona di spine fatta con fili di rame sulla testa di un prete e costringono i prigionieri a cantare l'inno tedesco «O capo coronato di pungenti spine». Intanto un ebreo è obbligato a fare il racconto della passione, della crocifissione. Alla sera di quel terribile giorno, padre Tito tiene loro segretamente una meditazione sul mistero della sofferenza. Ecco il racconto di un testimone. Attorno a lui i prigionieri erano sulle brande disposti in 3 file. Tutta la baracca puzzava di zoccoli marci, di vesti sudice e di sudore. Quegli uomini dalle teste rapate lo guardavano con gli occhi spenti e un po' sinistri. Esattamente davanti a me, in piedi, sopra una cassetta vuota di patate, il professor Tito, nella sua grigia uniforme, ci parlò della passione. Le parole che gli uscivano direttamente dal cuore scendevano fino in fondo e tutta la baracca taceva.
mentre quel gracile uomo grigio meditava ad alta voce da sopra la sua cassa e i suoi occhi brillavano dietro le grosse lenti e facevano dimenticare il resto della sua cenciosa e meschina figura. Il silenzio si fece quasi oppressivo, ciascuno lottava con i suoi problemi e la sua miseria, ma il padre Tito dava a tutti una soluzione: il nostro amore per Dio. Disse: in questo giorno ci deve essere in noi un'atmosfera di felice riconoscenza perché possiamo vedere la passione di Cristo unita alla nostra passione. Raccontò uno dei suoi ascoltatori: siamo ritornati tutti in silenzio nelle nostre baracche e nessuno parlava perché lo Spirito di Dio ci aveva sfiorati. Altri dissero poi che quello era stato il momento più bello della loro prigionia. I guardiani subodorarono qualcosa di questa strana riunione e l'indomani Tito fu punito. Toccò a lui trascinare il pesantissimo rullo che serviva a spianare la ghiaia sulla strada. Al campo è tanta l'affezione che hanno per lui che tutti lo chiamano zio Tito. Gli chiedono conforto ebrei, protestanti, comunisti, atei e tutti ogni mattina lo ascoltano mentre seduto al centro del camerone racconta la vita del santo del giorno, anzi si lamentano perché vorrebbero racconti più lunghi. Un giovane prigioniero, poiché Tito si rammarica a volte d'aver dimenticato la corona del rosario quando la Gestapo lo ha trascinato via dal convento, gliene fa una con dei pezzetti di legno e di rame. Restò in quell'orribile carcere fino al mese di maggio, ma ormai non sperava più negli uomini. Non mi molleranno più. Andrò certamente a Oranienburg o ad Dachau, da dove non si torna. E giunse infatti la decisione dell'SS di trasferirlo a Dachau. Mi hanno comunicato che mi tengono prigioniero per precauzione a causa del mio contegno antitedesco. Temono che farei cattivo uso della mia libertà agendo contro la Germania. Sanno che è molto malato, ma il solito Hardegen spiega che a Dachau le cure ai prigionieri sono gratuite perché si tratta, dice testualmente, di un istituto di solidarietà umana. Tito commenta in una lettera al fratello: ho messo tutto nelle mani di San Giuseppe che ha portato il piccolo Gesù dall'Egitto a Nazareth. Come Gesù e la Madonna mi affido alla sua potente protezione. Unisciti a me nella preghiera. E nel cuore custodisce quel consolante pensiero che è alla radice stessa della sua fede: Dio è ovunque. Lo fermarono nel carcere di Kleve in attesa di essere smistato. Partivano una quarantina di prigionieri ogni settimana. Il cappellano del carcere, che lo conobbe nei giorni della triste attesa, disse di lui: Dio mi ha concesso la grazia di incontrare un uomo pieno di fede. Partì in carcere il 13 giugno 1942 e l'ultima parola che quel cappellano udì pronunciare da Tito fu: non può accadermi nulla di male perché il Signore mi accompagna. Di questo aveva una certezza assoluta, tanto più che la sera prima aveva potuto fare la comunione. Quando giunse al campo il 19 giugno 1942, il primo incontro fu con un capoblocco, uno dei famigerati capos, che nutriva un odio particolare verso gli ecclesiastici. Costui si divertì a percuoterlo con una tavola, tanto per fare conoscenza, e durante la marcia si divertiva a dargli calci nei talloni fino a farglieli sanguinare, e questo a un anziano, macilento e malato. Il trattamento poi gli fu riservato sistematicamente ogni giorno. Vedendolo così mal ridotto, una SS gli disse, ghignando, di non preoccuparsi perché presto avrebbe potuto festeggiare la sua ascensione passando per il cammino del forno crematorio. Gli toccò il numero 30.492 perché tanti erano i prigionieri che lo avevano preceduto. Quando a fine 1945 il campo verrà smantellato, il numero sarà arrivato a 180.000, senza contare quelli uccisi subito senza passare per la numerazione. Un giorno giunsero in una volta sola più di 1.000 preti polacchi. Il campo era diviso in 30 blocchi, 3 per gli ecclesiastici. Ogni blocco 4 camerate doppie, ogni camerata doveva contenere 100 prigionieri, ma giunsero anche a 350, tanto che più persone dovevano dormire su una stessa branda ed erano talmente magri che riuscivano a starci. Dovevano lavorare come forzati 13 ore al giorno, non c'erano né domeniche né giorni di riposo.
tra lavoro, marce, appelli, la giornata di un'estenuante fatica cominciava alle 4 del mattino e finiva alle 9 di sera. Come cibo 250 grammi di pane per sera e mattina e a mezzogiorno una scodella di acqua calda con una manciata di cavoli rossi o di pietole, qualche volta una patata. La fattoria dove Tito doveva recarsi a lavorare in una coltivazione di erbe mediche, ma bisognava dissodare, zappare, trasportare pietre, era chiamata Villa dell'Amore. Benché gli altri preti cercassero di aiutarlo in ogni maniera, dovevano sostenerlo già durante la marcia, non reggeva a quel ritmo, ancor più aggravato dalle continue e crudeli punizioni, calci, pugni, frustate fino al sangue. Gli altri dicevano che era trattato come il Cristo flagellato, ma non c'era modo che gli uscisse di bocca una critica verso i suoi aguzzini. Era lui, anzi, che diceva di un sorvegliante che gli aveva fatto sanguinare la bocca colpendolo con una gavetta: poveretto, mi fa tanta pietà, non posso volergli male. Si affidava ai suoi amori più cari, la Madonna del Carmelo e l'Eucarestia. Racconta un confratello: la sera, tornando sfiniti dal lavoro e frequentemente anche dalle percosse, Tito mi diceva: fratello, Maria deve aiutarci e sostenerci. Se essa allunga la mano sopra di noi, possiamo sopportare molto. Prezioso era soprattutto il sostegno dell'Eucarestia che riuscivano ad avere quasi ogni giorno dai sacerdoti tedeschi prigionieri nel campo, ai quali era concesso un po' più di libertà. Una particella la conservava fino al giorno dopo nella custodia degli occhiali e col resto si comunicavano anche in 10. E ogni volta rischiavano le più crudeli punizioni. La notte in cui per molte ore non riusciva a dormire, Tito la passava adorando quel pezzetto di ostia santa e affidandogli la sofferenza di tutti. Diceva che anche lui, Gesù e Eucaristia, era un grande prigioniero. Un giorno che lo avevano picchiato più duramente del solito, chiamandolo ad ogni percossa sacco di escrementi, e così lo trattavano, a chi gli domandava se avesse molto sofferto, rispondeva: ah, fratello, io sapevo chi avevo con me. Ed era tutto contento, perché prima di cadere a terra era riuscito a nascondere sotto l'ascella quell'astuccio d'occhiali che era diventato il suo ciborio. Un pastore protestante che lo conobbe e lo ammirò in quel lager disse che padre Baranzma era riuscito ad avere il paradiso nel cuore, nell'inferno del campo, e a diffondere intorno a sé la pace e la gioia. Era talmente sfinito che i suoi confratelli credettero un giorno di far bene raccomandandolo al capo della sezione ospedaliera per un ricovero. Costui si mostrò anche troppo disposto ad aiutarli e Tito venne portato via. Non lo rividero più. Tutto quello che avvenne poi lo sappiamo oggi da una testimone di eccezione, una testimone il cui nome non è stato rivelato perché è ricercata dalla polizia internazionale, accusata di aver procurato la morte di migliaia di deportati. È lei che ha ucciso anche Tito e si è convertita proprio perché il ricordo di lui non l'ha più abbandonato. Allora era una ragazza che faceva l'infermiera, ma obbediva per paura agli ordini disumani dell'ufficiale medico. A lei toccavano in pratica tutte le esecuzioni. Oggi è una donna molto anziana che da allora vive in pentimento e in tormento del suo passato. È stata lei a raccontare nel segreto che Tito, al suo arrivo in infermeria, stava già nella lista dei morti. È stata lei a raccontare gli esperimenti che facevano sui malati anche su Tito e di come le si scolpivano dentro, senza che lei lo volesse, le parole con cui egli sopportava i maltrattamenti: padre, sia fatta non la mia volontà ma la tua. È stata lei a raccontare come tutti i malati la odiassero e la insultassero sempre con titoli più infamanti, odio che lei cordialmente ricambiava. Ma come fosse rimasta scossa perché quell'anziano prete la trattava invece con la delicatezza e il rispetto di un padre. Una volta mi prese la mano e mi disse: che povera ragazza è lei, io pregherò per lei. E a lei che il prigioniero regalò la sua povera corona del rosario fatta di rami di legno, e quando costei irritata rispose che quell'oggetto non le serviva perché lei non sapeva pregare, Tito le disse: non occorre che tu dica tutta l'Ave Maria, di soltanto prega per noi peccatori. Ed è a lei
che quel 25 luglio 1942 il medico del reparto diede l'iniezione di acido fenico perché glielo iniettasse in vena. Era un gesto di routine. L'infermiera l'aveva ormai compiuto centinaia e centinaia di volte, ma la poveretta ricorda: ma tutto quel giorno mi sentii male. L'iniezione venne fatta alle 2:10, alle 2 Tito morì. Ero presente quando spirò, racconta. Il dottore era seduto vicino al letto con uno stetoscopio per salvare le apparenze e quando il cuore cessò di battere mi disse: questo porco è morto. Dei suoi aguzzini padre Tito aveva sempre detto: sono anch'essi figli del buon Dio e forse rimane in loro ancora qualcosa. E Dio gli concesse proprio quest'ultimo miracolo. Il dottore del campo chiamava sarcasticamente quell'iniezione di veleno iniezione di grazia. Ed ecco che mentre l'infermiera gliela iniettava, era l'intercessione di Tito che infondeva davvero in lei la grazia di Dio. E la poveretta, ai processi canonici, spiegò che il volto di quel vecchio prete gli era rimasto impresso nella memoria per sempre, perché vi aveva letto qualcosa che ella non aveva mai conosciuto. Disse semplicemente: lui aveva compassione di me, come Cristo.

dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Siate temperanti, vigilate. Il vostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare. Resistetegli saldi nella fede.

Preghiamo. Illumina questa notte, oh Signore, perché dopo un sonno tranquillo ci risvegliamo alla luce del nuovo giorno per camminare lieti nel Tuo nome. Per Cristo nostro Signore. Amen.

dopo il racconto del battesimo e delle tentazioni di Gesù, Matteo prosegue così la sua narrazione evangelica. Avendo intanto saputo che Giovanni era stato arrestato,

fatto, Gesù si ritirò nella Galilea e, lasciata Nazaret, venne ad abitare a Cafarnao, presso il mare. Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. E lo stesso momento della vita di Gesù nel Vangelo di Marco è descritto con parole molto simili così: dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino, convertitevi e credete al Vangelo. Con queste parole inizia il Vangelo, inteso in senso stretto come la buona notizia recata da Gesù. Non solo dunque la notizia su Gesù, ma la notizia recata da Lui, di cui Lui è il soggetto, oltre che l'oggetto, comincia qui. Le parole del Vangelo mettono in risalto due cose. Primo, che Gesù cominciò a predicare. Secondo, che cosa cominciò a predicare? Il fatto che predicò e i contenuti della predicazione. Quest'anno io mi soffermo solo sulla prima cosa, cioè sul fatto che Gesù predica, sul mistero della predicazione, lasciando da parte che cosa predica, in primo luogo il problema della conversione. Ma siccome Dio nella Bibbia parla anche del suo parlare, quello che noi vogliamo meditare, cioè il fatto che Dio parla in Cristo, non è un problema astratto, qualcosa di formale, ma è realissimo, è il cuore stesso della Bibbia, perché il parlare di Dio è oggetto della sua riflessione, del suo insegnamento. E quest'anno io vorrei, in questa Quaresima, proprio umilmente, con la bocca parlare, con le orecchie ascoltare insieme con voi questo Dio che parla. Riflettere sul fatto in se stesso sconvolgente che Dio ci parla, che il nostro Dio, dice un salmo, non sta in silenzio, a differenza invece degli idoli che hanno bocca ma non parlano. E vorrei che mai mi capitasse di ridurre questo Dio che parla a un oggetto che io manipolo, che maneggio, ma vorrei che sempre rimanesse il soggetto che parla, che la parola fosse lei a parlare. E noi a dire col cuore, come il piccolo Samuele: parla, Signore, che il tuo servo ti ascolta. E vorrei davvero a questo punto dire al Signore in preghiera: parlaci, Signore, in questi incontri, non permettere che noi scorriamo qua e là per la Bibbia senza incontrare almeno una volta te, che passeggi ancora nel paradiso delle tue scritture. Donaci un cuore semplice, donaci soprattutto lo Spirito Santo che soffi sulla nostra vela e ci permetta di navigare sul mare delle tue acque. Le parole che abbiamo letto indicano chiaramente che si tratta di un qualcosa di nuovo che comincia non solo nella vita di Gesù, ma nella storia della salvezza. Da quel giorno Gesù cominciò a predicare. Comincia un tempo particolare della vita di Gesù, un kairos, che dura, sappiamo da un punto di vista cronologico, circa 2 anni e mezzo, dall'autunno del 27 alla primavera del 30 d.C. Questo tempo viene definito, per comodità, come il tempo del Gesù predicante, per distinguerlo dal tempo del Gesù predicato dagli apostoli, dalla Chiesa, che è il tempo successivo alla Pasqua. Il tempo di Gesù che predica, lui, il regno di Dio. Questo tempo è così importante per Gesù che egli disse di lì a poco, proprio a Nazaret: lo Spirito del Signore su di me, per questo mi ha consacrato con l'unzione, perché io rechi la buona novella ai poveri. E in un altro momento, quando alcuni volevano trattenerlo in un villaggio, Gesù dice: andiamocene altrove per i villaggi vicini, perché io predichi anche lì. Per questo infatti sono venuto,
Per questo, infatti, sono venuto. Gesù è venuto per portare la buona notizia del regno. Dicevo un tempo della storia della salvezza, ma non è solo un tempo, è anche un mistero. E per mistero intendiamo un evento della vita di Gesù carico di significato salvifico per noi, per la Chiesa, che la Chiesa celebra come tale nella sua liturgia. Dunque qualcosa, il mistero è qualcosa che ha un momento nella storia, un evento, ma anche qualcosa di sacramento oggi. È vero che non esiste una festa liturgica della predicazione di Gesù, come esiste per la trasfigurazione, il Natale, la Pasqua, ma è vero anche che in ogni liturgia la Chiesa commemora il Gesù che predica. Perché la liturgia della parola è nient'altro che Gesù che continua a parlare oggi nella Chiesa. Un testo del Sacrosantum Concilium dice: Cristo è presente nella sua parola, giacché è Lui che parla quando nella Chiesa si legge la Sacra Scrittura. E come nella sua vita terrena, nella storia, Gesù prima spese del tempo per annunciare la parola di Dio, per predicare il regno, poi smise di parlare e si offrì al Padre in sacrificio, così nel mistero della Chiesa, nella liturgia della Chiesa, Gesù prima ci parla attraverso la liturgia della parola e poi entra nel mistero, nel sacrificio, si offre per mezzo della Chiesa al Padre di nuovo. E quando noi diciamo alla fine del prefazio: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, quello è la cerniera, è il momento di passaggio, è l'ingresso a Gerusalemme, quando Gesù smette di parlare e inizia a soffrire, a offrirsi al Padre. Finisce il tempo della predicazione e inizia il tempo della passione. Questo tempo della predicazione di Gesù è un mistero in un senso forte, perché il Vangelo non è solo la rivelazione di una dottrina, per quanto perfetta, per quanto è una dottrina spirituale, è qualcosa di più. Il Vangelo ha attinenza col mistero della persona di Gesù. È quello che permette di illuminare dietro il mistero dell'incarnazione e in avanti il mistero pasquale. Senza la parola di Gesù, che parla di sé, che si rivela e rivela il Padre, noi non sapremmo chi è Gesù. E questi sarebbero eventi ciechi. E così nella liturgia della Chiesa, se si celebrasse subito la consacrazione, il mistero della cena, senza permettere la parola di Dio, mai, assolutamente, rimarrebbe un evento senza spiegazione. Ecco dunque che il mistero della cena che abbiamo meditato l'anno scorso e il mistero della parola di Dio formano un unico mistero, il mistero di Cristo. L'inizio dell'epistola agli ebrei ci permette adesso di collocare questo tempo e questo mistero nella vita di Gesù sullo sfondo più grande di tutta la storia della salvezza. Dice: Dio, che aveva già parlato nei tempi antichi molte volte e in diversi modi ai padri per mezzo dei profeti, ultimamente in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio, che ha costituito erede di tutte le cose e per mezzo del quale ha fatto anche il mondo. La predicazione di Gesù, il parlare di Gesù, è qui visto sullo sfondo di tutta la storia della salvezza. Un po' come amava fare Gesù, per esempio, nella parabola che abbiamo letto oggi nella liturgia eucaristica della Messa, la parabola dei vignaioli mandati profeti, servi mandati da prima nella vigna e poi alla fine il Figlio che è mandato. È lo stesso schema che qui l'Epistola agli Ebrei applica alla parola di Dio. Prima ci sono i profeti, i servi, poi viene il Figlio. Che differenza c'è tra questo parlare in molti modi, in diversi tempi dei profeti e il parlare unico, puntuale del Figlio? Possiamo cercare di coglierlo attraverso alcuni elementi che conosciamo bene
del Vangelo. Noi sappiamo che i profeti introducono la loro parola di solito con delle formule fisse, dicono così parla Yahweh, oppure oracolo del Signore Dio. Adesso, passando a Gesù, non si ascoltano più queste formule, ma piuttosto un'altra: in verità vi dico, io vi dico. Laddove c'era una terza persona, adesso c'è una prima persona: io vi dico. E Gesù rinforza spesso l'autorità già fortissima di questo io vi dico, che lo colloca sullo stesso piano di Dio, aggiungendo la parola alla formula amen, in verità, parola piccolissima ma il cui potenziale è enorme, perché chi diceva amen vi dico, nessuno l'aveva detto prima di Gesù. Nella letteratura giudaica non troviamo mai sulle labbra di alcuno questa formula, in verità io vi dico. Perché questa formula dice che chi la pronuncia ha dentro la coscienza di essere l'autorità sovrana, suprema, ultima. E dunque dentro questa formula c'è la certezza di Gesù di essere il figlio di Dio. Noi cerchiamo oggi, ci affanniamo a trovare le prove della divinità di Cristo, le prove che Gesù sentiva di essere durante la sua vita il Messia o superiore ai profeti, e spesso passiamo sopra a delle prove così chiare, come più chiare del sole, non le vediamo perché la nostra fede si è obnubilata, si è troppo cerebralizzata. Ma quando quest'uomo dice in verità io vi dico, tremano gli animi intorno, e difatti si dice erano attoniti di fronte al suo insegnamento. Ecco le prove concrete, non tanto riflesse, ma sono le più evidenti, erano attoniti, perché il sentire parlare un uomo così, di colpo significava che quest'uomo si metteva allo stesso piano di Dio, neppure un gradino sotto. Mosè, Abramo, i profeti erano di colpo scavalcati. Difatti Gesù dice, avete udito che fu detto da Mosè e dai profeti, ma io vi dico. E queste parole dovevano fare più o meno l'effetto che farebbe oggi un predicatore che in chiesa, parlando alla gente, cominciasse a dire: avete udito che Gesù di Nazaret vi ha detto, ma io vi dico. È chiaro che quest'uomo sarebbe un pazzo e la gente dovrebbe scappare dalla chiesa, perché è tale l'assurdità. Ma così doveva essere lo shock al tempo di Gesù: avete udito, ma io vi dico. Dunque nella parola di Gesù noi notiamo una sovrana autorità, una sovrana indipendenza. Ma cosa strana, paradossale, accanto a questa assoluta indipendenza di Gesù da tutto e da tutti, notiamo la più assoluta dipendenza. Dice: la mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. La parola che voi ascoltate non è mia, ma del Padre che mi ha mandato. E quest'ultima frase è forte. È forte, dice: la mia parola non è mia. E già Agostino notava, siccome Gesù è la parola fatta carne, è come se dicesse: io non sono mio, ma sono del Padre. Gesù dunque dichiara la più totale sottomissione e obbedienza al Padre, e qui è la sorgente della sua autorità così grande, sconfinata. Gesù dice che le sue parole non sono sue, ma di colui che l'ha mandato, e questo lo colloca allo stesso piano dei profeti. Ma aggiunge: io e il Padre siamo una cosa sola, e questo lo colloca di colpo al di sopra di tutti i profeti. E non è solo il modo di parlare, la forma del parlare di Gesù che è nuova, che è sconvolgente, ma anche il contenuto. Perché quando quest'uomo, che noi sappiamo essere il figlio di Dio, pronuncia anche davanti ad altre persone il suo Abba, altra parolina piccola ma dal potenziale infinito, parola mai usata da un uomo in questo senso, quando quest'uomo dice Abba, improvvisamente si aprono degli orizzonti infiniti. Gesù diceva: nessuno conosce il Padre se non il Figlio. E noi siamo soliti capire questa frase di Gesù nel senso: nessuno sa
chi è il padre, quanto è buono il padre, quanto è grande se non il figlio, ma il significato è più radicale ancora. E vuol dire nessuno sapeva e nessuno può sapere che c'è un padre vero di un figlio vero prima che il figlio lo rivelasse. Gesù dunque rivela la Trinità, rivela le profondità di Dio solo col fatto di esistere e di parlare, di dire Abba, apre un sipario e ci fa affacciare su un orizzonte infinito. Le profondità di Dio, la Trinità. Perché questo figlio, dice l'Epistola agli Ebrei, è l'irradiazione della sostanza del Padre. La Chiesa poi, lungo i secoli, a Nicea, chiarirà questo dicendo che è consostanziale con il Padre. E questa è la grande novità. Diceva Sant'Ireneo, Gesù ha portato nel mondo ogni verità, omnem veritatem, portando se stesso, col solo fatto di essere venuto. Un giorno, proprio nei primi tempi della predicazione, a Nazareth Gesù aprì il rotolo della scrittura, venne un testo di Isaia, lo lesse e alla fine lo chiuse dicendo «Oggi si è compiuta questa scrittura». Ma quell'episodio aveva un significato molto più ampio, perché con Gesù si compiono tutte le scritture, non solo quel passo di Isaia. Tutte le scritture hanno trovato il loro punto finalmente di approdo in Gesù. Egli è il sì, l'amen, colui che invera tutto il libro del Vecchio Testamento. Diceva appunto il testo dell'Epistola agli Ebrei che questo figlio è l'erede di tutto, ma in primo luogo è l'erede del Vecchio Testamento, del libro, delle parole di Dio. Adesso è il suo libro, è il libro di Gesù. E quando l'Apocalisse al capitolo 5 ci presenta quella scena dell'agnello che riceve il libro, lo apre e lo dissigilla, quella è un'immagine plastica che i padri hanno sempre interpretato così, cioè è Gesù l'erede che è venuto a prendere possesso della parola di Dio, della Bibbia, e oggi è il suo libro. E quando noi ascoltiamo le parole del Vecchio Testamento, ne lo dobbiamo ascoltare come una figura, un'anticipazione, un'ombra. Adesso sono diventate anch'esso mistero di gloria, dice Paolo, perché Gesù le ha trasformate da acqua in vino, come fece a Cana di Galilea. E la Chiesa lo sa, e difatti nella sua liturgia ci fa leggere un brano del Vecchio Testamento e uno del Nuovo, di seguito, senza soluzione di continuità, perché tutta ormai è parola che parla di Cristo e in cui parla Cristo. Scriveva Sant'Ambrogio di quest'acqua, appunto, della parola di Dio, che ormai è diventata comunicante, Vecchio e Nuovo Testamento, un'unica acqua. Bevi alle sorgenti dell'Antico e del Nuovo Testamento, perché nell'uno e nell'altro bevi lo stesso Cristo. Bevi Cristo per bere le sue parole. È sua parola l'Antico Testamento, è sua parola il Nuovo Testamento. Si beve la Divina Scrittura, anzi si divora la Divina Scrittura, quando la linfa del Verbo Eterno discende nelle vene del nostro spirito e delle potenze della nostra anima. Bevi questa parola, ma bevila nell'ordine suo proprio. Bevila prima nell'Antico Testamento, poi bevila subito anche nel Nuovo Testamento. Un passo della prima lettera di Pietro dice molto chiaramente che nei profeti era lo spirito di Gesù che già parlava velatamente annunciando le sofferenze di Gesù stesso. E dunque c'è una misteriosa pericoresi tra l'Antico e il Nuovo Testamento e la parola di Gesù. Tornando alla parola dell'inizio dell'Epistola agli Ebrei, notiamo un altro dettaglio. Quest'autore dice: Dio che aveva parlato nei tempi antichi in molti modi e in diversi tempi, ora in questi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Ora in questi giorni. Ma sappiamo che quando quest'autore scrive, Gesù non parla più, ha finito di parlare da molti decenni.
eppure dice in questi giorni. Perché? Perché ha coscienza che i giorni della Chiesa in cui scrive sono i giorni di Gesù, sono della stessa qualità dei giorni di Gesù. È la pienezza dei tempi che si prolunga nella Chiesa. Tanto è vero che poco dopo, nella stessa lettera, citando la parola del Salmo che dice «Oggi, oggi, se udite la sua voce, non indurite i vostri cuori», l'applica questa parola ai cristiani dicendo «Guardate, fratelli, che non si trovi tra di voi qualcuno dal cuore perverso e senza fede, che si allontani dal Dio vivente, esortantevi piuttosto a vicenda ogni giorno finché dura questo oggi». Quando noi ascoltiamo oggi, soprattutto nella messa, il Vangelo, che comincia dicendo «in quel tempo, in quei giorni, Gesù disse, dobbiamo volgerli con la fede al presente e intenderli così, in questo tempo, in questi giorni, adesso Gesù dice». È un mistero di fede che si applica solo, esclusivamente alla parola di Dio. Perché? Com'è possibile questo? Com'è possibile? La parola di Dio è chiusa, in un certo senso non ci sono più parole di Dio, perché il canone è chiuso, la rivelazione è chiusa, non ci sono più, come non ci sono più sacrifici di Cristo sulla croce. Ma ecco il mistero della parola sacramento, ecco l'analogia profonda tra Eucaristia e parola di Dio. Anche l'Eucaristia è presente in tutta la storia della salvezza, si diceva l'anno scorso, prima nell'Antico Testamento come figura, poi nel tempo di Gesù come evento, la croce, poi nel tempo della Chiesa come sacramento. E se non c'è più sacrificio di Gesù perché egli si è offerto una volta per tutte, sappiamo però che questo sacrificio sempre, nuovamente si rinnova, si attualizza nella Chiesa e nella Messa. E così analogamente avviene per la parola di Dio, la parola di Gesù. Non ci sono più parole evento, ma ci sono parole sacramento. Nella Bibbia la parola di Dio ci è presentata sempre come un evento. Dabar, la parola ebraica, dice proprio questo, dice una parola che crea una situazione. E difatti la formula usata è factum est verbum domini ad Isaiam, ad Jeremiam, ad Ageum. Factum est verbum domini. La parola di Dio divenne realtà attiva, operante in tale dei tali. È un evento che crea una situazione nuova nella storia, e per questo di solito la parola di Dio viene sempre ambientata in un luogo preciso e in un tempo preciso, vengono date delle coordinate. Questo tipo di parola evento arriva a Giovanni Battista, e difatti Luca dice di lui nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, mentre era procuratore Ponzio Pilato, la parola di Dio discese su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto. Factum est verbum domini ad Ioannem Zaccarie filium in deserto. Dopo Giovanni non si trova più questa formula. Non si ode più factum est verbum domini ad. Si ascolta un'altra parola. Verbum caro factum est. La parola si è fatta carne, la parola evento è diventato un evento così totale, definitivo, irreversibile, che è una parola persona, la parola di Dio fatta carne. Mai di Gesù si dice la parola di Dio venne su Gesù mentre era nella sinagoga di Cafano, mai, perché egli è la parola totale, definitiva. Conosciamo bene la pagina di San Giovanni della Croce che dice donandoci il figlio Dio è diventato per così dire muto, non ha più nulla da dire ed è inutile bussare e chiedere a Dio rivelazioni, parole, perché egli ci risponderebbe ho detto tutto nel mio figlio, ascoltatelo. Gesù dunque è l'evento totale, definitivo, è quella famosa parola uscita dalla bocca di Dio, Isaia 55. Che scende e irriga la terra, che produce il seme, produce il pane, poi ritorna piena di effetto a colui che l'ha mandata. Ecco, è la descrizione storica, è la storia vista nella profezia.
Gesù è la parola uscita dalla bocca di Dio, che è scesa sulla terra e ha irrigato la terra come seme, come chicco, è caduto nella terra ed è morto, ma per poi germogliare, portare il pane, l'Eucaristia per tutti i secoli, ed è tornata al Padre. Ma ora ci sono le parole sacramento. E il sacramento qui lo prendiamo in un senso analogico, come si dice che la Chiesa è il sacramento di salvezza universale. Significa, esistono oggi le parole che furono un giorno, che in un giorno preciso del tempo e della storia uscirono dalla bocca di Dio attraverso Cristo e i profeti e vennero a noi, e che oggi sono raccolte in un libro, nella Scrittura. Queste parole le chiamiamo parole sacramento perché sono segni, e se io apro la Bibbia trovo un insieme di segni. Per chi non sa leggere sono delle lettere, dei segni indecifrabili. Per chi sa leggere ma non ha la fede, sono delle parole umane che si trovano tutte singolarmente in un vocabolario. Ma questi segni, come il pane e l'acqua, quando ci si aggiunge la fede di chi legge e l'illuminazione dello Spirito Santo che avviene nella Chiesa, allora ad essa, a questi segni, aderisce una grazia, un'illuminazione, si produce un'energia. È la parola, è il mistero della parola di Dio. Per cui noi talvolta abbiamo dovuto dire di fronte a una parola: mi hai colto, mio Signore, questo è per me, sento che mi parli. Diceva Bossuet: il corpo di Cristo non è più realmente presente nel sacramento dell'altare di quanto la verità di Cristo lo sia nella predicazione del Vangelo. Nel mistero dell'Eucarestia le specie che vedete sono segni, ma ciò che in essi è racchiuso è lo stesso corpo di Cristo. Nella Scrittura le parole che ascoltate sono segni, ma il pensiero che vi recano è la verità stessa del Figlio di Dio. Attraverso le parole della Scrittura noi entriamo in un contatto misterioso con la vivente verità di Dio. È una specie di incarnazione, lo dicono i padri, come nell'incarnazione la parola si è velata nella povertà della natura umana, Dio si è velato nella povertà della natura umana, nella Scrittura si è velato nella povertà della parola umana. E questo ha ispirato sempre nella Chiesa, alle anime particolarmente sensibili al mistero della parola di Dio, un rispetto, una venerazione, diciamo pure una tenerezza per le parole della Bibbia, per queste parole che sono l'umile veicolo attraverso cui si dischiude al nostro intelletto la verità di Dio, la potenza della parola di Dio. Per esempio Origene, che sapete quanto amava la Scrittura, diceva: voi che siete soliti prendere parte ai divini misteri, quando ricevete il corpo del Signore lo conservate con ogni cautela e ogni venerazione, perché nemmeno una briciola cada per terra, perché nulla si perda del dono consacrato, i frammenti. È vostra convinzione, e giusta convinzione, che sia una colpa lasciarne cadere per trascuratezza. Ma se per conservare il suo corpo siete tanto cauti e qualche volta diciamo pure scrupolosi, ed è giusto che lo siate, ritenete che sia colpa minore trascurare la parola di Dio anziché il suo corpo? Questo lo sentiamo meno. San Francesco d'Assisi, che aveva un modo così concreto di avvicinarsi alle realtà divine, così poco astratto, ma per questo così vicino e così utile per noi per capire la realtà delle cose, aveva una singolare devozione per i santissimi misteri, e con questo indicava il corpo e il sangue di Gesù, e le santissime parole di Dio, e con questo indicava la Scrittura. Tanto che scriveva in una lettera: ammonisco tutti i miei fratelli in Cristo e li conforto, perché ovunque troveranno le divine parole scritte, sapete che un tempo non erano raccolte tutte in un bel libro come oggi, ma spesso erano foglietti, le parole che servivano per la messa erano scritte a parte, e dunque queste parole della Scrittura isolate facilmente si potevano trascurare, i foglietti da gettare da una parte e dall'altra. Per questo Francesco dice:
Ammonisco e conforto che ovunque troveranno le divine parole scritte, come possono le venerino. E per quanto spetta ad essi, se non sono ben custodite o giacciono sconvenientemente disperse in qualche luogo, le raccolgano e le custodiscano, onorando nella sua parola il Signore che ha parlato. Molte cose infatti sono santificate mediante le parole di Dio, e in virtù delle parole di Cristo si celebra il sacramento dell'altare. E Francesco fa qui una teologia stupenda, per quanto semplicissima, che senza la parola di Dio, dice, non avremmo l'Eucarestia, non avremmo nulla, perché tutto viene santificato dalla parola di Dio. Se ci pensiamo bene, l'organismo della Chiesa Cattolica è così vasto, complesso, abbraccia la parola di Dio, i sacramenti, la gerarchia, la tradizione, un'infinità di cose. È vero, questo potrebbe portare a relativizzare la parola di Dio, e difatti qualche volta è avvenuto, dicendo che però il patrimonio spirituale della Chiesa Cattolica è più ampio, più complesso e più ricco. È vero, ma questo patrimonio stesso ha bisogno della parola per vivere, per non diventare continuamente qualcosa di morto. È la parola che lo illumina. E dunque bisognerebbe prepararsi a ricevere, amministrare la parola di Dio in un clima soprannaturale, un po' come ci si prepara alla messa, all'Eucarestia, perché è lo stesso mistero. Bisognerebbe cercare di entrare in un clima di raccoglimento e dire, come si dice all'inizio della messa, prima di aprire la Bibbia, fare lettura spirituale o ascoltare, cominciare a dire confesso a Dio Onnipotente, cioè purificarsi il cuore. E termino. Ci fu un giorno in cui Gesù, abbiamo sentito, cominciò a predicare, un giorno decisivo per la storia della salvezza, in cui il Figlio di Dio fa risuonare direttamente la voce di Dio. E ci fu un giorno in cui Gesù smise di predicare, tacque e morì. E smise di predicare dicendo: Padre, è giunta l'ora, ora io vengo a te. Così, venerabili padri e fratelli, ci sarà un giorno in cui anche noi smetteremo di ascoltare e di leggere le scritture e ci avvieremo alla casa del Padre. Un giorno in cui si spegneranno tutte le nostre lampade, le nostre candele, perché brillerà finalmente il sole, l'agnello che illumina da solo, senza intermediari, la Gerusalemme celeste. E pensando e preparandoci a questo giorno, preghiamo e ascoltiamo le parole con cui Agostino si preparava a questo giorno. Allora, giunto quel giorno, non saranno più necessarie le lucerne, non ascolteremo più il profeta, non apriremo più il libro dell'apostolo, non andremo più a cercare la testimonianza di Giovanni, non avremo più bisogno nemmeno del Vangelo. Allora scompariranno tutte le scritture che si sono accese per noi come lucerne nella notte buia di questo mondo. Venuti meno tutti questi aiuti, che cosa vedremo? Vi scongiuro, fratelli, amate con me, correte credendo con me, desideriamo insieme la patria celeste, sospiriamo verso la patria celeste, sentiamoci pellegrini quaggiù. Che cosa vedremo dunque? Ce lo dica il Vangelo. In principio vedremo quello che era in principio. In principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Giungerai alla fonte da cui sei stato appena irrorato, vedrai scopertamente la luce di cui in un modo riflesso, per vie tortuose, appena un raggio ha colpito quaggiù il tuo cuore immerso nelle tenebre. Amen.

se ami Dio sopra ogni cosa e il tuo prossimo come te stesso, se ami veramente, realmente, allora certamente non molesterai, né opprimerai, non maltratterai nessuno, in particolare la vedova e l'orfano, non ti comporterai pure da usuraio, e se prendi impegno renderai.

0: solo con l'amore si può vincere l'odio, con l'umiltà si vincono le offese, le cattiverie. Siate umili e amate tutti, e così sarete amati e vincerete.
1: Radio, voce nel deserto.

mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

Leggiamo nel Vangelo di Matteo. Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli. Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo: «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno la terra. Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Così, infatti, hanno perseguitato i profeti prima di voi».

Devo confessare che fa un certo effetto, da semplice giornalista, affrontare l'argomento delle beatitudini. Emoziona essere io a scrivere della loro porta d'ingresso. Beati i poveri in spirito. Sul tema si sono confrontate per secoli le menti più eccelse della teologia, a livelli insuperabili. Il mio atteggiamento dunque sarà quello di chi vuole allinearsi proprio a questo messaggio di Gesù, e cioè l'umiltà. Non intendo avventurarmi in disamine dottrinali troppo sofisticate, perché l'intenzione resta quella di offrire una semplice testimonianza personale, riferire umilmente cosa ho compreso. Quando sento l'espressione poveri in spirito, paragono me stesso a un frutto da sbucciare. Il Signore mi chiede di lavorare di coltello su ciò che c'è intorno alla polpa. È un impoverirsi, uno spogliarsi, un autolimitarsi della zavorra materiale e intellettuale che portiamo addosso. Tutto questo per fare spazio alla parola di Dio, per consentirle di venire alla luce e di prendere possesso di noi. È come se dicessimo a Gesù: cerco di eliminare qualsiasi filtro che l'esistenza ha piazzato davanti ai miei occhi, per poter vedere in maniera più nitida ed essere guidato da te. I filtri riguardano le sfere materiale e intellettuale. In chiave materiale sono le cose, in particolare il denaro, delle quali ci sentiamo proprietari. Dobbiamo metterci in testa, in funzione della morte, che priva di tutto, un concetto. Noi abbiamo solo in uso le cose durante la vita terrena. Ci è chiesto di noleggiarle per noi stessi, ma come un'esigenza secondaria. Quella principale resta l'osservanza della parola di Dio e di conseguenza l'aiuto che siamo capaci di dare agli altri. So quanto sia distante dalla nostra mentalità individualistica, ma il prossimo viene prima di noi. In questo senso Gesù ci offre un modello molto chiaro. Nel Vangelo non troverete un passo in cui lui, durante la predicazione, appaia in possesso di qualcosa, neanche di una casa, se è vero che si ferma e riposa dove viene ospitato, o addirittura nel deserto. È la privazione massima dei fattori materiali. I filtri intellettuali, invece, ci trasmettono la presunzione di sapere tutto e di non avere bisogno di Dio. Nessuno ci chiede di essere ignoranti, ma l'essenziale è non allontanarci troppo dalla virginità, dalla semplicità, dalla spontaneità del pensiero, che è naturale scorgere nei bambini. Quando riusciamo a liberarci dalle preoccupazioni personali, dalla cattiveria o dalla noia che le vicende della vita hanno stratificato, ad esempio dopo le delusioni, abbiamo altri occhi, apprezziamo ciò che ci circonda e finalmente lo consideriamo un magnifico dono di Dio. Difficile? Dipende da quanto lasciamo che il Signore entri dentro di noi. Se ci chiediamo: ma chi me lo fa fare di star male? Dinanzi a qualsiasi tipo di contrarietà subita, dinanzi a qualsiasi tipo di attaccamento, non solo alle cose ma anche alle persone, è più facile coltivare questo atteggiamento. Attenzione, non voglio dire, come già espresso, che dobbiamo infischiarcene, perché sarebbe in palese contraddizione con l'amore per il prossimo predicato da Gesù. Intendo dire piuttosto che dobbiamo renderci conto di quando il potere di una persona limita la nostra crescita personale. La priorità assoluta, persino davanti ai genitori, ai fratelli, ai consorti, ai figli, è Dio. Mai dimenticare il cammino, il viaggio, la missione che ci aspettano. È Gesù a stabilire nel Vangelo la gerarchia ed è la conferma che ci tiene a noi
e ci sceglie individualmente, a costo di staccarci da qualcuno.

detto San Giovanni Paolo II. Poveri in spirito sono coloro che vivono nella coscienza di avere ricevuto tutto dalle mani di Dio come un dono gratuito e che danno valore a ogni bene ricevuto.

Il mio psicologo si chiama Gesù. Meditazioni di Carlo Nesti, tratte dall'omonimo volume pubblicato dalle Edizioni San Paolo. Voce di Rosario Tronolone.

delle lotte tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre che scuotono il mondo contemporaneo. Accogli il nostro grido che, mossi dallo Spirito Santo, rivolgiamo direttamente al tuo cuore.

giorno che ti affidiamo e consacriamo, pieni di inquietudine per la sorte terrena ed eterna degli uomini e dei popoli. O cuore immacolato, dalla fame, dalla guerra, da un'autodistruzione incalcolabile, liberaci dai peccati contro la vita dell'uomo, sin dai suoi albori, liberaci dall'odio, liberaci da ogni genere di ingiustizia nella vita sociale, nazionale e internazionale. Liberaci dalla facilità di

verità stessa di Dio, il tentativo di offuscare nei cuori umani la verità stessa di Dio.

si riveli l'infinita potenza salvifica della redenzione, che esso arresti il male nel tuo cuore immacolato, si sveli per tutti la luce della speranza. Amen.

0: nomi. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Carissimi fratelli e sorelle, recitiamo ora i misteri della gloria. La contemplazione del volto di Cristo non può fermarsi alla sua immagine di crocifisso. Egli è risorto. Contemplandolo il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia di coloro ai quali Cristo si manifestò e di Maria, che fece una intensa esperienza della gloria del Figlio.
1: Primo mistero della gloria. Gesù risorge dal sepolcro. Dal Vangelo secondo Marco. Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome, comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito d'una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: «Non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui».

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi

Al nome di Gesù aggiungiamo che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è risorto per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di credere fortemente alla risurrezione di Cristo e di risorgere ogni giorno con Lui a vita nuova. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per

Secondo mistero: Gesù ascende al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. Poi Gesù li condusse fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e veniva portato su in cielo, ed essi si prostrarono davanti a lui. Poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.

al nome di Gesù aggiungiamo che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che è asceso al cielo per noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con giustizia e santità per le strade del mondo, tenendo fisso lo sguardo alla patria del cielo. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

terzo mistero. Gesù invia lo Spirito Santo. Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ha effuso lo Spirito Santo sopra di noi.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di essere sempre docili all'azione dello Spirito Santo, perché egli compie in noi, nella Chiesa e nel mondo, i prodigi di una rinnovata Pentecoste. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quarto mistero: Maria è assunta in cielo. Dal Cantico dei Cantici. Ora l'amato mio prende a dirmi: alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto, perché ecco, l'inverno è passato, è cessata la pioggia, se n'è andata. I fiori sono apparsi nei campi, il tempo del canto è tornato. Alzati, amica mia, mia bella, e vieni, presto.

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Al nome di Gesù aggiungiamo che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha portata in cielo in anima e corpo.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici che contemplando il tuo volto più bello del sole, ci sentiamo rapiti dalla bellezza di Dio e ci impegniamo a costruire il mondo secondo il suo cuore. Beato Bartolo Longo, Apostolo del Santo Rosario, prega per noi.

Quinto mistero: Maria è incoronata regina. Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.

0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
0: Al nome di Gesù aggiungiamo che ti hai incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù, che ti ha incoronata regina del cielo e della terra.

Regina del Santo Rosario di Pompei, Madre nostra dolcissima, ottienici di camminare con perseveranza nella via del bene, per godere in eterno con te della gioia della Trinità, nella gloria degli angeli e dei santi. Beato Bartolo Longo, apostolo del Santo Rosario,

Preghiamo secondo le intenzioni del Santo Padre, in modo particolare per la pace. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora è sempre, nei secoli.

0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo pietà.
1: Cristo pietà.
0: Signore pietà.
1: Signore pietà.
0: Cristo ascoltaci.
1: Cristo
0: esaudiscici. Dio Padre Celeste. Dio Figlio Redentore del mondo. Dio Spirito Santo. Trinità Santissima, unico Dio. Santa Maria. Santa Madre di Dio. Santa Vergine delle Vergini. Madre di Cristo. Madre della Chiesa. Madre della Grazia. Madre Purissima. Madre Castissima. Madre Sempre Vergine. Madre Intemerata. Madre Amabile. Madre Ammirabile. Madre del Buon Consiglio. Madre del Creatore. Madre del Salvatore. Vergine Prudentissima. Vergine Venerabile. Vergine Degna di Lode. Vergine Potente. Vergine Clemente. Vergine Fedele. Specchio di Giustizia. Sede della Sapienza. Causa della nostra gioia. Tempio dello Spirito Santo. Tempio degno di onore. Modello di vera pietà. Rosa mistica. Torre di David. Torre di Avorio. Casa d'oro. Arca dell'Alleanza. Porta del cielo. Stella del mattino. Salute dei malati. Rifugio dei peccatori. Conforto degli afflitti. Aiuto dei cristiani. Regina degli angeli. Regina dei patriarchi. Regina dei profeti. Regina degli apostoli. Regina dei martiri. Regina dei confessori. Regina delle vergini. Regina di tutti i santi. Regina concepita senza peccato originale. Regina assunta in cielo. Regina del Santo Rosario. Regina della famiglia. Regina della pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo.
2: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
2: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Andiamo in pace.

0: Amici ascoltatori, quest'oggi Radio Voce nel Deserto vi propone un insegnamento di Suor Emmanuel. A voi tutti un buon ascolto.
1: Una volta andata da Maria Pavlovic, le ho detto: Maria, tu sempre ci dici come vedi la Madonna fisicamente e la gioia che c'hai a vederla, però mi dici qualche cosa come la Madonna ti vede, come lei ti vede quando sei all'apparizione. Lei si è raccolta un po' e mi fa: Suor Emmanuel, sai, quando arriva la Madonna è talmente contenta di vedermi che sembra che sono io la regina della pace e che lei è onorata di poter vedermi. Una cosa incredibile. Questa è l'umiltà della Madonna. Nella casa di Maria Pavlovic c'era ogni volta le apparizioni quotidiane, e c'era lì una persona nel gruppo di preghiera, un ragazzo, che infatti amava molto molto la Madonna, talmente che lui per ogni apparizione, ogni giorno, scriveva una piccola lettera alla Madonna, qualche volta due parole perché non aveva tanto tempo, tante volte altre, forse una pagina, metà pagina. Comunque ogni giorno la Madonna aveva la sua lettera, però lui lo faceva nel nascosto e dunque metteva la sua piccola lettera sotto un tappeto qualche parte vicino alla Madonna e nessuno sapeva di questa abitudine. Un giorno pensa: ma chi sono per pensare che la Madre di Dio si interessa alle mie piccole lettere così? Ma chi sono? Ma no, lei è grande. Poi si è smesso di scrivere. Per una settimana non ha scritto nessuna lettera alla Madonna. Poi dopo una settimana ha scritto una bella lettera alla Madonna, l'ha messo sotto questo piccolo tappeto nel nascosto. Arriva la Madonna e dopo l'apparizione Maria si gira e cerca una persona che era presente. Lui dice: vieni che c'è un messaggio dalla Madonna per te. E lui dice: mamma mia, cosa ho fatto? E dice Maria: io non so di che cosa si tratta, ma la Madonna mi chiede di dirti come è stata commossa dalla tua lettera, come ti ringrazia per la tua lettera, perché per una settimana ha mancato tanto la tua lettera a lei. Allora, questo è un invito per tutti noi: non lasciare Medjugorje senza scrivere una bella lettera d'amore alla Madonna. Siete d'accordo? Una volta il piccolo Yakov era nell'inizio dell'apparizione, aveva 10 anni, massimo 11, e lui era poverissimo, con la mamma che era veramente molto povera, e aveva notato che il vicino aveva una motocicletta.

per lui era come una motocicletta, wow, e sognava di averne una, però non era possibile. Aveva la tentazione di prendere questa motocicletta per fare un giro, non ha resistito alla tentazione, eccolo sulla motocicletta che va così. E lui non sapeva guidare, era piccolo. Allora, primo albero si è messo dentro, accidente. E poi è caduto nelle spine e dunque si è ferito, non gravemente, ma era tutto insanguinato con le spine, ecco. Si è messo a gridare. E Witzka, che è la sua cugina, che aveva un po' il ruolo di vedere su di lui, arriva e lo trova così fra le spine, lo prende e poi a quel momento arriva il momento dell'apparizione della Madonna. Potete immaginare che arriva la Madonna in questa situazione, questo ragazzino tutto pieno di sangue, con la Witzka che provava di consolarlo, comunque arriva la Madonna all'ora precisa e lei si siede, prende il piccolo sul ginocchio e lo consola, e poco a poco tira le spine dal suo corpo, facendo tutto il bene che poteva fare, consolando lui. Quando era ben consolato, ben pulito, ben, ecco, aveva preso ben cura di lui, la Madonna dice: adesso Jacob, vai dal vicino, dire il tuo peccato, che hai preso la sua motocicletta, chiedere perdono e dire che non lo farai più. E lui ha fatto così. Comunque, lei prima cosa consola, ripara i danni e dopo dice: vai a chiedere perdono, fare la confessione. Allora, già come piccolo, andava spesso a giocare con gli amici e una volta, quando è apparsa la Madonna, dice: Jacob, tu continuamente devi mettere nel tuo cuore delle piccole preghiere, corte ma col cuore, ad esempio: Signore Gesù, ti amo, Padre, mi abbandono a te, o Madre mia, aiutami, delle piccole frasi così sincere, semplice, ma molte, quando vai a scuola, quando ritorni da scuola, quando vai al bagno, quando mangi con la tua mamma, quando. Sempre c'è un'occasione di pregare così. Quel giorno si alza, era il giorno del gioco del calcio con i suoi amici. Si veste, corre verso il terreno del calcio e all'improvviso si ricorda dal messaggio della Madonna la sera prima, e non aveva ancora pregato. Si ferma. E siccome aveva un gran desiderio di cominciare a giocare, fa una preghiera ma velocissima. Ave Maria, ho finito al calcio. Era piccolo. La sera arriva la Madonna, come di solito, e lo fa vedere una casa cinese. La Madonna dice: siamo in una casa cinese, sono entrati in una camera, c'era un letto e sul letto c'era un uomo morto, e la Madonna dice: è morto quell'uomo cinese. Poi dice la Madonna: sai Jacob, questo uomo era molto molto malvagio, cattivo, era un uomo terribile, dunque andava nell'inferno, però grazie alla preghiera che mi hai offerta sul campo di calcio, lui l'ho aiutato e lui ha avuto un momento di pentimento al momento della morte, dunque non è andato all'inferno, è salvo. E io cosa? Wow, una piccola preghiera. Non dimenticare che la più piccola, il più piccolo Ave Maria che decidiamo di offrire alla Madonna, così come un regalo per dare gioia a lei. Abbiamo avuto 2000 persone nel giardino e la Madonna è apparsa vicino al crocifisso con Maria Pavlovic. Il messaggio era chiaro: pregate, pregate, pregate. E ci chiede di pregare col cuore. Perché pregare col cuore? Perché Dio si interessa al nostro cuore. E la Madonna ci dice sempre:
fate tutto col cuore, lavorate col cuore, pregate col cuore, parlate col cuore, tutto col cuore, andate a confessare col cuore, vivete la messa col cuore. Questa è la parola di me. E quando uno mi chiede, ma dimmi, Suore Emanuele, un messaggio importante, e io sempre dico la stessa cosa, apri il tuo cuore. Allora una volta la Madonna è apparsa in un campo vicino alla casa di Jacob, era nell'81 o massimo 82, nell'estate. E quel giorno ha detto, c'era certo i veggenti che erano lì, era di sera questa apparizione, infatti, arriva la Madonna e dice, eccezionalmente tutti i presenti oggi potranno toccarmi. E hanno detto, ma madre, loro non possono toccarti perché non ti vedono loro. Ha detto, sì, prendete voi le persone, una per l'altra, e portatemi queste persone e così potranno anche loro toccarmi. Hanno fatto così, una per l'altra, però dopo un certo tempo ecco che sulla veste della Madonna sono apparse delle macchie. Talmente che i veggenti hanno gridato, Gospa, Gospa, cosa succede che il tuo vestito è diventato tutto sporco? Adesso ascoltate bene la risposta della Madonna, una risposta chiave. Cari figli, sono i peccati di quelli che mi toccano. Hanno gridato, non toccare più la Madonna, mettete delle macchie. Sono andati indietro, un po' confusi, un po' vergognati. Il domani sono tutti andati a confessarsi, perché la Madonna dopo ha detto, cari figli, vi invito a purificare i vostri cuori dal peccato, perché col peccato nessuno può essere felice. Perciò, cari figli, vi invito a una confessione mensile, almeno una volta il mese, perché dice, non c'è nessuno sulla terra che non avrebbe bisogno di una confessione mensile. La confessione mensile sarà un rimedio per la Chiesa dell'Occidente. C'era una donna tra la folla quella sera. Quella donna era comunista e veniva per provare i veggenti che erano falsi e matti. Dunque si è infiltrata così per sorprendere i veggenti di dire delle bugie. Quando ha sentito l'invito a venire a toccare la Madonna, era contentissima, perché adesso c'era la prova che non c'è nessuno lì. Era contentissima. Poi si è avvicinata come tutti gli altri e ha toccato la Madonna, ha toccato il velo, le spalle, la mano, il vestito, si è messa a gridare come una matta, ma è diventata credente. Era una dottoressa e da quel momento è stata come l'angelo dei veggenti per difenderli contro le attacche delle altre persone. Dunque una nemica è diventata un'amica, grazie alla Madonna. Una volta, anche nell'inizio dell'apparizione, è venuto un sacerdote da Spalato, mandato da un altro, chissà, per anche provare i veggenti falsi. Lui era nella folla e Maria Pavlovic c'era la sua sorella vicina, e la sorella aveva partorito un bambino, una bambina, era adesso 6 mesi, di età di 6 mesi, e teneva questa bambina sul braccio. E siccome c'era una folla così grande, tutti erano come sardine in una scatola, così compatto. E quel sacerdote era vicino Maria, dunque la sorella. Quando è apparsa la Madonna, hanno visto la piccola di 6 anni fare così, con la mano, come se volesse aggrappare a qualche cosa. Boh, si finisce l'apparizione. E dopo l'apparizione Maria spiega che quando è arrivata la Madonna ha visto certo questa piccola di 6 anni, di 6 mesi, e dice che questa bambina voleva prendere le stelle della corona della Madonna. E le stelle, lo sapete, non sono legate. Flottano così 12 stelle.